0: Comunque, io ho l'onore di comunicarle, signor Seymour Crabboyne, che lei è stato prescelto per ricevere il premio annuale della Società degli Studiosi dei Fiori Silenziosi della California.
1: Un premio, io?
2: È una vera ingiustizia. Beh,
0: Senta, quando dovrebbero schiudersi quei grossi boccioli?
1: secondo quanto dice il libro di botanica che ho consultato, dovrebbero aprirsi dopodomani al tramonto.
0: Ah, molto bene. Allora torno dopodomani a consegnarle il premio. Arrivederci. Notevole.
1: Oh, caspita, ho appena vinto un premio!
3: Oh, Seymour, sono così fiera di te. Ho un vero premio per Audrey Junior.
4: Lo metteremo sul carro.
3: Durante la sfilata.
1: Caspita.
5: Oh, non guardatemi. Ho un aspetto tremendo. Sembro una vecchia megera.
1: Dice sempre così.
5: Beh, è vero. Non sono stata bene ultimamente.
1: Audrey, questa è mia madre, Winifred Crabboyne. Ma lei è Audrey Fogwart, è la mia ragazza.
5: Ciao, Audrey. Hai fame?
3: Da morire. Potrei mangiare un bue.
5: Sedetevi, ora vado a prendere l'aperitivo.
1: Accomodati.
3: Grazie.
1: Vuoi darmi la maglia?
3: Oh, sì.
5: Metti giù le zampe. Assaggiate questo.
3: Sembra sciroppo per la tosse.
5: Me lo prepara il farmacista all'angolo. Un brindisi.
3: A Audrey Junior.
1: No, a Audrey Senior.

0: Tu, lurida ghiottuna, ora che ti tengo d'occhio non permetterò a nessuno di avvicinarsi a te.
1: La zuppa! Non assaggiatela finché non vi porto le spezie.
2: Sai, Audrey, sei così bella al lume di candela.
3: Dici sul serio?
2: Sì.
1: Ecco qui. Provatela.
3: Ha un odore strano.
1: Per forza.
3: C'è dell'olio che galleggia.
1: Olio di ricino. Un toccasana per il collo.
4: E un pizzico di polvere di zolfo.

0: Si è spalancata.
1: Nutrimi!
0: Non ho sentito.
1: Nutrimi!
0: Ho sentito.
1: Voglio mangiare!
0: Abbiamo una pianta parlante.
1: Ma io ho fame!
0: E anche affamata. E questo è proprio un altro bel pasticcio. Allora, chi vuoi per cena stasera?
1: Tu sei abbastanza in carne.
0: Non sei solo una pianta parlante, sei anche una che fa delle battute di spirito. Beh, stammi bene a sentire, aberrazione botanica. Non avrai del cibo. Non da Grevis Mushrick.
1: Muoio di fame!
0: Perfetto! Così non andrai a impestare tutto il quartiere. Beh, non mi importa se tu hai fame. Non avrai niente stasera da Grevis Mushrick. Buonanotte.
1: Te ne pentirai.
2: È una specie di chow mein.
3: Se ha un sapore un po' amaro, è perché ci sono delle erbe cinesi e l'ho aromatizzata con del solfato di magnesio al posto del sale.
4: Non esiste una cuoca al mondo come mia madre.
3: Lo diceva sempre anche quel verme di tuo padre. Sai, se dovessi sposarti dovrei essere una brava cuoca.
2: Forse potrebbe insegnarmi.
3: Perché pensi di sposarti?

0: Ancora non me l'ha chiesto.
1: Ma chi?
0: Seymour.
1: Seymour è troppo giovane per sposarsi. Insomma, un uomo deve conoscere tante donne e divertirsi. Dammi retta. Dacci sotto.
2: Mamma, io non voglio divertirmi, io voglio stare con Oro.
1: Oh, andiamo, Seymour.
0: Oh, tesoro.
1: Hai promesso di non sposarti finché non mi avrai comprato il polmone d'acciaio.
2: Ma respiri lo stesso, mamma.
1: Ma non è facile, sai. Non è facile, figliolo.

0: Meno male. Gatti neri, 13 rintocchi, venerdì 17. Solo stupide superstizioni. Ehi tu, esci fuori.
1: Non spari, la prego. Sono vecchio e malato. Non farei del male a una mosca.
0: Vieni fuori, non riesco a vederti bene.
1: La prego, forza. Non lo faccia. La prego, sono soltanto un povero fioraio. Non vorrà uccidermi. Che cosa ci guadagnerebbe?
0: Non temere, non voglio ucciderti. Se non cerchi di fare il furbo.
1: Fare il furbo? Non ho mai fatto il furbo in vita mia. Non comincerò proprio adesso. Vuole i miei soldi, se li prenda. Se vuole posso uscire a rubarne altri. Non c'è problema, lo faccio subito.
0: Oh, grazie mille. Sei un tipo davvero molto ospitale.
1: E purtroppo non è molto. Sono soltanto un povero fioraio, come le ho detto.
0: Ci sono solo 30 dollari. Allora, sì. Forza, dove hai messo il resto? Ero qui oggi pomeriggio, ho visto entrare almeno 1000 persone. Avranno speso dei soldi, dove sono?
1: Ma non ce ne sono, sono entrati soltanto per vedere la pianta. È una grossa attrazione, Audrey
0: Junior. Una pianta? Tutte quelle persone sarebbero entrate solo per guardare una pianta. Andiamo,
1: sì.
0: Tira fuori i soldi.
1: Non ho più un centesimo, glielo giuro, mi creda.
0: Va bene, proviamo così. Uno, due, tre, quattro.
1: No, non ho più un soldo, davvero.
0: D'accordo, allora proviamo così. 5, 4, 3, 2.
1: Va bene, ho detto va bene.
0: Allora, nonnetto, dove sono?
1: Nella pianta.
0: Quale?
1: Quella grande, Audrey Junior.
0: Dentro quella grossa foglia?
1: Esatto, lì dentro.
0: E come si fa ad aprirla?
1: Beh, basta bussare.

0: Sono lì dentro.
1: Lì dentro? Giù in fondo.
0: Non si vede niente.
1: Guardi me.

0: cielo, che cosa ho fatto? Non mi interessa che tu abbia un appuntamento con Audrey stasera. Non starò un minuto di più a fare la guardia a quell'orribile pianta.
1: Ma signor Mashnik, non deve stare alzato a sorvegliarla, ha finito di crescere ormai.
0: Botanico dei miei stivali, e chi ti garantisce che non avrà più fame?
1: Beh, ma perché?
0: Stanotte tu rimarrai di guardia. Poi domani verranno a portarti il premio e quando se ne saranno andati, noi ci libereremo una volta per tutte di quella stramaledettissima pianta.
1: Liberarci di lei perché?
0: Non fare domande, perché? Perché è la sua fine. Via, nel secchio della spazzatura, da svidaria. Ah, signora Shiva.
2: Oh, Seymour, la tua bella pianta.
1: Oh, tu non temere, Audrey. Farò crescere altre piante, ancora più strane.
2: Io so che lo farai. Hai deciso dove mi porterai stasera?
3: Sì, andiamo in un posto che tutti chiamano Damashnik.
2: Dobbiamo restare qui?
3: Sì.
2: Beh, non importa, faremo un picnic. Sarà come andare in gita in campagna.
4: Oh, sono caspita. Arrivate le 3.000 zalae rosa?
5: Per il carro?
4: E le nove chiamamole gialle?
5: Per i bordi?
4: Sì, certo.
5: Le rose per il davanti? E per
2: non
5: il perimetro posteriore?
2: È arrivato tutto.
6: Mi stai dicendo che vai a un picnic notturno con quella Fawkward?
3: Non ti piace, Audrey, ma...
6: Vuole solo i tuoi soldi.
3: Ma io non ne ho di soldi.
6: Ah, quella è furba. Ti terrà al laccio finché non ne avrai guadagnati un po', e poi addio, bello mio.
3: Audrey è una ragazza seria, ma...
6: Sì, ma non bisogna fidarsi di una donna troppo in salute.
3: Ha avuto un brutto raffreddore un paio di settimane fa.
6: Un raffreddore, un misero raffreddore. Perché non ti trovi una vera donna, figlio mio?

0: con qualcosa di decente, come una mononucleosi o i calcoli biliari.
1: Beh, forse se le prenderà prima o poi.
0: L'unica cosa che si prenderà sei tu. Ve ne andrete via in qualche bel sanatorio di lusso e mi abbandonerete nelle mani di chiropratici e guarituri. So quando non sono desiderata.
2: Oh, caspita, ma...
0: Non essere triste per me. Cercherò un vicolo umido da qualche parte e mi accuccerò aspettando la mia fine.
2: Oh, ti prego, non morire finché non torno, va bene? Mi prenderò sempre io cura di te, te lo prometto.
0: Sì.
2: Ciao. Caspita, Audrey, non ho mai mangiato cose del genere.
3: È un sandwich con burro di noccioline.
2: Burro di noccioline? Che cosa cura?
3: Niente, è solo del cibo.
2: Beh, ma a che serve se non elimina i brufoli o non facilita la digestione?
3: Non dire stupidaggini, Seymour. Cosa vorresti fare nella vita?
2: Beh, coltivare le piante. Se avessi molti soldi andrei nei mari del sud dove ci sono le piante più belle del mondo.
3: È un'idea fantastica.
2: Sì.
3: Anch'io vorrei andarmene nei mari del sud.
2: Nessuno ci impedisce di provarci.
3: Mi porteresti con te, Seymour?
2: Oh, non ci andrei mai senza di te, Audrey.
3: Perché no?
2: Perché sono innamorato di te.
3: Oh, anch'io sono innamorata di te.
4: Ho fame!
3: Cosa hai detto?
2: Oh, stavo solo scherzando.
4: Ho fame!
3: Seymour!
2: Non volevo.
3: E perché l'hai detto?
4: Cibo, cibo!
3: Non hai mosso le labbra?
2: Oh sì, le ho mosse.
3: No, non l'hai detto, ti stavo guardando.
2: Io sono un ventriloquo.
3: Un cosa?
2: Un ventriloquo.
4: Ho fame!
3: Seymour, ti senti bene?
2: Ecco, non lo so, non ne sono certo.
3: Beh, allora smetti di fare lo stupido e baciami.
4: Sto morendo di fame!
3: Va bene, se sei così affamato mangia qualcosa. Ma dimenticati di me.
2: Oh, mi dispiace, Audrey.
4: Dammi da mangiare!
3: Se non riesci a controllarti me ne vado subito a casa.
4: Ho bisogno di pappa! Ho lo stomaco vuoto!
2: Audrey, per favore, aspetta, ascoltami.
3: Ho ascoltato tutte le stupidaggini che potevo, Seymour. Sei un matto. Prima mi dici che mi ami e poi ti comporti come un perfetto idiota.
2: Ti prego, ascoltami, Audrey. Presto sarò in grado di spiegarti tutto.
3: Ma perché non puoi spiegarmelo adesso?
2: Perché ci sono delle cose più importanti. Io voglio sposarti, ma devo prendermi cura di mamma. Ecco, quella pianta lì dentro renderà tutto possibile. Domani mi daranno un premio e diventerò famoso. Diventerò un grande botanico. E poi ce ne andremo nei mari del sud come abbiamo sognato.
3: Ma questo non ha niente a che vedere con quello che è successo. Quando tornerai ad essere il ragazzo che conoscevo, potremo riprendere il discorso. Buonanotte, Seymour.
2: Sono veramente stanco di te.
4: Ho bisogno di nutrirmi.
2: Non mi interessa quello che vuoi. Guarda cosa hai combinato. Mi hai trasformato in un assassino. Hai fatto scappare la mia ragazza.
4: Zitto e portami il cibo.
2: Non dirmi di stare zitto. Tu stai zitta. Chi ti ha fatto diventare così grande? Chi ti ha dato i fertilizzanti e ti è rimasto accanto la notte quando eri malata? Nessuno l'avrebbe fatto per te. Pensi che qualcuno ti avrebbe portato degli uomini da divorare? Col cavolo che l'avrebbero fatto. Io ho aiutato te e tu hai aiutato me. Ora chiudi quella bocca e va a dormire, sono stanco.
4: Crelboy, girati. Chiudi gli occhi. Ora dormi. Apri gli occhi. Ora farai quello che ti dico. Hai capito?
2: Sì, padrone.
4: Andrai fuori e mi porterai del cibo.
2: Sì, padroni.
4: Ora va e non perdere tempo.

0: Mi chiamo Leonor Clyde. Che si dice dalle tue parti?
1: Il padrone ha fame.

0: Devo trovare del cibo per il padrone. Del cibo devo trovare per il padrone. Per il padrone devo trovare del cibo.
1: Forse posso aiutarti.
0: Chi sei?
1: Mi chiamo Leonor Clyde e mi piaci.
0: Il padrone vuole del cibo.
1: Lascia che il vecchio aspetti. La notte è giovane e anche noi.
0: Il padrone non mangia da ieri.
1: Allora, che tipo di cibo gli piace mangiare? Oh. Ce n'è anche dell'altro. Baciami. Che cosa ti prende? Non ti piaccio?
0: Troppo magra.
1: Troppo magra? Non me l'aveva mai detto nessuno.
0: Il manzo è meglio del vitello.
1: Ah, sei un tale tonto. Come lo chiami questo, filetto di bue?
0: Il padrone le vuole più grasse.
1: Ehi, amico, parla per te.
0: Mi chiamo Seymour.
1: Mi chiamo Seymour.
0: Anch'io mi chiamo così.
1: Oh, sei interessato? Sto solo sprecando il mio tempo.
0: Non pensavo che ci sarebbe stato un volontario. Ti offri volontaria?
1: Ma certamente.
0: D'accordo, se sei sicura di volerla.
1: Perfetto, da me o da te?
0: Oh, non importa.
1: Beh, tira una moneta.
0: Io non ho monete.
1: Tira qualcosa, stupido.
0: Beh, c'è un sasso. Bagnato o asciutto?
1: Bagnato.

0: Il cerchio si stava stringendo. Sapevamo che presto avremmo preso l'assassino. Non che avessimo più indizi di prima, ma dovevamo dire qualcosa al capo. Avevo la sensazione che il mistero stava per raggiungere il suo apice e intendevo essere presente.
1: Va bene, fuori, fuori, fuori, nessuno entri. Questa è una giornata speciale per Seymour, che ha inventato una pianta gigante. Quindi, per favore, desidero che ve ne restiate fuori.
2: Vogliamo Seymour,
1: fuori,
2: vogliamo
1: per
2: Seymour,
1: favore, per
2: vogliamo
1: favore,
2: Seymour,
1: vi prego. Signore,
3: fateci passare.
4: Voglio vedere anch'io.
1: Secondo me questa situazione è come controllare il traffico davanti a una porta girevole. Sarò contento quando la giornata sarà finita.
5: È una celebrazione?
3: Daranno un premio a mio figlio.
5: Cosa farà? Lo esporrà a casa?
6: Ti prego, non guardarmi così, Audrey. Voglio parlarti.
7: Mi dispiace, Seymour. Io non riesco più a capirti.
6: Ti spiegherò tutto dopo la cerimonia.
1: Ah, la polizia, ma cosa ci fate qui?
0: Ho sentito che c'è una premiazione.
8: Abbiamo pensato
1: Sentite,
8: di passare a dare
1: non
8: un'occhiata.
1: Abbiamo bisogno di nessuna protezione.
7: La società degli studiosi dei fiori silenziosi della California è arrivata ed è quasi il tramonto.
1: Benvenuta, cara signora. Siamo onorati della sua presenza.
0: E indaghiamo su quelle sparizioni.
8: Si tratta di omicidi.
9: Un attimo, giovanotto. Non è questo il modo di parlare. Fammi vedere la lingua. Sai cos'hai?
8: Va dal sodo.
9: Hai il fegato a pezzi. La tua lingua è tutta bianca.
0: Fatti vedere da un medico.
8: Come vuoi, Joe.
7: Signor Clairboyne, il sole sta tramontando adesso e... Lei pensa che quei grandi boccioli si apriranno?
6: Spero di sì.
7: Perché se questo non accade, signor Clairboyne, dovremmo consegnarle il nostro premio in un altro momento.
3: Oh, oh, inizia ad aprirsi!
7: Oh, guardate, il primo si è aperto.
8: Ma quello...
0: La guardia ferroviaria. Guarda gli altri.

0: Cosa ne pensi, Frank?
1: Sono tutti lì.
0: Sì, hai ragione. Signor Krellboim, come ce lo spiega?
2: Io non volevo, non volevo!
3: È vero, agente, non avevo intenzione di ucciderli!
4: Oh, Seymour, avevi promesso di spiegarmi!
5: Sembra che stia scappando, Joe.
0: Sì, hai ragione. Prendiamolo.
5: Va bene.
6: Oh, ora il nostro carro sarà perfetto!

0: pianta schifosa! Hai rovinato la mia esistenza!
1: Nutrimi!
0: Sì, lo farò! Ti nutrirò come non ho mai fatto prima!

0: È meglio smettere, signori. Non lo troverete stasera.
1: Guarda, la porta è aperta, Frank.
2: È un così bravo ragazzo.
3: Seymour!
4: Non l'ho fatto apposta!

0: Eri piuttosto fiacca stasera, sai? Ti ho quasi raggiunta inseguendoti intorno al trono.
1: E il pubblico si è divertito. New York d'estate è una fornace, grazie a Dio domani si chiude. Ma non funziona l'aria condizionata.
0: Il signor Miller cerca sempre di risparmiare.
1: Vuoi asciugare anche a me, Tom? Quassù, guarda. Chi è il signor Miller?
0: Il direttore, dovresti saperlo. È un anno e mezzo che lavori nel suo teatro.
1: Qualcosa calvo che gira distribuendo pizzicotti?
0: Cosa distribuisca non lo so. In quanto alla sua aria condizionata, che se la tenga. Dove finirà quando crepa ne avrà bisogno. Che bollori. Credo che un'altra volta farò il re africano con due orecchini e un lenzuolo soltanto addosso. Ehi, dove scappi?
1: Bill!
2: Oh, ciao Helen, tesoro!
1: Scusami se ho tardato. Conosci mio fratello Tom?
2: No, non ho ancora avuto il piacere.
3: Come sta?
2: Benone. Grazie per l'interessamento.
1: 5 minuti, eh? Come ti invidio, sei tutto lindo e fresco tu.
0: Si accomodi pure, prego.
3: Sieda dove vuole.
4: Ah, tutto bene, signore?
0: Aldo.
4: Oh, il suo procuratore è passato di qui.
0: Jimmy? Ha detto che cosa voleva?
4: No, signore, ma desidera che lei e la signorina lo raggiungano al bar all'angolo dopo lo spettacolo. Sembrava cosa urgente.
0: Oh. Helen?
1: Sì?
0: Jimmy ci aspetta al solito bar.
1: Bene. Che ne dici di Bill? Carino, no? Fa il piantatore.
0: No, è così distinto, chi l'avrebbe mai detto?
1: Ha enorme piantagione di tabacco in Virginia e pensa che non fuma. L'ho conosciuto giorni fa e ho già perso la testa per lui. C'è altro?
0: Nient'altro.
1: Bene.
4: Miss Helen sembra innamorata, eh?
0: Uno di quegli amori folli che durano un'intera settimana.
5: Le nozze regali a Londra. La capitale britannica è già in festa in previsione delle nozze che avranno luogo fra alcune settimane.
0: Prego.
5: Il riservo che circonda l'abito nuziale ne fa quasi un segreto di Stato. La principessa stessa lo vedrà a giorni per la prima volta.
0: Chester, io prego, signor Bowen.
5: Da Miami in Florida comunicano che un tremendo uragano...
0: Posso parlare ora?
4: Sì, signore. Quando si sposò Giorgio Pinto ho ballato per le strade di Londra dalla gioia. Ah. Vorrei tanto esserci anche stavolta, lei no?
0: Sì, un matrimonio è sempre bello se non è il proprio.
4: Ma il matrimonio è cosa salutare. Un marito vive più di uno scapolo, si dice.
0: Se è vero, è per sopravvivere alla moglie e ridiventare scapolo.
4: E lei non ha mai pensato a sposarsi?
0: Sì, una volta ci ho pensato. Ma la prescelta all'ultimo istante cambiò idea e da allora mi sento in debito verso di lei. Buonasera, Chester.
1: Chi lo sa che vorrà, Jimmy? Spero che... Per Diana, che muscoli, sembra marmo.
2: Ah, oh, è naturale, noi piantatori abbiamo braccia di ferro.
1: Dici davvero?
2: E facce di bronzo.
0: Ah, no, via, ne sono di più spiritose.
1: Ciao, Atlante.
6: Buonanotte.
0: Buonasera, Atlante.
6: Buonanotte.
1: Prima di qui era portiere alle colonne d'Ercole. Salve, caro.
6: Ciao, Ellen.
1: Non ti vedo da un
6: po'. Ciao, Jimmy. Che bello. Oh, non ce l'ho fatta aspettarti fra le quinte. Si crepava dal caldo lì. Così, com'è andata?
0: Beh, il primo atto è
6: stato... salute, come stai,
1: bene,
6: bella?
1: E tu, Jimmy?
6: Sei deliziosa stasera.
1: Ah, si vede, vero?
6: Su, coraggio, chiedete, ci sono grandi notizie.
1: Jimmy, ti presento Bill Camberley.
6: Oh, molto lieto, signor Camberley. Come sta? Sta bene?
2: Grazie, signore, davvero.
6: Chi è questo orangutano?
0: Un amico.
6: Un Tom Collins, prego.
1: Niente per me, grazie.
2: Passami un whisky.
6: Allora, posso dirvelo?
1: Coraggio, di che si
6: tratta? Reggetevi, mio fratello Edgar mi ha telefonato da Londra. È il nostro agente in Inghilterra, lui è lì da anni. Insomma, il teatro Mayfair vuole la vostra rivista per Londra.
0: No.
1: No.
6: E subito per il periodo delle nozze reali.
1: A Londra per le nozze?
2: Che onore.
1: Cara,
2: vuol dire che ci separiamo?
1: Sì, Bill, non è magnifico. Quando debuttiamo?
6: Al più presto, ma dovrete scegliere un nuovo complesso a Londra.
2: Da bere, figliuolo.
0: Con che mezzo andremo?
6: No, un piroscafo francese che parte fra 8 giorni.
0: Quale?
6: Non lo so il nome, è scritto in francese. Ma mi metto a bordo io, niente paura.
2: Allora, fra 8 giorni dovremo dirci addio.
1: Possibile, e sono tanto felice.
6: Helen.
1: Oh, ciao, Dick.
6: Ti ho aspettato all'uscita, ho fatto tardi, scusa.
1: No, niente.
2: Helen, chi è questo tipo?
1: Finisci di bere. Grandi notizie, sai, andiamo a Londra quando si sposa la principessa.
2: Che cosa fa qui lei?
6: Come sarebbe che faccio qui? Ma chi è?
2: Che cosa fa qui lei? Esigo una risposta.

0: Un nuovo guardaroba prima di partire.
1: Avrai tempo.
2: Gli altri attori principali vi seguiranno fra giorni.
0: A Londra com'è la moda?
1: Non lo so. Paga tu, per favore.
2: Sì, sì. Oh, qual è qui?
1: Permetti?
0: Certo.
2: Tieni il resto, va.
0: Ho una facenduola da sbrigare qui. Ci vediamo a bordo.
1: Sì, sorellina.
0: Ciao, Walter. Grazie, caro, per essere venuto a salutarmi.
3: È triste dirsi addio dopo tutto il tempo trascorso assieme.
0: Oh, lo so, sono stati 3 giorni incantevoli, ma ritornerò. Oh, caro, devo andare ora.
4: Posso accompagnarti a bordo?
0: Preferisco di no. Tu capisci, eh?
4: No.
0: Ecco, è meno penoso. Scrivimi, Walter.
3: Ma certo. Addio, Helen.
5: Mi mancherai tanto, Linda. Il ricordo di queste poche settimane resterà indelebilmente impresso nel mio cuore.
0: Anche nel mio, John. Bill!
6: Oh, Helen, cara. Credevo di aver sbagliato ponte.
0: Ti resta poco tempo.
6: Davvero? E ho tante cose da dirti.
0: Cosa?
6: Beh, tu parti adesso e...
0: Certo, ma cosa vuoi dirmi?
6: E con l'idea della tua lontananza mi ha fatto capire che cosa sei per me. E così ho pensato, vedi, cara, voglio dire tesoro, io...
2: Visitatori a terra.
0: Ma devi andare adesso, addio.
6: Ma Helen, io...
0: Spiegati, me lo dirai per lettera.
6: Ah,
0: eh?
6: Sì, cara, sì.
0: A presto.
2: Visitatori a terra. Barbara,
5: il ricordo di queste settimane resterà indelebilmente impresso nel mio cuore.
7: Oh, mi mancherai, John.
2: Ciao, Pico.
0: Ciao, Jimmy.
2: Sarai un successone. Oh, per qualsiasi cosa rivolgetevi a mio fratello Edgar. Verrà a trovarvi in albergo.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.
2: Oh, e divertitevi,
6: oddio, eh? Helen.
2: Ciao, tesoro. Arrivederci.
0: Ciao.
2: A presto. Ciao, ciao, cara. Arrivederci.
8: Ehi, chi sta salutando lei?
2: La mia ragazza, è quella là.
8: Quella è la mia.
2: Sì. La faccia finita, è la mia ragazza.
8: Ma cosa fate? State fermi.
9: Scommetto mezzo dollaro sul tabaccaio.
8: Fermi, ragazzi, smettete, l'ascoltate. Ma insomma,
0: Povero Jimmy.
8: Smettetela, basta, separatevi.
10: Che magnifica giornata.
0: Ah, sì, davvero. Non conosciamo anima viva a bordo e ce la spasseremo insieme.
10: Già.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno. Oh, ma io non lo conosco. Sul serio, Tom. Devo scrivere una lettera.
10: Va bene, ma ricorda che dobbiamo provare.
0: A che ora ci troviamo?
10: Alle 2 in palestra, ci sbrigheremo presto.
0: D'accordo, alle 2.
10: Sì, puntuale.
0: Sì, caro.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno. La carta carbone nel cassetto centrale, se le servisse.
0: Oh no, non devo scrivere. Stavo solo cercando un'occasione propizia per presentarmi. Mi chiamo Brindale, Lord John Brindale. E lei si chiama?
1: Bowen, Duchessa Agatha Bowen.
0: Oh no, sul serio. E dica, vediamo, A, B. Beh, è Forsete? Un momento. Bowen, ma certo, lei è Ellen Bowen, vero?
1: Quale intuito.
0: Oh, che stupido non riconoscerla. L'ho vista sulle scene giorni fa. Mi perdona?
1: Oh, si figuri. Conosce tante donne, lei.
0: Ma io posso spiegarle quei due piccoli episodi a cui ha assistito ieri.
1: Ah, sì?
0: Sì.
1: Avanti allora.
0: Avanti allora. Vede, sono due brave figliole, ma così innamorate di me che io... Beh, mi è mancato il coraggio di deluderle. Sa come succede, se uno vuole essere cortese non può fare a meno di mentire. Ma lei perché mi seguiva?
1: La seguivo.
0: Eh sì.
1: Ma lei si sbaglia di grosso. Stavo solo salutando due giovani.
0: Anche lei?
1: Sì.
0: Cose del genere le capitano spesso?
1: Oh, senza posa. E a lei?
0: Di continuo.
1: Siamo gente troppo cortese,
0: no? Già.
1: Mi occorre un francobollo. Lei vive a New York?
0: No, no, io mi trovavo là per affari, ma ora torno in patria per le nozze.
1: Le nozze reali?
0: Sì.
1: Lei assisterà alle nozze?
0: Beh, sono stato invitato.
1: Oh, allora lei è veramente un lord.
0: Non è colpa mia.
1: Perbacco.
0: Non ha mai conosciuto nessuno con un titolo?
1: Solo John Lewis.
0: Sono felice che lei sia Ellen Bowen.
1: Perché?
0: Perché?

0: Il signore con cui viaggia è suo fratello e non suo marito. Sa cosa ho fatto ieri sera?
1: No, cosa?
0: Ho perlustrato la nave e ho scoperto che lei è la ragazza più carina a bordo.
1: Bene, grazie.
0: E fra di me ho pensato, peccato che sia sposata. Questo renderà tutto più difficile. Viceversa, ora non vi sono ostacoli.
2: Grazie infinite, commissario.
3: Non c'è di che.
2: Se vede mia sorella sul ponte, vuol dirle che l'aspetto qui?
3: Certo.
2: Una bella nave.
3: Oh, grazie, monsieur. Oh, monsieur Bouet, ho un favore da chiederle. In ogni traversata diamo una festa di beneficenza per i marinai invalidi.
2: Oh.
3: E mi chiedevo se lei e sua sorella volessero prestarsi.
2: Può contarci, con piacere.
3: Un ballo solo sarà sufficiente. Non vogliamo approfittare.
2: Non ci pensi neanche.
3: So che per lei e sua sorella è una noia, ma creda...
2: Con piacere, nessuna noia. Conti su di noi.
4: Direi che è un tipo duro a convincersi quello.

0: Oh, brava, grazie di essere venuta alla prova.
1: Oh, John, mio fratello Tom. Tom, questo è John.
0: Piacere.
2: Molto lieto.
1: Un incontro in sala di scrittura.
0: Ah.

0: si intende?
1: È un vero lord.
0: Non ci tengo affatto. Miss Bowen?
1: Sì?
0: Cablogramma.
1: Oh, grazie. Scusatemi. Oh, Tom. Tom, è di Bill. Dice che è mesto e per di più ha un occhio pesto.
0: Scordiamoci di Bill. Le dispiace? Permesso?
1: Credo che avremo un bel temporale.
2: Già, ma ci vuole. Sarebbe troppo chieder loro di ballare subito invece di attendere le 10. Il tempo non è promettente.
3: Vuol dire che dopo sarà la nave a ballare?
2: Già.
3: Non ha importanza, ce la caveremo.
2: Grazie, messie.
3: Quando vuole lei.
1: Vado a cambiarmi allora.

0: Che vista stupenda, vero?
1: Altro che. Pronto? Sì? Oh, certo. Sì, sì, salga pure, stanza 11, 12 e 14. Bene.
0: Chi era?
1: Edgar, il fratello di Jimmy, sta salendo.
0: Ah, sono felice, Tom. Chissà che farà ora la principessa.
1: Telefonami e chiediglielo.
0: Chissà che farei io un mese prima delle nozze.
1: Forse studieresti il modo di mandarle a monte.
0: Credi proprio?
1: Non siamo fatti per sposarci noi.
0: Già.
2: Oh, riferisco, sono Edgar Klinger.
1: Ah, non sapevamo che...
2: Che fossimo gemelli?
1: No, affatto.
2: Quel Jimmy avrebbe dovuto dirvelo, per voi è stato un po' come dire una scatola a sorprese, eh? Posso entrare?
1: Oh, ma certo, scusi.
0: Molto lieta.
2: Felice di conoscerla, finalmente.
0: Ma è straordinario.
2: Sì, direi anch'io, vero. Spero le stanze siano di vostro gusto.
1: Oh, senz'altro, è un miracolo averle trovate.
2: Sì, altro che con queste nozze è una vera invasione. Però c'è sempre il modo.
3: Al teatro come andiamo?
2: Oh, tutti mobilitati. Le ballerine proveranno nel pomeriggio, le cantanti domani.
1: Ah, bene.
0: Mi scusi, prego. Pronto? Oh, salve, Johnny, come stai?
1: Conquiste di viaggio, John Brindley, lo conosce?
2: Solo di nome, novità antica, ha la fama di correre dietro alle donne, così dicono.
1: Con Elle non ha dovuto correre molto, si è fatta acchiappare subito.
0: Vorresti vedermi? Nel pomeriggio? No, abbiamo le prove oggi, un momento. Senti, Tom, non hai bisogno di me, vero? John vorrebbe condurmi a vedere un suo vecchio castello.
1: Ah, se non vuoi conoscere il resto della compagnia, io non ho nulla in contrario.
0: Tanto i miei numeri sono tutti con te.
1: Ma ritorna per la cena e niente uscite serali fino al debutto. Rientreresti chissà che ora e il giorno dopo alle prove saresti uno straccio.
0: Sì, papà. D'accordo. A che ora passi a prendermi? Sì, sarò pronta più tardi.
2: Andiamo?
1: Sì, ti aspetto alle 7, senza fallo.
0: Oh, va bene, va bene.
2: Arrivederci.
0: Ciao, Edgar.
2: Se le occorresse qualche cosa, telefoni.
0: Grazie.
2: Dopo di lei. Dica, come vanno le cose nella colonia statunitense?
1: Boh, si tira avanti. Strabilianti questi vestiti inglesi.
2: Che cravatta originale, eh?
1: Già. Ha un fiammifero? Grazie. Quel sapone per barba è ottimo, l'ha mai usato?
4: Oh, tutti i giorni.
1: Mi scusi, credevo che fosse lui.
4: Ma guarda, grazie.
2: Beh, devo tornare in ufficio. Lei sa dove è il teatro, vero?
1: Sicuro.
2: A più tardi allora, salute.
1: Addio.

0: Signor Bowen, sono Gordon, direttore di scena.
1: Lieto di conoscerlo.
0: È tutto pronto, signore.
1: Ah, bene. Vede quella ragazza col vestito verde che si cambia le scarpe?
0: Sì, signore.
1: Cominciamo pure da lei. Pochi passi per ognuno.
0: Bene, signore. Il suo nome, prego?
2: Anna Ashmont.
0: Grazie. Cominci pure.
2: Subito.
0: Miss Anna Ashmont.

0: Vuol provare qualche passo con me?
1: Oddio.
0: Non sa ballare in coppia?
1: Fino a un momento fa credevo di sì.
0: Provi, qualche passo semplice, eh? Vuol darmi il tempo, prego? Sapesse che faccia ha fatto quando mi ha veduto?
1: Che faccia ha fatto?
0: Come se fossi un dentista. Balla molto bene.
1: Grazie.
0: Lei è assunta.
1: Davvero?
0: Certo.
1: Grazie per non avermi serbato rancore.
0: Soltanto un poco.
1: Come posso scontare?
0: Venendo a cena con me una sera.
1: Con piacere.
0: Allora, stasera?
1: Beh, non lo so, io...
0: Accettata. Da lei alle 8. Grazie. Un'altra.
2: C'è ancora molto?
3: No, fra poco ci siamo. Sai che sei carina.
2: Lo so. Che devi prendere al castello?
3: Il regalo di nozze. Abbiamo venduto tutta l'asta meno un servizio di porcellana cinese. Doveva andare a me quando mi sposavo. Visto che è un evento poco probabile, lo offriamo in dono alla principessa.
2: Perché è poco probabile?
3: Oh, non lo so. La vita bisogna godersela da solo prima di tentare di godersela in due. Tu sai che la penso così. Beh, eccoci.
2: Oh, è splendido.
3: Sì, un tempo. Deve essere qui.
2: Un pavimento ideale per ballare.
3: Già.
2: Da quanto tempo è disabitato?
3: Oh, 5 anni circa. Oggigiorno sono lussi tramontati.
2: Penso tu debba rimpiangerli.
3: No, non ci penso più ormai. E non posso dire che mi rimanga molto. A che ora devi essere di ritorno?
2: 7 in punto.
3: Peccato non si possa cenare insieme. Non so quando avrò un'altra serata libera. C'è un ricevimento dopo l'altro ora. Non puoi?
2: Non saprei. Lo sai com'è, Tom?
3: Tenta almeno.
2: Sì, se vuoi.
3: Certo. Salve.
2: Ciao. Sono puntuale?
0: Ti sei divertita?
2: Oh, sì, moltissimo. Le tue ballerine?
0: Discrete.
2: Cosa vuoi fare stasera?
0: Oh, sono un po' stanco, cara. Credo che salterò la cena e me ne andrò a letto. Ti dispiace?
2: Oh, no, no. È una buona idea. L'aria di campagna mi ha sfinito.
0: Già, sul serio non ti spiace?
2: Oh, caro, no. Anzi, credo che me ne andrò a riposare subito anch'io.
0: Ottima idea.
2: Già.
0: Siamo tutte e due stanchi.
2: Già.
0: Beh, buonanotte, cara.
2: Ciao, Tommy. Buon riposo.

0: Altro caffè?
1: Grazie.
0: Sì, Ellen e io lavoriamo da tempo insieme.
1: Il ballo le piace?
0: Sì, sì. Faticoso ma divertente. E lei come ha cominciato?
1: Oh, per un motivo sciocco.
0: Perché sciocco?
1: Beh, a 11 anni mi innamorai di un ragazzo che ne aveva molti di più.
0: 12.
1: 13.
0: Oh.
1: Si chiamava Alonso e io ero così felice che mi prese la smania di ballare. E così pensai che se ballando ero felice, sarei stata felice ballando. Non è un motivo sciocco?
0: Sì e no.
1: Ero così presa di Alonso che a volte a occhi chiusi sognavo di ballare sulle pareti, perfino sul soffitto.
0: Ah, se un giorno ci riuscirà le offrirò un'ottima scrittura. Desidera altro?
1: No.
0: Andiamo.
1: Non mi accompagna a casa?
0: Perché no?
1: Abito molto lontano e poi è venerdì. E il venerdì

0: Vi vado da mio padre.
1: Oh, vorrei conoscerlo. Taxi?
0: Va bene.
1: Dove andiamo?
0: Mitchell Street, al 150.
1: Autista, ci porta al 150 di Mitchell Street?
2: Come no, padrone, come no.
1: Ci attende un istante?
2: Come no, padrone, come no.
0: Vede? Quello è mio padre, è il proprietario.
1: Oh.
0: Spero che non la tratti male. È un uomo irascibile, creda. È separato da 3 anni da mia madre e ogni venerdì io vengo a prendere il denaro per lei.
1: Perché non ci viene sua madre?
0: Perché non si parlano più.
3: Così gli dissi, bello mio, ogni volta che butti in corpo 4 bicchierini diventi insopportabile. Il peggio è che ogni volta che cadi mi scheggi con il mento il mio bancone. E gli dissi, d'ora in poi, Anna, piccola mia, come va, cara?
0: Ciao, papà. Tom, questo è mio padre. Papà, questo è Tom Bowen.
1: Piacere di conoscerti.
3: Piacere mio, signore.
4: Alla coppia reale.
3: Bowen, eh? Conoscevo un certo Willy Bowen molto tempo fa. Sposò una ragazza che si chiamava Gloria Hoskins. Non credo tu l'abbia conosciuta. Vissero felici per anni. Poi una notte il buon Willy la buttò fuori dalla finestra. Nessuno scoprì perché. Ma secondo me litigarono certamente. Lei non è suo parente per caso?
1: No, credo di non avere parenti da queste parti.
3: Da queste parti?
1: Vengo dall'America.
3: America, America, fuori dal mio bar, fuori di qui. Io ho rotto i rapporti con gli Stati Uniti.
0: Papà!
3: Come osi portarmi qui un altro cowboy? Fuori, ho detto, fuori.
1: Un momento, perché ce l'ha con gli Stati Uniti?
3: Perché mi dovete dei soldi voi? Dov'è? Ecco, guardi qui, 2 sterline scroccate dai vostri soldati, bel sistema. Bevono e poi se la squagliano, non mi chieda da bere, sa.
0: Ora basta, papà.
4: Alla coppia reale.
1: Io non permetto che le relazioni anglo-americane siano compromesse. Salderò io quel conto.
0: Tom, non è il caso.
1: Oh, sì, a quanto ammonta? 2 sterline? Ecco qua, signore.
3: Lui sì che è un gentiluomo, non come l'altro cowboy di cui sei innamorata.
0: Già, e ora aggiungi pure 1 sterlina e dammeli per la mamma.
3: Tua madre ha saputo quando si va al palazzo o vuol nascondermelo?
0: 3 sterline, papà.
3: Vede, noi abbiamo inviato un regaletto a Sua Altezza per le nozze e secondo i giornali a chi fa questo concedono di vedere i doni nuziali.
1: Simpatica usanza.
0: 3 sterline, papà.
3: Va bene, tieni. Cosa conti? Non ti fidi di me? Tutta sua madre non si fida.
0: Mancano 5 scellini.
3: Deve essere stato un errore tipografico, ecco.
0: Grazie, andiamo ora. Buonanotte, papà.
3: Buonanotte, cara, buonanotte, amico.
1: Ciao, fratello.
4: Alla coppia reale, evviva!
1: Grazie.
0: La mamma è ancora alzata. Da quando si è separata da papà non va a dormire finché non torno.
1: Godiamoci ancora un po' questa nebbia deliziosa.
0: Sì.
1: E chi è il cowboy di cui è innamorata?
0: Al Rayton. È il mio fidanzato.
1: Non ne sembra molto entusiasta.
0: Oh, sì, invece.
1: È un segreto?
0: No. Oh, non rida, la prego. Ma lui sta a Chicago.
1: A Chicago.
0: Abita là.
1: E lei abita qui?
0: Sì.
1: Beh, continuando così, anche dopo sposati sarete molto felici. Quant'è che non lo vede?
0: Quasi 2 anni.
1: 2 anni? E ne è ancora innamorata?
0: Non ho mai pensato di non esserlo.
1: E ha spesso sue notizie?
0: Ma per solito ogni 8 giorni.
1: Oh.
0: A essere sinceri, sono 2 mesi che non scrive, ma forse ha avuto da fare. Gli ho scritto oggi che sono nella sua rivista e che mi telefoni la sera della prima.
1: E avete fatto dei progetti per incontrarvi un bel giorno?
0: Oh, sì.
1: Andrà lei in America o verrà lui qui o vi incontrerete a mezza strada?
0: Vede, lui lavora nei magazzini riuniti di Chicago.
1: Ah, e allora?
0: E appena avrai soldi per farmi andare là, o ne avrò io per pagarmi il viaggio, ci sposeremo.
1: Beh, no.
0: A lei non dispiace, vero?
1: Che cosa?
0: Che mi sposi, voglio dire. Mi piacerebbe uscire ancora con lei, mi sono divertita.
1: Oh, anch'io. No, non mi dispiace. Anzi, sono lieto che sia promessa, così non potranno sorgere malintesi di sorta.
0: Già, ha ragione.
1: Buonanotte, Anna.
0: Buonanotte, Tom.
5: Signor Jimmy Klinger, a Londra al telefono. Il signor Edgar Klinger. Parli, prego.
6: Pronto, Edgar, sono Jimmy. Come stai, gemellino?
7: In forma, vecchio mio, informissima.
6: Ho ricevuto notizie da Pie Veloce stamattina. Dice che si trova a quel miffo.
7: Oh, mi fa molto piacere. Dimmi piuttosto, hai avuto notizie da Tom?
6: No, tutto bene?
7: Oh, una vera bellezza. Sono certo che avremo una prima al bacio domani sera, al bacio.
6: E come sta Helen? Toma difficoltà a tenerla in gabbia la sera?
7: Oh, no, tutto il contrario. Helen è proprio diligente. Come esce da teatro, fila a nanna. E Tom, invece, che mi preoccupa.
6: Tom, scherzerai? E cos'ha, la febbre del ciuco?
7: No, no, no. Tom sta benone. Si è incapricciato di una ballerinetta, per verità carina.
6: Senti, Edgar, telefonami subito dopo lo spettacolo. Io resto inchiodato qui e aspetto la tua chiamata.
7: Oh, certamente, ne puoi stare sicuro. Oh, a proposito, come sta mamma?
6: Fafaville.
7: Oh, splendido. Dalle un pizzicotto da parte mia.
6: Intesi, e adesso sganciati.
7: Mi sgancio.
6: Mi ha capito.
8: Cos'è tutta questa confusione?
9: Qualche reggimento che fa le prove per la sfilata.
8: Si comincia già a sentire aria di festa, eh?
9: Manca solo una settimana alle nozze. Chissà cosa farà lo sposo stamani.
8: Telefonagli e chiediglielo.
9: Spiritosa.
8: Beh, faccio quello che posso. A che ora sei tornato stanotte, Romeo?
9: Verso le 11, credo. Non lo so, non ci ho fatto caso.
8: Ma io sì. Erano le 2. Mi sembra che tu ti dia un po' troppo da fare, non credi?
9: Si è fatto solo qualche risata.
8: Qualche risata?
9: Null'altro.
8: Ah. Oh.
9: Avanti. Buongiorno.
8: Oh, Johnny, che bella sorpresa.
9: Come va?
8: Bene.
9: Ciao, John.
10: Salve, ho pensato di venire qui a vedere la sfilata.
8: Oh, si vedrà benissimo da qui. A proposito, il tuo biglietto per la prima, seconda fila al centro.
10: Oh, magnifico, grazie.
9: A che ora è la sfilata?
10: Un minuto all'altro ora. Cara, che gioia rivederti. Come vanno le prove?
8: Benissimo, da quanto non ti vedo.
10: Lo so, 4 giorni.
8: Senti, domani sera dopo lo spettacolo Edgar dà un rinfresco. Tu verrai con me, d'accordo?
10: Certo, cioè spero di sì.
8: Perché?
10: Vado a uno dei soliti ricevimenti.
8: Oh, ma vedrai di liberartele. È il mio debutto qui. E poi senza di te non avrei cavaliere. Da quando sono arrivata sono uscita solo con te.
10: Mi disimpegnerò.
8: Sai che ti trovo benone?
10: Ah, grazie.
8: Ti penso sempre.
10: E io penso tanto a te.
8: Come?
10: Ho detto che ti penso tanto, come non ho mai pensato a nessun altro.
8: Cioè?
10: Beh, in primo luogo non mi riesce più a interessarmi a niente. Ed è una sensazione nuova. È una sensazione nuova per me. Helen, credo che stia diventando una faccenda seria.
1: Che sfilata! Mai veduto nulla di simile.
10: La sfilata?
8: Oh, è già finita.
9: Aspetta, li faccio tornare.
8: È caduto da piccolo. Mi elettrizzo se penso a domani sera.
9: Coraggio, ora dovevamo già essere a teatro.
8: Sì, subito. Lo sai che siamo usciti insieme soltanto 3 volte da quando siamo a Londra?
9: Beh, aspetta, aspetta.
8: Un minuto solo.
10: Cosa stai suonando?
9: La canzone che Helen dovrebbe star provando ora.
10: E perché non la provate qui?
8: Oh, è una buona idea. Hai niente in contrario, Tom?
9: Va bene.
11: Fermi, fermi per favore. Gordon, che ore sono?
12: Le 4 del mattino.
11: Allora basta. Grazie a tutti, nient'altro per ora. Scusate se vi ho trattenuto tanto.
8: E i nostri ultimi 2 numeri?
9: È inutile provarle, sei andata benone ieri sera.
8: Sì, non c'è male. Tutto fila bene, non credi?
9: Abbastanza. Anna, scusami.
13: Sì?
9: Non scordarti di domani sera.
13: La prima, e come potrei?
9: Già, cerca di esserci, non ci abbandonare. No, dicevo dopo. Edgar darà un rinfresco, andremo insieme.
13: Oh, Tom, non posso.
9: Non puoi? E perché?
13: Al mi telefonerà.
9: Ah, è vero. Non pensavo più a lui. Allora, beh, non ha importanza.
13: Avrei accettato con piacere, ma è molto tempo che non ho sue notizie e devo proprio parlargli.
8: Prendiamo l'autobus, Anna.
13: Ti raggiungo. Mi dispiace, Tom.
9: Oh, non fa niente, non fa niente.
12: A che ora domani?
9: Alle 3 per la compagnia e alle 11 per noi due.
12: Sì, signore.
8: Alle 11? Per fare cosa?
9: Voglio provare quei 2 nostri numeri.
8: Ma se hai detto che andavano bene.
9: Beh, voglio assicurarmene.
8: Ehi, cosa ti è successo? Ti ha mandato a spasso?
9: Di che cosa stai parlando?
8: Ah, davvero la vita è ingrata con te. Sarà una festa magnifica domani sera. Io vado con John. Tu che porterai? Buonasera alle 7.
9: Ma dov'è la chiave?
8: L'avevi tu?
9: No, io no, l'ho data a te. Ora mi toccherà scendere giù dal portiere a...
8: Vedi? Non incolpare gli altri e ti sarà aperto, figliolo.
9: Ti manca solo il pulpito.
8: Oh, fiori! Per me! Chissà chi li ha mandati.
9: Io no, amore.
8: No, oh, questo lo so.
9: Chi è?
8: È John. Non può venire alla prima.
9: Non può? Oh, che peccato.
8: Ho avuto il presentimento stamani che non sarebbe venuto, ma non ho avuto il coraggio di dirlo.
14: Oh, che cosa terribile. Ah, sì, proprio terribile.
8: È un debole e io detesto i deboli.
14: Sì, cara, lo so. Un giorno in cielo e l'altro a terra. Davvero una vita ingrata.

0: alla tua.
1: va bene, siamo pari. Con chi andrai al rinfresco?
0: Non lo so.
1: Perché non accompagni me? Sarebbe logico andarci insieme, del resto. Dopotutto siamo i divi noi.
0: Sì, hai ragione. Ma damigella, posso accompagnarla a Falbaldoria domani sera?
1: Ah, oh, ne sarei giù lì. E quale sorpresa il suo invito. Oh, Tommy, dobbiamo far furore domani.
0: Saremo atomici.
1: Idrogeni.
0: Un trionfo. Speriamo. Helen, non scordare che niente conta come il successo.
1: Sì, Tommy, lo so. Buonanotte.
0: Buonanotte.

0: Oh, già.
1: Stura le orecchie stavolta.
0: Sì,
1: aspetta.
0: Certo,
1: te l'ho ripetuto mille volte, tu non vuoi mai ascoltare.
0: Finisci, la strilli, tanto perché ho detto che sei scema. E con questo...
1: Questa è l'ultima volta che vado a una festa con te.
0: Lo metti per iscritto?
1: Vedi, non fai altro che insultarmi, non fai.
0: Sei matto.
1: Ci provi, gusto ad umiliarmi, ci provi.
0: Già.
1: Non t'hai segnata l'educazione tuo padre?
0: Mio padre non c'era mai, stava al fresco.
1: Sì, si può sapere che ci hai? Dicevi di amarmi un tempo e mi trattavi come una dama di classe.
0: No.
1: Beh, non è vero?
0: Un tempo.
1: Ah, dunque lo ammetti.
0: Io non ammetto niente.
1: Senti, per l'ultima volta, mi ami o non mi ami?
0: No, per niente.
1: Non chiacchiere, io voglio una risposta.
0: Senti, bionda, spiegami una cosa che io non...

0: lontano da te.
1: Sono chi è quel giovane?
0: Quale?
2: Quello con Ellen.
0: Lui?
2: Sì.
0: Brindley. Sono diventati buoni amici.
2: Vedo.
3: Non credi sia ora di andare al rinfresco?
1: Più tardi, Johnny. È la mia serata. Voglio trascorrerla sola con te. Finché non ti ho visto al teatro ho avuto paura che tutto andasse male. Come hai fatto a liberarti?
3: Oh, me la sono svignata. Volevo esserti vicino stasera. Ellen, credo che siamo innamorati.
1: Sì, caro, lo so.
3: Che cosa faremo ora?
1: Non lo so.
3: Ma bisognerà pur decidere qualcosa.
1: Tu non sei felice?
3: Oh, lo sai bene.
1: Io pure. Non guastiamo tutto con dei progetti.
3: Ma può accadere qualcosa.
1: Che cosa?
3: Beh, potresti cambiare idea e innamorarti di qualcun altro.
1: Qualcun altro?
3: Sì.

0: Tom sa che ci amiamo.
1: No, per carità.
0: Farebbe obiezioni?
1: Sarebbe capace di procurarci una scrittura in Sudafrica solo per allontanarmi da te.
0: E tu mi dimenticheresti in Sudafrica?
1: Come potrei?

0: Chi è?
1: Sono io, James, Tom.
0: Venga, figliolo, entri.
2: Aveva già chiuso?
0: Sono le due passate, ma per lei è sempre aperto, Tommy.
2: Grazie.
0: Tutto va bene a teatro?
2: Oh, molto, molto. Ho lasciato ora il ricevimento, però non avevo voglia di tornarmene a casa.
0: Arriva a proposito. Lunedì ci permetteranno di vedere i doni, sa?
2: Grazie.
0: Stavo per provarmi l'abito da cerimonia. Faccio subito. Vedrà anche lei, così potrà darmi un giudizio, eh?
2: Certo. Oh, a proposito, non deve venire Anna stasera?
0: Sì, c'è già stata circa un'ora fa. Ha preso i soldi e è fuggita come un borsaiolo.
2: Le hanno telefonato da Chicago?
0: No, quell'animale non mi ha chiamato.
2: Sarà rimasta male.
0: Chi lo sa? Non so mai quello che Anna rimugina. Non è tanto facile capirla. Sta sempre zitta, ma pensa. Almeno spero che pensi. Se no, non avrebbe scopo a starsene zitta. Attento ora. Cosa ne dice? Le sembra un gentiluomo?
2: James, mi sembra un banchiere.
0: Ma un banchiere gentiluomo?
2: Le sta scritto in fronte.
0: Me lo son fatto prestare da un amico. L'altro anno ebbe la polmonite, lo comprarono per seppellircelo. Ma lui guarì.
2: Beh, le do un consiglio però. Se incontra la famiglia reale, non si inchini troppo. Un movimento falso potrebbe comprometterla.
0: Capisco l'allusione.
2: È emozionato?
0: È emozionato, no, terrorizzato. Né più e né meno.
2: Perché?
0: È di rivedere la mia vecchia. Sono più di 3 anni che stiamo lontani.
2: Lo so.
0: È buffo, ma senza le nozze della principessa forse non ci saremmo più incontrati.
2: Allora ascolti, lunedì vengo a prenderla e l'accompagno io. Le darò un aiuto morale.
0: Un pensiero gentile, Tom. Non me lo sarei aspettato. È un bravo giovane lei. Non capisco perché Anna aspetti ancora quel testone di Chicago quando ha un tipo come lei qui sotto mano.
2: Quello lì è amore.
0: E lei, Tom?
2: Le sembra il tipo che sia a casa? Mi faccia uscire. Lasci chinare me, il mio vestito è più adatto.
0: Grazie, Tommy. Buonanotte, amico.
2: Buonanotte, amicone.

0: partirà alle sette.
1: Avanti. Oh,
2: buongiorno.
1: Ciao, Edgar.
2: Buongiorno. Reazioni e critiche sensazionali. Potreste continuare le repliche per anni. Ha letto i giornali?
3: Qualcuno.
1: Ah, siamo elettrizzati.
2: Tutti i biglietti volatilizzati per due mesi.
3: Cos'è successo ai biglietti?
2: Volatilizzati, amico. Svaniti. Tutti riservati.
3: Oh.
2: Il teatro è tutto prenotato per due mesi.
1: No, lo capisco anch'io ora. Oh, Tommy, leggi qui quanti elogi ci fanno.
3: Dove?
1: Qui. Ha già telefonato a Jimmy?
0: Appena arrivo in ufficio.
1: Rispondo io in camera.
3: Edgar, sieda un momento. Dovrebbe farmi un favore.
0: Ai suoi ordini, Tom.
3: Ecco, chieda a Jimmy quando gli telefona di informarsi su un tale che lavora ai magazzini riuniti di Chicago. Si chiama Al Rayton. Ho scritto tutto qui.
0: Oh, senz'altro.
3: Non le dispiace? E non ne parli con nessuno, per favore.
0: Sarò una tomba, figliolo, una tomba.
3: Brava, grazie.
4: Qui è New York, pronto Londra. Il signor Jimmy Klinger è in linea.
5: Pronto, pronto!
0: Sei tu, Jimmy?
6: Sono Edgar.
5: Allora, Edgar, com'è andata?
6: Un bel successo.
5: Pienone, eh? Che dicono i critici?
6: Hanno scritto fulmini.
5: Fiasco, allora.
6: No, no, no, no, fulmini di plauso.
5: Oh, applausi!
6: Sì.
2: Senti, ora Tom vuole informazioni su un certo Al Rayton. R-A-Y-T-O-N.
5: Al Rayton, cosa fai, cantante?
2: No, questo Rayton non segue la carriera teatrale.
5: Se non fa del teatro, che vi interessa?
2: Una faccenda privata di Tom. A quanto risulta, questo Rayton lavora nei magazzini riuniti di Chicago.
5: Chicago, va bene. Sguinzaglierò i miei segugi privati e fra qualche giorno vi scodellerò tutto quanto.
2: No, no, non è necessario. Facci solo sapere che tipo è quel signore.
5: Senti, è proprio quello che... Edgar, molla.
2: Oh, sì, sì, sì. Allora, io sgancio.
7: Ah, che uomo tuo padre. Arriverebbe in ritardo anche al suo funerale.
8: Calmati, mamma, l'avrà bloccato il traffico.
7: Ma che traffico, è fatto così. Da quando gli dissi che non mi piace aspettare, mi ha fatto sempre aspettare.
8: Sai, mamma, c'è un vecchio proverbio spagnolo che dice: solo chi ama i difetti dell'amato ama veramente.
7: Potrà andar bene per gli spagnoli, ma io sono inglese.
8: Sai cosa penso?
7: No, cara.
8: Che non veda l'ora di rivederti.
7: Credi proprio? Sono a posto?
8: Oh, sembri un figurino.
9: Tommy, gli dica di andare più adagio.
3: L'autista può andare più piano?
2: Ah, sì, signore.
9: Ci fermiamo a farci un bicchierino alla salute della principessa?
3: No, vecchio mio, nemmeno per idea.
9: Gli dica allora di rallentare.
3: Più piano di così, non sia nervoso e si comporti con lei da quel gentiluomo che sembra.
9: Sì, ma se comincia a criticarmi le sbatto questo taxi sulla pera.
3: Non diciamo sciocchezze. Eccoli, fermi, autista. Il resto lo faremo a piedi. Andiamo, non si perda di coraggio. Su, su. Animo.
7: Salve, James.
9: Buongiorno, Sara.
7: James, sei elegante e bello.
9: Grazie. Scusa se ho fatto tardi.
7: Con questo traffico oggi.
9: Io ho cercato di sollecitare l'autista.
7: Vogliamo andare?
9: Permettimi.
3: James, no.
9: Hanno tenuto. Ci sono dei giorni in cui tutto va bene.
8: Credi si riconcilieranno?
3: Certo.
8: Lo spero. Sia per loro che per me. Non potrei lasciare la mamma sola.
3: Così potrai sposarti e star tranquilla.
8: Sì.
3: Avanti.
0: Buonasera.
3: Edgar.
0: Ho ricevuto le informazioni riguardo al signor Rayton.
3: Oh, dunque.
0: Beh, non c'è niente di straordinario. Lavora sempre al solito posto. Ha detto al reparto spedizioni. Non abita più in città, a Chicago, ma in una casetta nei sobborghi da quando si è sposato.
3: Sposato?
0: Ma sì, si è sposato qualche mese fa.
3: Bene, bene, bene.
0: Oh, senta, ma chi è questo tipo?
3: Era fidanzato con una ballerina. Oh. Me ne sto interessando solo per lei.
0: Oh, cielo, un bel guaio.
3: Già, vero?
0: Ma lei ne sembra soddisfatto.
3: Sorrido sempre quando sono triste. Vado a dirglielo.
0: Oh, non ora. Aspetti la fine dello spettacolo. Ci vuole un po' di tatto.
3: Forse ha ragione. Edgar, lei è un vero amico. Conti su di me quando vuole.
0: Oh, grazie, Tom. Mi sono commosso di questa cortesia. Beh, devo andarmene.
3: Si mantenga. Oh.
0: Domani mattina passerò a prendervi di buon'ora, eh?
3: Cos'è domani?
0: Ma le nozze reali. Ah. E io vi porterò in un posto da cui vedrete tutto il corteo.
3: Grazie.
10: Secondo atto, signor Bowen.
0: Pronto.

in hating

0: Ellen! Ellen, hai nessuno che ti accompagni? Bene.
1: Buonanotte, signor Bowen.
0: Notte. Anna, ho qualcosa da dirti.
2: Sì?
0: Non l'ho fatto per ficcar naso in cose non mie, ma so che Rayton non ha chiamato.
2: Ah.
0: L'ho saputo da tuo padre. Non so cosa mi abbia spinto, ma ho fatto chiedere informazioni sul suo conto.
2: Ah, sì?
0: Sì, Anna.
2: Ebbene?
0: Anna è sposato.
2: Sposato?
0: Mi dispiace.
2: Oh. Ma è stupendo. Oh, non c'è altra parola. Oh, Tom, grazie.
0: Non c'è di che. Anna.
2: Io qui mi sentivo piena di rimorso verso di lui per causa tua. E lui intanto era sposato. Non è magnifico?
0: Non capisco, per causa mia?
2: Beh, perché io sono innamorata di te e tu lo sei di me.
0: Io innamorato di te?
2: Non lo sei?
0: Bene. Che pasticcio.
2: Perché?
0: Perché ora finiremo col pensare di sposarci. Oh,
2: io ci sto già pensando.
0: Ecco, vedi?
2: Ma tu non vuoi sposarmi?
0: Sì, certo. Anna, non è per te, è il matrimonio. Ho paura che non saprei mai adattarmici. Ho vissuto troppo a modo mio, dedicandomi al lavoro, considerando il resto secondario. Non è che non voglia, credi, è solo che io non so se potrei cambiare. Anna, so che farei fiasco come marito. Tu mi comprendi?
2: Credo di sì, Tom.
0: E che si fa allora?
2: Per ora accompagnami a casa.

0: Però su un punto credo tu abbia torto.
1: Quale?
0: Credo che saresti un ottimo marito.
1: Davvero?
0: Ne sono convinta.

0: Ciao.
1: Ciao. Sei tornata presto.
0: Non è presto.
1: Io credevo di sì.
0: È il contrario, è tardi.
1: Davvero? Non ho parlato.
0: Oh. Tom, John vuole sposarmi.
1: Ah, sì? C'è da ridere.
0: Per te forse, ma per lui è una cosa molto seria. È molto innamorato di me. E dice che si sente rinnovato da quando mi conosce.
1: Tu come ti senti?
0: Beh, molto benevolente.
1: Finora i tuoi ci si svegli avevi rinnovati facendoli prendere a pugni fra loro.
0: Va bene, continua, prendimi in giro.
1: Scusami, Ellen, questa volta ci sei cascata.
0: Fino a qui.
1: Cosa conti di fare?
0: Non lo so. Speravo quasi che tu avresti deciso per me come al solito.
1: C'è da ridere, però.
0: Non c'è niente da ridere e tu continui a ripeterlo. È molto importante.
1: Sì, lo so. Dico così soltanto perché anche Anna vuole che io la sposi.
0: Ah, sì? Questa poi è proprio buffa.
1: Perché?
0: Ma non lo so, ma questa fa ridere.
1: Che c'è da ridere se qualcuno vuole sposarmi? Qualche qualità ce l'ho anch'io.
0: Tommy, ne sei proprio innamorato?
1: Fino a qui.
0: Oddio. Beh, mi sto chiedendo cosa accadrebbe se ripudiassimo i nostri principi e ci sposassimo.
1: Tu resteresti a Londra con John e...
0: Perché dovrei stare qui?
1: Non potresti girare il mondo e lasciare tuo marito a casa. Bel matrimonio sarebbe.
0: Già. No, non potrei. Ma, e tu cosa faresti?
1: Beh, sposerei Anna e...
0: No, intendo con chi balleresti.
1: Ma questo non ho pensato. Non avendo te potrei provare con Anna. Le piace danzare e promette molto bene.

0: Dici sul serio?
1: Sì.
0: A me è sembrata piuttosto goffa.
1: Lo eri anche tu all'inizio.
0: Sì, lo so, ma ci vogliono anni per affiatarsi. L'hai sempre detto tu.
1: Dopo la soddisfazione è più grande.
0: Ma non è giusto, Tom.
1: Che cosa?
0: Chi resta con un pugno di mosche sono
1: perché?
0: Io.
1: Perché?
0: Io dovrei tirarmi da una parte, farmi sostituire mentre tu te la spasteresti per il mondo. Questo è un tradimento, Tommy, vero e proprio.
1: Ma non è colpa mia,
0: sei tu. Siamo andati sempre d'accordo, ci siamo divertiti un mondo insieme e siamo arrivati ora. Ma come puoi pensare di mandare tutto all'aria? E per cosa poi? Per sposarti. Ah no, Tom, il matrimonio è un osso duro.
1: Ne vieni a dire a me queste cose?
0: Responsabilità, obblighi, pensare alla casa e forse anche ai bambini. E poi non si può ballare col proprio consorte. Se il matrimonio o il ballo non funziona, ma il diavolo tutto quanto. No, no, no, Tom. È un rischio troppo grande.
1: Tu dici, vero?
0: Non dobbiamo farlo, abbiamo faticato per arrivare. Perché rovinare tutto?
1: Sarebbe pazzesco, no?
0: Siamo celebri perché siamo uniti. Non ci separiamo.
1: Forse hai ragione.
0: Sicuro che ho ragione. Oh, tu capisci, vero Tommy?
1: Certo che capisco, noi due soli, come è stato sempre.
0: Questa è l'unica soluzione. Grazie per avermi convinta, Tommy.
1: Figurati.

0: Salve.
1: Buongiorno, vecchio mio.
2: Ciao, Edgar.
1: Buongiorno, sono venuto a prelevarvi, ormai non manchiamo che noi al corteo nuziale.
0: Sei pronta?
2: Sì, prontissima.
1: Dite, ma che cosa avete stamani? Sembrate due cani frustati.
0: No, non abbiamo niente, andiamo.

0: sposarmi oggi stesso.
1: Oggi?
0: Sì, prima che cambi idea. Credi sia possibile?
1: A tutti i costi, noi vogliamo sposarci.
2: Credevo foste fratelli.
0: Oh no, e vogliamo sposarci oggi.
1: Ma ci vuole almeno un mese.
3: Un mese? Non possiamo aspettare tanto. Ci sistemi lei tutto.
0: Ma lei non mancherà certo il modo.
1: Lo so, ma ci vuole il permesso dall'ufficio arcivescovile e quest'oggi sono tutti in festa.
3: Non si può rifiutare, Edgar.
1: Beh, tenterò. Raggiungetemi fra due ore all'arcivescovato. Se riesco a ottenere la licenza matrimoniale, vi sposerete nel pomeriggio.
0: Ma dove, Edgar?
1: A San Claudio. Conosco il parroco di quella chiesa, però è un bel rompicapo questo. Mi scusi, signore.
0: E ora che si fa?
1: Dobbiamo trovare Anna e John.
0: Fra questa folla.
1: Io so in che recinto trovarla. John dov'è?
0: Starà per uscire dall'abbazia per andare al ricevimento.
1: Guarda di trovarlo. Ellen, senti.

0: Sentirò la tua mancanza d'ora in poi.
1: Oh, Tommy, sei un fratello ideale.
0: Buona fortuna.
1: Buona fortuna, cara.

0: puoi sposare?
1: Come?
0: Mi puoi sposare?

0: magnifico. A voi.
1: Grazie.
2: Quello deve essere un grande artista. Beh, ora dobbiamo tornare all'albergo. Bisogna fare i bagagli. Il vapore parte a mezzanotte.
0: Ma io non parto.
2: Non parti?
0: Io ho riflettuto bene. Sento che qui farò molta fortuna. E non tornerò più in America.
2: Come, non vuoi tornare? Ma porteremo il nostro lavoro al mercato del pesce.
0: E non preoccuparti. Ci sono anche qui mercati di pesce. Gatto?
1: Comandante, signore.
0: Un altro bicchiere di latte con due paglie nuove.
2: Di' la verità. Tu mi nascondi qualche cosa di importante.
3: Oh, la scatola è il mio cuore. Il contenuto è dolce, dolce come l'amore che io sento per te. Olio.
4: Come buffo.
5: Anche poeta, non ti senti commossa?
3: Oh, i canini.
5: Ma chi è?
3: È il forestiere della camera 4.
5: Ah.
3: Lui e il suo amico sono molto gentili. E lui, come vedete, è anche generoso.

0: Signor Hardy?
1: Salvamotte.
0: Vi ringrazio per la fotografia.
1: Vi è piaciuta, eh?
0: E per i bellissimi fiori.
1: Oh, grazie. È poca causa.
0: E per i deliziosissimi dolci.
1: Allora, se mi assicurate che non vi sono dispiaciuti, ve ne manderò degli altri.
2: Oh.
3: Perché così allegro?
1: Telio, sei tutto nuovo in segreto?
3: Certo.
1: Sono innamorato.
3: È una cosa grave? E di chi?
1: Della più bella creatura del mondo. Di Giorgetta, la figlia dell'albergo.
3: Vorrei dire dell'albergatore. Certo, è una bella ragazza.
1: E se...
3: un bel pezzo di...
1: Ti proibisco di parlare così. E le donne che io sposerò, guarda, questa solitaria l'ho comprata per lei.
3: Oh, mettigli un per la luce. Mi acceca. E dimmi, quando sposerei?
1: Ma lei ancora non lo sa.
3: E che cosa aspetti a dirglielo? Io non perderei tempo.
1: È quello che farò subito. Ora faremo toilette e poi scenderò a fare la mia proposta.
3: Questo è parlare. Avanti, ci sarà da divertirsi. Allora, presto, mangeremo i confetti.

0: Ma ti può leggere quello che fai?
1: Così non batto più la testa. Hai visto?
0: Spostati verso la finestra dove puoi stare in piedi.

0: Perché non vai alla finestra?
1: Queste sono cose che non ti riguardano.
2: Che cosa è questo carnevale? Che significa questa allegria? Parla.
3: Guarda questo. Non è buffo, vero?
4: Certo, è buffo, sì. Ma sarà bene, Giorgetta, che tu gli dica che sei sposata con un tipo che non tollera troppo gli scherzi.
3: Papà, non sarà necessario. Poi è troppo buco perché lo prendo
4: sul serio. Già, certo, sicuro, sì, sì.
2: Ma voi cosa fate qui? C'è tutto da fare nell'albergo. Via, andiamo.
3: Vado.
5: Francesco!
6: Ah, che piacere rivederti.
5: Dopo tanto tempo, ma perché non ci hai avvertiti del tuo ritorno?
6: Ho voluto fare una sorpresa a Giorgetta. Dov'è?
2: Aspetta.
5: Giorgetta!
3: Che vuoi, papà? Francesco! Oh, Francesco!
6: Cara Giorgetta, da troppo tempo ho aspettato questo momento.
3: Oh, caro Francesco, sono stata tanto in pensiero per te, così lontano.
6: Sì, è terribilmente triste la mia vita laggiù. Ma ho una buona notizia da darti. Ho ottenuto che tu possa seguirmi al Marocco.
3: Oh, che gioia! Sono così contenta! Ah, questa è la felicità. Ma tu avrai fame. Aspetta, ora provvedo.
7: Ora bene, mi ha qualcosa di fresco.
8: Buona idea. Bisogna mettersi in forma. Sicuro.
7: Buttala dietro le spalle.

0: servirvi?
1: Una bottiglia di vino generoso e tre bicchieri.
0: Tre bicchieri?
1: Sì, so che voi ci tenete compagnia. Sai, sono così felice che sento qualche cosa.
2: Sì, che ti succede?
1: Sono nervoso, capirai? È la prima volta nella mia vita che mi sposo.
3: Mario, questo è il momento.
2: Joe, perché no?
3: Picchiarti. Sì, uomo. Perché hai paura?
2: No, non ora.
3: Capisco. E parlerò io per te allora. Ti farò vedere come si fa.
0: Sentite, il mio amico si sente male. Vi sentite male?
3: Sì, sente un gran vuoto.
0: Un gran vuoto?
3: Un terribile vuoto.
0: Oh, ho capito! No, non è un vuoto di stomaco, è il suo cuore che è vuoto senza voi. Vuole sposarvi. È vero, Olio? Avanti, parla tu. Su.
4: Voi volete sposarvi?
1: Sì. Sarebbe una grande fortuna.
4: Oh, ma volete scherzare?
0: Non ha mai parlato così seriamente. Vero, Olio?
1: Ma certo. E questa ve lo dovrebbe dire anche le mie frecce.
4: Davvero è molto gentile quello che mi dite. Ma non potrà mai essere.
1: Oh, non posso sperare che un giorno Giorgetta...
3: Avanti, insisti, Olio.
1: Amate qualche altro?
4: È così. Mi spiace, credete. E scusatemi.
3: Bene, e che ho fatto? È inutile piangerci sopra. Anzi, è meglio che andiamo a prendere aria, eh? Andiamo, Olio.
1: Io rimango.
3: Non vuoi uscire con me, Giù?
1: Ho bisogno di Solani. Resto solo.

0: Non tardare, caro.
1: No, ma è assolutamente necessario che vada a rapporto al comando.
0: E torni subito?
1: Più presto che posso.
2: Cerca di calmarsi. Il tempo ti farà dimenticare.
1: Io sento un grande vuoto nella mia vita. Sento che tutto mi manca, che tutto è finito senza speranza. Mi manca la sostanza. Mi manca la tenerezza.
2: Perché non provi una bella bistecca tenera? È piena di sostanza, ti riempirebbe il vuoto.
1: Tu non capisci niente. Dammi soldi da fiutare.
2: Oh. Espira forte.
3: Lascia
2: andare.
3: Oh, Dio mio. Un po' d'acqua sulla testa. Non così.
2: Ecco, va bene così?
3: Bagna con acqua.
2: Ci serve ancora qualche cosa?
3: Sì, levati da tono.
2: Sei un ingrato, dopo tutto quello che ho fatto per te. Ti ho consigliato per il tuo bene, ti ho sovvito con le mie mani. E adesso per una delusione d'amore, dove se al mondo non ci fossero altre ragazze che meritano di essere sposate. Se io fossi ridotto come te, andrei a buttarmi nel fiume.
3: Telio, tu hai avuto una buona idea.
2: Quale?
3: Voglio seguire...

0: del tuo buon consiglio.
1: Bene.
0: Andrò a buttarmi nel fiume.
1: Oh, piano, un momento. Io dicevo perché serve.
0: Questo non è il momento di scalzare.
1: Lo so, ma è bene rifletterci sopra. Ti sei mai affogato prima d'ora?
0: Ho ben pensato su. Dal momento che Giorgetta non mi vuole sposare, la mia vita in questa terra è inutile.
1: Oh, tu esageri.
0: Tu non hai mai provato un grande amore. E non potrai mai capire cosa sia una grande delusione. E alle grandi delusioni occorrono grandi sacrifici.
1: Ehi, va bene. Se lo dici tu, allora...

0: Allora, buon viaggio.
1: Addio, Telio.
0: Addio.
1: E dove vai?
0: Ormai la mia missione è finita. Ma che vuoi?
1: Conterò fino a 3 e ci butteremo insieme.
0: Ma perché devo buttarmi anch'io? Non sono mica innamorato.
1: Bell'amico che sei, che mi lasci solo nell'ultimo viaggio dopo tutto quello che ho fatto per te. Ma che bella amicizia la tua se non ti senti capace di affrontare il più piccolo sacrificio e ti rendi conto che dopo la mia morte tu rimarresti solo, che non ci sarò più io a difenderti e a proteggerti sempre. Potresti vivere senza di me.
0: Non ci avevo pensato. Non credevo di darti un dispiacere, ma ora sono pronto a seguirti.
1: Lo so, Stelio. Non hai colpa se sei stupido. Sei solo senza teste, come al solito. Ora prendi questa.

0: crois qu'elle fait peut-être qu'elle sait. C'est Clinton.
1: Addio, Alio.
0: Addio, Talia. Uno, due.
1: Alio, ti ricordo ora una cosa. Ascolta. Un giorno tu mi dicesti che una volta morti tutti noi ritorniamo sulla terra sotto altre forme, come un uccello, un cane, un cavallo, eccetera.
0: Sì, sicuro, la reincarnazione.
1: Ecco, come tu dici. Ora che stiamo per andarcene, sotto quale forma vorresti ritornare?
0: Oh, non ci ho mai pensato. I cavalli mi piacciono. E credo che sarei un ottimo cavallo.
1: Ah?
2: E tu cosa vorresti fare?
1: Io vorrei tornare quello che sono. Sono sempre andato d'accordo con me stesso.
0: E se ritornerei ad essere quello che sei, procuro di tornare meno stupido di questo momento. Sei pronto?
1: Addio, Alio.
0: Addio. Uno, due.
1: Alio, mi viene un'altra idea. L'acqua sarà abbastanza profonda. Si potrebbe battere la testa, vero? E poi...
0: A questo non ci avevo pensato.

0: qualche pesciolino. Senti, dobbiamo andare via di qui. C'è un uomo che ci guarda, là.
1: Ho capito il tuo gioco, tu ci occhi di Tommy, ora basta. Sono venuto per buttarmi nel fiume e ci butteremo. Finiscila di fare il buffone, io mi butterò da solo.
2: Non lasciarmi, Ollio.
1: Vuoi seguirmi?

0: bene.
1: Addio, Aldo.
0: Aspetta. Uno. Due.
2: Scusate, signori miei, non vorrei disturbare.
3: Noi dobbiamo a negozi.
2: Padronissimi di fare il vostro comodo. Ma è certo che commettete una sciocchezza.
3: Cercate di farglielo capire voi. Tutto perché è innamorato di una ragazza. Non è stupido questo?
2: Le donne non meritano tanto.
3: Lo credo.
0: No, parlerete così solo se la conoscete come io la conosco.
2: Sì, sì, capisco benissimo, ma ci sono tanti pesci nel mare.
3: Ma non è mica innamorata di un pesce, è una ragazza.
2: È un modo di dire, amico mio.
3: Oh.
2: Ah, io vi comprendo, ma ci sono molte cose nella vita che la rendono degna di essere vissuta.
3: La pasta asciutta, io.
2: La vita è cosa troppo preziosa per sacrificarla a una donna che certo non è degna di voi.
3: Però le sente.
0: Essa è degna di me, ma c'è un altro uomo fra me e lei. Un uomo che vorrei incontrare faccia a faccia. Vi do le mie parole che saprei quanto modo.
3: Sicuro.
2: Bene. Non voglio contrariarvi, ma se volete ascoltarmi vi insegnerò il modo di dimenticare.
0: Come si può dimenticare?
2: Arruolandovi nella legione straniera.
3: E perché?
2: Per dimenticare.
3: Senti, non è una brutta idea. È meglio che buttarsi lì col pericolo di buscarsi una polmonite.
0: Ci ho ripensato. Grazie, signore, del consiglio.
2: Ne sono lieto. Buona fortuna e addio.
0: Addio.
3: Addio. Ottima idea. Non dobbiamo far altro
0: che... saltare nell'acqua il più petto. Chi mi assicura che nella legione straniera potrò dimenticare? Eventi, sei pronto? Uno.
3: Ancora un momento, Olio. Ehi, signore. Se ci arruoleremo nella legione straniera, garantite che dimenticherà.
4: Vi assicuro che sarà questione di pochi giorni.
3: Ora sei convinto,
0: sì,
3: vero?
0: Sì.
3: Cominceremo una nuova vita. Questo intanto non serve più.
0: No,

0: command, Captain.
1: Lieutenant, close order drill for the first platoon.
2: Pass.
3: Le forme d'una mostra te stai, Olio.
4: Sì, lo so, ma non ci tengo. La foto l'ho solo, sino a quando avrò dimenticato. Tu lo sei.
3: Peccato.
4: C'è così nit? Sì, nit.
5: Accogliatene! Spazer! Avanti! Er! Ecco così nit! Sinist! Back for that!

0: Bobby, so.
1: Ciao, guarda chi si vede. Ehi, Olio, guarda.
0: Oh, che bella sorpresa. Ma come piccolo il mondo. Come vedete, eccoci qui.
1: Sì, però tutto è come prima, vero, Olio?
2: Presentateli al comandante.
3: Sì, sì.
0: Allora, ci divertiamo.
1: Sì, arrivederci.
0: Ciao. Ma guarda che bella sorpresa.
1: È vero.
0: Ehi, dove andiamo a mangiare?
2: Silenzio!

0: Buongiorno.
1: Attenzione a quanto vi comunico. Sveglia alle 5, 10 minuti di tempo per vestirvi ed essere pronti per l'ispezione. Ispezione fino alle 7, 10 minuti per la colazione. Istruzione fino all'1 e marcia fino alle 4.
2: E quando si mangia?
1: Il lancio si consuma in marcia. Poi ispezione fino alle 6. 15 minuti per il pasto, poi servizio di cucina fino alle 10. Servizio di ronda fino alle 11 e poi a letto. Ho detto.
2: Se abbiamo tutti questi impegni, come farai a dimenticare? Glielo devi dire, subito.
0: Quanto ci date per tutto questo lavoro?
1: Avrete un franco al giorno.
2: Potremmo risparmiare,
0: Quante fai monete americane?
1: Ah, volete dire in dollari? Bene, equivale a 3 centesimi di dollaro al giorno e può variare col corso del cambio.
2: E quanto prendiamo di straordinario?
0: Bello mio, se credete che io voglio fare tutto questo lavoro per 3 centesimi di dollaro al giorno, vi siete sbagliati. So che io filo.
1: Ah, è così, eh?
0: Sì.
2: Già, e questo vale anche per me. Se ci volete, noi non si lavora per meno di 5 scuri al giorno. Dico bene?
0: Ha, ha, ha.

così lavorate. Lavora, poltrone!

0: La vuoi finire di amareggiarmi la vita, Giacomo, c'è moda?
1: La colpa non è mia. Se tu non ti innamoravi di Giorgetta, noi non saremmo qui a fare la valle.
0: Finiscila di parlarmi di quella donna. Io sono qui per dimenticare. Quando sto per dimenticare, tu me la ricordi sempre. Ecco un altro giorno perduto.
1: Perché ti manca la forza di volontà. Prova a schiacciarla dal tuo pensiero con la suggestione.
0: Ma come dimenticare con la suggestione?
1: Eppure ti assicuro che lo saprei fare. Basta volere. Chiuderei bene gli occhi e poi penserei intensamente a nulla. Così dimenticherei tutto.
2: Lo sai che sei proprio intelligente?
1: Te ne accorgi solo adesso? Perché non vuoi provare?
2: Sì, sì.
1: Non pensare a nulla.
0: Non penso.
1: Certo, non è facile dimenticare una donna come quella, con quei capelli, quegli occhi. E che bei denti. E quelle labbra. Comprendo. Mi pare di vederla.
0: Che donna. Che donna. Dimmi, te fai a posta? Come posso concentrarmi a non pensare se tu continui a parlarmene? Perché non stai zitto? Lasciami solo. Sparisci.

0: Ehi, lumache! Svicciatevi che il cuoco vi aspetta in cucina per pulire tutta questa verdura che è sul camion.
1: Vuoi ripetere?
0: Hai capito.
1: Ti pare giusto? Dopo tutto questo lavoro,
2: Daniel, piano... sento che in questo momento sono un altro uomo. Osserva. Un miracolo è venuto.
1: Quale?
2: Ho completamente dimenticato.
1: Tu hai dimenticato Giorgetta?
2: E chi è Giorgetta?
1: Magnifico! Allora terminiamo di lavare e torniamo in casoma.
2: Terminiamo niente, noi ce ne andremo di qui.
1: Questo è parlare da uomo. Ce ne andiamo.
3: Li ho trovati che dormivano e quando li ho invitati a riprendere il lavoro mi hanno sbattuti i panni sulla faccia.
4: Ah, è così, eh? Ebbene, insegnerò loro cos'è la disciplina sotto i miei ordini.
1: Addio. Sono proprio felice di andarmene.
2: Anch'io. Hai preso tutto?
1: Mm-hmm.
2: Andiamo da quel bel tipo di comandante a dirgli che questo servizio non fa per noi, che non siamo attivi da farci sfruttare.
1: Avere il coraggio di darci 3 centesimi al giorno.
2: Sì. Eccoci lì. Tieni.
4: Provateli e metteteli subito in prigione.
3: Signor sì.

0: Die Bauern, die nennen das Petarde hier.
1: Non c'è nessuno.
0: Pare.
1: It's a cantrip.
0: Devo dirgli quello che
1: And
0: penso.
1: Andiamoci a Carlo.
0: Ciao Carlo, gli scriverò un biglietto.
1: Lasciagli solo il biglietto da visita. Con sopra i saluti. E anche a ciapo per lui.

0: dopo l'etta la mette nella pipa e se la fuma.
1: E se non fumasse la pipa?
0: Bene, ne faccia un po' quello che vuole.
1: Giusto, ne faccia pure quello che vuole.

0: cosa gli hai scritto, Olio?
1: Tante belle parole. E mi spiace, non sapevo scrivere la parola vergingetorige.
0: E perché proprio vergingetorige?
1: Oh, che bella!

0: Ora affrettiamoci a partire per l'Europa.
1: Non vedo l'ora di essere via di qui. Dite, un cammello può portare i bagagli?
2: Là fuori della porta.
1: Grazie.
0: Addio.
3: Nessuno deve uscire da nessuna porta e per nessun motivo.
4: Signor sì.
1: Andiamo.
0: Senti, non è meglio prendere l'aeroplano?
1: No, soffro le correnti d'aria.

0: Non capisco come stanno in aria.
1: Non mi interessa, preferisco Todd in terra.
0: Anch'io. La terra è molto più sicura, affrettiamoci. È meglio.
2: Francesco!
3: Giorgetta, finalmente.
2: Ah, finalmente, vero? Sono così felice di essere con te. E tu, caro?
3: Ogni giorno mi pareva un anno, cara. Ah. Vado a prendere la macchina e torno subito, aspettami.
1: Oh. Scusate, sapete indicarvi la soda?
2: Oh, signor Hardy!
1: Giorgetta, siete venuta a raggiungermi. Finalmente siamo riuniti.
0: Alio, ricordati che l'hai dimenticata.
1: Stupido, come vuoi che abbia dimenticato le mie Giorgetta?
2: Oh, signor Hardy!
1: Ho capito. Telio, desideriamo le stazioni.
0: Io...
1: Bettene, via, su.
0: Alio!
1: Via, Bettene. No!
2: Oh!
1: Giorgetta!
2: Oh! Oh!
1: Sono felice, ancora.
2: Ma signor Hardy, cosa vi prende?
4: Ehi!
1: Che educazione è questa?
4: L'educazione te la darò io, quella è mia moglie.
1: Allora, filete. Vostra moglie?
4: Sì. E ora pagherete caro il vostro...
2: Fermo, Francesco, non lo ammazzare, lui non sapeva...
4: Capisco, cara, ma ora...

0: Ma lasciami solo con costui. Ascoltate, Ganimede, ficcatevelo bene in zucca. Ricordatevi che quella è mia moglie. E se io vi trovo anche solo una volta a farle la ronda intorno, vi faccio legare a un palo e spolpare vivo dagli avvoltoi e poi metto il vostro scheletro a imbiancare al solleone del deserto. Avete capito?
1: Sì.
2: Ehi, dice! Non abbiate preoccupazioni per noi. Noi si parte subito. È vero, Alia?
3: Noi ce ne andiamo!
0: Dentro!
2: E chi parla?
0: Dentro!
3: No, che dentro, noi siamo bene fuori, non avete ricevuto il biglietto?
0: Sì, l'ho ricevuto e con quel biglietto avete firmato la vostra sentenza di morte. E adesso vi arresto per diserzione. Avanti, in prigione!
2: Ma io...
0: Chiudeteli bene e fateli sorvegliare da una buona guardia.
4: Signor sì, avanti! Marsh!
5: Perché devo morire io?
0: Alt! Due disertori!
6: Tagliavate la corda, eh? Avanti, ora ci penso io. Avanti, entra! E cammina, hai capito? Vai dentro!
3: E no, signore!
6: Ti ribelli anche? Avanti, entro! Ma guarda! E non finisce così, eh? Sta certo! Che gente! Ma guarda un po' cosa si deve vedere.
2: Perché è così cattivo?
6: Ah, io sono cattivo. E voi? Oddio! Dentro!
2: Ehi, signore!
6: Cosa c'è?
2: Dimenticate le chiavi. Guardate.
3: E quando in podio avesse nemmeno stupito?
2: Io?

0: risultata intera la colpa, saranno fucilati all'alba.
1: Ancora non riesco a capire. Perché fucilarci all'alba?
2: Speriamo che sia nuvolo domattina. Senti, Oliver.
1: Parla.
2: Vuoi proprio rinascere cavallo?
1: Come ne importa, anche se non ritorna affatto.

0: Io dormo.
1: E non ci c'è anche la Claudia? Ehi, ehi.
0: Chi c'è?
1: Vieni qui.
0: Devo dormire.
1: Eventi che non abbiamo tempo da piovere. Su, eventi, sì.
0: Ma io vorrei dormire. Vieni.

0: Sì, dove andiamo?
1: Questa galleria ci porta al trono, così saremo certamente liberi.
0: Hai il permesso di libera uscita?
1: Attenti! Vuole anche il permesso.
0: Potevamo richiederlo, eravamo più tranquilli.
1: Sei buffo, ma non ho voglia di ridere. Eventi!
0: In che modi?
1: Che modo? Hai visto cosa hai fatto? Adesso ci tocca scavare per uscire. Bisogna ritornare in cielo per prendere il necessario.
0: Io non ci ragiono.
1: Brigati su, questa è l'unica nota salvezza.
0: E perché devo ritornare solo io? Sempre io. Io. Ma sì. Sempre sotto di te.
2: Consegnate i prigionieri.
3: Subito. Avanti, alzatevi, coraggio! Su, tocca a voi!
4: Non ci sono più, sono fuggiti!
2: Fuggiti! Datemi il comandante! Comandante, i prigionieri sono evasi!
5: Come? I prigionieri sono evasi? Dovete trovarli!
2: Signor sì!
5: I due condannati sono fuggiti e bisogna trovarli. Mobilitate tutto il corpo e portateli qui, vivi o morti.
0: È ora di far colazione.
1: Che mangi la terra.
0: Dicevo così solo per dire, se non scappavamo, avevamo il rancio.
1: Sì, avremmo avuto fucilate nella schiena.
0: Jay, non ci pensavo.
6: So, finisci la seggia troppo bella.
0: Certo.
6: Io lo sai, temo sempre che tu qui debba annoiarti.
0: Oh, caro.
6: Oh, tu vai in cantina e porta una bottiglia di quel vino speciale.
7: Signor sì.
8: Francesco, vuoi farmi il piacere di non tormentarmi?
6: Ma io volevo aiutarti.
8: E di lasciarmi fare la mia toeletta in pace,
6: va bene.
8: Via.
6: Oh.

0: Giorgetta?
1: Posso entrare?

Non era proprio il momento di stanno a tiove. Una donna tova, pezzo! Alziamola! Pezzo, mi chiamo d'acqua, subito!

0: Permesso.
1: Stavers, che pezzo! Preparatevi a morire!
0: Dici a te, sai?
1: Tu pensa alla tua pelle, io alla mia!

I due condannati sono evasi. Siete tutti mobilitati per trovarli. Ispezionate che tutte le porte siano ben chiuse e sorvegliate. Chiunque li troverà avrà 2 mesi di licenza. Andate!

0: ايه؟
1: دوز
0: سيليسون عند هاتي.
1: انت مش عارف
0: هناك ما كانش مطيق.

0: I tell you, torpedoes and a quiz. Non mi vedi? Non riconosci il tuo vecchio compagno?
1: Olio, sei proprio tu.
0: E come, ne dubiti?
1: Oh, sei tornato.
2: Finalmente io...

subito le formazioni che tra poco andranno a calcare l'erba dello storico stadio Potentino. Vi ricordo che la temperatura è bassissima, è oltre i 5 gradi, ma di poco, siamo sui 6-7 al massimo. Vento forte che soffia in maniera trasversale sul rettangolo di gioco. Il Taranto giocherà con la sua tradizionale divisa rosso-blu a strisce verticali. Il Potenza indosserà la maglia bianca. Formazione ionica che deve rinunciare quest'oggi a due juniores titolari, vale a dire Guardiglio squalificato, Ammirati infortunato, non c'è neanche Panbianchi, rimasto a Taranto per noie di natura muscolare. Vediamo la formazione: il numero 1 Pizzaleo, il numero 2 Lecce, il numero 3 Verdone, il numero 4 Voltasio, il numero 5 Manganelli, il numero 6 Ibogio, numero 7 Alvino, numero 8 Marsili, numero 9 capitano Genchi, numero 10 Chiavazzo, numero 11 Improta. In panchina il tecnico Campilongo ha portato Pardo, portiere, poi D'Angelo, Cascone, Pietro Cascone, che è il nuovo volto rosso-blu, poi Fonzino, Cimino, Bottiglione, Russo, Gori e Vincenzo Esposito. Il Potenza scenderà in campo con questa formazione: numero 1 Napoli, numero 2 Stefano Riccio, ex rosso-blu, numero 3 Blandi, numero 4 Fabio Oretti, altro ex, numero 5 Pasqualino Esposito, numero 6 Liccardi, numero 7 Navas, numero 8 Giacinti, numero 9 Simeri, numero 10 Miocchi, numero 11 De Stefano. La panchina del tecnico Salvatore Marra si comporrà dei seguenti calciatori: il portiere di Costanzo, poi Lolaico, Campanella, Vitale, Bitancur, Tommasiello, Neves, Marco Esposito e Lorenzo 5. L'arbitro è il signor Riccardo Turchet di Pordenone, che sarà coadiuvato dagli assistenti Lorenzo Battista, Vittore del Greco, e Francesco D'Apice di Castellammare di Stabia. È la sfida numero 35 nella storia fra queste due squadre. La prima fu giocata addirittura nel lontanissimo 1936. Il Taranto, lo stadio Viviani, ha vinto 7 volte nella storia, l'ultima 9 anni fa, nel 2005-2006, e cioè nel campionato di serie C2 che il Taranto vinse con Papagni alla guida in panchina. Quella partita fu risolta da Andrea De Florio, che trasformò un calcio di rigore. Quella è stata l'ultima vittoria in termini cronologici del Taranto qui allo stadio Viviani. C'è un giocatore di grande esperienza in panchina con il Potenza, Neves Geda, che ha giocato anche in Serie A con le maglie del Lecce e del Cagliari, che ha 36 anni e il tecnico Marra lo manda in panchina. Dunque il Taranto che gioca con la terza maglia e non con quella tradizionale, quella blu con i richiami sulle spalline. Ci sono circa 300 tifosi del Taranto intervenuti per l'occasione, che vediamo nel settore ospiti di fronte alla nostra postazione in tribuna stampa. Dunque, per quel che riguarda l'atteggiamento tattico, il Taranto giocherà con il 4-3-3. Davanti al portiere Pizzaleo ci saranno i due esterni bassi, a destra Ivan Lecce, a sinistra con il numero 3 Verdone, mentre la coppia di difensori centrali sarà composta da Ibogio e Manganelli, Marsili e il mediano centrale con Chiavazzo e Voltasio, quest'ultimo classe 96, sugli esterni di centrocampo, nel centrocampo a 3, mentre il tridente sarà composto da Genchi centrale, Alvino a destra, Improta a sinistra. 3-5-2 dovrebbe essere l'atteggiamento tattico di mister Marra, con i tre difensori davanti al portiere Napoli, che saranno Riccio, Pasqualino Esposito e Riccardi, mentre a centrocampo gli esterni, due ragazzi del 97, vale a dire il numero 7 Navas e il numero 3 Blandi. Il triangolo di centrocampo vedrà Fabio Oretti, vertice centrale, vertice alto centrale, Miocchi con il numero 10 a destra, Giacinti con il numero 8 a sinistra, mentre Simeri e De Stefano, rispettivamente maglie 9 e 11, saranno le due punte a disposizione dell'allenatore Marra. Ricordiamo che Giacinti ha vinto 4 anni fa il campionato di Serie D con la maglia della Salernitana. In quella circostanza era compagno di squadra di Francesco Montervino, attualmente
direttore sportivo del Taranto. Vediamo che la formazione ionica va a disporsi nella metà campo alla destra della nostra postazione qui in tribuna stampa, in maglia blu, pantaloncini, calzettoni blu con richiami rossi, mentre il Potenza in maglia bianca con pantaloncini rossi, calzettoni bianchi. 16 punti in classifica, un Potenza letteralmente rinato dopo l'arrivo di Marra, allenatore che ha sostituito Agovino, che ha iniziato la stagione, prima parte davvero disastrosa per la squadra potentina, mentre vengono intonate le note della Marsigliese anche qui allo stadio Viviani di Potenza per celebrare e ricordare le vittime di Parigi della scorsa settimana. Applausi da parte del pubblico convenuto quest'oggi qui allo stadio Viviani di Potenza. Tutto è pronto, sarà la formazione lucana a battere il calcio d'avvio. Potenza che, come dicevamo, da quando è arrivato Marra in 8 partite ha vinto 4 volte, 3 pari e una sola sconfitta, quella rimediata a San Severo.

per 0-2, ma c'è da dire che il Potenza in queste 8 partite con Marra alla guida ha giocato 5 volte fuori casa e 3 in casa e ha fermato, mentre la partita è iniziata in questo istante con il Potenza che ha battuto il calcio d'avvio, pallone che è terminato direttamente in affaro laterale, due ex anche freschi, e cioè Stefano Riccio che ha la maglia numero 2 e Fabio Retti che ha la casacca numero 4. Taranto in possesso del pallone adesso con Marsili, c'è il tentativo di lancio per Improta, intercetta Navas e rinvia Ibojo di testa, poi cerca di staccare il numero 10 rossoblu Chiavazzo, pallone che è terminato fuori, si alza la bandierina dell'assistenza dell'assistente del signor Turchet di Pordenone che comanda questa rimessa con le mani in favore del Taranto, se ne incarica Verdone che ha scambiato con Improta, cerca di andarsene lungo la riga laterale, allontana la difesa del Potenza, pallone che è terminato ancora fuori sul tentativo di Simeri, centravanti ex Viterbese ed ex Akragas, rimessa con le mani in favore del Taranto che batte Verdone ancora per Improta che cerca di proteggere il possesso di palla, poi commette fallo su Oretti e calcio di punizione in favore del Potenza che dovrà essere battuto adesso dal numero 2 Stefano Riccio. Andiamo a vedere la numerazione, il Taranto gioca con il numero 1 Pizzaleo, numero 2 Lecce, numero 3 Verdone, numero 4 Voltasio, numero 5 Manganelli, numero 6 Bojo, numero 7 Alvino, numero 8 Marsili, numero 9 Genchi, numero 10 Chiavazzo. Attenzione, adesso Pizzaleo esce, blocca, ma c'era la bandierina alzata dell'assistente di destra Lorenzo Battista di Torre del Greco, l'altro guardalinea è Francesco D'Apice di Castellammare di Stabia, calcio di punizione che batte adesso il portiere del Taranto Pierluca Pizzaleo, classe 97, sta per effettuare questo rinvio l'estremo difensore rossoblu sul calcio piazzato, pallone collocato al limite dei 16 metri, nel Potenza è assente lo juniores di Lucchio per infortunio, nel Taranto ricordiamo Guardiglio che è stato squalificato dopo l'espulsione domenica scorsa in occasione della gara col Gallipoli, mentre gli infortunati sono Panbianchi e Ammirati che non ci sono, se ne va Genchi sulla destra, due uomini su di lui, difende bene il possesso del pallone il centravanti, poi scambia con Voltasio che ha cambiato gioco per Improta o Chiavazzo, intercetta però Navas che poi riesce a dare il pallone in profondità, viene attaccato irregolarmente da Verdone che si becca il primo cartellino giallo della partita per questo intervento con i tacchetti sulla coscia dell'avversario, quindi dopo due minuti di gioco primo cartellino giallo della partita combinato da direttore di gara ai danni di Verdone che è arrivato in ritardo sull'avversario e pertanto cartellino giallo ammonito Verdone che Campilongo ha avuto con sé per un breve periodo nel Rimini. Calcio di punizione nel frattempo fischiato dal direttore di gara, è facilmente intuibile guardando anche come vengono sventolate le magliette l'intensità del vento che comunque soffia in maniera trasversale, mi pare che comunque ci sia nel corso di questo primo tempo un leggero favore di vento a favore del Taranto perché il vento soffia in maniera intensa, impetuosa, in maniera orizzontale sul terreno di gioco. Rimessa con le mani in favore del Taranto, se ne incarica Verdone che è stato ammonito poco fa, siamo nei pressi dell'area di rigore del Taranto con la rimessa con le mani per Improta, troppo lungo, cerca di intervenire Genchi, allontana la minaccia Riccio, pallone che è terminato in fallo laterale, il capitano della formazione di casa è Fabio Oretti, il vice capitano è proprio Stefano Riccio, cioè i due ex, rimessa con le mani in favore del Taranto, anzi no, si tratta di punizione per i rosso-blu che stanno guadagnando metri nel frattempo, siamo giunti al terzo minuto e 20 secondi nel corso della prima frazione di gioco, 0-0, tredicesima giornata fra Potenza e Taranto, si gioca al Viviani, Max Marsili va a battere questo calcio di punizione con la difesa del Potenza che vedete si schiera in linea 5 metri al di fuori della propria area di rigore, tutto il Potenza dietro, detenzione di De Stefano, attenzione al liscio da parte della difesa, riesce comunque ad allontanare la retroguardia, insegue il pallone Voltasio, lo raggiunge, lo rimette nel mucchio dove però non c'è nessuno, blocca Napoli senza difficoltà, Andrea Napoli, classe 94, adesso ha il compito di far salire i suoi, appoggia sulla destra per Riccio, avanza il giocatore del Potenza, poi ha scambiato per linee centrali con Pasqualino Esposito, che all'anagrafe si chiama proprio così, Pasqualino, lo chiamiamo anche per nome perché nel Potenza c'è un altro Esposito, Marco, che però è in panchina con la casacca numero 19, il lancio in profondità, il pallone che giunge a De Stefano, poi l'intervento buono è di Bojo che recupera un buon pallone, lo scambia con Verdone che rilancia prontamente, il colpo di testa è di Oretti che ha anticipato Genchi, Navas sul pallone fermato dalla difesa rossoblu che va al rinvio, cerca di intercettare Alvino ma c'è stato l'intervento da parte del numero 6 Liccardi che ha sparato via
la sfera mandandola direttamente in fallo di fondo. Quinto minuto di gioco al Viviani, 0-0 fra Potenza e Taranto, rimessa da fondo campo in favore della formazione lucana, due squadre che nel recente passato si sono spesso affrontate anche nel campionato di Lega Pro in Serie C1. Pizzaleo non vuole rilanciare lungo e pertanto chiama in causa Verdone, che cerca di servire Genchi. Il passaggio è corto, a centrocampo rimedia il Taranto con questo rinvio di Bojo, poi Genchi di testa, in prota, di spalle alla porta, prova a difendere il possesso della sfera, guadagna un calcio di punizione, è stato stretto in sandwich da Giacinti, anzi da Miocchi, ex Spezia, prelevato un mese fa dalla formazione lucana. Potenza che oggi gioca con il lutto al braccio per la scomparsa del fratello del co-presidente lucano, Umberto Vangone. Calcio di punizione in favore del Taranto, tre quarti campo, zona d'attacco per la formazione ionica, batte Marsili al sesto minuto in corso, 0-0 risultato, il numero 8 della formazione rossoblu osserva il piazzamento, poi fa partire questo traversone, pallone che risulta alla fine troppo lungo per tutti e termina direttamente in fallo di fondo, si riprenderà a giocare con questo calcio di rinvio. Dunque 3-5-2 il Potenza, Oretti che fa il vertice basso o alto a seconda delle circostanze della gara, gli altri due centrocampisti sono Miocchi che gioca alla sua destra col 10 e Giacinti che gioca dall'altra parte con l'8, mentre sugli esterni alti ci sono Blandi, 97 a sinistra, numero 3, e Navas, numero 7, anch'egli di 18 anni, a destra con la casacca numero 7. Adesso c'è un controllo da parte di Verdone che ha scambiato con Improta, che gli restituisce la sfera, ancora Verdone sbaglia a calibrare il rinvio e pertanto Oretti rilancia in profondità, poi Bojo, Verdone si attarda nel rinvio, perde il possesso palla, poi Simeri viene provvidenzialmente anticipato da Manganelli per un possesso palla errato da parte di Verdone, che ha perso il possesso della sfera, si è andato in contropiede il Potenza, che è stato poi fermato letteralmente da Manganelli, che è andato a chiudere benissimo su Simeri, che ha sbagliato il controllo del pallone e se l'è trascinato direttamente in fallo di fondo. Dunque settimo minuto di gioco, sempre 0-0 il risultato, con il calcio di rinvio in favore della formazione rosso-blu di Taranto. Dobbiamo specificare perché, come sapete, anche il Potenza e rosso-blu. Batte Pizzaleo, palla sulla destra per Lecce che prova a guadagnare metri, fa un buon lavoro il terzino del Taranto, poi cerca Alvino fermato da due uomini in fallo laterale, il raddoppio di marcatura è il motivo tattico da parte della formazione lucana in fase di non possesso, rinvia Liccardi, il colpo di testa poi è stato di Marsili. Intercettano ancora i difensori lucani, rilancio nella metà campo del Taranto dove però ci sono soltanto calciatori in maglia blu. Verdone adesso in prota, che salta bene un avversario, poi prova ad andarsene in slalom, cerca, non trova Chiavazzo che viene fermato da Riccio direttamente in fallo laterale. Nel frattempo siamo giunti all'ottavo minuto nel corso del primo tempo, sempre 0-0 con il Taranto che ha battuto questo fallo laterale. In prota prova ad andarsene fra due, si allunga il pallone, spazza via la retroguardia a lucana con Riccio, colpo di testa di Lecce, poi Ibojo perfeziona o cerca di farlo Marsili a centrocampo, mette ordine Voltasio che invita sulla sinistra lo scatto Verdone, superata la riga mediana, lancio in profondità per Genchi, è impreciso, tocca il pallone il numero 9 del Taranto, lo lascia terminare in out Navas, pertanto rimessa con le mani che spetta al Potenza e si ricarica Riccio, il quale attende con calma che i suoi compagni di squadra si spostino in avanti per effettuare questo fallo laterale. Colpo di tacco da parte di Navas, Ibojo recupera, il rilancio è per Genchi che stoppa di petto, serve Chiavazzo, fermato da Oretti, recupero Marsili, poi Verdone, Genchi di testa per Chiavazzo, va a chiudere Navas sul tentativo di avanzata del numero 10 del Taranto, rimessa con le mani, spetta la formazione ionica, se ne incarica Verdone, lo scambio è con Chiavazzo che cerca la bandierina, probabilmente per andare a guadagnare un calcio d'angolo o qualcosa da quelle parti, niente, perde il possesso del pallone e poi sul rinvio di Navas è lui a toccare per ultimo sul pallone che è schizzato direttamente in fallo di fondo. Siamo entrati nel decimo minuto di gioco nel corso del primo tempo, vi ricordo che nel Taranto è già stato ammonito Verdone, per lui subito il giallo per un fallo su Navas dopo due minuti di gara.
0-0 risultato con Napoli, Andrea Napoli che si appresta ad effettuare il rinvio con il destro, scivola al momento della battuta e consente il recupero di Improta che mette il pallone per terra, prova lo scatto fra due avversari, Improta fermato da Riccio che gli mette il pallone caparbiamente in fallo laterale, buono lo spunto di Umberto Improta, 300 Tarantini in curva, Verdone una finta, vuole lo spazio per il cross, ne viene fuori

corner ed è il primo tiro dalla bandierina della partita ed è di marca ionica, viene battuto alla destra del portiere Napoli, ci va Marsili che è lo specialista sulle palle inattive, mentre siamo al decimo minuto da poco superato nel corso del primo tempo, con tutto il Taranto che si riversa in avanti per la battuta di questo corner che, come ricordiamo, è il primo della partita, cercherà anche di sfruttare il vento in questo frangente il numero 8 della formazione del Taranto. Vediamo che alza lo sguardo, poi parte col destro, pallone sul primo palo, ancora un corner, è stato Oretti di testa a mettere in calcio d'angolo sul primo palo, battuto teso a mezza altezza dal numero 8 della formazione ionica che va nuovamente sulla stessa bandierina. Dunque secondo tiro consecutivo dalla lunetta per la formazione ionica quando siamo al decimo minuto, 35 secondi, Taranto che sta attaccando in questo frangente della gara. Vediamo che c'è movimento all'interno dell'area di rigore, se ne vede il signor Turchet di Pordenone che invita la calma ai calciatori dell'una e dell'altra squadra. Abbiamo visto qualche colpo basso in più tra Liccardi e Verdone che sono proprio all'interno, nel cuore dell'area di rigore del Potenza, che questo frangente si difende quasi con tutti i suoi effettivi. Parte il traversone, attenzione, il pallone che stava per insaccarsi e il colpo di testa di Pasqualino Esposito mette ancora in calcio d'angolo il pallone, spinto dal vento, carico d'effetto, calciato come sa fare Barsili, si stava per insaccare. Attenzione, terzo calcio d'angolo consecutivo, il Taranto tiene il Potenza nella propria area, parte il traversone, questa volta sul secondo palo, il colpo di testa, il tiro, la parata da parte di Napoli all'undicesimo minuto. È stato il Taranto pericoloso con un colpo di testa che, se non abbiamo visto male, è stato di Ibojo, sul terzo calcio d'angolo consecutivo da parte della formazione ionica. Napoli si è difeso in due tempi, adesso la sfera è terminata in fallo di fondo. Dobbiamo rivedere con calma questa azione per capire se la testata è stata di Ibojo o di qualcun altro, fatto sta che Napoli si è difeso in due tempi. Il tiro ravvicinato, anche spinto dal vento, ha creato apprensione per l'estremo difensore della formazione lucana. Siamo adesso al dodicesimo minuto nel corso del primo tempo. Pallone a centrocampo dove c'è Lecce. Il lancio in profondità, cercava Alvino, trova Liccardi che svetta e mette direttamente in faro laterale con un intervento in anticipo sul numero 7 del Taranto. Dunque Alvino a destra, in prota a sinistra, come avevamo detto in apertura di cronaca. Genchi invece è la punta centrale della squadra di Sasà Campilongo, lancio in profondità per Genchi che prova a liberarsi dalla marcatura strettissima degli avversari che poi gli allontanano la sfera, recuperata da Marsili che l'appoggia sulla sinistra dove c'è Verdone, fa movimento Chiavazzo, Verdone preferisce ripartire da Marsili che cerca e trova Alvino, attenzione alla conclusione di Alvino, è raso terra ma non forte per Napoli, non ci sono grosse difficoltà nel bloccare questo pallone sul palo alla sua sinistra. Con le mani poi ha dato verso Riccio, sempre 0-0 il risultato, sono andati via 13 minuti nel corso di questo primo tempo, da notare i tre corner consecutivi del Taranto, l'ammonizione di Verdone, la parata in due tempi di Napoli che è l'unica degna di nota nel corso di questa partita, è stata l'unica azione pericolosa davvero creata dal Taranto e comunque in assoluto nella partita in questo avvio di gara. Gestisce il possesso palla a centrocampo la formazione lucana, si fanno sentire i tifosi rossoblù, lancio in profondità, pallone che viene bloccato da Pizzaleo che poi con le mani ha subito dato per Verdone, si gioca molto sulla fascia di Verdone che avanza palla al piede guadagnando metri preziosi, il rilancio in profondità, la sponda di Genchi per in prota, attenzione che prova a rubare palla a Navas che effettua un retropassaggio, generoso in prota va a far pressing, costringe al rinvio affannoso il portiere, poi a centrocampo recupera il pallone Ibojo, bravissimo e tempestivo nella scelta del tempo. Marsili, ancora Ibojo, buono il lavoro per Chiavazzo, c'è Verdone, gioca bene il Taranto adesso, viene avanti il numero 3, ha scambiato con Alvino, anzi con Genchi scusate, che ha provato la soluzione di prima intenzione per Improta, però viene richiamato in questa circostanza dal tecnico Campilongo che probabilmente desiderava un'altra giocata, un altro tipo di giocata. Quindicesimo minuto nel frattempo sul cronometro. Quindicesimo minuto di gioco nel corso del primo tempo, risultato di 0-0 con il Potenza in possesso del pallone. Palla per Navas, anzi per Blandi, scusate, sulla sinistra. La sovrapposizione di Liccardi che fa partire un traversone per De Stefano sul quale c'è il tentativo
andato a segno, successo del difensore del Taranto Manganelli, che ha protetto il suo portiere lasciando terminare sull'ultimo tocco del giocatore lucano il pallone direttamente in fallo di fondo che Pizzaleo dovrà effettuare adesso. Ci sono ancora delle polemiche in campo tra Marsili e De Stefano, mentre vediamo che c'è Pizzaleo che è pronto ad effettuare il calcio di rinvio quando abbiamo superato anche il primo quarto d'ora di gioco nel corso di questo primo tempo. 0-0. Ecco Pizzaleo, il rinvio di sinistro, pallone che spiove a centrocampo dove Oretti sfiora di testa. Poi Esposito, a centrocampo il Taranto cerca di far suo il pallone, ma c'è anche un fallo che è ravvisato dal direttore di gara. Pertanto calcio di punizione in favore della squadra di casa, che sta per battere Oretti. Tocca corto dietro per Esposito, da questi a Riccio, che avanza palla al piede, ha superato ora la riga mediana l'ex Taranto, dà verso il centro ancora per l'altro ex Oretti, che si lascia aggredire da Alvino, che è bravo a far pressing, a guadagnare il possesso palla con questa rimessa laterale. Taranto intraprendente, buono l'approccio alla partita della formazione ionica. Marsili, scambio con Lecce, da questi ad Alvino, che chiede a Voltasio di rilanciare in profondità. Liccardi allontana, recupera Lecce, poi il centrocampo del Taranto fa un buonissimo controllo di palla con Voltasio che scambia con Verdone, c'è la possibilità di affondare i colpi sulla sinistra, una serie di finte su Navas da parte di Verdone che poi però, anzi si trattava del numero 10, Miocchi, che ha tallonato Verdone tanto da costringerlo all'errore sul tentativo di dribbling e pertanto il pallone che si è perso oltre la riga di fondo al 16° minuto. Sempre 0-0, ma stiamo vedendo una squadra intraprendente, mi riferisco a quella del Taranto, con un Potenza che sta per il momento contenendo le azioni della formazione ionica. Colpo di testa di Marsili, poi a rimorchio Chiavazzo che controlla e smista dietro per Manganelli. Il difensore centrale classe 93 ha dato a Lecce. Il rilancio di quest'ultimo voleva Genchi. Buono il recupero di Marsili, poi Voltasio si lascia soffiare il pallone dal recupero di Blandi. Riccio adesso sul pallone, avanza palla al piede. Siamo a centrocampo con il Potenza in possesso della sfera, ma il passaggio di Riccio è a metà strada tra De Stefano e Navas, pertanto si perde in fallo laterale, già battuto dal Taranto. Verdone va al dribbling, subisce fallo segnalato dall'assistente di destra, pertanto il direttore di gara fischia il calcio di punizione in favore dei rossoblù, oggi in maglia completamente blu, è la terza maglia della formazione ionica, griffata Ioma, che è lo sponsor tecnico della società rossoblù del Taranto Football Club. Nicolas Ibojo va a battere questo calcio di punizione. Con le mani, che spetta al Potenza. 18 minuti esatti nel frattempo nel corso del primo tempo. 0-0, Miocchi sul pallone, poi vediamo il controllo del giocatore del Potenza, Oretti, inseguito da Chiavazzo, si libera della sfera dandola a Liccardi. Il difensore Mancino rilancia in profondità un pallone ancora per Navas, che si destreggia bene, poi di esterno serve verso il centro Oretti, che cerca qualcuno da servire, trova Blandi sulla sinistra, va sul fondo, fa partire un traversone, l'intervento è di Manganelli che mette il pallone in corner su questo tentativo di affondo da parte dei lucani. Primo calcio d'angolo della partita in favore del Potenza, 3-1 il conto dei corner, 0-0 risultato. Un ammonito, lo ricordiamo, in apertura soltanto 2 minuti di gioco per Verdone, primo giallo della partita combinato per un intervento irregolare in gamba tesa ai danni di Navas. Attenzione a questa azione del Potenza, la difesa del Taranto poi cerca di allontanare la palla che staziona ancora al limite dell'area di rigore rosso-blu, allontana Ibojo, poi Alvino lancia per Gé, per Improta che ha soltanto un avversario, Improta, Genchi, attenzione ad Alvino che entra in area di, anzi Genchi che entra in area di rigore, vuole il traversone, fa partire il cross, Improta non ci arriva proprio per un istante, grande contropiede da parte del Taranto. Al 19° minuto di gioco il Taranto è andato vicino al gol con un contropiede davvero fulminio, Navas dall'altra parte, la partita è gradevole, pallone per Oretti che cerca di far filtrare per Navas, pallone troppo lungo, è terminato in fallo di fondo e pertanto si riprenderà a giocare con questo rinvio da fondo campo in favore del Potenza. Quindi al 19° minuto c'è stato questo contropiede da

0: parte della formazione ionica che ha visto protagonisti in Prota e Genchi, il cui traversone è stato sfiorato da Improta, che nella circostanza era ben marcato. Attenzione a Chiavazzo, che viene attaccato in maniera ruvida da un avversario, resiste alla carica, dà per Manganelli, da questi a Verdone, buono il lavoro dei rossoblù, avanza Verdone che cerca qualcuno da servire, il rimpallo lo favorisce, dietro per Chiavazzo, siamo a centrocampo, Marsili si propone, prova una soluzione, poi preferisce ripartire ancora da Angelo Chiavazzo, dietro, giro palla per Ibojo. Però c'è il break di Liccardi, recupera subito Manganelli, poi Voltasio, Genchi mette il pallone per terra, c'è un uomo del Potenza per terra, vediamo che c'è un intervento anche irregolare ai danni di Genchi. C'è quest'uomo del Potenza per terra che, se non vado errato, è Blandi, va il direttore di gara a sincerarsi delle sue condizioni e comunque siamo al 21esimo minuto, sempre 0-0 il punteggio. Io vorrei chiamare in causa per un commento a questi primi 20 minuti di gioco Pino Marceddu, che è il giornalista storico di Potenza da 30 anni al seguito dei Lucani.
1: Sì, Gianni, buon pomeriggio a tutti i telespettatori di Studio 100, una partita comunque bella da vedere. Tattica prudente, direi, anche da parte di tutte e due le formazioni, è una tattica attendistica da parte del Potenza che gioca un po' dietro la palla, però fino a questo momento mi sembra il Taranto che ha avuto qualche occasione in più, e il Taranto continua adesso ancora a incutere timore al Potenza, che sembra davvero un po' timoroso in questo avvio di gara.
0: Nel frattempo siamo al 22esimo minuto in corso, pallone che è terminato fuori, c'è stato probabilmente anche un fallo sul numero 3 della squadra di casa Blandi, compiuto probabilmente da Voltasio, e pertanto calcio di punizione segnalato dal direttore di gara in favore del Potenza, battuto con un giro palla verso il difensore centrale che è Esposito, va incontro al pallone Oretti che restituisce la sfera a Pasqualino Esposito, maglia numero 5, cambio gioco a cercare e trovare, devo dire, Blandi, il colpo di testa di Lecce, perentorio, bravo, tempestivo il giovane juniores del 97 del Taranto che mette il pallone in fallo laterale, battuto ora dal Potenza in zona d'attacco, vediamo De Stefano che si destreggia bene, spazza via la retroguardia ionica, un pallone che è terminato in fallo laterale, quindi rimessa con le mani in zona d'attacco sul versante di sinistra del Potenza, con Blandi che cerca qualcuno da servire, fa movimento Oretti, viene dato il pallone a Simeri, ancora Blandi, il traversone intercetta Marsili, la sfera si impenna, esce Pizzaleo, blocca per evitare il calcio d'angolo, però c'è la bandierina alzata dell'assistente che probabilmente ha visto un fuorigioco e pertanto comanda, anzi no, scusate, è calcio d'angolo, quindi c'è stato l'intervento di Pizzaleo quando il pallone era già uscito dal terreno di gioco, quindi secondo tiro dalla bandierina in favore del Potenza, gara piacevole. Calcio d'angolo alla destra di Pizzaleo, siamo al 23esimo minuto nel corso di questo primo tempo, parte il traversone, colpo di testa che è stato di Lecce ad allontanare, poi Improta prova a ripartire, viene fermato da Liccardi direttamente in fallo laterale, allora tre corner per il Taranto, due per il Potenza, un ammonito Verdone. Fino a questo momento è quello che è successo, due circostanze degne di nota nel corso di questi primi 23 minuti, entrambe targate Taranto. C'è adesso un pallone che è terminato in una zona del campo dove non può essere recuperato, vediamo che adesso Lecce ha il pallone tra le mani e pertanto c'è la rimessa laterale per i rossoblù, battuta sulla tre quarti campo ionica. Taranto che attacca da destra verso sinistra rispetto alla vostra visione, pallone che viene allontanato adesso da Voltasio, centrocampo, il colpo di testa di Riccio, prova a tenerla per terra Simeri, inseguito da Lecce che prova a contenere l'attaccante avversario, il pallone che è rimasto in campo, poi c'è l'intervento del difensore rossoblù che mette fuori, battuto il fallo laterale, pallone per De Stefano, attenzione a Simeri che ha il pallone sul sinistro, allontana Ibojo, palla per Alvino, anzi Genchi, spazza via Liccardi proprio dalle parti di Pizzaleo che può intervenire bloccando questo pallone nella sua area di rigore. Verdone adesso si riparte da lì, dal versante mancino della corsia di sinistra del Taranto. Verdone scambia con Marsili che lancia in profondità per Chiavazzo, esce Napoli ma è fuori area, pertanto non può intervenire con le mani, lo fa con i piedi, bravo Chiavazzo nel frangente a seguire l'azione fino alla fine della stessa. Battuto il fallo laterale, Verdone e Chiavazzo se lo scambiano, colpo di tacco da parte di Verdone, poi Bojo come al solito bravissimo a intervenire sull'avversario, Marsili, Verdone, Chiavazzo tallonato da due avversari, resiste ad una carica, finisce giù, non c'è fallo, il rilancio della difesa del Potenza.

Manganelli scivola, se ne va Simeri, Lecce, grande diagonale da parte del giovane juniores del Taranto che è andato a coprire la scivolata da parte di Manganelli, che nel tentativo di seguire Simeri è scivolato sull'erba del Viviani, ha capito le difficoltà del suo compagno di squadra Ivan Lecce e ha chiuso bene in diagonale mettendo il pallone in fallo laterale. 25 minuti 0-0, partita aperta, pallone giocato adesso sul versante di destra da De Stefano che se ne va all'avversario, parte il cross di testa, allontana Lecce, provvidenziale, poi sul tiro di Blandi, la parata di Pizzaleo al 25esimo, ancora bravissimo Ivan Lecce, dunque al 25esimo il primo tiro in porta da parte di Blandi e c'è stata la parata da parte di Pierluca Pizzaleo che è riuscito a bloccare il pallone sul primo palo. 25esimo minuto, primo tiro in porta nello specchio da parte della formazione lucana, scagliato dal numero 3 che ha sfruttato un pallone allontanato di testa da Lecce sul traversone della destra di De Stefano che era riuscito a penetrare nell'area di rigore del Taranto attraverso la riga di fondo e Pizzaleo ha detto no. Adesso c'è un calcio di punizione in favore del Potenza, vediamo che l'arbitro fa ribattere perché bisognava probabilmente attendere il fischio del direttore di gara. 26 minuti sul cronometro, sempre 0-0 risultato. Oretti si porta in battuta, pallone collocato sulla tre quarti, il destro del numero 4, palla al limite, Simeri, colpo di testa, parata di Pizzaleo al 26esimo, dunque ancora il Potenza pericoloso con il colpo di testa da parte di Simeri. Nel frattempo vediamo che il gioco è fermo, ben piazzato Pizzaleo è riuscito a bloccare questo pallone, allontana i Bojo, la sfera a centrocampo dalle parti di Liccardi, poi c'è Navas, Simeri fermato dai Bojo, Genchi si propone, tiene il possesso palla, cerca di lanciare Improta che si avventura nelle maglie difensive, attenzione Improta se ne va tutto solo, sta per entrare in area di rigore, mette un pallone in mezzo per Alvino che poi però se la aggiusta con un braccio, se la aggiusta con un braccio e quindi viene segnalata dall'assistente questo fallo di mani di Alvino, peccato perché era tutto solo Alvino, si è visto arrivare il pallone addosso e quasi istintivamente ha controllato il pallone con un braccio e quindi l'arbitro ha fischiato giustamente il calcio di punizione su segnalazione dell'assistente. Comunque buono il contropiede di Improta che sta giocando una delle migliori partite da quando veste la maglia del Taranto, 28 minuti di gioco nel corso del primo tempo, dunque c'è stato il traversone di Improta dalla sinistra e il fallo di mano da parte di Alvino che era per la verità tutto solo. De Stefano troppo lungo, pallone che termina direttamente in fallo laterale, anzi in fallo di fondo alla sinistra della porta di Pizzaleo. 28 minuti sul cronometro, 0-0 risultato, Taranto che comunque dà segnali di crescita. Calcio di rinvio che sta per essere effettuato adesso dall'estremo difensore rosso-blu Pierluca Pizzaleo che con molta cura sistema il pallone per terra, prende una lunga rincorsa per effettuare il rinvio, dunque 25esimo il tiro di Blandi parato da Pizzaleo, 26esimo colpo di testa di Simeri parato ancora da Pizzaleo, 27esimo il contropiede di Improta sulla sinistra, palla in mezzo per Alvino che tutto solo ha un difettoso controllo, si aggiusta il pallone con un braccio, l'azione sfuma. In tre minuti tre circostanze da raccontare, Potenza in possesso del pallone, c'è Esposito per Liccardi che rilancia in profondità, pallone che filtra, attenzione il tiro e la parata da parte di Pizzaleo al 29esimo, quindi dobbiamo notare questo tiro debole da parte di Simeri e ancora la parata da parte di Pizzaleo. Simeri o De Stefano, dobbiamo, anzi De Stefano dunque, non Simeri, l'altro attaccante De Stefano, e la parata ancora una volta di Pizzaleo che questa volta ha dovuto soltanto raccogliere il pallone perché la conclusione del numero 11 della formazione di casa è stata debole, rimessa con le mani, il Taranto nel frattempo dall'altra parte sta attaccando, lo scambio tra Chiavazzo e Verdone che fa partire un cross ribattuto, c'è anche un intervento di mano da parte di
Navas, calcio di punizione in favore del Taranto, 30 minuti, o meglio siamo al trentesimo, 29:45 sul nostro cronometro, potenza 0, Taranto 0.

Bella partita con ripetuti capovolgimenti di fronte. Il Taranto sta giocando una buona gara, calcio di punizione in favore dei rossoblù. Vediamo che si è portato in battuta Max Marsili, questa volta la vuole calciare col destro a giro verso il secondo palo, probabilmente due uomini in barriera, trentesimo superato da pochi secondi, rimane soltanto De Stefano a galleggiare nella zona d'attacco della Potenza. Tutto il Taranto in avanti ad eccezione di Lecce e Manganelli che sono nella zona nevralgica. Batte Marsili, due uomini in barriera, l'arbitro attende prima di fischiare, guarda attentamente in area di rigore, parte il tiro, cross con i pugni, il portiere allontana, attenzione all'arrivo di Chiavazzo che prova la conclusione, ribattuta poi in Prota che cerca fra due di passare, allontana la retroguardia. E dobbiamo notare anche questa parata su punizione da parte di Marsili. Il portiere Napoli ha avuto le sue difficoltà con i pugni, Napoli ha allontanato Tacquino, ricco di occasioni dall'una e dall'altra parte. Palla che è terminata fuori sul colpo di testa di Marsili, in pressing sul numero 10 Miocchi, rimessa laterale di Riccio. Vediamo che l'arbitro fischia ancora una volta per fermare le ostilità, si ribatte questo fallo laterale in favore del Potenza, lo fa ancora Stefano Riccio che cerca e trova Oretti alle prese con Improta. Riccio riceve da Oretti, poi dietro per Esposito verso Liccardi, passaggio per linee orizzontali, siamo a centrocampo proprio sulla riga mediana, di sinistro Liccardi prova a trovare Navas che mette il pallone per terra, lo segue Verdone, il cross di sinistro è comoda, l'uscita in presa da parte del portiere Pizzaleo, pallone per Lecce che cerca di dare in profondità, recupera subito il pallone il Potenza, poi Lecce lo allontana di nuovo, Alvino lo fa suo, se ne va Voltasio, scambia con Genchi che ha provato la finta però non ha boccato Liccardi che pertanto ha recuperato palla per i suoi. 32esimo, centrocampo Retti manovra, orchestra il gioco del Potenza in maniera errata, recupera Chiavazzo questo pallone che ha già avviato il contropiede per Improta che prova a saltare ancora Oretti ma poi va a raddoppiare Riccio, gli sradica letteralmente il pallone dai piedi, Manganelli e Simeri sul pallone, poi il rinvio da parte di Pizzaleo. E pallone che è terminato poi fuori. C'è stato un intervento del direttore di gara che ha fermato il gioco per comandare un calcio di punizione in favore del... Intanto abbiamo degli ultras in tribuna stampa. Calcio di punizione in favore del Taranto. Il rilancio in profondità è stato da parte di Verdone, il colpo di testa di Oretti. Pallone per Marsili che lo controlla bene e poi lo dà sulla destra per Lecce, il quale smista per Alvino, c'è la sovrapposizione di Voltasio, tiene il possesso palla Alvino, poi la perde, la recupera Lecce, bravissimo, grande partita di Ivan Lecce, Alvino la perde ancora, la vuole recuperare Marsili, c'è un fallo però a centrocampo da parte di Marsili che rischia il cartellino giallo in questo frangente, infatti l'arbitro glielo mostra. Secondo ammonito, 33 minuti nel corso del primo tempo, due palle consecutivamente perse da Alvino hanno alla fine provocato una situazione di difficoltà per il centrocampo rossoblù, tant'è che Marsili è stato costretto a intervenire in tackle scivolato guadagnando purtroppo il cartellino giallo. 33 minuti 40 secondi nel corso del primo tempo, 0-0 risultato, gara sempre molto bella. Oretti sul pallone, prova a fare una finta su Genchi che lo segue, ancora Oretti, lascia l'incarico di proseguire a Liccardi, va a chiudere Voltasio, pallone sulla sinistra per Blandi che deve vedersela con Lecce, parte il cross in area di rigore, Simeri commette fallo su Manganelli e pertanto calcio di punizione in favore della formazione rossoblu ionica. 0-0 risultato a 11 minuti scarsi più eventuale recupero dal termine del primo tempo. Vi ricordo ci sono oltre 300 tifosi del Taranto intervenuti quest'oggi qui allo stadio Viviani di Potenza in una giornata particolarmente sentita dai tarantini e cioè proprio nel giorno di Santa Cecilia. Approfittiamo di questo momento per rivolgere in questa partita, trattandosi di una gara del Taranto, le condoglianze al collega Lorenzo Dalò che proprio venerdì ha perso la sua adorata mamma, dunque alla famiglia Dalò le condoglianze della redazione sportiva di Studio 100 TV. Lorenzo Dalò.

giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. Fallo di Lecce adesso su Blandi, vediamo che il direttore di gara lo guarda in cagnesco, nessun provvedimento, due cartellini gialli fino a questo momento, entrambi a giocatori del Taranto, a Verdone e a Marsili. Calcio di punizione all'altezza della tre quarti campo in favore del Potenza, che dovrà essere battuto dalla formazione lucana, che adesso si riversa interamente nella metà campo del Taranto. Tutti, anche i tre difensori centrali, sono a saltare al limite dei 16 metri del Taranto, che quindi si protegge anche con il tridente. Vanno a marcare in prota Genchi Alvino, parte il cross, il colpo di testa è di Bogio che allontana la minaccia, salta in prota ma il pallone è colpito da Oretti, poi il cross, ancora i Bogio che allontana. C'è Blandi che cerca di recuperare questo pallone, lo fa bene, poi lo mette in mezzo per l'inserimento di Oretti che fa partire un traversone sul quale c'è l'intervento di Manganelli che allontana proprio davanti a Pizzaleo. Ancora il Potenza che attacca, si difende bene il Taranto e allontana. Genchi sul pallone, lo mette per terra, può andare in contropiede, palla per Improta alle prese con Esposito che, anzi Miocchi che ha messo il pallone direttamente in fallo laterale. 9 minuti al termine del primo tempo, bella partita. Voltasio riceve questo fallo laterale, prova a penetrare le maglie difensive delle Potenza, poi è gli stesso a toccare per ultimo il pallone e quindi rimessa con le mani per i lucani. Il rinvio affannoso da parte della difesa. Chiavazzo recupera palla, studia il da farsi, poi lascia l'incarico di proseguire l'azione a Verdone. Ancora Chiavazzo, buono il lavoro del numero 10, servito Marsili che viene affrontato da Oretti, lo salta, poi sulla destra Alvino riceve il pallone, si sovrappone Voltasio, Alvino non riesce a crossare, poi Marsili cambia bene gioco per Improta che mette per terra il pallone, cerca un dribbling, non lo trova, se ne va in contropiede il Potenza adesso con Miocchi che ha saltato Marsili. A campo aperto il numero 10 del Potenza, esce Manganelli, servito Giacinti che ha il pallone tra i piedi, la sovrapposizione di Blandi che fa partire un cross, pallone che viene allontanato con un pizzico di buona sorte, Pizzaleo se lo ritrova tra le mani e quindi lo blocca senza difficoltà e pertanto c'è adesso, però c'era gioco fermo, c'era fuorigioco, pertanto possiamo tranquillamente evitare di annotare anche questa circostanza perché il gioco era fermo sul flipper in cui si era trasformata l'area di rigore, il gioco era già fermo. Il calcio di punizione di Pizzaleo, pallone che spiove a centrocampo, svetta Genchi, non colpisce il pallone, allontana Esposito, Lecce lo recupera ma commette anche fallo. È stato Giacinti a subire l'irregolarità da parte di Ivan Lecce che sta giocando una gran partita. Pallone battuto da Oretti sulla destra per Navas che lo mette per terra, poi Bogio superlativo al rinvio che però è corto, se ne impossessa Navas, il traversone ribattuto da Verdone, pallone che è terminato ancora in fallo laterale, partita apertissima, 38 minuti di gioco sul cronometro, 7 al termine più eventuale recupero della prima frazione di gioco. Ibogio recupera il pallone, spazza via Verdone per Genchi che è isolato nella zona centrale, dietro per il rilancio di Marsili a centrocampo, però è bravo Giacinti a recuperare palla che è poi smessa sulla destra per Navas. La sovrapposizione è da parte di Miocchi, ancora Navas che cerca il traversone, pallone smistato, ancora in area di rigore e poi Pizzaleo blocca, si è lanciato in area di rigore De Stefano. Ha rischiato anche il cartellino giallo per simulazione l'attaccante del Potenza che ha perso palla e quindi si è lasciato cadere in area di rigore. In questa circostanza il direttore di gara, il signor Turchet, lo ha letteralmente graziato. Il rinvio di Pizzaleo, centrocampo Retti di testa, poi De Stefano, ma Manganelli è pronto a intervenire, mette il pallone per terra e ragiona, verticalizza per inserimento di Alvino, Riccio chiude tempestivamente e anche in maniera provvidenziale, poi arriva Giacinti fermato da Manganelli, la palla sui piedi di Alvino, anzi di Genchi scusate, che non trova il dribbling, poi non riescono a disimpegnarsi, a destreggiarsi nel disimpegno centrocampisti del Potenza che perdono palla che è terminata direttamente in fallo laterale. 39 minuti sul cronometro, 0-0, batte Lecce questa rimessa laterale, cerca Genchi di testa, è andato Liccardi a mettere il pallone direttamente in fallo laterale. Taranto che attacca adesso con questa rimessa con le mani, si sgancia dalle retrovie Ivan Lecce per incaricarsi della battuta, tutti in avanti anche i centrocampisti ionici, prova ad affondare i colpi il Taranto in questo frangente, servito Voltasio che alza il pallone in area di rigore dove Napoli svetta in presa alta.

con le braccia protese, blocca questo pallone che poi affida al suo compagno di reparto Riccio. Il colpo di testa di Verdone che serve involontariamente De Stefano, che ha cercato il suo compagno di squadra Simeri, che nel frattempo aveva tagliato in area di rigore, ma la difesa del Taranto ha capito e ha fermato mettendo in fallo laterale. 40° minuto, sempre 0-0, batte la rimessa.

Prova questo giro palla sbagliando tutto, palla direttamente in fallo laterale, il Taranto torna in possesso della sfera che batte Lecce. Vediamo che siamo qualche metro nella metà campo del Taranto, ma a centrocampo servito Manganelli che mette il pallone per terra. Dunque Manganelli e Bojo sono i due centrali difensivi, lo ricordiamo, una coppia di difensori inedita. Cascone, Pietro Cascone, che è stato acquistato in settimana dalla Lupa Roma, dove aveva giocato la prima parte della stagione, è in panchina. In panchina anche D'Angelo, non c'è Pambianchi, infortunato. Ricordiamo le assenze anche di Guardiglio, squalificato, e Ammirati, anche egli non al meglio della condizione. A centrocampo recupera Manganelli, che poi decide di rilanciare lungo in profondità cercando Improta, che svetta di testa, salta anche Riccio, si trattava di Navas che ha messo il pallone in fallo laterale, va a battere Verdone, 41 minuti sul cronometro. Improta e Verdone si scambiano il pallone, il cross non è dei migliori, spazza via la retroguardia, bravo Ibojo a recuperare, che poi rilancia in maniera millimetrica per Chiavazzo sulla sinistra, il cross di Chiavazzo, scivolano un po' tutti, allontana la difesa del Potenza che poi non riesce ad organizzarsi per questa ripartenza, lascia terminare il pallone direttamente in fallo laterale Nicolas Ibojo, va Verdone a battere la rimessa laterale, 41-36 da Verdone a Ibojo, palla a terra, eccolo Ibojo che rilancia in profondità, prova a far suo il pallone sul rinvio corto della difesa Chiavazzo senza successo, Ibojo in anticipo su Simeri, su De Stefano, mette il pallone in fallo laterale che batte Miocchi, De Stefano dietro per Navas, il numero 7 ancora all'indietro verso Riccio, giro palla su Liccardi, avanza il terzino, il suo rilancio a cercare Simeri, il colpo di testa ad allontanare è stato di Verdone, recupera il Potenza con Navas, da questi a Simeri, anzi a Miocchi, buono il suo controllo, poi Moretti in area di rigore, c'è l'intervento provvidenziale di Manganelli su Giacinti al 42esimo, è stato davvero bravo Manganelli su Giacinti che si accingeva a effettuare il tiro a botta sicura, il pallone è terminato in calcio d'angolo già battuto senza successo da parte del Potenza che adesso con il portiere Napoli al di fuori della propria area di rigore, colpo di testa di Manganelli imperioso in splendida forma, Pietro Manganelli classe 93, Marsili vuole Improta, il pallone filtra ed esce in maniera tempestiva, ha letto bene l'azione il portiere Napoli e ha bloccato il pallone, Potenza in possesso della sfera, 2 minuti al termine del primo tempo, Oretti sul pallone, aveva perso l'orientamento l'ex rossoblu Marsili, per poco non ne ha approfittato, sarebbero stati dolori per la retroguardia del Potenza, sguarnita nel frattempo perché si organizzava in questa azione di attacco la formazione lucana. Voltasio recupera palla, però quando già è uscita si alza la bandierina del signor Dapice a comandare il fallo laterale in favore del Potenza, 43 minuti 40 secondi, siamo nel primo tempo, 0-0, partita molto vibrante, bella, ben giocata da entrambe le squadre senza tatticismi esasperati e volendo impegnarsi anche i calciatori dall'una e dall'altra squadra, stanno come si dice nel gergo sudando la maglia. Marsili, palla per Lecce che effettua una finta sull'avversario, poi viene trattenuto in maniera plateale il giovane del Taranto, calcio di punizione. Pallone che viene giocato adesso a centrocampo da Chiavazzo, che lo scambia con Verdone, glielo restituisce. Pallone che adesso sulla destra per Lecce, poi Alvino lo mette in mezzo per Genchi che cerca di girarsi al limite dell'area di rigore ma senza successo. Adesso abbiamo un intervento del portiere Napoli che ha pochi secondi dal termine del primo tempo, rilancia in profondità, prova ad avanzare Blandi, lancio in verticale, ferma tutti, Manganelli, poi Verdone e l'arbitro manda tutti negli spogliatoi, dunque in perfetto orario senza recuperare nulla.

Interamente costruito in legno ed inaugurato nel 1907, il Cinema Fusco è uno dei cinema più antichi d'Italia. Bello, elegante, raffinato, ma interamente costruito in legno e quindi vulnerabile al fuoco. Proprio per questo motivo, a cavallo tra il 1927 e il 1928, la famiglia che ne deteneva la proprietà ritenne opportuno restaurarlo completamente. Ma poi arrivò la guerra, i film di propaganda, la diffusione della televisione e la chiusura nel 2004. Acquistato dal comune di Taranto, dopo un importante restauro è stato restituito con la sua splendida facciata Art Deco alla fruizione pubblica dall'amministrazione Melucci nel 2019.

Durante gli ultimi restauri, molte le scoperte archeologiche, tra resti di antichi edifici, camminamenti cavati direttamente nella roccia e la splendida fornace, attiva tra il 7 e l'800 con ancora il suo carico all'interno. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: Oggi sono stati festeggiati i 50 anni dello Iacovone, allora Stadio Salinella. È stata scoperta una targa commemorativa in ricordo del compianto Michele Di Maggio, che volle fortemente, riuscendovi, la costruzione della storica struttura tarantina. Diversi gli intervenuti, oltre al presidente del Taranto Football Club Zelatore, l'avvocato Mongelli della Fondazione Taras, Vincenzo Di Maggio, l'avvocato figlio del compianto Michele Di Maggio, presenti anche il comune di Taranto nella persona dell'assessore Cosa e in rappresentanza della famiglia Pignatelli, del cavaliere Luigi Pignatelli, anche il consigliere comunale Aldo Renna, molti cronisti dell'epoca, oltre a ex calciatori che hanno vestito la maglia rossoblù.
1: Oggi lo Iacovone compie 50 anni, e ormai è una persona matura, ha visto tante vicissitudini, ha visto tante vittorie, tante amarezze e tanto futuro. Noi qui oggi partecipiamo insieme alla società di calcio ad un'iniziativa voluta fortemente dalla Fondazione Taras in collaborazione col Comune di Taranto, perché riteniamo che il ricordo delle cose belle di questa città può aiutare a costruire un futuro sempre più positivo.
2: E per vivere in modo dignitoso il presente bisogna studiare la storia e conoscere la storia. Questa città spesso si dimentica della storia. Questa è la miscela magica per proiettarsi in modo gioioso nel futuro. Conoscere la storia di una costruzione, uno stadio. Ho portato le fotografie di com'era questo sito prima dei 45 giorni magici che condussero alla realizzazione del Salinella, allora Salinella, è cosa nobile e io devo ringraziare tutti per questa iniziativa. Il Salinella, mio padre era felicissimo di questo nome perché scomponendolo lasciava pensare a sorti e un futuro radioso, perché dividendolo è a Sali nella A e quindi una proiezione calcisticamente estremamente felice per le sorti del sodalizio rossoblù. Mi sento in questo momento di ringraziare tutti quelli che concorsero all'epoca a questa realizzazione, il ragionier Carone, il ragionier Massafra, Piscopiello, come fare a dimenticare Renzino Paradiso, il giardiniere Otello, cioè impossibili persone che senza le quali e senza la cui collaborazione papà non sarebbe mai riuscito a fare in 45 giorni uno stadio per 35.000 spettatori.
3: In marcia i diritti. Taranto scende in piazza e a gran voce dice no al decreto Salva Ilva. Allo Stato chiede che non le volti nuovamente le spalle. Sfilano insieme il diritto alla salute, all'ambiente, ma anche al lavoro, al reddito e alla cultura. Una marcia per la vita, ad organizzarla il comitato 15 dicembre.
4: I nostri bambini sono forse diversi da tutti gli altri. C'è in ospedale un bambino nato da pochissimi giorni con un tumore alla prostata.
3: Perché siete qui oggi?
5: Per manifestare, perché siamo con Taranto, per far vivere Taranto, per far rivivere questa città.
3: Tuo parere, questa città ha bisogno di prendere coscienza un po' più di se stessa.
6: Assolutamente, bisogna cominciare dai piccoli, che è bene che siano alla testa del corteo insieme alle mamme, e sta a noi rafforzare la coscienza dei genitori, dei bambini e dei genitori. Parlo da maestra, oltre che da mamma.
3: Da Piazza Sicilia a Piazza della Vittoria per dire no a un provvedimento che permette al siderurgico di continuare a produrre nonostante le ordinanze dell'autorità giudiziaria e valuta il diritto alla vita dei tarantini meno importante della corsa capitalistica di un imprenditore agli arresti.
7: Significa smettere di fidarsi dell'acciaio e piuttosto ripartire, insomma, ripensare noi stessi, ripensare la nostra identità. È una città industriale che però può anche fare altro. E nella nostra tradizione c'è anche l'agricoltura, c'è anche il turismo, c'è anche l'arte.
3: Qual è il messaggio che vuoi lanciare stasera?
8: che siamo stanchi e per dopo tanto tempo ci siamo decisi a manifestare perché la città di Taranto è stanca di essere presa per i fondelli.
3: Noi vogliamo vivere mai più scelte sbagliate, questo è il grido che lancia la città di Taranto che vuole tornare ad essere protagonista del suo presente e del suo futuro.
9: È la dimostrazione che Taranto è viva, Taranto è questa e non accetta alcuna condanna da parte dello Stato. Quindi insomma, siamo pronti a lottare finché praticamente ci vengono riconosciuti i nostri diritti. E quindi insomma siamo legati e con la speranza alla magistratura, quindi siamo dalla parte della legge.
3: A migliaia studenti, famiglie, associazioni, professionisti, singoli lavoratori, sono determinati i cittadini di Taranto, hanno voglia di combattere, sui loro volti il coraggio di chi cerca il cambiamento, Taranto libera lo slogan scelto per la manifestazione.
10: Speriamo che sia una manifestazione di quelle decisive per poter dare una svolta alla città.
11: E noi vogliamo Taranto libera, per anni l'inquinamento non ha portato beneficio e quindi io penso che sia arrivato il momento di equilibrare le cose. Vogliamo Taranto libera.
12: Ci stanno facendo morire!
3: Momento conclusivo il concerto in piazza con l'esibizione dei 19 artisti che hanno realizzato il brano Taranto libera.
13: Dobbiamo liberarci da questo mostro! Taranto libera!

Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. lavanderiafanelli.it.

0: rinnovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Ex Ilva, il governo prova ad accelerare dopo la sentenza che impone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni. Il ministro Adolfo Urso ha incontrato in videocollegamento gli enti locali e ha convocato per il 5 agosto un vertice dedicato al futuro industriale di Taranto. Giochi del Mediterraneo, oggi la visita di Raffaele Fitto a Taranto, il vicepresidente esecutivo della Commissione europea insieme ai ministri degli affari europei, coesione e PNRR Tommaso Foti e dello sport Andrea Abodi ha effettuato un sopralluogo nei principali impianti sportivi in vista dell'avvio della manifestazione. Gaetano Nacci è il nuovo amministratore unico di Chima Ambiente, già alla guida di Amiutrani. Nacci è stato scelto per la sua comprovata esperienza e per il suo profilo professionale. Lo abbiamo raggiunto per discutere del futuro della partecipata.
4: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. Il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, e i ministri Tommaso Foti e Andrea Abodi, oggi a Taranto per visitare i principali cantieri in vista dei giochi del Mediterraneo. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
5: A 3 settimane dall'apertura dei giochi del Mediterraneo, Taranto mostra finalmente il volto delle opere sportive. Questa mattina il commissario Massimo Ferrarese ha guidato la delegazione istituzionale con il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, il ministro per lo sport Andrea Bodi, il ministro Tommaso Foti negli impianti simbolo dei giochi. Dal centro tennis Magna Grecia allo stadio del nuoto, dal Pala Ricciardi fino al nuovo stadio Erasmo Iacovone. Una verifica finale ma anche una consegna simbolica alla città dopo 2 anni definiti da Ferrarese una lotta contro il tempo. 41 impianti in 21 città, quasi 275 milioni di euro investiti e oltre 30.000 biglietti già venduti. Ferrarese rivendica il rispetto degli impegni e il risultato raggiunto nonostante le difficoltà. Il ministro Abodi guarda già al dopo giochi e all'utilizzo degli impianti durante tutto l'anno, mentre il ministro Foti sottolinea il valore degli investimenti realizzati per il territorio. Per il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, infine, Taranto 2020 26 può diventare un modello, opere concluse nei tempi e senza ulteriori costi. Ora la sfida passa dai cantieri agli atleti.
6: Oggi siamo in questo stadio meraviglioso, per me il più bello d'Italia, sarà una questione anche di affetto, ma non credo sia solo questo. E abbiamo visitato tutti gli altri impianti, solo in questa città, ma ne visiteremo negli altri comuni, sono 21 comuni, 41 impianti, c'è stata una maratona, abbiamo lavorato per questo, io ringrazio tutti coloro i quali sono stati al mio fianco.
7: Abbiamo fatto tanto, ancora dobbiamo continuare. Abbiamo garantito che non ci siano extracosti, abbiamo garantito l'equilibrio di bilancio del comitato organizzatore. Il governo ha messo a disposizione 75 milioni, il comitato ha più o meno mobilitato altri 20 milioni. Tutti obiettivi che secondo me fanno di questa esperienza un punto di riferimento, ma quello che per noi conta di più è il popolo tarantino, che possa trovare non soltanto nei giochi, ma nei luoghi che abbiamo costruito, ricostruito.

0: un motivo di sollievo, un motivo di serenità e una ritrovata umanità della quale abbiamo bisogno tutti, ma tanto più a Taranto.
1: È stato un grande lavoro, bisogna fare i complimenti al commissario Ferrarese, alle maestranze, alle imprese, ai progettisti, a tutti coloro i quali assieme alle istituzioni hanno lavorato per vincere una scommessa che non era facile e soprattutto che è stata vinta nei tempi consoni e con le risorse esattamente spese per come erano state assegnate.
2: Andiamo avanti e apriamo una pagina dedicata all'ex Ilva. Il governo prova ad accelerare dopo la sentenza che impone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni. Il ministro Urso ha incontrato in videocollegamento gli enti locali e ha convocato per il 5 agosto un vertice dedicato al futuro industriale della città. Il servizio è sempre del direttore Dario Galitelli.
3: Il conto alla rovescia è già iniziato con la chiusura dell'area a caldo imposta entro 90 giorni dalla Corte d'Appello di Milano. Il futuro dell'ex Ilva entra nella sua fase più delicata. Il governo prova ora ad accelerare, tavolo tecnico da martedì e il 5 agosto una riunione interamente dedicata a Taranto e ai nuovi investimenti industriali sul territorio. Il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso ha incontrato in videocollegamento il presidente della regione Puglia Antonio De Caro, il sindaco di Taranto Piero Bitetti, il sindaco di Statte Fabio Spada e il presidente della provincia Gianfranco Palmisano. Al centro del confronto le conseguenze della sentenza che dispone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento entro 90 giorni e le possibili strade da seguire per garantire un futuro produttivo, occupazionale e ambientale al territorio. Urso ha illustrato anche gli esiti del vertice svolto a Palazzo Chigi con le organizzazioni sindacali. Da martedì partirà un tavolo tecnico con tutti i ministri coinvolti e le parti sociali, chiamato ad approfondire le misure da adottare per gestire la fermata degli impianti e individuare una prospettiva concreta per il siderurgico. Un secondo appuntamento è stato fissato per mercoledì 5 agosto. La riunione sarà dedicata esclusivamente all'area di Taranto e servirà ad analizzare i progetti industriali presentati dai soggetti interessati a realizzare nuovi investimenti sul territorio. Un percorso già avviato a Brindisi, dove sono state raccolte 35 proposte per la riconversione della centrale di Cerano e dell'intera area industriale. Il confronto con gli enti pugliesi segue quello avuto dal ministro con il presidente della regione Liguria Marco Bucci e con la sindaca di Genova Silvia Salis sul futuro del sito ex Ilva di Cornigliano. Il calendario dei tavoli è stato fissato, adesso però Taranto attende qualcosa di più degli incontri, un progetto credibile che tenga insieme salute, ambiente, lavoro e riconversione industriale.
2: E ieri mattina un operaio è stato investito da un'autobotte. Mentre operava vicino ad una motoscopa. L'autobotte lo avrebbe schiacciato tra i due mezzi industriali in retromarcia e l'operaio ha riportato frattura alla scapola ed una contusione al polpaccio. L'incidente è avvenuto nell'area di una ditta dell'indotto di cui gli operai fanno parte all'interno dello stabilimento ex Ilva, Acciaierie d'Italia. Sempre da indiscrezioni si apprende che dopo l'incidente sia intervenuta la polizia giudiziaria con gli uomini dello Spesal. E i sindacati FIM, Wilm, USB proclamano lo sciopero per il giorno 3 agosto in merito alla situazione della vertenza ex Ilva. Le ore di sciopero saranno così programmate dalle 9 alle 16 per il primo turno e normalisti, 8 ore di sciopero per i lavoratori di secondo turno, 8 ore per i lavoratori di terzo turno. Ed intanto è arrivata anche la convocazione per i sindacati, l'appuntamento è fissato per martedì 4 agosto alle ore 10 al Ministero delle Imprese del Made in Italy per un incontro dedicato al futuro dello stabilimento siderurgico di Taranto. Andiamo avanti, ma ancora cronaca, un dettaglio nelle ferite ha fatto scattare i sospetti. I carabinieri hanno ricostruito la dinamica e arrestato un 21enne accusato di aver colpito un 35enne, ora ricoverato al Santissima Annunziata. Il servizio.
4: Un pugno, una caduta ed un'indagine partita da un dettaglio, una ferita che non sembrava compatibile con la versione fornita inizialmente. È da questo elemento che i carabinieri hanno ricostruito quanto sarebbe accaduto nella notte tra il 27 e il 28 luglio a Leporano. I militari della sezione operativa della Compagnia di Taranto e della stazione di Leporano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare.

0: in carcere nei confronti di un 21enne del posto accusato allo stato attuale delle indagini di tentato omicidio. L'inchiesta è partita dopo il ricovero in codice rosso al Santissima Annunziata di Taranto di un 35enne trasportato dal 118 con gravi lesioni alla testa. In un primo momento l'uomo avrebbe riferito di essere rimasto ferito dopo una caduta accidentale, ma gli accertamenti dei sanitari hanno fatto emergere dubbi sulla compatibilità tra le ferite e la dinamica raccontata. Da qui sono scattate le indagini coordinate dalla Procura di Taranto. Sopralluoghi, testimonianze e l'analisi delle immagini di videosorveglianza avrebbero permesso agli investigatori di ricostruire l'episodio. Secondo l'ipotesi accusatoria, al termine di un alterco per futili motivi, il 21enne avrebbe colpito il 35enne con un violento pugno alla testa, facendolo cadere a terra privo di sensi per poi allontanarsi senza prestare soccorso. La vittima è tuttora ricoverata in terapia intensiva in prognosi riservata. Il giovane è stato condotto nel carcere di Taranto a disposizione dell'autorità giudiziaria.
1: E voltiamo ancora a pagina. Regione Puglia, conti in equilibrio, ma resta l'allarme sanità. La Corte dei Conti promuove il rendiconto, ma segnala una perdita di 349 milioni di euro nel sistema sanitario e richiama l'attenzione sui ritardi negli investimenti del PNRR. Ce ne parla Ilaria Lia.
2: La Corte dei Conti ha parificato il rendiconto 2025 della Regione Puglia, certificando il miglioramento dei conti regionali e il raggiungimento dell'equilibrio finanziario con l'azzeramento del disavanzo di amministrazione. Un risultato che conferma il percorso di risanamento dei conti pubblici avviato dalla Regione. Accanto agli aspetti positivi, però, la magistratura contabile richiama l'attenzione su alcune criticità, a partire dalla sanità. Il bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale si è chiuso nel 2025 con una perdita di 349,1 milioni di euro, più che triplicata rispetto agli 84,4 milioni del 2024, con un peggioramento del 314%. La Corte evidenzia inoltre lo sforamento della spesa farmaceutica che ha raggiunto 1,75 miliardi di euro a fronte di un tetto programmato di 1,37 miliardi, mentre la spesa per i dispositivi medici ha inciso per il 7% del Fondo Sanitario Nazionale, oltre il limite fissato al 4,4%. Tra le osservazioni, anche la necessità di accelerare gli investimenti legati al PNRR e di migliorare la capacità di riscossione delle entrate regionali. Nel complesso, il giudizio della Corte fotografa una regione che presenta conti in equilibrio e una situazione finanziaria migliorata rispetto al passato, ma che dovrà intervenire soprattutto sulla sostenibilità della spesa sanitaria e sull'attuazione degli investimenti.
3: Sì, la parifica è stata positiva, per fortuna, anche se ci sono luci ed ombre. Ci sono luci legate al fatto che finalmente è stato azzerato definitivamente il disavanzo che era stato previsto da una norma sull'armonizzazione contabile. Ci sono risultati positivi sui livelli di assistenza legati alla sanità. Ci sono ombre ancora importanti come problemi di liquidità, il tema del ritardo nei pagamenti su quegli interventi che sono stati finanziati dalla PNRR, e poi c'è il tema dei temi che è il disavanzo sanitario, 349 milioni di euro. Mi sono assunto la responsabilità della manovra, dell'utilizzo della leva fiscale per coprire quel disavanzo.
1: Un aiuto concreto per i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria del territorio ionico. La regione recupera risorse inutilizzate per 5 milioni di euro e le investe per avviare corsi di riqualificazione con indennità. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
4: 5 milioni di euro in arrivo dalla Regione Puglia per l'avviso pubblico per la formazione a sostegno dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi o riorganizzazione aziendale a rischio di espulsione dal mercato del lavoro del territorio ionico. Sono state recuperate risorse non utilizzate che verranno impiegate nel triennio 2026-2028 in favore dei lavoratori di Taranto in cassa integrazione guadagni straordinaria, con riduzione dell'orario di lavoro superiore al 50% per periodi pari o superiori a 6 mesi. L'avviso offre a questi lavoratori la possibilità di partecipare a corsi di formazione brevi, mirati a sviluppare competenze nei settori emergenti come green economy, blue economy, agricoltura e turismo sostenibile, ma anche industria culturale e innovazione digitale. Prevista anche un'indennità di frequenza che aiuta a compensare la riduzione del reddito dovuta alla cassa integrazione, pari a circa 1.000 euro per ciascun corso frequentato. Dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano ha dichiarato la

0: Assessore allo sviluppo economico e lavoro della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio, che ha disposto la sospensione dell'attività produttiva nell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Il nostro principale dovere è fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per compensare le difficoltà dei lavoratori di questo territorio. Con il recupero di queste risorse non ancora utilizzate, sosteniamo con un aiuto concreto i lavoratori dell'Ilva e di tutta l'area di Taranto, offrendo loro la possibilità di acquisire nuove competenze per un mercato del lavoro in continuo e rapido cambiamento. I primi corsi dell'avvio GTF CIGS 2025 sono partiti il 20 maggio del 2026. L'intervento ha un valore complessivo di 15 milioni di euro ed è finanziato nell'ambito del programma nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027, piano territoriale Taranto. Si rivolge ad almeno 750 lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria, dipendenti di aziende coinvolte nei processi di transizione produttiva e industriale.
1: Questa mattina, sempre con Maria Laura Paletta, abbiamo raggiunto il nuovo amministratore unico di Chima Ambiente, Gaetano Nacci. Sentiamo le dichiarazioni raccolte.
2: Quella che è la situazione che ha potuto vedere in questi giorni, quale secondo lei è la situazione di partenza e quali sono i passi che intende mettere in pratica?
3: Vabbè, intanto in questi giorni sono per me 4 ore, perché ho iniziato questa mattina direttamente a conoscere l'azienda. Devo dire che, al netto delle criticità che ci sono, ma che a mio avviso con la volontà, con l'impegno e la volontà di tutti si possono superare, questa è un'azienda che ha un potenziale straordinario. Io, da operatore del settore, vi devo dire che non so quante municipalizzate in Italia possano vantare una organizzazione che preveda, oltre ai servizi, anche un'impiantistica fatta con un impianto di selezione, un impianto di compostaggio, un impianto di termovalorizzazione, al netto delle criticità di ciascun segmento. Però, se opportunamente riorganizzata e rifunzionalizzata, secondo me ha un potenziale che è davvero straordinario, motivo per il quale nelle prossime ore incontrerò gli advisor che stanno lavorando al piano per capire anch'io meglio i numeri e i parametri di questa, diciamo, riorganizzazione aziendale. Voglio dare il mio contributo e il mio valore aggiunto, ma ritengo che ci sia un potenziale davvero straordinario insieme a questa azienda.
2: Parlando della raccolta differenziata, Taranto è evidente che abbia un problema in tal senso. A pochi chilometri di distanza abbiamo dei comuni come Leporano, che sono tra i più virtuosi della Regione Puglia, addirittura per la differenziata. Qui invece non si riesce ancora a risolvere questa criticità. Ha già delle idee in merito su come fare?
3: Taranto implementa un sistema di raccolta con i cassonetti, il cosiddetto sistema di raccolta passivo. E purtroppo devo dire che quando ci sono delle eccellenze nell'immediato intorno di un paese che fa la raccolta differenziata con i cassonetti, spesso si verifica un turismo di rifiuti che non fa bene. Questo probabilmente è un dato sul quale fare una riflessione. È fuori dubbio però che tutto passa per il nuovo contratto di servizi, perché bisognerà organizzare una modalità di raccolta più efficiente ed efficace con una programmazione pluriennale. Io non conosco il documento che è stato elaborato, lo studierò nelle prossime ore, però mi parlano di un contratto di servizi pluriennale della durata di 8 anni. È evidente che con un segmento temporale di 8 anni l'azienda può fare una sua programmazione economica e finanziaria e degli investimenti che sicuramente sostengono anche i risultati della raccolta differenziata.
2: Se in questo momento dovesse elencare quelle che sono le priorità del suo mandato, quali sarebbero?
3: Giochi del Mediterraneo, prima di tutto, perché diciamo sono tra pochi giorni, e se le devo dire la verità, proprio questa mattina il mio interesse principale è stato rivolto appunto ai Giochi del Mediterraneo, ai dati di bilancio, per comprendere quanto sia perseguibile un piano di rilancio. Dopodiché rifunzionalizzazione degli impianti nelle modalità che si andranno a identificare, piano dei servizi, piano industriale, nuovo contratto dei servizi e rilancio dell'azienda.
2: Nel nuovo contratto di servizi ovviamente c'è anche un'implementazione del personale.
3: Ma assolutamente, perché il passaggio, il decremento della raccolta dell'indifferenziato determina delle economie che possono essere utilizzate per incrementare la forza lavoro.
1: E andiamo avanti e continuiamo a raccogliere le segnalazioni dei nostri telespettatori. Un garage con regolare passo carrabile, ma gli accessi vengono spesso bloccati dalle auto in sosta. E la denuncia del proprietario che racconta i disagi e i lunghi tempi di attesa per l'intervento della polizia locale. Giovanna Calabrese.
4: Garage di Via Leonida, l'entrata di Via Leonida, passo carrabile, la macchina sta qua. Stata oltre un'ora e mezza. Richiamiamo i vigili che abbiamo chiamato già un'oretta fa, vediamo che cosa hanno da dirci. Sì, signora, sono Durante, buonasera, via Leonida. Ma là, è passato un'ora ma non è venuto nessuno ancora per la rimozione.
5: Siamo tutti per la processione, come si dice, la pattuglia della mano.
4: Eh sì, però non è normale, io passo carrabile per non poter uscire, cioè, capito? E io come faccio a uscire?
5: Perfettamente, lo capisco. Come si dice, una pattuglia ve la mando subito.
1: E la risposta che ha ricevuto Davide Durante da parte del centralino della polizia locale dopo aver segnalato l'ennesima auto parcheggiata davanti al passo carrabile del garage di sua proprietà. L'attesa però è durata circa 4 ore, un problema che si ripete da mesi. Il garage acquistato nel dicembre 2025 è dotato di regolare passo carrabile autorizzato dal comune che vieta la sosta per consentire l'accesso a un'area privata.
4: Ormai siamo disperati, ma come me anche altri. Tipo ad esempio anche stamattina, come potete notare, questo è l'altro accesso da Viale Virgilio, le macchine ci sono qui, ora attendiamo i vigili, abbiamo già chiamato, è già passata forse 40 minuti, ancora non si vede nessuno e non siamo in grado di poter rientrare a casa purtroppo, quindi è un problema serio che va risolto.
1: Secondo alcuni residenti, per anni il garage è rimasto inutilizzato e molti automobilisti si sono abituati a parcheggiare davanti agli accessi. Oggi però c'è un proprietario che ogni giorno si ritrova a fare i conti con lo stesso problema. Le due uscite su Viale Virgilio e su Via Leonida vengono frequentemente ostruite da veicoli in sosta, impedendo l'ingresso e l'uscita dal garage. Una situazione che costringe il proprietario a richiedere ogni volta l'intervento della polizia locale, con tempi di attesa che, come in questo caso, possono protrarsi per diverse ore.
4: Perché non è affatto giusto attendere. Io capisco che c'è poco personale nei vigili urbani, però l'amministrazione deve intervenire in questo.
1: A Taranto proseguono i lavori di rifacimento del manto stradale in vista dei Giochi del Mediterraneo. Questa mattina completati gli interventi in Piazza Ebalia. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
0: Proseguono i lavori di rifacimento del manto stradale a Taranto in vista degli ormai imminenti Giochi del Mediterraneo. Gli interventi proseguono senza sosta nelle aree previste, anche in orario serale e notturno, per far sì che le strade interessate siano pronte per l'evento internazionale. Questa mattina il completamento dei lavori a Piazza Ebalia, alla presenza dell'assessore ai lavori pubblici, Lucio Lonoce.
6: L'intervento di oggi a Piazza Ebalia è iniziato venerdì scorso di notte, dove si è fatta la scarifica di tutto l'asfalto. Questa mattina invece c'è la copertura di asfalto in tutta Piazza Ebalia. Da tenere presente che poi proseguiranno altri lavori così come cronoprogramma e faranno l'asfalto lungo tutti gli impianti sportivi. Consentitemi di ringraziare il RUP e i tecnici dei lavori pubblici che stanno lavorando in maniera sinergica facendo un ottimo ed eccellente lavoro di squadra.
1: Marciapiedi dissestati, panchine rotte e giochi sporchi. A Piazza Maturi i residenti denunciano una situazione di degrado e chiedono interventi urgenti anche nelle vie circostanti. Ancora con Giovanna Calabrese.
7: Purtroppo c'è un po' di inciviltà anche, un po' di rispetto, ma le istituzioni, il comune si deve anche interessare di tutti i disagi che noi affrontiamo ogni santissimo giorno, iniziando dalle strade, soprattutto dei marciapiedi, perché qui io mi sono già rotto una caviglia e quindi non si può proprio camminare. Noi siamo costretti a camminare in mezzo alla strada.
1: Le criticità di Piazza Maturi continuano a far discutere i residenti. Marciapiedi dissestati, panchine rotte, giochi per bambini sporchi e strade piene di buche. E questo è il quadro denunciato da chi vive nel quartiere. Questa mattina è stato necessario l'intervento della polizia locale per mettere in sicurezza un'area dove un palo della pubblica illuminazione si trova a ridosso di un albero. In diversi punti, inoltre, le radici hanno sollevato l'asfalto e marciapiedi, rendendo difficile il passaggio dei pedoni. Sulla questione occasione è intervenuto anche Michele Mazzariello, presidente di Taranto Popolare, che denuncia da tempo questa situazione di degrado.
8: Sono già venuti circa un

0: mese fa fare un sopralluogo perché dei cittadini lamentavano la sporcizia che c'è qui nella piazzetta e quindi noi siamo venuti qui sul posto. Dopo un mese non è cambiato niente, abbiamo fatto le segnalazioni agli assessori competenti, però come vedete la situazione è rimasta com'era. 2, 4, 6 panchine hanno un costo di 5.000 euro, con 5.000 euro una bella pulizia e la sostituzione di qualche giochino abbiamo nuovamente una piazzetta messa a nuovo. Ovviamente l'amministrazione è presa da altre cose, dai giochi del Mediterraneo, da tutti gli impegni che ha, ma questa è normale amministrazione. Io penso che i cittadini di questa zona hanno anche il diritto di far venire dei bambini a far giocare in questa piazzetta.
1: Una situazione che continua ad alimentare il malcontento dei residenti che chiedono interventi di manutenzione per restituire sicurezza e decoro alla piazza e alle vie circostanti. E prende il via questa sera al Parco Due Mari di San Giorgio Ionico la seconda edizione del Fiorino Future Festival, rassegna che fino a domenica porterà sul palco artisti italiani ed internazionali. Vediamo.
2: Ci troviamo a San Giorgio, ragazzi, al Parco Due Mari, dove quest'anno parte la seconda edizione del Fiorino Future Festival. Qui è tutto pronto, gli ultimi ritocchi, ma ci siamo.
1: Parte questa sera dal Parco Due Mari di San Giorgio Ionico la seconda edizione del Fiorino Future Festival, la rassegna musicale che fino al 2 agosto punta ad animare l'estate del territorio ionico con quattro serate dedicate a pubblici e generi diversi. L'inaugurazione sarà di ingresso libero e gratuito, una scelta voluta dall'ideatore del festival, l'imprenditore Luca Fiorino, per consentire a famiglie e giovani di vivere una serata di musica dal vivo. Ad aprire il cartellone saranno i rapper napoletani Frezza e Di Pin, due tra i nomi emergenti della scena urban italiana. Il festival proseguirà venerdì con Nerissima Serpe e Simba 22 e sabato con lo spettacolo Io sono le mie canzoni di Gaetano Curreri insieme agli storici musicisti degli Stadio, mentre domenica il gran finale sarà affidato alla The Legends Night con alcuni protagonisti della scena musicale britannica. Per tutta la durata dell'evento sarà inoltre attiva un'area food and beverage dedicata al pubblico.
2: Vi aspettiamo, ricordate sempre il nostro motto, con la gente, per la gente, tra la gente.
1: E andiamo ora a Martina Franca perché la città entra nella rete del progetto Search for All, l'iniziativa che punta a promuovere un turismo sempre più accessibile ed inclusivo. Previsti percorsi dedicati e interventi per rendere alcuni luoghi della città fruibili a tutti. Il servizio è di Luciana Convertini.
3: Martina Franca è tra i 6 comuni coinvolti nel progetto Search for All, inserito nell'iniziativa Puglia Destination for All, attraverso il progetto COSTA, Comunità Ospitali per il Turismo Accessibile. L'obiettivo è sviluppare un modello di turismo capace di garantire a tutti, indipendentemente dalle condizioni fisiche, sensoriali o cognitive, la possibilità di vivere pienamente il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio. Per Martina Franca è stato individuato un itinerario che comprende la chiesa rupestre dello Spirito Santo e gli orti del Duca, ai quali si affiancheranno spettacoli e laboratori accessibili.
4: È un turismo che mette al centro la persona, che non lascia indietro nessuno e soprattutto che considera l'accessibilità e l'inclusione non più una semplice opzione, ma un valore fondamentale. Turismo accessibile e inclusivo significa sostanzialmente consentire a tutti i nostri turisti, a prescindere dalle loro condizioni fisiche, cognitive, sensoriali, di godere appieno della bellezza del nostro territorio e del nostro patrimonio culturale. Ragione per la quale i 6 comuni della rete, tra cui Martina Franca, appunto, hanno individuato un itinerario multisensoriale che mette insieme le bellezze di tutti i comuni e che consente ai nostri turisti con disabilità di accedere a dei luoghi che magari potrebbero essere di per sé impervi attraverso delle facilitazioni.
3: Il progetto coinvolge anche Monopoli, Castellana Grotte, Fasano, Ostuni e Locorotondo, con l'obiettivo di costruire una rete territoriale orientata a un'accoglienza sempre più inclusiva.
1: E per questa edizione è tutto. L'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7:30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Gentili telespettatori, gentili sportivi, buon pomeriggio e ben trovati con una nuova edizione del nostro TG Sportivo 100 Sport, come al solito focus su quelle che sono le notizie che riguardano l'arco ionico e non solo, particolare attenzione ovviamente al Taranto Calcio ma anche alla visita dei ministri che quest'oggi assieme al commissario Ferrarese hanno valutato lo stato d'avanzamento dei lavori relativo a quelli che ormai non sono più dei cantieri ma sono delle opere di impiantistica sportiva portate ormai quasi al termine che riguarderanno i giochi del Mediterraneo. Nel corso dell'evento abbiamo ascoltato anche il ministro Abodi al quale abbiamo chiesto un parere sull'eventuale riammissione del Taranto. Prima però spazio al calcio giocato con il quarto giorno di ritiro a Chianciano Terme in collegamento per Studio 100 e per relazionarci su quelle che sono le ultime direttamente dal campo di gioco ma anche dal quartier generale rossoblu c'è Giuseppe Degli Santi. Giuseppe, buongiorno e ben trovato, ti vedo particolarmente sorridente. Giuseppe.
3: Ciao Dario, buon pomeriggio. Sì, effettivamente siamo sorridenti. Giornata piacevole anche dal punto di vista delle temperature. Ti dico la verità, qualche grado in meno si è fatto sentire quest'oggi. Anche in mattinata c'era un bel venticello che insomma era abbastanza gradevole e siamo riusciti comunque a fare un ottimo allenamento questa mattina. Abbiamo seguito gli allenamenti.

0: Di forza da parte dello staff tecnico di mister Alberto Giuliatto. Si lavora senza sosta, la squadra sta prendendo gradualmente il ritmo. Oggi si è lavorato soprattutto sulla prevenzione di rischi di infortuni, e questo è un dettaglio che assolutamente Carlo Catanzano, in un'intervista che ci ha tra l'altro rilasciato e che uscirà nelle prossime ore, ha evidenziato. E questo è assolutamente un qualcosa che poi servirà ovviamente alla rosa ionica durante la stagione. Attenzione, perché oggi tra l'altro c'è un fiocco rosa in casa Taranto, è nata la figlia di Milenko Skoric, quindi approfittiamo dell'occasione per fargli personalmente gli auguri in diretta. I compagni lo hanno festeggiato una volta arrivati sul campo, quindi anche questo momento conviviale che è da sottolineare. E poi ieri sera, o meglio ieri pomeriggio, nella seduta pomeridiana c'è stata naturalmente la partitella. Questa partitella ci ha fatto già iniziare a capire qualcosina dal punto di vista dei moduli, un 4-3-3 e degli allenamenti previsti, ecco, fino al 13 di agosto. Ricordiamo che ancora non abbiamo il calendario degli allenamenti congiunti, quindi attendiamo anche queste novità. Il pranzo è andato decisamente bene quest'oggi, belle pennette da questo punto di vista, un po' di insalata, ecco, che ci permette di proseguire la dieta, anche se in realtà tu, come ben sai, Dario, io ieri sera non è che ho fatto chissà che dieta, però abbiamo dato, diciamo, abbiamo fatto uno sgarro da questo punto di vista. Però è concesso, è concesso. Lo staff mi ha concesso questa possibilità e allora abbiamo detto, cogliamo l'occasione, al
1: Ed
0: di
1: è
0: là della
1: giusto
0: battuta.
1: così, è giusto così, è giusto che ogni tanto ci sia l'eccezione alla regola anche per chi come te sta lavorando in maniera ineccepibile in quel di Chianciano Terme e ci sta raccontando passo dopo passo quello che accade in ritiro. La valutazione su incerti però è obbligatoria perché incerti sino a qualche giorno fa era un calciatore il cui futuro sembrava essere lontano da Taranto. Parte con la squadra e in questo momento, da quanto ci racconti, sembra essere uno di quei calciatori che potrebbe essere rivalutato, riutilizzato e speso probabilmente in maniera differente, anche in virtù di una mole fisica molto importante.
0: Dario, tu sai meglio di me che quando cambia la guida tecnica e quando cambia ovviamente tutto lo staff, poi inevitabilmente nel corso del ritiro può cambiare qualcosa. In questo momento la posizione di Incerti è salita subito all'occhio perché? Perché sapevamo appunto della sua situazione, che poteva essere già sul mercato quando in realtà poi è partito per il ritiro. Ricordiamo anche che Sansò non è partito per il ritiro, qualcuno ce l'ha chiesto nei commenti perché sta recuperando dall'infortunio. Il calciatore è regolarmente un tesserato del Taranto, quindi resta in forza agli ionici, al momento sta recuperando e quindi farà poi parte successivamente della rosa di Alberto Giuliatto. È un dettaglio quello che abbiamo evidenziato da non trascurare, bisogna vedere come valorizzerà mister Giuliatto il ragazzo, se ci sarà modo poi nell'effettivo di guardarlo attentamente nei prossimi giorni. Ripeto, c'è questo 4-3-3 che dobbiamo attenzionare già da oggi pomeriggio, magari nel corso di questa nuova partitella, perché possiamo prendere altri spunti che possiamo sottolineare anche dal punto di vista degli under, Dario, perché sono stati visti bene i 2008. Lo stesso Soldani che si sta ben figurando, ben posizionando al momento, e quindi anche questi sono degli sketch che poi bisogna visualizzare col passare del tempo e comprendere come potrebbero essere utilizzati nello scacchiere tattico di mister Alberto Giuliatto.
1: A questo punto, Giuseppe, io guarderei il servizio che hai confezionato per noi e che mandiamo in onda subito, poi lo commentiamo e continuiamo la nostra pagina relativa al Taranto Calcio.
0: Quarto giorno di ritiro a Chianciano Terme per la SS Taranto, che continua a lavorare senza sosta agli ordini di Alberto Giuliatto e del suo staff tecnico. Prosegue il programma di preparazione estiva con sedute intense e mirate a costruire le basi della nuova stagione, sia dal punto di vista atletico che tattico. Nell'allenamento pomeridiano di ieri sono emerse le prime indicazioni sul credo calcistico del nuovo allenatore. Giuliatto ha iniziato a trasmettere i propri principi di gioco, lavorando soprattutto sull'organizzazione della squadra e sulle prime intese tra i reparti. Particolare attenzione è stata riservata al centrocampo, dove sono state provate diverse soluzioni e nuovi meccanismi, con l'obiettivo di trovare equilibrio, qualità nella costruzione e maggiore fluidità nella manovra. La seduta di questa mattina, invece, è stata dedicata prevalentemente alla preparazione fisica. Lo staff ha focalizzato il lavoro sullo sviluppo della forza e sulla prevenzione degli infortuni, aspetti fondamentali in questa fase della stagione per consentire ai calciatori di assimilare i carichi di lavoro e arrivare nelle migliori condizioni ai primi impegni ufficiali. L'area tecnica continua a seguire quotidianamente l'evoluzione del gruppo, monitorando i progressi della squadra e valutando ogni dettaglio del percorso di crescita. Nel frattempo,

0: Tempo resta viva l'attenzione anche sul fronte mercato, dove la società è al lavoro in attesa di possibili novità che potrebbero completare l'organico a disposizione di Giuliatto. Il cantiere rossoblù è dunque aperto, il lavoro a Chianciano Terme procede con intensità e convinzione, mentre il Taranto continua a costruire giorno dopo giorno la propria identità in vista della nuova stagione.
1: Prosegue quindi il lavoro del Taranto in quel di Chianciano, come confermatoci da Giuseppe Dellisanti, al quale chiediamo come si svolgerà adesso la giornata dei rossoblù a partire da questo primo pomeriggio.
0: Allora, primo pomeriggio, come già nelle due giornate precedenti, ci sarà il test pomeridiano, quindi ore 16:30 i ragazzi saranno sul campo agli ordini di mister Giuliatto e del suo staff per lavorare al meglio, per prepararsi appunto in vista di questa nuova stagione. Abbiamo sottolineato nel servizio il fatto che la rosa è ancora all'80-85%, ma ovviamente la società è pronta a immettere nuovi giocatori qualora naturalmente il tecnico e il suo staff lo richiedessero. Fino a questo momento, ripeto, la squadra è in fase di valutazione, quindi si prosegue su questo lavoro. C'è tanto carico che si inizia a farsi notare, inizia a farsi sentire, quindi c'è la necessità di vederli all'opera il più possibile. Bisogna creare questa amalgama, un'amalgama che sappiamo bene quanto il ritiro può essere funzionale in questo aspetto, e quindi ci attendiamo tanto. È un gruppo umile, come vi abbiamo anticipato già nelle scorse interviste, lo risentirete anche nelle prossime ore. È un gruppo che si sta adattando al lavoro del tecnico e del suo staff, quindi vuole regalare più possibile gioie alla realtà tarantina.
1: Noi ti ringraziamo Giuseppe di questi aggiornamenti, come al solito invitiamo chi ci sta guardando in questo momento, chi lo farà poi in replica, chi lo farà sui nostri canali social, a restare sintonizzato su Studio 100, perché grazie a Giuseppe Dellisanti e alle sue immagini vi aggiorneremo ad horas su ciò che accade a Chianciano Terme con interviste, immagini e, come avete capito e come avete avuto modo di vedere in questi giorni, anche con tante curiosità. Buon proseguo e buon lavoro Giuseppe.
0: Grazie Dario, buon proseguimento a voi.
1: Noi restiamo sull'argomento Taranto, perché come anticipato nel nostro TG, come ascoltato nel nostro TG e come anticipato nel nostro lancio di questa edizione di 100 Sport, quest'oggi a Taranto la presenza del ministro per lo sport, al quale ovviamente abbiamo Andrea Bodi, al quale abbiamo chiesto se ci fossero sviluppi su quello che abbiamo definito Lodo Taranto, sulla possibilità di vedere il Taranto nel prossimo campionato di Serie D, anche in virtù dell'incontro in programma oggi con gli esponenti politici e con il sindaco. Questa la risposta del ministro Abodi.
2: Ci sono delle regole, secondo me. Io credo che in un mondo dove molto spesso vince l'interpretazione, valgano le regole. Hanno degli elementi oggettivi che sono stati determinati dal sistema calcistico. Io penso che il dato di partenza per l'esperienza del Taranto Calcio sia tutto quello che vediamo qui attorno. Questo patrimonio che nelle altre realtà calcistiche spesso arriva dopo il progetto sportivo. Lo stadio arriva prima del progetto sportivo, mi auguro che sia un elemento di traino formidabile per una scalata dove Taranto merita e dove il tifo tarantino merita.
1: Porta socchiusa quindi al Taranto in Serie D, nelle dichiarazioni del ministro Abodi. In giornata l'incontro con gli esponenti politici, nel corso della mattinata invece il ministro si è soffermato con il presidente del Taranto Sebastiano Ladisa e con il fratello Vito Ladisa, proprio all'interno dell'area hospitality. Maggiori sviluppi e dettagli nel corso della giornata, ovviamente attraverso i canali social di Studio 100. Cambiamo argomento perché il Martina si rinforza con l'arrivo di un difensore classe 2004 ex Fermana. Si tratta di Luca Cocino. Continua quindi la marcia di avvicinamento del club itriano biancazzurro al prossimo campionato di Serie D. Un nuovo rinforzo per la difesa del Martina. La società biancazzurra ha ufficializzato l'arrivo di Luca Cocino, difensore centrale classe 2004, reduce dall'esperienza con la maglia della Recanatese. Cresciuto nel settore giovanile dell'Alessandria, Cocino ha poi proseguito il proprio percorso tra Polisportiva Santa Maria e Fermana, maturando esperienze importanti e continuando il suo processo di crescita. Difensore dotato di una buona struttura fisica, abbina qualità tecniche, forza nei contrasti e capacità di lettura delle situazioni di gioco,
3: un profilo giovane ma già abituato a confrontarsi con campionati competitivi. Il suo

0: arrivo rappresenta un'ulteriore scelta della società orientata a costruire una rosa equilibrata, puntando su calciatori di prospettiva ma già pronti a dare il proprio contributo in vista del prossimo campionato di quarta serie. Coccino è ora a disposizione dello staff tecnico e si prepara a iniziare la sua nuova avventura in maglia biancazzurra.
1: Adesso cambiamo sport, ci occupiamo di basket ed in particolare della RPNet Dinamo Taranto che continua a muoversi grazie al suo direttore sportivo Salvatore Massari sul mercato tra nuovi arrivi e conferme. Questa volta è il turno di una piacevole conferma in casa ionica, ovvero Giorgia Cascione che il prossimo anno, oltre a vestire la canotta rosso-blu, indosserà i galloni del capitano.
0: Continuità, leadership e senso di appartenenza, la RPNet Dinamo Taranto riparte da Giorgia Cascione, protagonista della scorsa stagione e punto di riferimento dello spogliatoio rosso-blu. La società ha ufficializzato il rinnovo della giocatrice anche per il campionato 2026-2027, affidandole un ruolo ancora più importante. Sarà lei la nuova capitana della formazione ionica. Una scelta che premia il rendimento offerto sul parquet, ma anche il rapporto costruito con la società, lo staff e le compagne. Cascione sarà chiamata a rappresentare la squadra dentro e fuori dal campo, diventando il principale riferimento del gruppo nella nuova stagione. La cestista ha accolto con orgoglio la conferma e la fascia da capitano, sottolineando le maggiori responsabilità legate al nuovo incarico. L'obiettivo sarà mettere sempre le esigenze della squadra davanti a quelle personali e contribuire alla costruzione di un gruppo ancora più unito e compatto. Per la Dinamo Taranto si tratta quindi di una conferma dal forte valore tecnico e simbolico. Giorgia Cascione resta rosso-blu e si prepara a guidare le compagne nella nuova avventura con entusiasmo, determinazione e spirito di squadra.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, vi ringraziamo dell'attenzione e vi invitiamo a restare sintonizzati su Studio 100 tra pochissimo, il conto alla rovescia con Angelo Di Leo e poi una nuova puntata di Via Pentite 17. Restate su Studio 100, grazie e buon proseguo di giornata.

Gentili telespettatori, gentili utenti, buongiorno e ben trovati con il consueto appuntamento del mattino di Studio 100. Di buon mattino, il viaggio che vi accompagna attraverso le notizie che sono accadute ieri, ma pone lo sguardo sugli argomenti invece di oggi. Come al solito, ampio spazio alla rassegna stampa con la lettura delle prime pagine che trovate in edicola, sia a livello nazionale che a livello locale, e poi il commento delle notizie del giorno con diversi ospiti. Quest'oggi parleremo in modo particolare della questione ex Ilva con gli sviluppi relativi agli incontri programmati per il 4 e il 5 agosto con Federacciaia e Federmeccanica, ma anche con il tavolo, con i sindacati, nel tentativo di trovare una risposta concreta, ferma, decisa, una volta per tutte, alla crisi del siderurgico tarantino. Poi parleremo di Taranto Calcio con Peppe Degli Santi in collegamento alla Chianciano Terme e sede del ritiro del Taranto, e faremo il punto anche per ciò che riguarda

La questione meteo con l'estate che ormai imperversa le nostre latitudini, con agosto ormai alle porte e per chi può anche il periodo di ferie. Partiamo subito con il nostro viaggio, la nostra lettura delle prime pagine. La prima, come al solito, non è una prima pagina cartacea, ma è l'apertura di Ansa Online che titola Trump, accordo storico sul disarmo completo di Hamas. Israele uscirà da Gaza. L'annuncio del presidente americano, confermato anche da alcuni responsabili del movimento islamico, una riunione dei mediatori sulla fase 2 della tregua si terrà presto al Cairo. Che cosa prevede il progetto di Trump? L'istituzione di una polizia palestinese che possa assumere il controllo della zona relativa a Gaza e di altre zone ancora, direi istituzionalizzata, e che faccia riferimento direttamente al nascente, probabilmente, Stato palestinese. Emergenza migranti a Ceuta, in migliaia arrivati a nuoto, scontro Roma-Madrid su Schengen con la Premier Meloni che minaccia di interrompere l'accordo con Madrid, e poi da marzo una task force di 400 militari italiani è schierata in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Questo è il richiamo di Ansa al Medio Oriente. Poi torniamo in Italia con l'incendio nel carcere di Sassari. Muore un detenuto carbonizzato. Questa è la prima pagina di Ansa, che poi fa un passaggio anche su quanto accade in Ucraina con l'attentato, con l'attacco, pardon, che è costato la morte di un'intera famiglia composta da 8 persone. Il Corriere della Sera apre con fuga a nuoto dal Marocco, assalto a Ceuta, 16 almeno, non 15, 16 almeno le vittime accertate in mare. E poi convocato il nostro ambasciatore, bloccare Schengen, scontro tra Roma e Madrid con la Premier Meloni che minaccia, paventa la possibilità di interrompere l'accordo europeo. Mattarella alto là ai partiti, il capo dello Stato, le tensioni elettorali non distolgano dai problemi, i richiami su No Tav e su Roggero. Fratelli d'Italia, Forza Italia, pardon, protesta per le chat di Delmastro al Senato, sfiorata la rissa tra PD e Fratelli d'Italia, e poi le carte alla procura. Nordio, 18 mesi dopo, chiede l'arresto di Al-Masri. La guerra sui diversi fronti, si parla di Ucraina chiaramente con i raid russi sui cieli di Kiev, strage di civili e un missile in Polonia, Iran 400 soldati italiani in Arabia da marzo a difesa del Golfo. Crolla la palazzina, feriti e 6 dispersi. Messina, i lavori a piano terra e la pista del cedimento strutturale si scava nella notte. Questo è il Corriere della Sera, ma andiamo avanti con il prossimo quotidiano, La Repubblica, che titola La resa di Nordio. Prima però lo schiaffo UEFA a Infantino, no al suo mondiale. In apertura di pagina, boicottiamo i mondiali con la volontà del presidente della FIFA Gianni Infantino di allargare non solo il mondiale, ma anche di allargare la platea degli investitori, rendendo di fatto un contenitore privato i mondiali, i prossimi mondiali, le diverse federazioni internazionali si sono schierate ampiamente contro questa possibilità, sia la Conmebol che la UEFA, ma anche le altre hanno espresso parere negativo, ha di fatto spaccato il movimento calcistico mondiale, con Infantino che minaccia ripercussioni per chiunque non dovesse aderire al suo progetto. La resa di Nordio, il ministro autosconfessa, si autosconfessa e dopo 1 anno e mezzo chiede ai giudici l'arresto del libico Al-Masri, maggioranza in tilt, si divide sul riconoscimento.

riconoscimento facciale e rinvia il voto sulle chat di Roggero, di Del Mastro. Mattarella chiude il caso Roggero, no a leggi adattate ai singoli. E poi la missione Air Arabia, 400 militari italiani inviati nel teatro di guerra. La foto emblematica dei migranti che provano a raggiungere Ceuta aggirando l'ostacolo del mare, anzi nuotando attraverso il mare. Meloni apre la crisi con Sanchez. E poi la foto che è diventata ormai un pezzo di storia, la famiglia Voronov, i genitori e i 7 figli sono stati uccisi da un missile russo. Una strage sulla quale, insomma, si è soffermato ovviamente il presidente ucraino Zelensky. La famiglia Voronov non esiste più, genitori e 7 figli uccisi da un raid russo. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, si tratta della Stampa che apre con lo sport. Carnevali, Spalletti e speciale Malagò, poteva fare meglio. A proposito di Malagò, l'abbiamo intervistato proprio ieri nel suo viaggio attraverso i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. E furia Putin, strage in Ucraina, un missile cade in Polonia. E poi l'argomento che ha catalizzato le prime pagine di tutti i giornali: Ceuta, assalto all'Europa, migliaia di migranti a nuoto in Spagna, 15 annegati, ma il bilancio sta crescendo in queste ore. Madrid invia i militari, l'Italia pronta a sospendere il patto di Schengen. E poi Roggero, il richiamo del Colle con Mattarella in foto, il presidente, non si adatti la legge a comportamenti individuali, sui no-tav, una violenza inaccettabile. Questa è la Stampa, quotidiano di Torino, ma andiamo avanti con il prossimo quotidiano in programma ed è il Messaggero. Guerra globale del calcio, la UEFA, boicottiamo la FIFA. E poi c'è l'intervista al ministro Abodi, anche da parte del quotidiano Il Messaggero. Roma e l'Italia pronti per il 2032, chissà che in qualche modo il 2032, nonostante i criteri infrastrutturali non lo consentano. Anche lo Iacovone, nuovissimo, bellissimo, stupendo, ieri ci siamo stati nuovamente all'interno, possa rientrare in qualche modo in quel circuito di stadi che ospiteranno Euro 2032. Mattarella richiama i partiti, il Quirinale, intempestive le tensioni elettorali, più attenzione ai problemi dei cittadini, condannare la violenza senza esitazioni, ma in scontro totale in Parlamento su Del Mastro. Poi crisi con la Spagna, l'Italia stop a Schengen, caos migranti, Ceuta invasa, Meloni confini da difendere. Militari italiani in Arabia, c'è l'interesse nazionale. E poi ieri il CDA di Rai con Ranucci, la Rai avvia i controlli. E Messina col crollo del palazzo, 3 feriti, soccorsi al lavoro tutta la notte. sotto le macerie, 6 dispersi. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano in edicola in queste ore del Giornale. Credo che abbia la foto più rappresentativa di tutti di ciò che accade, ovvero l'assalto alle spiagge di Ceuta. Da giorni gli immigrati stanno provando a raggiungere le coste spagnole. È un dramma umanitario, è un dramma sociale che non può lasciare ovviamente indifferenti. Il Giornale, l'Italia che vuole il PD, report, scoop sulle armi, le false accuse a Fratelli d'Italia. E poi la ripresa, sorpresa sui conti, il PIL sale più del previsto, più 0,8% per il PIL italiano. E la foto della Premier Giorgia Meloni in prima pagina. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. Si tratta del Fatto Quotidiano, riconoscimenti facciali, Meloni a scuola dall'Ungheria di Orbán, l'idea del governo dopo gli scontri con i no-tav. E poi la sceneggiata sui messaggi con i carroccia legati al clan senese Del Mastro, molla le chat ai PM e i suoi le vietano, il rinvio del voto, il politico di Fratelli d'Italia finge trasparenza.

0: Pesanti raid americani, Teheran al contrattacco e poi Gaza, ancora due bambini palestinesi uccisi, disarmo di Hamas, passi in avanti nei negoziati con Israele, sale il PIL, crescita 2026 verso l'1%, 0,8, l'abbiamo ascoltato e letto precedentemente, e poi la piattaforma di Abadessa Ad Capital punta ad 1,1 miliardi sul piano casa. Tra Napoli e Roma, nel boxino Unipol, l'Assemblea approva il maxi aumento per MPS. Queste le prime pagine, ne manca soltanto una, che è quella di Gazzetta dello Sport. Eccola qua, il mondiale senza Europa, la UEFA è pronta al clamoroso boicottaggio. C'è la foto con Infantino, la Coppa del Mondo, e Rodri, fermate Infantino, ma niente scontri. E poi Strangia Pavlovic, guida la rinascita del Milan. Il diavolo sono io, Amorim ha tante idee, con lui andremo molto più all'attacco. L'anno scorso è mancata la fame. La risposta dell'Inter si chiama Stones, è arrivato un vincente in più qui per lottare. Poi domani con Sport Week c'è la foto del nuovo bomber del Milan, che è Gonçalo Ramos, arrivato in Australia nel ritiro dei rossoneri. Juve a cambio d'ala, arriva Aliabegovic, che è già pronto. Con Seisao va sul mercato. Aliabegovic l'abbiamo incontrato nella sfortunata serata bosniaca, nella quale la compagine balcanica ci eliminò dal playoff qualificandosi per i mondiali. Fece un'ottima impressione. E poi Zola verso il sì, ritorna Oriali, da Maldini a Mancini. Diamo i voti all'estate, anzi alla folle estate italiana. Così si chiude la nostra prima parte di rassegna stampa. Noi ci fermiamo, piccolo break per noi, e poi torniamo con i quotidiani di edizione locale.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Cento storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
0: Rieccoci in diretta con la nostra rassegna stampa con Di Buon Mattino. Sono le 7:45 minuti, 7:44? 44 mi dice Candelli, 44 minuti della mattina del 31 luglio. Apriamo con le prime pagine pugliesi, le prime pagine del nostro territorio, Serie C, calendario per le 7 pugliesi, 12 derby a testa, ma poi la notizia centrale, quella dei giochi del Mediterraneo, sopralluogo del vicepresidente UE con Abodi e Foti, confermata l'assenza, pardon, degli atleti di Tel Aviv. Fitto esalta i giochi del Mediterraneo significativi per la fase geopolitica. E qui il ministro Fitto è nella tribuna ovest del nuovo stadio Erasmo Iacovone. Ieri l'abbiamo ascoltato durante l'incontro. Il console di Israele a Lance, Munerva difende l'erede, De Santis non è divisivo, e poi turismo, sempre maggiore la presenza degli stranieri, accordo da 100 milioni del gruppo Nikolaus con Iti, 9 stanze su 10 sono occupate dall'ex Palace al Marriott, numeri record dei nuovi alberghi nelle città e sulla costa. Poi il lungomare di Bari a tinta verde, tornano a vivere i campetti intitolati a Michele Fazio, Lecce, gestori, compete allo Stato, Movida Fracassona, i locali non vogliono pagare gli steward. questo

0: Questa è la prima pagina della Corriere del Mezzogiorno. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano pugliese. Si tratta della Gazzetta del Mezzogiorno che apre con Ilva Jindal rilancia dal gruppo indiano piano operativo ai commissari un forno elettrico a Taranto, ma non si perda tempo. Quindi questa è la novità che riguarda la problematica relativa allo stabilimento di Taranto. BRT, Baresi fanno i conti con la fame di posti auto, problema comune sia a Bari che a Taranto. A centro pagina Derby, Meloni, Schlein, a settembre la partita si giocherà in Puglia tra la festa dell'unità e le celebrazioni del governo. Io direi che anche ad agosto, perché ricordiamo che la Premier sarà presente a Taranto per l'inaugurazione dei giochi del Mediterraneo. Gli impianti quasi pronti, il sopralluogo di Fitto e dei ministri in tre città, e poi Serie C al via il 23 agosto. Il Bari parte con la Cavese, quindi un campionato importante, quello che sarà la prossima Serie C, che ospiterà anche il Bari, il blasone del Bari. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano dell'edicola del Sud. Fumata grigia per il rinnovo di Sibilli con il Bari per ciò che riguarda la Serie C. In A, Banda sta bene ma non vuole tornare a Lecce. Insomma, c'è una rassicurazione il fatto, dopo 15 giorni di scomparsa totale, riappare che Banda. Il Taranto, il mondo ammira lo Iacovone da Serie A. Ex Ilva arriva un agosto di fuoco tra scioperi e incontri istituzionali. Le sigle sindacali sostengono che servono scelte coraggiose per superare la situazione attuale. E poi impianti completati nei tempi previsti e senza ulteriori costi. A centropagina si parla ovviamente di giochi del Mediterraneo, aeroporto di Grottaglie, prove di fattibilità, e poi Eni Versalis in arrivo 2,5 miliardi per la centrale di Cerano. Queste le prime pagine, abbiamo completato il nostro giro attraverso le prime pagine, anche quelle locali. Noi andiamo in pubblicità, stacchiamo qualche minuto e poi ritorniamo qua, iniziamo il nostro viaggio con diversi ospiti.
1: Buongiorno a tutti, continuate a seguirci ogni giorno in diretta su Facebook o su Studio 100 TV, altrimenti se volete vedere le nostre lezioni in differita potrete andare sul canale YouTube di Studio 100.
2: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
0: Rieccoci quindi in diretta, brevissimo il primo collegamento relativo alla problematica, alla questione ex Ilva. Prima però noi ci guardiamo il servizio che abbiamo realizzato proprio con gli ultimi sviluppi sul siderurgico di Taranto, e poi vi presentiamo il nostro ospite col quale parleremo della crisi del siderurgico.
3: Il conto alla rovescia è già iniziato con la chiusura dell'area a caldo imposta entro 90 giorni dalla Corte d'Appello di Milano. Il futuro dell'ex Ilva entra nella sua fase più delicata. Il governo prova ora ad accelerare, tavolo tecnico da martedì e il 5 agosto una riunione interamente dedicata a Taranto e ai nuovi investimenti industriali sul territorio. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato in videocollegamento il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, il sindaco di Taranto, Piero Bitelli, il sindaco di Statte Fabio Spada e il presidente della provincia Gianfranco Palmisano. Al centro del confronto le conseguenze della sentenza che dispone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento entro 90 giorni e le possibili strade da seguire per garantire un futuro produttivo, occupazionale e ambientale al territorio. Urso ha illustrato anche gli esiti del vertice svolto a Palazzo Chigi con le organizzazioni sindacali. Da martedì partirà un tavolo tecnico con tutti i ministri coinvolti e le parti sociali, chiamato ad approfondire le misure da adottare per gestire la fermata degli impianti e individuare una prospettiva concreta per il siderurgico. Un secondo appuntamento è stato fissato per mercoledì 5 agosto. La riunione sarà dedicata esclusivamente

0: all'area di Taranto e servirà ad analizzare i progetti industriali presentati dai soggetti interessati a realizzare nuovi investimenti sul territorio. Un percorso già avviato a Brindisi, dove sono state raccolte 35 proposte per la riconversione della centrale di Cerano e dell'intera area industriale. Il confronto con gli enti pugliesi segue quello avuto dal ministro con il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e con la sindaca di Genova Silvia Salis sul futuro del sito ex Silva di Cornigliano. Il calendario dei tavoli è stato fissato, adesso però Taranto attende qualcosa di più degli incontri, un progetto credibile che tenga insieme salute, ambiente, lavoro e riconversione industriale.
1: Ecco, non so se abbiamo in diretta il nostro ospite, si tratta di Alessandro Di Pino, che è il segretario provinciale UGL Metalmeccanici, col quale dovremmo... Eccolo qui, lo vedo, ma forse... È frizzato? Lo vedo frizzato, quindi in questo momento non riusciamo ad avere in collegamento. Chiedo ad Alessandro Di Pino di uscire insomma dal link e di rientrare. Chiaramente una situazione molto particolare quella che riguarda l'ex Silva, con i due tavoli convocati, ovvero quello del 4 e del 5, che vedrà al centro Federmeccanica e Federacciaia e poi successivamente le sigle sindacali, come ci è stato spiegato anche nelle scorse ore dal segretario SB Franco Rizzo. La situazione sembra essere in alto mare, con la difficoltà di riuscire a comprendere quali che saranno gli scenari futuri, ma anche nell'immediato, di come si possa sviluppare la questione ex Ilva, con lo sciopero proclamato proprio nella giornata di ieri e la volontà di trovare una soluzione che possa garantire sia la salute ma soprattutto la sostenibilità, la riconversione dell'impianto e il mantenimento di un numero sempre più alto di quelli che sono le posizioni lavorative che attualmente operano all'interno dello stabilimento stesso. Noi andiamo avanti allora, recuperiamo poi il nostro ospite successivamente, vi facciamo vedere un servizio che riguarda una situazione che è presente a Taranto. Abbiamo trovato la fattispecie, che è quella di un passo carrabile che si trova tra Viale Virgilio e via Leonida, ma questa situazione, questa fase d'impasse, questa problematica si crea in diverse zone di Taranto. Ce ne parla Giovanna Calabrese e poi lo commentiamo.
2: Garage di Via Leonida, l'entrata di Via Leonida, passo carrabile, la macchina sta qua. È stata oltre un'ora e mezza. Richiamiamo i vigili che abbiamo chiamato già un'oretta fa. Vediamo che cosa hanno da dirci. Sì, signora, sono Durante, buonasera, Via Leonida. Ma là, è passato un'ora ma non è venuto nessuno ancora per la rimozione.
3: Siamo tutti per la processione, come si dice, la pattuglia per la
2: macchina. Eh sì, però non è normale, io proprio passo carrabile per non poter uscire, cioè, capito? E io come faccio a uscire?
3: Lo capisco. Come si libera una pattuglia ve la mando subito.
4: È la risposta che ha ricevuto Davide Durante da parte del centralino della polizia locale dopo aver segnalato l'ennesima auto parcheggiata davanti al passo carrabile del garage di sua proprietà. L'attesa però è durata circa 4 ore, un problema che si ripete da mesi. Il garage acquistato nel dicembre 2025 è dotato di regolare passo carrabile autorizzato dal comune, che vieta la sosta per consentire l'accesso a un'area privata.
2: Ormai siamo disperati, ma come me anche altri, tipo ad esempio anche stamattina, come potete notare, questo è l'altro accesso da Viale Virgilio, le macchine ci sono qui. Ora attendiamo i vigili, abbiamo già chiamato, è già passata forse 40 minuti, ancora non si vede nessuno e non siamo in grado di poter rientrare a casa purtroppo, quindi è un problema serio che va risolto.
4: Secondo alcuni residenti, per anni il garage è rimasto inutilizzato e molti automobilisti si sono abituati a parcheggiare davanti agli accessi. Oggi però c'è un proprietario che ogni giorno si ritrova a fare i conti con lo stesso problema. Le due uscite su Viale Virgilio e su Via Leonida vengono frequentemente ostruite da veicoli in sosta, impedendo l'ingresso e l'uscita dal garage. Una situazione che costringe il proprietario a richiedere ogni volta l'intervento della polizia locale, con tempi di attesa che, come in questo caso, possono protrarsi per diverse ore.
2: Perché non è affatto giusto attendere. Io capisco che c'è poco personale nei vigili urbani, però l'amministrazione deve intervenire in questo.
1: E torniamo in studio quindi dopo aver parlato delle problematiche della viabilità, ma soprattutto dei passi carrabili di Taranto in questo momento. Passiamo a un problema sicuramente più serio, che è quello dell'ex Ilva. Dovrebbe esserci in collegamento Alessandro Di Pino, che è il segretario provinciale UGL Metalmeccanica, col quale non lo vediamo più, si è bloccato di nuovo Alessandro Di Pino. Va bene, allora andiamo avanti, poi se dovessimo riuscire a recuperarlo tanto meglio. Una notizia che è appena arrivata in redazione, una notizia che mai avremmo voluto darvi, però insomma era nell'aria dopo qualche fake news degli scorsi giorni. Si è spento nella notte lo storico capitano del Milan, Franco Baresi, che muore a 66 anni, un calciatore iconico della storia del calcio, capitano del Milan per diversi anni, per tantissimi anni. Diverse le vittorie che ha accumulato nella sua carriera, tutta a tinte rossonere, capitano della nazionale della spedizione di USA 94, il mondiale americano perso in finale contro il Brasile. Ecco, questa è una foto recente di Franco Baresi, che, come diciamo, si spegne quindi a 66 anni. Chiaramente non è una bella notizia per il calcio italiano. Io vado a leggere insomma quello che è il post che il Milan ha appena pubblicato. Non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, oltre una serie di respiri della nostra anima, ma tutto il Milan e tutti i milanisti devono provare ad essere all'altezza di Franco Baresi. Bisogna farsi forza, raccogliere tutta l'energia utile, pur fra le lacrime, la commozione di un momento che pesa tantissimo. Franco ci ha lasciati dopo averci regalato solo pochi mesi fa l'ultima grande e orgogliosa immagine di sé in uno stadio gremito, collegato con tutto il mondo per una cerimonia inaugurale degli Olimpiadi invernali milanesi che lui ha reso storica. Abbracciamo tutti uniti il grande ricordo gigantesco di Franco, sapendo che ci darà sempre per mano e che darà una motivazione in più ogni istante, anzi che ci darà una motivazione in più ogni istante della nostra vita rossonera, perché per sempre Franco Baresi è per sempre. Insomma, il calcio italiano piange Franco Baresi. Noi ci fermiamo, break pubblicitario, sperando di riuscire a recuperare il nostro ospite Alessandro Di Pino e di poter parlare con lui dell'ex Ilva.
5: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
6: Cercherò sempre di migliorarmi.
7: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
8: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
9: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
10: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
11: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
12: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: nome è Seiko Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Ci riproviamo per la terza volta adesso con Alessandro Di Pino, segretario UGL. Eccolo qua, lo vedo. Buongiorno. Ale, buongiorno. Alessandro, buongiorno.
4: Buongiorno a te, Dario. Buongiorno.
3: Allora, Alessandro, una situazione che ha bisogno di conferme e sulla quale bisogna fare chiarezza immediatamente.
4: Chiarezza che andava fatta già da tempo su quello che potesse essere, dovesse essere il leader attraverso il quale traghettare questa azienda che dopo tantissimi anni navigava al buio, ma diciamo che non si è perso troppo tempo, così come molte testate giornalistiche stamattina hanno annunciato. Si è perso tempo, lo diciamo da tanto tempo. Sono state fatte delle scelte poco condivisibili, soprattutto dal punto di vista degli investimenti fatti in quell'azienda, e adesso ci troviamo a dover parlare di questa sentenza che a brevissimo potrebbe portare alla fermata, alla chiusura dell'intera area caldo e inevitabilmente dello stabilimento. Penso che le due cose vadano di pari passo, l'area fredda e l'area calda.
3: Cioè, Alessandro, però quello della chiusura è uno spettro che diverse volte è aleggiato sulla testa di Taranto, se di spettro vogliamo parlare, perché poi ci sono le diverse correnti di pensiero. Mi chiedo se questa volta effettivamente si è concretamente più vicini a questo traguardo, a questo target, a questo orizzonte, o se resta comunque un passaggio relativamente lontano che un intervento della politica può scongiurare, come è già successo altre volte.
4: Allora, la politica è messa lì per fare le leggi, quindi se vuole può scongiurarlo. Bisogna capire qual è il prezzo da pagare, perché ricordo a me stesso in più riprese abbiamo chiesto ai governi, al governo attuale, quelli precedenti, all'azienda, di attuare quelle misure atte innanzitutto a ricucire lo strappo con la città. Noi abbiamo una città che c'è contro, contrariamente alle altre realtà di Genova e di Novi, dove la città è intorno alla fabbrica e ai lavoratori. Noi abbiamo un rapporto di odio con i cittadini, con la città. Quindi tutto si può fare, ma devono essere rispettate le condizioni di sicurezza ambientale, di sicurezza soprattutto anche occupazionale. Parliamo di un impatto che la chiusura dello stabilimento porterebbe alla perdita di qualcuno aveva valutato 6-7 mila persone. Se chiude la fabbrica sono 8 mila diretti più tutto l'indotto, monocommittenza, quindi una carneficina, una strage sociale per questo territorio. Quindi abbiamo chiesto nell'ultimo incontro di mettere in atto delle misure che salvaguardino il reddito, che non siano però un reddito di cittadinanza. Bisogna dare dignità ai lavoratori attraverso il lavoro laddove non si possa, non si possano attuare queste misure, comunque, vista che l'età media è abbastanza, ormai è abbastanza alta per lo stabilimento, aiutare le persone in prossimità.

0: della pensione, o comunque dare degli aiuti per arrivare alla pensione, con l'ampliamento, la riapertura dei termini di estensione dell'esposizione all'amianto, degli scivoli volontari, può essere l'ipsopensione, non sta, no, noi abbiamo dato delle idee, è il governo che si deve prendere, carico, si deve fare carico di trovare quegli strumenti per salvaguardare una carneficina sociale.
1: Chiaro, chiaro, chiaro, assolutamente, anche perché insomma, come dicevamo, la città deve recuperare il proprio rapporto con l'acciaieria, qualunque essa sia la direzione nella quale si va. Spesso abbiamo parlato di una città che non è orgogliosa delle proprie origini operaie, perché accade, ad esempio abbiamo portato l'esempio di Genova tante volte, come sia visibile un blocco orgoglioso anche in occasione delle proteste che difenda il proprio posto di lavoro. A Taranto questo, diciamoci la verità, difficilmente è successo con le varie proteste, i vari scioperi che quasi mai sono riusciti con un numero esiguo di lavoratori che hanno seguito quello che era il movimento. Chiaramente questo scredita anche agli occhi della città quella che è la protesta e porta davanti agli occhi un problema relativo, secondo qualcuno, che non vede davanti a sé un blocco compatto. Proclamato lo sciopero, vero Alessandro, se non vado errato?
0: Stiamo valutando come organizzazione, come UGL, stiamo valutando l'adesione. È stato proclamato per lunedì lo sciopero delle altre sigle sindacali. Stiamo valutando se aderire, ma non per sottrarci alle responsabilità, ma per una serie di valutazioni che stiamo ancora facendo a livello di segreteria.
1: Grazie Alessandro, grazie mille, buon lavoro.
0: Grazie a voi, grazie Dario. Buona giornata e buon lavoro a voi.
1: Andiamo avanti, a brevissimo avremo con noi Giuseppe Degli Santi in collegamento dal Rit. Ce l'abbiamo già? Ce l'abbiamo già Degli Santi? Allora lo salutiamo molto velocemente. Degli Santi, buongiorno, che mattina è a Chianciano, rosso e blu, di rosso e blu vestito.
2: Eh beh, certo, Dario, assolutamente. Dobbiamo partire sempre con i colori della squadra che stiamo seguendo in questo momento. Quindi, intanto, buongiorno a tutti. Sempre un piacere raccontarvi quello che sta accadendo nel Day 5 di Chianciano Terme della SS Taranto. Qui oramai soggiorna presso l'hotel Atlantico Palace. Quindi, stanno riposando in questo momento. Hanno fatto, diciamo, colazione brevemente. Adesso, insomma, alle 8:30 partenza presso il campo per la seduta mattutina. Sarà un'altra seduta dedicata per la forza e per naturalmente la prevenzione di rischio di infortuni. Nel frattempo, io
1: Non
2: in
1: sei
2: questo
1: solo.
2: momento non sono solo, assolutamente. Ho il piacere di trovare un amico che mi sta accompagnando in tutto questo ritiro. Un'esperienza bellissima e ritrovo appunto questa persona straordinaria che conosco da almeno 4 anni. Intanto, ti diamo il ben ritrovato sui nostri canali. Beppe, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a Studio 100 e a tutto il pubblico.
2: Peppe, come va? Come ti senti qui?
3: Va benissimo, tranquillo. Come vedi, la nostra organizzazione è perfetta fino adesso. Spero di portare fino al termine questa preparazione e poi iniziamo il nostro campionato a casa nostra.
2: Posso dire una cosa, Dario? Peppe non mi sta facendo mancare nulla, davvero, sotto tutti i punti di vista. Ogni mattina mi sta dando sostegno, coraggio, perché comunque da tutti i punti di vista ci svegliamo la mattina alle 6:30, siamo già pronti sul campo e ovviamente ci diamo una mano assolutamente per operare al meglio. Io chiedo a Peppe naturalmente come si sta mangiando, sei a dieta anche tu con me, quindi da questo
3: Beh,
2: punto di
3: sì,
2: vista.
3: seguiamo la linea che seguono i giocatori. Forse per noi è un po' troppo, perché loro consumano sul campo. Noi diciamo che lavoriamo anche noi da mattina alla sera a disposizione di tutti e cerchiamo di non far mancare niente.
2: Quest'anno hai un sostegno in più, tra l'altro, perché
3: Eh
2: c'è
3: sì,
2: Emanuele
3: c'è
2: Boccuni,
3: anche
2: quindi una
3: Emanuele
2: bella
3: Boccuni
2: mano.
3: insieme a me. Siamo in due a fare i magazzinieri. Lui già è andato a preparare le magliette. Io sto caricando tutto quello che serve. Partiamo. Ci organizziamo, ci siamo organizzati e la cosa funziona.
2: Ecco, per chi ci sta seguendo in questo momento, magari vuole sapere qualcosina in più del ruolo del magazziniere del Taranto, perché ovviamente i giocatori scendono in campo, ma chi sta dietro i calciatori del resto? Perché voi siete l'anima della squadra.
3: Beh, siamo l'anima, questo tocca agli altri dire. Noi cerchiamo di far trovare quanto meglio possibile i giocatori, di non avere nessuna difficoltà, cercarli di stare al loro sostegno, e di non fargli mancare niente. qualsiasi cosa hanno sempre

0: disposizione e così loro stanno anche tranquilli.
1: Qualche minuto di relax la sera almeno te lo prendi, eh.
0: Vabbè, la sera, lo sai, dopo cena e tutto, al di là già preparati i bagagli per il giorno dopo e ci rilassiamo un po', ma per rilassarci a giugno poi.
1: Grazie Peppe. Dario, vuoi salutare il nostro Peppe
2: Sì,
1: Fornaro?
2: Giuseppe, io lo voglio
1: Ciao,
2: salutare, voglio
1: do
2: chiedergli,
1: l'auricolare.
2: Peppe, buongiorno.
1: Aspetta, che gli do meglio l'auricolare.
2: Piano, piano.
1: Ok,
0: Ok.
1: sì, vai.
2: Peppe,
1: Ok.
2: buongiorno.
0: Buongiorno a te.
2: Peppe, raccontami com'è questo gruppo che sta nascendo.
0: Beh, io comincio a vedere già un bel collettivo, si cominciano a trovare bene a gruppi, no, sono abbastanza affiatati, già sto cominciando a vedere che vogliono formare questo collante che è fondamentale. Già nei primi giorni loro hanno una bella aspettativa, ecco perché stanno cercando di dare il massimo per essere quanti più compatte possibile.
2: Peppe, con chi
0: Guarda che ci
2: bisogna
0: manca.
2: avere più pazienza?
0: Cosa? Ma la pazienza di
2: Fammi un nome, fammi un
0: nessuno.
2: nome. Chi è quello che ti porta
1: Non
2: via più
1: vuole dire me,
2: pazienza?
1: non lo vuole dire, non lo vuole dire.
0: Al di là, ognuno c'è il proprio carattere, come il mio, io ho un carattere diverso di Emanuele e di tanti altri. Però voglio dire, i ragazzi sono fantastici.
2: Mi saluti Emanuele Boccuni, caldamente.
0: Certo,
2: Ah, va
0: adesso che
2: bene.
0: arrivo al campo lo saluto.
2: Grazie, grazie, buon lavoro
0: Allora,
2: Peppe.
0: grazie,
1: allora
0: grazie anche a voi.
1: lo
0: Sì,
1: liberiamo
0: che devo
1: Dario, grazie
0: liberare.
1: Peppe,
0: Ciao,
1: grazie davvero, grazie
0: niente,
1: di
0: ciao.
1: cuore.
2: Deli Santi,
1: Cercheremo di
2: noi ci
1: recuperare tra l'altro,
2: rivediamo?
1: eh.
2: Ci rivediamo alle 14, va bene?
1: Assolutamente, assolutamente. Torneremo qui, vi racconteremo anche qualcosa dal punto di vista tattico che è successo ieri pomeriggio, quindi diamo qualche
2: Vabbè.
1: chicca,
2: Non
1: attenzione.
2: sveliamo niente, ci vediamo alle 14. Deli Santi, buon
1: Assolutamente.
2: lavoro.
1: Grazie, grazie a voi, buon proseguimento.
2: Grazie Giuseppe. Noi stacchiamo, tra pochissimo torniamo, parliamo di meteo.
3: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne, di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in Via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
2: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua e vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
4: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Io una partita l'ho vista. Eccoci in diretta, parlavamo di giochi del Mediterraneo col mio ospite, con Vittorio Spagnoletti, il medio Taranto. Vittorio, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti gli spettatori.
2: Parlavamo del Taranto perché purtroppo con
5: Ma
2: Vittorio condividiamo una brutta
5: una
2: deriva
5: brutta e
2: calcistica.
5: bellissima passione,
2: Bellissima, che
5: diciamocelo francamente.
2: speriamo possa diventare bellissima, tornare ad essere bellissima, perché insomma.
5: Certo, bisogna sempre essere ottimisti perché è giusto nella vita una ventata di ottimismo anche nel calcio sicuramente ci vuole,
2: E noi
5: diciamoci.
2: speriamo di portarla come Studio 100 e col nuovo corso del Taranto.

0: Tanto calcio, però a proposito di ventate, Vittorio, penso tu debba
1: Ah.
0: relazionarmi su quanto accadrà.
1: Eh sì, e qui di ottimismo non ce n'è
0: Non
1: proprio
0: ce n'è.
1: tanto, diciamocelo francamente, perché continuerà ancora questa fase di tempo caldo, soleggiato, asciutto, quindi senza precipitazioni, senza una nuvolosità effettiva. Ecco, guardate, prontamente la regia ci manda in onda la cartina che è quella della situazione attuale. Vedete, noi siamo naturalmente in corrispondenza di quella specie di bersaglio e vedete, siamo circondati da zone di alta pressione. L'alta pressione è quella che porta il tempo stabile, quella che porta il sole, quella che porta temperature elevate e quindi non porta pioggia.
0: Quindi
1: Le grandi perturbazioni si trovano dove c'è quella lettera B, quindi nel nord d'Europa,
0: sono
1: non
0: abbastanza lontane.
1: abbastanza lontane, direi non ci interessano. Qualcosina, forse potremo vederla nei prossimi giorni, ma si tratterà veramente ecco, del classico pelo nell'uovo, se vogliamo usare questa
0: Quello
1: terminologia.
0: che fa diventare ancora più caldo l'aria, si dice, no? Dice quando è piovuto un secondo, adesso ritorna quel
1: Eh
0: caldo,
1: sì,
0: lo accusi ancora
1: perché
0: di
1: più che
0: più.
1: altro aumenta il tasso di umidità, perché quella poca pioggia che cade poi evapora immediatamente e quindi il calore diventa ancora più difficile da
0: Vittorio,
1: sopportare.
0: quindi l'unico refrigerio in tutta Europa lo si trova all'altezza dei Paesi Bassi, della
1: Della Germania, sì,
0: Germania,
1: del Regno
0: insomma, del Regno
1: Unito e
0: Unito.
1: al momento della penisola scandinava. Diciamo che non è una situazione proprio particolarmente anomala questa, è una situazione tipica della parte centrale dell'estate. Quello che magari sta succedendo di meno nel corso degli ultimi anni è che ogni tanto quest'aria un po' più fresca riusciva a entrare nel Mediterraneo e ci dava quel classico refrigerio, quelle classiche 2 o 3 giornate o quel temporale estivo che spesso noi ricordavamo. Si diceva una volta: ecco, il cielo si è fatto nero verso mattina. Ricordo così dicevano le persone più grandi di me. Episodi che adesso onestamente si vedono sempre più raramente.
0: Cos'è qua?
1: Ecco,
0: Tutto rosso
1: vedete
0: questo?
1: prontamente la regia. Perfetto, ci manda l'immagine della cartina. Vedete, siamo circondati da questo rosso intenso, è il segno appunto della bolla di aria calda che si può anche intravedere dai colori, che dall'interno dell'Africa si spinge proprio con un cuneo sul Mediterraneo centro-occidentale, garantendo sì condizioni di tempo stabile, ma anche temperature parecchio elevate e assenza di precipitazioni. Quanto durerà? Ah, ecco, se andiamo avanti
0: Appunto, quanto
1: ecco,
0: durerà?
1: perché questa è la situazione di oggi. Se andiamo avanti nella situazione prevista per domenica, quindi vedete un piccolo particolare, proprio in corrispondenza della Puglia, diciamo sulla Grecia, c'è un'area leggermente meno colorata. È quella che potrebbe darci qualche fastidio fra domenica e lunedì con qualche temporale pomeridiano sparso, ma si tratterà davvero di episodi isolati. Stavamo dicendo quanto durerà? Durerà tanto, perché se voi vedete la cartina successiva, quella che io ho preparato, ecco, vedete, questa è riferita al 4 agosto, anche quella piccola area
0: Svanita.
1: sva è svanita, ritorna quel bel rosso intenso che ci garantirà, ahimè, ancora delle condizioni di tempo stabile, soleggiato e soprattutto senza delle
0: Quindi
1: precipitazioni.
0: chi può vada nella zona verde, quindi
1: Eh
0: Norvegia, insomma, è il polo
1: beh, ma magari
0: praticamente.
1: forse lì è anche troppo,
0: Sì.
1: però ecco, le isole britanniche, la Danimarca, la parte settentrionale della Germania sicuramente in questo periodo vedranno delle condizioni di tempo decisamente più
0: Quindi
1: sopportabili.
0: consigli per le vacanze, per chiunque possa, o al mare tutta la giornata, no, tutta la giornata no, fa male tutta la giornata al mare, quindi a che ora? Cosa bisogna, facciamo così, Vittorio, che bisogna fare per alleviare la calura e per, raccontacelo tu, perché insomma, bisogna andare al mare.
1: Sì, certo, dalle parti nostre sicuramente il mare. Ecco, vorrei far vedere questa cartina. Questa
0: Sì.
1: è la cartina si dice, delle piogge cumulate, cioè di quanta pioggia è prevista che possa cadere da oggi fino a praticamente tutta la settimana prossima. Le aree colorate in verde non sono significative, può esserci giusto proprio ecco, segnala l'episodio.
0: Sì.
1: Quindi le parti dove sicuramente potrebbe esserci della pioggia sono quelle colorate in azzurro, essenzialmente l'arco alpino e la parte centrale dell'Appennino. Per il resto nessuna parte d'Italia avrà delle precipitazioni intense. Questa è una cartina per quanto riguarda le temperature massime previste per la giornata di domenica, potrebbero ancora aumentare, vedete su Taranto c'è 34. Nella zona del Materano c'è 38, tenete conto che queste sono le temperature delle ore 13 e
0: Quindi il
1: quindi no,
0: picco.
1: il picco si raggiunge intorno alle 16, quindi
0: Ah, alle
1: magari
0: 16.
1: si potrebbero anche avere 2 o 3 gradi in più. Insomma, bisognerà un pochettino stringere i denti per quanto riguarda la situazione nel corso dei prossimi giorni, perché non farà caldissimo, non avremo valori record, ma avremo una serie di giornate caratterizzate da temperature elevate, da un tasso di umidità abbastanza importante, assenza di vento e soprattutto assenza di precipitazioni.
0: Vittorio, non ho mai dato una buona notizia, cioè da quando stai qua? 10 minuti che sei qua, non ho mai dato una notizia buona, quindi insomma non so se...
1: A volte il mestiere del meteorologo è anche difficile, no? Quello di... Non possiamo dare la previsione di quello che vogliamo, cerchiamo di dare
0: quella corretta
1: di quello che probabilmente accadrà.
0: Va bene, insomma, quindi ci aspetta un'altra settimana di fuoco, ma d'altronde così non doveva essere per forza di cose, non poteva essere diversamente. Ci approcciamo al mese d'agosto, complessivamente sarà il mese più caldo?
1: Diciamo che il periodo più caldo statisticamente va dal 15 al 31 di luglio, quindi diciamo ne stiamo cominciando a uscire, però ancora il mese di agosto avrà delle caratteristiche decisamente estive, probabilmente per vedere qualcosa che cambia dovremo attendere almeno intorno al 10 di agosto.
0: Bene, va bene, tanto qua in ferie non ci vado, quindi a me mi interessa, cioè, questo è un problema che riguarda chiunque
1: andremo
0: andrà
1: tutti
0: in
1: al
0: ferie.
1: Mare, dai, andremo tutti al mare, tanto il mare di Taranto è bellissimo e quindi di conseguenza c'è spazio ed è un mare stupendo perché ci sono gli scogli, c'è la sabbia, c'è tutto.
0: È variegato, è vero.
1: Ognuno sceglie dove andare.
0: Tu che preferisci, Vittorio, scogli o sabbia?
1: Ma io sinceramente preferisco la sabbia perché quando ero ragazzo mi piaceva molto giocare, muovermi,
0: certo.
1: Ancora adesso... quando posso, compatibilmente con le candeline che diventano tante, mi dedico a muovermi un po' di più, però non disdegno assolutamente gli scogli.
0: Bene, scoglio sabbia che sia, noi vi ringraziamo, ringrazio Vittorio Spagnoletti, ringrazio il Medio Taranto che ci ha raccontato, anzi ci ha anticipato come sarà la prossima settimana e ci ha snocciolato il prossimo mese d'agosto che si schiude davanti a noi a partire da domani. Noi vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia, ringrazio Peppe Candelli di aver curato sapientemente la nostra regia, ringrazio gli ospiti che sono intervenuti in questa trasmissione, ovviamente l'informazione di Studio 100 torna alle 14 con il TG, ma soprattutto con le nostre pagine social che vengono aggiornate ad horas di tutte le novità, di tutte le notizie che accadono sul territorio. Restate con noi, grazie e buon proseguo di giornata ovviamente su Studio 100. Ciao Vittorio.
1: Ciao, arrivederci a tutti.

100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in Via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che profuma già d'estate, leggero, fresco e soprattutto dinamico. Un riso venere con fave e sedano croccante. Un piatto dinamico, versatile, ma soprattutto comodissimo, anche da portare in ufficio. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono delle fave novelle, del sedano, del riso venere, limone, sale, pepe e un filo d'olio. Iniziamo dall'essare il nostro riso venere. Tra l'altro utilizziamo il riso venere perché si presta benissimo con questa tipologia di ricetta, quindi insalate varie. Lo andremo a lessare per circa 10 minuti, non di più. Dopodiché lo facciamo raffreddare e andiamo avanti con gli altri ingredienti. Abbiamo tirato fuori il nostro riso venere dall'acqua, lo lasciamo raffreddare e passiamo alle nostre fave. Ora partiamo dalla pulizia delle nostre fave, quindi tiriamo giù la testa, ci aiutiamo con i nostri due bei pollici, apriamo la nostra fava e tiriamo

fuori il frutto in questo modo. Ora, acqua che bolle leggermente salata, andiamo a sbollentare le nostre fave. Le nostre fave sono cotte, le andiamo a tirare fuori dall'acqua. Consiglio, mi raccomando, utilizzate un'acqua di frigorifero in modo tale da creare un vero e proprio shock termico. Questo ci permetterà di preservare il colore delle nostre fave. A questo punto, con l'aiuto di una schiumarola, togliamo le nostre fave dall'acqua e siamo pronti per condirle. Le condiamo per bene con sale, pepe, un filo d'olio e del succo di limone. Mescoliamo per bene le nostre fave e le lasciamo riposare per circa un quarto d'ora. A questo punto il nostro riso è pronto, quindi le nostre fibre sono pronte, la parte saziante della nostra ricetta. Le nostre fave, la parte cromatica e la parte anche sapida, sempre della nostra ricetta, sono pronte. Non ci resta che dedicarci alla parte croccante, il nostro sedano. Iniziamo privando il sedano dei suoi filamenti, ci aiutiamo con un pelapatate.

Mi starete chiedendo perché rimuoviamo i fili al sedano, ma semplicemente per due motivi. Il primo, ci toglie la parte amara e la parte più coriacea. Non è bello mangiare una bella insalatina tenera, croccante, molto avvolgente a palato e poi trovare questi fili che magari si incastrano tra i denti. Seconda cosa, in questo modo anche i bambini potranno mangiare senza pericolo lo stesso piatto. Andiamo a tagliare il nostro sedano in questo modo. Prima lo tagliamo a metà, questa grandezza, e poi per fare la nostra julienne di sedano vi faccio vedere un trucchetto. Prendete il sedano, posizionate il coltello o fatelo semplicemente con le mani e andiamo a battere per aprirlo, per farlo diventare piatto, in questo modo. A questo punto, come vedete la differenza, questo è piatto e questo è concavo, andiamo piano piano a fare delle listarelle molto sottili. Ci prepariamo anche in una boule dell'acqua ben fredda, andremo a mettere il sedano all'interno e a riporlo in frigorifero per circa 30 minuti. Questo darà la possibilità al sedano di poter diventare molto più croccante, che si annida come un riccio, e a fine piatto vi faccio vedere cosa succederà. È ovvio che se non riuscite a fare questo tipo di lavorazione perché andate di fretta, non muore mica nessuno. Questo è un valore aggiunto.

Prendiamo il sedano, acqua fredda, in frigo 30 minuti. Nel frattempo che il nostro sedano si arricci per bene in frigorifero, possiamo passare ad unire il riso con le nostre fave e a far insaporire questi due ingredienti. Riso. Fave. Tra l'altro, anche a livello nutrizionale, questo piatto è già super completo, perché abbiamo le fibre del riso, le proteine vegetali delle nostre fave. Mescoliamo. Tra l'altro, se vogliamo rendere questo piatto ancora più completo e unico, basta aggiungere del tonno al naturale, miscelare il tutto e avete un piatto unico perfetto. Procediamo con l'olio. Come vedete, quando l'olio è a crudo io non faccio miseria, quindi aggiungete l'olio a crudo perché è importante e fa bene. Mescoliamo il tutto e mettiamo anche il nostro riso con le fave in frigo a far macerare per bene tutto quanto, quindi diamo la possibilità a tutti i profumi di abbinarsi tra loro. Ah, a proposito, non dimentichiamo di coprire il nostro riso con della pellicola.

Abbiamo tirato fuori dal nostro frigo il nostro riso e il nostro sedano. Siamo pronti per impiattare. Con l'aiuto di un coppapasta andiamo a creare un cilindro bello alto. In questo modo. Piatto estivo a tutti gli effetti. Semplice da fare. Lo possiamo portare al lavoro. Lo possiamo fare tenere per 2-3 giorni con estrema tranquillità, non succede nulla. Lo possiamo abbinare con qualsiasi cosa, fave, sedano, rapanello, tutto quello che la stagione ci offre. Addirittura potete fare una versione con gamberi e zucchina, molto equilibrato e molto saporito. Dopodiché prendiamo il nostro sedano. Cosa facciamo? Prendiamo della carta assorbente. La predisponiamo sul nostro tavolo e andiamo a scolare e a strizzare leggermente il nostro sedano in questo modo qua. È di una croccantezza unica, ma ora ve lo faccio sentire. Lo mettiamo qui, andiamo a tamponare per bene, in questo modo, lo prendiamo. Lo mettiamo in una mano e andiamo a creare un effetto riccio, così, a tipo nido proprio. Lo posizioniamo al centro del nostro piatto. Vieni qui. Così. Prendiamo anche l'altro. Lo posizioniamo per bene al centro. Ora andiamo a scoppare, semplicemente in questo modo. Finiamo con un nonnullino di pepe, anche sul bordo del piatto, in questo modo. E perché no? L'olio, perché, come dico sempre, a crudo non fa mai male. E la nostra insalatina di riso venere con fave e croccante sedano è pronta. Alla prossima ricetta estiva. Ciao!

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Buongiorno a tutti. Oggi vi proporrò una lezione che andrà soprattutto ad interessare la parete addominale. Naturalmente, se si parla di parete addominale, parleremo anche di fascia lombare e colonna tutta. Quindi, come sempre, vi invito a non lavorare sul dolore, ascoltarvi e magari, perché no, chiedere consiglio a un medico o a un personal trainer. Allora, inizieremo in piedi. A riscaldare come sempre un po' le nostre articolazioni, mettere in moto i muscoli, in questo caso lombari, addominali, mobilizzando le anche, poi nell'altro verso. Gli addominali sono il nostro bustino naturale. Quindi non è un discorso estetico quando si parla di addominali, ma si parla di un discorso funzionale, perché se ho un buon bustino, la nostra colonna sarà ben stabilizzata e quindi andrà meno incontro a patologie del rachide, vedi ernie, compressioni, perché no, anche contratture dei muscoli lombari. Andremo in quadrupedia. Mani perpendicolari alle spalle, ginocchia perpendicolari alle anche e estendiamo e flettiamo la colonna. Nei movimenti di estensione gli addominali si rilassano, mentre nei movimenti di flessione si contraggono. Per fare questo ho bisogno di tirare l'ombelico come idea verso la colonna. Quindi inspirando rilasso. Ed espirando contraggo la parete addominale. Inspiro, le contrazioni non sono tanto intense, stiamo sempre parlando di una stimolazione del 40-50% della contrazione massima.

Ok, finito questo lavoro, il riscaldamento, scendiamo prima su un fianco, poi rotoliamo, ci mettiamo in una posizione comoda, spalle basse, testa ben allineata, come sempre se si crea tensione nella zona cervicale basta mettere un piccolo cuscinetto, distendo la gamba destra. La porto su a squadra. Se la gamba non riesce ad andare bene a squadra, si può flettere leggermente il ginocchio. L'osso sacro è poggiato sul tappetino, creo una leggerissima curva lombare e da qui apro fuori l'aria e prendo l'aria. Attraverso questo movimento andremo a simulare il lato destro dell'addome. E naturalmente sta lavorando anche l'adduttore della gamba destra. Fuori l'aria apro, prendo l'aria, chiudo.

qui il lavoro degli addominali è proprio quello di stabilizzare il bacino, cioè non farlo ruotare. Quindi posso anche mettere le mani sulle creste iliache, cioè queste ossa appena sotto l'addome, non ci deve essere movimento. Scendo, mi rilasso un po', appena ho recuperato, gamba sinistra squadra, stessa cosa, fuori l'aria apro, prendo l'aria e chiudo. Apro sino a dove riesco a stare fermo con il bacino. Se inizio a ruotare non va più bene, quindi si perde questo lavoro degli addominali, che è il nostro obiettivo.

finiti i 10, recupero, distendo la gamba destra, le braccia sono lungo i fianchi, quando l'aria va fuori questa volta andremo giù con la gamba, quindi ci interessa prima inspirare e poi espirando scende la gamba e autoallungo la testa. Al movimento della gamba sto abbinando anche il braccio, espiro e concentro la consapevolezza sempre all'addome. Sentiremo un maggiore lavoro sempre sul lato destro dell'addome. Naturalmente anche qui viene coinvolta la gamba. Stiamo anche coinvolgendo i muscoli della spalla. Però il nostro lavoro è sempre concentrato sulla parete addominale, sul tenere il tratto lombare leggermente inarcato, quindi la lordosi fisiologica. E finiti i 10, distendiamo anche la gamba sinistra, sensazioni. Appena abbiamo recuperato, pieghiamo la gamba destra, stessa cosa, braccio destro con la gamba sinistra, inspiro, espiro, autoallungo, inspiro, espiro, 3, tiro dentro l'addome, stabilizzo bene il tratto lombare.

tanto. A noi interessa sempre tenere l'osso sacro a terra, rilassare la zona lombare, rilassare l'addome, ascoltando il respiro proprio all'altezza dell'ombelico. Scende una gamba, scende l'altra. Inspiro ed espirando inizio a trazionare l'addome e poi fletto prima l'anca destra e poi l'anca sinistra. Da fermo inspiro e scende giù il piede destro e poi il piede sinistro. Continuo, inspiro, prima sale il ginocchio destro, poi sale il sinistro. Da fermo inspiro, espirando pancia dentro e continuo. Inspiro da fermo, espiro. Continuo su questo lavoro. Se ho fastidio a livello lombare, pongo un cuscinetto o le mani sotto le ossa del bacino. In questo modo riuscirò a stabilizzare le vertebre lombari ed evitare eventuali compressioni o fastidi. Però se c'è dolore non bisogna fare questi lavori. Sempre rivolgersi a un medico o a un personal trainer. L'ultimo, inspiro, espiro. Tolgo le mani, distendo prima una gamba, poi l'altra e mi ascolto. Se sto lavorando bene, il test sarà proprio quello di sentire un maggiore calore in questa zona del corpo e non sentire fastidi a livello lombare. Appena ho recuperato, piego una gamba, piego l'altra e questa volta inizio con il ginocchio sinistro che sale fuori l'aria e scende quando l'aria va fuori. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, tenendo gli addominali retratti, poi li rilasso inspirando ed espirando vado su.

Come vedete, i movimenti sono molto lenti, consapevoli. Non serve creare grandi carichi sulla parete addominale, serve costanza, ripetizioni. E finite sempre le 10 flessioni e le 10 estensioni a scendere, distendo una gamba, distendo l'altra e mi ascolto. Dopo il recupero, se sento che posso fare un'altra serie, eseguo altre 10 con una gamba e altre 10 con l'altra. Una volta che ho recuperato, il prossimo lavoro per gli addominali, naturalmente io sto aumentando l'intensità, che è molto soggettiva, quindi dobbiamo ascoltarci. E qui inspiro e quando espiro lentamente porto su le ginocchia, sulla perpendicolare delle anche. Inspiro, pancia dentro, espiro e vado giù. Se sento che è molto crea carico alla zona lombare o molto pesante, anche qui mani sotto o cuscinetto sotto le ossa del bacino. Quindi fuori l'aria, inspiro e espiro. Il consiglio è sempre, se non faccio degli esercizi ad addominali da tanto tempo, il consiglio è quello di mettere sempre, in ogni caso, il cuscinetto sotto le ossa del bacino o le mani. Poi appena il tono addominale aumenta, aumenta la forza, posso benissimo togliere le mani e continuare. Inspiro, espiro.

Da dove mi accorgo che sto caricando molto, che blocco il respiro, faccio grandi sforzi, creo carichi nella lombare. In questo caso non va bene. Bisogna fermarsi e fare un esercizio più semplice. Tante volte un esercizio più semplice è anche più efficace. Inspiro. Espiro, se sento che ormai c'è un carico, aggancio un ginocchio e distendo la gamba sinistra. Questa volta rilasso bene le gambe, sento il respiro nell'addome e mollo ogni tensione nel tratto lombare e nelle anche.

Anche qui, finite le 10 respirazioni, sale la gamba sinistra, aggancio, scende la gamba destra.

Lascio andare ogni tensione anche da questo lato. Aggancio entrambe le ginocchia, le mani sono sulle rotule, le braccia distese, abbandono sempre il tratto lombare, gli addominali. Appena sento che ho recuperato, scende una gamba, scende l'altra, mobilizzo un po' le anche, fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria. Anche qui, quando allargo le ginocchia, non inarco la schiena, sempre gli addominali controllano il tutto. Altri due. Espiro. Allargo un po' i piedi, avvicino i talloni glutei. Tenendo leggermente retratti gli addominali, inspiro ed espirando, contraggo i glutei e allungo tutte le fasce anteriori. Inspiro, rilasso l'addome, espiro, pancia dentro e tiro. Questo è un lavoro che più ci serve per compensare la flessione che abbiamo fatto prima sulle anche. Qui stiamo allungando tutti i muscoli flessori. Stiamo stimolando gli estensori delle anche, cioè i glutei, gli estensori della colonna. Inspiro, espiro. Finiti i 10 movimenti, braccia fuori, fletto un ginocchio, fletto l'altro, fuori l'aria, ruoto appena appena verso destra le ginocchia. Poi prendo l'aria, fuori l'aria e ruoto a sinistra. Anche questo esercizio sempre va fatto con consapevolezza. Sempre il tratto lombare non deve darci fastidio. Non c'è bisogno di ruotare tanto, come vedete. Inspiro, espiro. Retraggo gli addominali e sento questa contrazione a sinistra quando le ginocchia vanno a destra. E a destra quando le ginocchia vanno a sinistra. Con le mani sto spingendo a terra,

appena sento che ho stimolato in maniera sufficiente i fianchi, scende una gamba, scende l'altra, antero e retroversione del bacino. Inspiro vado in antero e espiro vado in retro e sentirò che nell'anteroversione la parete addominale si allunga, nella retroversione si retrae. Inspiro,

Inspiro, inspiro, espiro. Ruoto su un fianco. Ritorno in quadrupedia, mani perpendicolari alle spalle, ginocchia perpendicolari alle anche, mobilizzo la colonna e sento cosa è cambiato nelle sensazioni, soprattutto nella parete addominale. Fuori l'aria, tiro dentro gli addominali, prendo l'aria e giù. Se ho lavorato bene sentirò calore, sentirò un aumento di tono e naturalmente il tratto lombare deve essere più sciolto. Se invece ho fastidi lombari vuol dire che ho esagerato. Quindi impariamo sempre a essere consapevoli del nostro corpo e naturalmente chiediamo consiglio sempre ad esperti del settore. Inspiro. Questa volta metto le mani più avanti, le ginocchia le allargo un po', tiro dentro l'addome, stiracchio bene le braccia, i muscoli dorsali, appiattisco la colonna e lentamente, inspirando, vado su. Finisce qui anche questa lezione dedicata alla colonna e agli addominali. Ci vediamo alla prossima. Grazie.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Signore e signori, 50° posto.

0: 44° posto.
1: A complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate, sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti, protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
2: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

Ben ritrovati amici di Safe Drive, nella puntata di oggi che sta per iniziare ospiteremo gli amici di Volvo, quindi faremo un tuffo vero e proprio nel mondo della tecnologia, della sicurezza ma anche del design scandinavo. Seguirà naturalmente una lunga striscia di servizi messi a punto dalla redazione, scopriremo quali sono alcune naturalmente delle novità che propone il mondo dell'automotive e poi un altro tuffo per così dire interessante nel mondo dell'alta orologeria con gli amici di Hublot, hanno qualche novità molto molto interessante anche dal punto di vista tecnico da proporci. Tutto questo fra 30 secondi, ci vediamo, a presto.

Ah!

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Eccoci di nuovo in studio. Quale modo migliore per iniziare questa puntata parlando del marchio Volvo e quindi di tecnologia, di sicurezza, di design naturalmente e di molto altro. Grande fascino per questo marchio, lo facciamo con Roberto Lonardi, responsabile della comunicazione di Volvo Car Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi.
2: Grazie a voi e un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo.
1: E un saluto e un ringraziamento naturalmente anche a Marco Belletti, direttore responsabile di Autotecnica, per essere tornato ai nostri studi. Ci fa molto piacere.
3: Grazie, grazie mille e buonasera anche a tutti.
1: Ebbene, in studio, insomma, la presenza è piuttosto, si vede, massiccia S90, l'hai chiamata una reggia, no? Non è un'automobile, vero Roberto? L'hai chiamata, questa è una reggia, insomma, un modo, un nuovo modo di essere, di fare, di essere un'auto di lusso, una grande novità.
2: Diciamo che l'esecuzione di questa auto è veramente di straordinaria qualità. Ed è un'esecuzione di un'idea che è anche innovativa, perché, come sempre fanno gli svedesi, quando entrano in territori nuovi, reinterpretano, buttano dentro idee che magari non sono quelle che siamo abituati a vedere concretizzate poi fino a quel momento. In questo caso è una berlina di lusso che entra però nell'era elettrica. Allora, per gli svedesi una berlina che entra nell'era elettrica doveva avere qualche caratteristica,
1: poteva essere come tutte le altre,
2: che la differenziasse, sì, insomma, da quello che c'era stato prima. Allora, qui già dal punto di vista del design, ad esempio, abbiamo l'intersezione di tre concetti diversi, che sono quelli della berlina, ovviamente, ma anche quelli della fastback, una berlina con un portellone che si apre integralmente. È un po' insolito, insomma, ma poi all'interno, grazie al pianale molto basso reso possibile dalla tecnologia full electric, ci sono delle volumetrie da SUV, assolutamente. Il tutto realizzato con la maestria del design scandinavo, di cui gli svedesi sono grandi autori. L'esecuzione e la resa di quest'auto è esteticamente eccezionale. Poi tecnicamente arriva con la ES90 la tecnologia 800 volt, che è quella che poi ci accompagnerà nel futuro, che significa grande velocità di ricarica, grande efficienza energetica.

0: autonomia estesa, quindi insomma è veramente un'auto che interpreta in modo innovativo il concetto nell'era elettrica.
1: Eh sì, insomma, voi avete, cioè, l'innovazione dell'innovazione, perché già tutti i vostri modelli viaggiano su una cifra di innovazione, quindi possiamo immaginare cosa possa essere S90. Marco, Roberto aveva fatto cenno a un aspetto tecnico importante, no? 800 volte
0: Certo.
1: questa struttura. Però, se è d'accordo, Roberto, vorrei aprire una piccola parentesi, poi ti faccio entrare nel tecnico che è la tua materia, so che non vedi l'ora di parlarne. E a proposito di tecnico, la rivista che dirigi, insomma,
0: Autotecnica.
1: Autotecnica, che hai riportato in auge, no, dal 92, la stai riportando
0: Cerchiamo,
1: agli
0: sì.
1: antichi fasti, naturalmente, per
0: Cerchiamo.
1: chi se ne intende davvero di automobile, vuole intendersene. Se avete una piattaforma, quindi siete sul web, però
0: Certo.
1: avete voluto anche mantenere, insomma, la rivista cartacea,
0: Sì, abbiamo,
1: perché è una
0: ma
1: sfida, è una sfida al
0: un po' per
1: giorno d'oggi.
0: passione, perché naturalmente la carta è pur sempre quella cosa molto piacevole. Fin da quando bambino io sfogliavo i quattro ruote, ecco, su carta ha un altro effetto che non sfogliarlo digitalmente. Noi abbiamo una piattaforma digitale, che è un sito internet, abbiamo dei social, abbiamo YouTube, canali specifici, abbiamo abbonamenti anche digitali, quindi se uno veramente se lo vuole leggere sull'iPad può farlo. Però
1: Certo.
0: abbiamo cercato, abbiamo deciso di mantenere un po' fatica perché l'editoria su carta in questo momento è in profonda crisi, stiamo cercando di portare avanti anche il
1: E
0: discorso cartaceo.
1: onestamente ci fa molto piacere. Peraltro
0: Grazie.
1: date tanto spazio anche all'evoluzione del marchio Volvo, l'ho visto sulla vostra piattaforma, sulla vostra rivista, e quindi adesso
0: Torniamo a Volvo.
1: torniamo a
0: Allora, a
1: Volvo e
0: Volvo.
1: torniamo a questo. Cosa vuol dire essere i vantaggi di
0: Allora,
1: essere un impianto
0: 800
1: 800
0: volt
1: volt?
0: significa evidentemente la possibilità di ricaricare in modo molto molto più rapido rispetto a quello che era in passato. Questa non è un'operazione di marketing, cioè avere gli 800 volt e poter dire che la ricarichi molto in fretta non è come dire che fa 1200 km di autonomia un motore a benzina, perché 1200 km fa un serbatoio più grande e hai risolto il problema. Oltretutto, chi è che fa da Milano a Lecce senza fermarsi manco una volta per andare a fare un bisogno, no?
1: Certo.
0: Quindi è un po' un'operazione di marketing questa autonomia. Invece gli 800 volt che ti permettono di arrivare in un autogrill, collegare la macchina a una colonnina, scusate, 300, 350 kW, entrare, prendersi un caffè, fare quel bisogno di cui dicevamo prima, uscire e la macchina magari è arrivata all'80%, questo è un grossissimo vantaggio, soprattutto per un modello come questo che farà grandi percorrenze, nel
1: È
0: senso che è
1: chiaro.
0: molto più probabile che percorra autostrade che non strade cittadine. E quindi gli 800 volt sono sicuramente un'ulteriore crescita della tecnologia dell'elettrificazione che permette un'ulteriore estensione dei veicoli, no, elettrici.
1: Avete già pronta la tecnologia su modelli che sono ovviamente rivolti a un pubblico ben più ampio. Dimostrazione è X60, no? Che
0: X60
1: X60, insomma, ci avvicina molto e come a certe performance, a certe
0: assolutamente.
1: tecnologie, questo sì che si rivolge a un pubblico ben più ampio.
0: Assolutamente più ampio rispetto a
1: Certo.
0: S90, che come diceva giustamente Marco, è una vettura da viaggio, una vettura per un top di
1: Anche
0: clienti
1: un utilizzo particolare, in
0: e
1: sostanza.
0: molto business, anche
1: Certo,
0: perché naturalmente il
1: ovvio.
0: top management, eccetera, i numeri saranno ovviamente piccoli e auspicabilmente saranno molto più ampi i numeri di EX60, che è l'interpretazione elettrica del concetto di SUV medio, che è quello della XC60. Abbiamo avuto finora la XC60, che ricordiamo è la best seller di tutti i tempi di Volvo, quindi è una vettura particolarmente indovinata. Dimensionalmente, come tipologia, la EX60 si sovrappone a XC60 anche come prezzo. Questa è un'altra importante caratteristica. La tecnologia ibrida e la tecnologia elettrica, che sono le due rotaie del nostro binario, devono essere scelte per le caratteristiche tecniche che propongono, non a causa del prezzo. E quindi c'è un'assoluta sovrapposizione nell'offerta di 60, come anche di 90, X90 e X90, fra le due soluzioni. Ecco, allora, questa vettura naturalmente è chiamata a servire un pubblico più ampio ed è la prosecuzione della strada che tecnicamente ha iniziato S90 con caratteristiche ulteriormente migliorative.
1: Marco, qual è il vantaggio che naturalmente ha Volvo? Quello di costruire un'auto elettrica?

0: perché sappiamo che Volvo la strada l'ha intrapresa, l'ha decisa, la sta portando avanti con molta convinzione, con dei risultati eccellenti, sta anticipando i tempi sotto tanti punti di vista. Il vantaggio dal punto di vista tecnico di avere una piattaforma che è pensata, dedicata, che è studiata esclusivamente o quasi esclusivamente per,
1: certo,
0: una propulsione
1: elettrica. Avere una piattaforma studiata esplicitamente per una vettura elettrica pone indubbiamente dei vantaggi. La crisi dell'elettrico negli ultimi mesi, la guerra ha fatto rientrare qualche costruttore, quindi su vetture pensate solo per essere elettrico, adesso stanno facendo dei ragionamenti anche ibridi plug-in, però non è il caso di Volvo. Volvo è partita con la piattaforma elettrica. Una piattaforma pensata per l'elettrico ti permette naturalmente di avere le batterie posizionate in un certo modo, quindi dei pesi e degli spazi soprattutto che altrimenti non potresti avere. Una vettura come questa, che magari potrebbe essere una tradizionale trazione posteriore con motore anteriore, avrebbe un motore a benzina tutto la trasmissione in mezzo. Questa non ce l'ha, perché basta mettere un cavo che manda potenza ai motori posteriori o ai motori anteriori e non è un problema, le batterie sono sotto. Lo spazio a bordo è entusiasmante, lo spazio a bordo, perché evidentemente hai molto più spazio, come diceva prima Bob, hai hai un SUV al posto di una berlina, perché lo spazio è veramente tanto. E questo agevola sicuramente. Poi loro hanno questa struttura di protezione mega. Scusami,
2: il mega casting
1: che è ancora una specifica loro. Perché? Perché Volvo, quando si mette a produrre le vetture in un certo modo, abbina naturalmente la sicurezza, che è prioritaria per loro.
0: Per Volvo? Sì, di recente.
1: È una novità di questi ultimi mesi. Quindi,
0: torniamo sull'argomento sulla sicurezza.
1: Sì,
0: Volvo,
1: lo anticipiamo soltanto, poi ci torniamo. Sì. Però quindi la 60 sarà sicuramente la declinazione, diciamo, più in piccolo e più in numerosa di questa vettura, con tutti i contenuti tipicamente Volvo.
0: Sì. Beh, chiaramente ottimizzazione dei pesi, migliorare gli spazi che non rimangono vuoti, ma vanno tutto a vantaggio di altre tecnologie e appunto rivolte soprattutto alla sicurezza, oltre che al comfort di bordo, perché anche quello è un altro aspetto. Ma tra gli altri aspetti, poi sulla parte tecnologica ci torniamo, perché saranno capitoli lunghissimi e molto interessanti, c'è anche quello legato al design, certo. Perché insomma, prodotto scandinavo, sappiamo, design scandinavo è veramente di importanza mondiale naturalmente, e non da molto si è concluso anche la Design Week a Milano. Avete colto l'occasione appunto per focalizzarvi nel vostro Volvo Studio a Milano su questo aspetto, ecco, capire che cos'è il design per voi, come si evolve in concomitanza anche con l'evoluzione dei materiali in sostanza, e poi che cosa prende dal mondo scandinavo e che cosa restituisce il vostro design.
2: È una interconnessione molto stretta di tutti questi elementi. Noi arriviamo da una tradizione che è ben precisa, ben scolpita, certo, che paga un tributo enorme alla scuola scandinava di design, forma, funzione, linee semplici, funzionalità, quello che serve e basta, pochi orpelli, eccetera. Questo da sempre è Volvo. Ma si entra ancora una volta nell'era elettrica, si entra nell'era della tecnologia più spinta, più avanzata dal punto di vista dell'elettrificazione, della digitalizzazione dei contenuti proprio dell'auto, e sappiamo che il design è chiamato a trasmettere i contenuti dell'auto. Quando tu vedi un'automobile, da come è fatta, puoi percepire alcune caratteristiche. Quindi i designer di Volvo, ma i designer di tutte le case essenzialmente, si ritrovano oggi nella necessità di essere fedeli al loro linguaggio senza tradire quindi il DNA della casa, ma di essere anche innovativi, perché devono comunicare cose che fino a 2 anni fa, 3 anni fa sulle automobili non c'erano. Da questa tensione nasce una ricerca, nasce una spinta verso nuove soluzioni che soddisfino i due poli, che sembrano antitetici, ma sono in realtà anche in questo caso due elementi di una stessa realtà, e da qui vengono ad esempio i materiali innovativi. perché magari non si può più affidarsi ai materiali che si usavano fino a poco tempo fa, ci vuole qualcosa di nuovo, anche perché c'è un'altra cifra da considerare che è fondamentale per Volvo, ma per tutti oggi, che è quello della sostenibilità. Gli svedesi sono strettamente legati al loro ambiente,
0: sì,
2: la natura è per loro la fonte di ispirazione principale, quindi

0: la luce all'interno dell'auto, i colori, i tessuti, i materiali, tutto richiama quello che loro hanno negli occhi tutti i giorni. Ed è quello anche ovviamente un elemento di grande fascino, certo, della realizzazione.
1: Assolutamente.
2: E questo è proprio, chiudo soltanto, la parte difficile, perché tu devi essere sostenibile, ma nello stesso tempo devi essere tecnologicamente avanzato, quindi devi trovare dei prodotti nuovi, devi lavorarli in un certo modo e devi proporli in un modo adatto.
1: E questo è l'aspetto tangibile. Poi c'è anche un altro

0: funzionalità, eccetera, e anche quello, guarda caso, vi vede leader proprio a livello mondiale, naturalmente.
1: Beh, ricordo che di recente abbiamo fatto una presentazione dove vi abbiamo coinvolto, eccetera. Mi ricordo che la prima slide era 250 trilioni, c'era proprio la cifra, no? Che dice che roba è questa qua. È il numero di operazioni che il sistema, il core computing di EX60 è in grado di svolgere al secondo. Questo perché non è una cosa giusto. Una boutade di
0: Di
1: marketing,
0: marketing.
1: no, è perché la macchina ha bisogno di calcolare tantissimo perché la macchina è intelligente, apprende con l'utilizzo, si deve evolvere, deve capire, deve migliorarsi e deve gestire tutta una serie di funzioni, soprattutto legate alla sicurezza, che richiedono reazioni in tempo reale. L'auto ha un solo modo di capire cosa succede, acquisire i dati dei
0: Sensore.
1: sensori e delle telecamere ed elaborarli. Quindi, è veramente la generazione ultima nostra, sono veramente dei software defined vehicles, nel vero senso della parola. Sono dei moduli che possono essere organizzati in maniera diversa, con una certa scalarità, ma tutte le funzioni dell'auto dipendono dal software.
0: Il ruolo fondamentale di Volvo, per quello che riguarda l'innovazione legata alla sicurezza, non legato al marchio, ma legato all'automotive in generale, è stato recentemente sottolineato anche dal vostro presidente di Volvo, Michele Crisci, durante i lavori, appunto, comunque la presentazione, diciamo così, a Roma, in uno scenario fantastico dello Stadio dei Marmi, dove avete presentato sì, per quanto riguarda l'Italia, la versione cross country della XC60, ma anche una vostra collaborazione, stretta collaborazione con un altro mondo che però è legato comunque al benessere naturalmente delle persone, mi riferisco appunto a sport e salute. In che cosa consiste questa vostra
1: La
0: collaborazione?
1: collaborazione nasce da una sorprendente identità di valori che abbiamo constatato esistere fra noi e Sport e Salute. Sport e Salute è la società dello Stato a cui è demandata la promozione dello sport presso i giovani, sport non solo inteso come pratica agonistica, ma semplicemente buona abitudine di vita, no? Cioè una pratica di benessere. Siccome Volvo da sempre dice che il fine e si muove in conseguenza, il fine della propria azione è la persona, il miglioramento della qualità della vita della persona, a bordo, fuori dall'auto, per i servizi che riceve, per il tipo di mondo che il brand propone, eccetera, ci sembrava una grande opportunità quella di mettere insieme due realtà di mondi completamente diversi che però hanno la stessa finalità, cioè il miglioramento della qualità di vita della persona. A noi è piaciuta moltissimo questa opportunità, agli amici di Sport e Salute altrettanto, e penso che sarà un sodalizio che andrà avanti per un po', perché ovviamente loro fanno tantissime attività sul territorio. E usano delle nostre auto per le necessità di mobilità che hanno, per le attività che fanno, eccetera. E quindi essere associati a un ente, anche visivamente a un ente che ha queste finalità, per noi è assolutamente, cioè è assolutamente buono e produttivo, chiaramente, perché ci consolida nella posizione che noi vogliamo avere, che è quello di miglioramento della qualità di vita delle persone.
0: Insomma, avete scelto l'iniziativa giusta, mi sembra
1: Crediamo di sì.
0: assolutamente. Il nostro tempo è finito qua, naturalmente, però Volvo, l'abbiamo detto più volte, offre degli spunti molto interessanti anche, e magari vi invito a tornare, no? Poi,
1: Con
0: tanto
1: grande
0: la vostra
1: piacere.
0: gamma lo presta, Marco, tu, con la tecnica io mi rivolgo sempre a te, così
1: Grazie.
0: sono tranquillo di sapere le cose in maniera corretta e comunque
1: Divulghiamo più che
0: certo.
1: approfondire, però
0: E
1: certo.
0: comunque per il
1: Che utile,
0: momento
1: devo
0: è
1: dire,
0: utile,
1: che
0: molto.
1: utile,
0: Per oggi
1: molto.
0: vi devo ringraziare, quindi ringrazio Roberto Lonardi, responsabile di pubblica
1: Grazie, grazie
0: relazione di
1: a
0: Volvo
1: voi.
0: Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi. Un grazie di cuore anche a Marco
1: Grazie, grazie a
0: Belletti,
1: tutti voi.
0: direttore responsabile di Autotecnica. Un grazie anche a voi che ci avete seguiti, però non andate via perché SafeDrive non finisce qui, a breve la lunga striscia di servizi, poi ci rivediamo in studio, a presto.
2: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

0: tecnologia per la vita.
1: A un anno dal cambio ai vertici di Stellantis, la gamma Fiat continua a evolversi. Il ritorno a un prodotto che guarda alle esigenze concrete dei clienti di oggi, oltre che alla mobilità del futuro, conferma la vocazione storica del marchio torinese nel nostro paese. Anche la produzione della Fiat 500 Hybrid è tornata a Torino, un modello che, nato come esclusivamente elettrico, ha riabbracciato da qualche mese la motorizzazione termica e il cambio manuale. Ora, per accogliere al meglio la stagione estiva, arriva sul mercato la versione dolce vita. La soluzione adottata per questa cabriolet ricalca la generazione precedente. Tramite un pulsante vicino allo specchietto retrovisore, il tetto in tela si ripiega elettricamente dietro gli occupanti, scorrendo lungo gli archi delle fiancate. La base meccanica resta quella della 500 Hybrid a tetto chiuso, capace di riconquistare quella fetta di pubblico italiano ancora legata al motore termico e al cambio manuale. Sotto al cofano pulsa un 1000 tre cilindri aspirato da 65 cavalli e 92 Nm di coppia, supportato da un sistema ibrido a 12 V e da un cambio manuale a 6 rapporti. Non è un motore pensato per le prestazioni pure, ma invita a godersi il viaggio e il panorama. All'interno gli occupanti trovano un sistema di infotainment da 10,25 pollici con radio DAB e rivestimenti in stile piede pool.
2: 500 di per sé è l'Italia, insomma, e peraltro stiamo avvicinando ai 70 anni di 500, l'anno prossimo celebreremo 70 anni, quindi sarà un anno importante. La versione cabrio è sempre stata parte di questo brand, della Fiat soprattutto, tant'è che noi tutte le versioni aperte le chiamiamo dolce vita, perché la dolce vita in fondo è una sensazione, no? È un modo di vivere ed è un modo di vivere molto italiano che noi esportiamo all'estero, no? La Fiat in qualche modo è un ambasciatore, diciamo, dei valori italiani all'estero, no? Quando noi con orgoglio parliamo del Made in Italy, del nostro modo di essere italiano, la 500 lo rappresenta appieno, quindi la 500 Cabrio non è altro che l'automobile che mancava, insomma, ibrida, no? Fino a oggi l'abbiamo sempre, nel momento in cui l'abbiamo fatta solo elettrica, abbiamo molto limitato la possibilità della gente di guidare una cabrio. Oggi finalmente torniamo con una versione cabrio col cambio manuale accessibile a sotto i 20.000 euro, che credo che sia quello che la gente vuole.
1: Per sottolineare l'obiettivo di una mobilità semplice e accessibile, Fiat ha lanciato una promozione dedicata. La vettura è proposta a 19.950 euro da abbinare alla rottamazione di un veicolo e all'accensione di un finanziamento. Il clima di festa è palpabile sulle curve del circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. In mezzo, però, c'è anche quel sentimento di emozione dato dalla condivisione collettiva di una passione comune, quella per la bicicletta. Così è cominciata la sesta edizione del Suzuki Bike Day. La manifestazione è nata da un'idea di Suzuki in collaborazione con Davide Cassani. L'obiettivo è, come sempre, dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta unita alla beneficenza. Il ricavato è stato infatti interamente devoluto a Dynamo Camp. Nel quartier generale di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, è una realtà che sostiene il diritto alla felicità di bambini con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità. Il Suzuki Bike Day è per definizione aperto a tutti e questo è per Safe Drive TV l'ingrediente vincente. Nessun limite d'età e nessun requisito tecnico. È bastato presentarsi lo scorso 20 giugno a cavallo della propria bicicletta. Per l'edizione numero 6, il teatro di apertura e chiusura è stato il circuito romagnolo, con lo sviluppo di 62 km in totale, fuori dai cancelli dell'autodromo e poi via a pedalare, prima sulla costa e poi su per l'entroterra. 930 metri di dislivello, scavallando il confine delle vicine Marche, Gradara, Tavuglia, Mondaino e Marciano, per poi far ritorno a Misano.

0: Milano e ristorarsi insieme dopo una bella pedalata sotto il solleone.
1: Suzuki Bike Day è arrivato alla sesta edizione. Per sei volte la Suzuki, che è una multinazionale che fa le auto come la Vitara, come la Swift, le moto come la V-Strom, il monocilindrico famoso, la DRZ e i motori marini fino a 350 cavalli, che cosa fa? Chiude la strada proprio ai motori e li dona la strada alle biciclette. Lo facciamo per restituire qualcosa ai nostri clienti e anche ai potenziali clienti, in questo modo sostenendo le loro, anzi potrei dire le nostre, passioni. In questo caso pedalare in sicurezza, pedalare su un autodromo mitico, epico come quello di Misano Adriatico e poi nei bellissimi dintorni della Romagna, che ci ha accolto con grande ospitalità. Se poi riusciamo nel divertirci ad aiutare chi è di aiuto agli altri, donando la quota di iscrizione al Dynamo Camp, che aiuta i bambini con patologie complesse o croniche, beh, allora abbiamo fatto, come si dice, bingo.
2: Amici di Safe Drive, oggi per la prova su strada ci andiamo a rivedere una delle sport utility da città più amate dal nostro pubblico. È sul mercato dal 2019, ma nel 24 ha subito un corposo restyling. Quella che ci andiamo a vedere oggi è dotata di un sistema ibrido che in casa Renault prende il nome di E-Tech. Dunque oggi occhi puntati sulla Renault Captur. I cerchi in lega da 19 pollici in tinta scura e il beige sulla fiancata ci raccontano di un allestimento di punta di questa Renault Captur, ovvero l'Esprit Alpine. Ma andiamoci a vedere anche dentro come è cambiato il restyling con questo Model Year 2026. Innanzitutto il tetto apribile che abbiamo già scoperchiato in questa calda giornata estiva qui al Belvedere di Azzate. A catalogo degli optional possiamo avere anche la tecnologia Solar Bay che avevamo già visto sulla Renault Symbioz qualche tempo fa. E poi al centro abbiamo il grande schermo per il sistema Open Air Link, che è uno dei migliori che abbiamo in circolazione, ve lo abbiamo sempre raccontato. Un'altra differenza che troviamo su questo restyling è la nuova leva del cambio automatico. Ha una diversa ergonomia rispetto a quella dei modelli precedenti, però non perde assolutamente nulla in termini di manovrabilità e comunque di utilizzo nel quotidiano. Ci piace sempre il fatto che rimangano dei comandi fisici per la climatizzazione e li troviamo qui belli distesi alla base dello schermo centrale. Tra le novità più significative adottate da Renault c'è l'evoluzione del sistema ibrido full E-Tech. Via il 1600 da 94 cavalli arriva il 1800 da 109 cavalli solo il motore termico. Il sistema nel suo complesso passa da 145 a 160 cavalli, mentre il valore di coppia passa da 250 a 265 newton per metro. Renault con questa modifica non prevede di stravolgere il comportamento che non vuole essere sportivo di questa Captur, sebbene comunque sia molto gradevole questa abbinata del ibrido benzina elettrico, e fa in modo che guadagniamo qualcosa anche nei consumi. Il meglio questo sistema ibrido lo dà in città, perché secondo casa madre funziona per l'80% del tempo in elettrico e quindi limita il consumo di benzina grazie alla sua facoltà di recuperare molto bene l'energia in frenata e rigenerare la batteria di bordo. Un po' meno bene ovviamente si comporta in autostrada. Durante il nostro periodo di prova qui a Safe Drive possiamo raccontarvi di un consumo in autostrada di 6,7 litri per 100 km, 4,2 invece in città e 5 in extraurbano, e in questi dati vedete bene come sia importante la rigenerazione proprio per ridurre i consumi complessivi.

0: Sistema ibrido aggiornato della Renault, troviamo anche una rinnovata trasmissione automatica multimode ad ingranaggi. Era un qualcosa che c'era già prima del restyling ovviamente, ma è stato migliorato il suo funzionamento anche in quei momenti in cui abbiamo bisogno di tutte le prestazioni, per esempio quando andiamo a pigiare un po' più forte sul pedale del gas nel momento in cui dobbiamo riprendere o dobbiamo effettuare un sorpasso. Ecco, anche in quelle situazioni adesso la trasmissione automatica ad ingranaggi senza frizione sarà più fluida e più godibile. Allo stesso modo segnalo una buona insonorizzazione di questa Renault Captur, che ce la rende molto gradevole da usare anche in contesto urbano. Molto belli anche a livello estetico i cerchi in lega da 19 pollici che connotano questa Esprit Alpine. Bello anche il contrasto cromatico che provocano con la loro tinta scura in relazione a questo blu che caratterizza l'auto che stiamo provando oggi. Forse però ci tolgono qualcosa in termini di comfort e di assorbimento delle asperità della strada. Ecco, nel caso non vi piacesse questa particolarità, potete scegliere sempre a catalogo dei cerchi in lega di minore diametro e comunque con una gommatura a spalla meno ribassata. Dall'altro lato sicuramente ci è piaciuta molto l'impostazione generale del mezzo, che pur essendo una sport utility non è troppo alta e rimane sempre sincera, ben aderente per terra, anche in relazione a quel piccolo boost di cavalli che abbiamo avuto con l'ultima evoluzione del sistema ibrido E-Tech. E poi segnalerei anche presenza del cruise control adattivo unita ad Active Assist, ossia un sistema che ci regola in maniera automatica la velocità, la distanza dal veicolo che ci precede, senza però ovviamente demandare alla nostra attenzione massima, che deve sempre rimanere tale quando guidiamo anche con cruise control inserito. Dal 2021 sono state vendute 750.000 Renault con il sistema E-Tech Full Hybrid, segno che è stato molto apprezzata questa formula che Renault ha saputo mettere in campo, fatta di bassi consumi e di grande piacevolezza alla guida, ora ulteriormente aumentata grazie al passaggio dal 1.6 al 1.8, con quel pizzico di potenza in più, quel pizzico di coppia in più e qualcosina di risparmiato sul fronte dei consumi. Parlando di cifre, listino alla mano, la Captur parte da 24.400 euro in riferimento alla versione a benzina, la TCE da 130 cavalli e una cubatura di 1200 centimetri cubi, mentre possiamo salire fino ai 33.500 euro della versione che abbiamo provato oggi, ossia la Full Hybrid da 160 cavalli, la E-Tech con allestimento Esprit Alpine.
1: Partiamo subito dal nome, che sarà più facile interpretare per chi è più avvezzo alla lingua inglese. Uncharted, che sta per non esplorato, non mappato. Insomma, un termine che invita a esplorare nuovi orizzonti. È proprio così che si chiama l'ultima creatura made in Subaru, come a rimarcare il tipico DNA della casa giapponese, grazie alla trazione integrale AVD capace di non arrestarsi di fronte alle difficoltà, quando la striscia d'asfalto finisce e sotto le ruote iniziano a scorrere terra, sassi, fango e dossi. Ma è proprio su questo punto che le novità della Subaru Uncharted alzano il volume, dando una spallata alla più solida delle tradizioni. Sì, perché oltre a essere 100% elettrica, e questa non è in assoluto una novità, la Uncharted, oltre alla versione 4x4, è proposta anche in due allestimenti spinti dalla trazione anteriore, una cosa che dalle parti del brand giapponese non si vedeva addirittura dagli anni 60 del secolo scorso. Safe Drive TV preavvisa che non c'è da gridare allo scandalo, perché lo scandalo non c'è. La scelta di una trazione avanti per una crossover dal taglio sportivo e alimentata a kilowattora è del tutto lecita. perché a parità di batteria consuma meno della versione AVD, offrendo prestazioni del tutto all'altezza se l'utilizzo principale sarà quello urbano o poco più. Semmai la sfida vera è un'altra, ovvero dimostrare che anche con questo menu rinnovato la Uncharted sia del tutto in grado di offrire le tipiche prestazioni e piacere di guida dei modelli di famiglia che l'hanno preceduta. Ecco come si è mossa Subaru su questo fronte. Tanto per cominciare, così come era già accaduto con la sportiva BRZ e successivamente con la SUV compatta Solterra, anche nel caso di Uncharted è proseguita la collaborazione tra Subaru e Toyota. La prima ci mette le invidiabili nozioni sulla trazione integrale, gli alti standard di sicurezza e la qualità di guida. La seconda, Toyota, porta invece in dote le tecnologie avanzate nel campo delle batterie da trazione e della mobilità elettrica. La partnership giustifica ampiamente la somiglianza tra Subaru Uncharted e Toyota CHR, anche se in casa Subaru sono stati molto efficaci nella personalizzazione del loro modello, a partire dalla firma luminosa frontale a segmenti orizzontali. Quello che si nota molto sono gli ampi fascioni di protezione, l'altezza da terra di 29 cm, i cerchi da 18 pollici e il piccolo spoiler all'anteriore. Nell'abitacolo sono interessanti il volante piatto alle due estremità superiore e inferiore e il monitor da 7 e 14 pollici, il primo posto dietro al volante e il secondo al centro della plancia. Super comoda la doppia ricarica a induzione per gli smartphone. Ma il test più atteso è quello alla guida e diciamolo subito, non ha deluso. Anche elettrica, anche con la sola trazione anteriore, la Uncharted è una Subaru vera, al 100%. Essendo nativa elettrica, la batteria è stata posta sotto al pianale, un baricentro basso che pur senza voler emulare l'effetto motore boxer ne ha in buona sostanza ricreato l'equilibrio. Al volante della versione AVD 4x4 la musica cambia anche in meglio, soprattutto se ci si fa prendere dalla voglia di divertirsi in fuoristrada. Con la modalità X-Mode attivata ci si possono togliere delle gran belle soddisfazioni. Anche in una guida off-road quasi estrema, tipicamente made in Subaru. Nella versione tutta avanti, Subaru Uncharted è disponibile con tagli di batteria da 57 e 77 kWh, con potenze da 167 e 224 cavalli, mentre la AVD integrale, solo col taglio da 77 kWh, di cavalli ne mette nel piatto ben 343. L'autonomia inizia da 400 km e giunge a 800 se usata solo nel ciclo urbano. Il listino parte da 39.800 e arriva fino a 47.900 euro, ma Subaru prova a dare una spinta iniziale alla sua Uncharted con uno sconto di 5.000 euro su tutte le versioni, riservato a questa fase di lancio. In occasione dell'83esimo Open d'Italia è nato un rapporto di collaborazione tra il marchio di lusso DS di Stellantis e il mondo del golf, due realtà che hanno molto in comune. DS è divenuta title sponsor della più importante manifestazione golfistica italiana che si è tenuta nel prestigioso Golf Club di Torino, cornice ideale per l'incontro tra i migliori interpreti del panorama golfistico internazionale. L'ultima creazione di DS Automobile, DS numero 7, si è presentata al pubblico attraverso un ampio programma di eventi e attivazioni, dimostrando di trovarsi nel proprio habitat naturale. Il golf è lo sport del dettaglio, della preparazione meticolosa, del rispetto per l'ambiente, qualità e caratteristiche che si ritrovano ben radicate nel marchio DS.
2: Condividiamo molti di questi valori. Pensiamo all'eleganza, pensiamo alla precisione, la performance ovviamente e il rispetto per questo fantastico pianeta che abitiamo. Quando abbiamo deciso di essere title sponsor dell'83esimo Open d'Italia abbiamo pensato esattamente a queste caratteristiche.
1: L'evento golfistico è coinciso con l'apertura degli ordini della nuova DS numero 7, la sostituta a tutti gli effetti della DS 7 che tanta fortuna ha portato alla causa del marchio francese, collocandosi stabilmente in cima alle vendite. Numero 7, che va ad occupare un posto d'onore tra le C-SUV Premium, sorge su una nuova piattaforma sviluppata per assecondare le caratteristiche dell'elettrificazione e per ottenere una capacità di autonomia che si spinge fino a 740 km.
2: Numero 7 è una macchina completamente nuova che ovviamente strizza l'occhio al grandissimo successo che ha avuto DS7, che resta a tutt'oggi la macchina più venduta della gamma DS, ma ovviamente lo fa guardando all'innovazione e alla tecnologia. Abbiamo molte caratteristiche su questa vettura che sono, rappresentano assolutamente delle totali novità nel panorama automotive.
1: Tra l'importante bagaglio tecnologico di DS numero 7 spiccano le nuove sospensioni DS Active Scan Suspension. I sensori della vettura sono capaci di leggere la strada in pochi millisecondi e di anticiparne le asperità adattando in tempo reale la taratura degli ammortizzatori. Un'altra analogia con il mondo del golf, dove una millimetrica lettura del terreno è un fattore fondamentale. Il listino di DS numero 7 parte da 42.400 euro per la versione ibrida da 145 cavalli e 50.900 euro per la versione 100% elettrica e-Tense. Grazie alla formula di finanziamento DS, però, i prezzi promozionali dedicati al lancio scendono notevolmente: 35.660 euro per la ibrida e 41.600 per l'elettrica.
3: Diavolina. Tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Se dici fuoco, dici Diavolina. Tecnologia per la vita.
6: Ben ritrovati, eccoci in studio per la terza e ultima parte anche per questa settimana, una parte dove si parlerà ancora una volta di alta orologeria. Lo faremo naturalmente, dico naturalmente, insomma, perché li conosciamo bene ormai da tempo e sono spesso nostri ospiti, Hublot. Ma prima ancora vado a salutare Paolo Artemi, vicepresidente UIGA. Grazie mille Paolo.
7: Buonasera Andrea, buonasera a tutti quelli che ci guardano.
6: Paolo, si parla di automobili, si parla di orologi. Tu ovviamente non puoi mai mancare, giustamente.
7: Come tu sai benissimo che gli orologi hanno tantissimo in comune con le automobili.
6: E questo ce l'hai raccontato
7: spesso. Gli orologi
6: spesso
7: sono stati inventati prima del motore a scoppio.
6: Assolutamente sì, insomma, questo ce l'hai raccontato
7: anche prima
6: tanto
7: del motore elettrico.
6: Vabbè, anche, anche direi, poi vedremo insomma meglio. Comunque, vado a salutare invece in collegamento, lo ringraziamo quindi per essere con noi, Mauro Pilla, che è Sales and Marketing Manager per quanto riguarda Hublot Italia e anche per i paesi dell'Est Mediterraneo. Ben arrivato Mauro, grazie per essere con noi.
8: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
6: Buonasera, buonasera Mauro.
7: Buonasera.
6: Allora, temi da trattare ce ne sono sempre tanti, ne stavamo parlando anche fuori onda prima di iniziare l'estate, è una stagione molto particolare per Hublot, non che le altre non abbiano un peso altrettanto importante, ma sicuramente insomma, per vari motivi Hublot nell'estate ci si riconosce, credo, abbastanza. Partirei perlomeno da parlare di quello che è stato un festeggiamento recente, lo scorso anno, il ventennale del Big Bang, rivisitato con la versione Reloaded, ma la domanda un po' è questa: il segreto di un successo così duraturo come quello del Big Bang? C'è un segreto? C'è una risposta soprattutto? Ve la date? Oppure lo vivete così com'è?
8: Il segreto può risiedere forse nella capacità di reinventarsi, pur rimanendo fedele alla sua essenza, no? Dalla nascita, dal 2005, ha rappresentato il Big Bang, ha rappresentato una rottura nel design dell'orologeria, quindi proponendo per la prima volta la nostra filosofia dell'Art of Fusion. E il Reloaded invece per noi rappresenta la dimostrazione di un design iconico che però non è statico, non rimane fermo, evolve, assorbe nuove tecnologie, nuove tendenze, mantiene quella riconoscibilità e quella forza espressiva che lo hanno sempre reso iconico, ma allo stesso tempo è una ricerca costante dell'equilibrio fra la tradizione e l'innovazione, fra l'essere riconoscibile, iconico, ma anche il saper sorprendere il nostro cliente.
6: Paolo, un'icona vera e propria. Non so se questo termine icona, secondo te, è un po' abusato di questi
7: Icona è un po'.
6: tempi? Esistono ancora le vere icone?
7: Icona va bene per tutto, no?
6: Perché è un no, nel caso, in questo caso direi che non ci sono dubbi, non è questo
7: No,
6: che volevo mettere in dubbio, ma era un po' il concetto un po' più allargato che mi incuriosiva.
7: unisce un po' l'utile al dilettevole,
6: Sì.
7: però in questo caso puoi chiamarlo unico, puoi chiamarlo classico, puoi chiamarlo eterno, puoi chiamarlo
6: Certo.
7: icona, puoi chiamarlo come vuoi. Diciamo che è l'arte della fusione, art of fusion. È stata la capacità di uscire dai nostri orologi delle lauree, di qualunque marca, di qualunque valore, che avevano delle lancette e dei numeri, potevano anche essere romani, per arrivare a qualcosa di completamente diverso, perché oggi vedere un Big Bang da quando è nato e vedi qualcosa che sembra veramente proiettato un po' nel futuro. Cioè, non voglio. Però, insomma, in campo automobilistico noi siamo una trasmissione di automobilari. Ecco, tu pensa alla luce, alla Ferrari luce. Ecco, a un certo momento è arrivato Big Bang unico. Che cos'è che ha la Ferrari luce? È qualcosa di diverso di cui tutti parlano, perché nessuno si sarebbe aspettata una Ferrari così semplice, fatta come se fosse un telefonino, come fosse un mouse. E questo qui è una cosa uguale. Nessuno si aspettava un orologio che fosse mezzo orologio a cucù, un quarto di orologio planetario, un quinto di orologio giapponese, che metteva il caucciù, che metteva l'acciaio e che metteva il particolare che se volevano ci mettevano i brillanti. Ecco, è questo, questa fusione. E poi la tecnica. I motori li riconosci, anche il motore elettrico, forse della Ferrari, non è proprio una esplosione, ma un 12 cilindri Ferrari. Era un motore incredibile. E devo dire che Hublot col 12 cilindri ci ha anche lavorato, perché nel suo passato, proprio con un Big Bang, hanno fatto un orologio
6: Esatto.
7: con Ferrari che aveva le stimmate del 12 cilindri. Cosa vuoi che ti dica di più? Devo dire di meno? Sono qua.
6: No, va benissimo così, poi la chiacchierata è ancora lunga. Mi rivolgo ancora a Mauro Pilla. Parlare di Hublot, come giustamente suggeriva Paolo e come stavi già dicendo prima, significa parlare sì di già una forma di tradizione in un certo qual modo, ma tanta evoluzione dal punto di vista tecnico, ma anche tanta versatilità, tanta creatività sostanzialmente. Ecco, in questo caso, per esempio, poi con l'avvicinarsi dell'estate a maggior ragione, usate delle pigmentazioni, delle colorazioni molto decise, molto intense sulla ceramica sostanzialmente. Ecco, come riuscite a combinare un po', non dico l'azzardo, insomma, però la volontà di utilizzare queste pigmentazioni su un materiale così duro, così resistente? Come avviene questo processo?
8: Esatto, perché non si tratta semplicemente di dipingere la ceramica, di
6: Sì,
8: colorarla,
6: esatto. Che lì,
8: ma
6: fino a quel punto, diciamo che si può fare.
8: più facile la superficie generalmente si può colorare. In molti orologi, cioè, si trova solamente la superficie della ghiera colorata, mentre invece noi andiamo proprio a integrare il pigmento in modo tale che diventi un tutt'uno con la struttura molecolare del materiale. E questo avviene nel nostro dipartimento di ricerca e sviluppo, grazie al lavoro del nostro dipartimento interno in Svizzera di ricerca e sviluppo, che ha trovato questo nuovo modo per diminuire la temperatura alla quale si lavora la ceramica, per non far bruciare il pigmento e farlo integrare all'interno del materiale. Questo non solo garantisce una uniformità del colore verso tutta la cassa, la ghiera, tutte le varie componenti, ma garantisce anche la durezza e la resistenza ai graffi, che sono le peculiarità di questo materiale, e in verità le nostre ceramiche colorate hanno una superiore resistenza ai graffi e una superiore durezza rispetto alla ceramica tradizionale.
6: Usciamo un attimo dall'aspetto più tecnico e parliamo di un aspetto che sì, chiaramente se parliamo di garanzia è chiaro che siamo in un ambito commerciale, però al di là di questo evidentemente avete ampliato questa garanzia ai 10 anni con una formula del 5 più 5 se non erro, ecco, è una grande fiducia da parte vostra proprio anche nei vostri prodotti o è anche una sorta di quasi una sfida al mondo dell'alta orologeria? Cosa c'è di vero in queste due cose?
8: Fiducia e sfida, no, sicuramente entrambe le cose. La garanzia, l'introduzione di una garanzia 5 più 5, quindi 10 anni, è un record nell'industria, non c'è nessun brand che abbia una garanzia di 10 anni. E questo è prima di tutto un messaggio forte, potente di fiducia nella qualità, nell'affidabilità, nella longevità dei nostri prodotti. È come se rappresenta un sigillo sull'orologio blu. Allo stesso tempo è comunque una sfida rivolta a tutto il mercato. La garanzia è un valore aggiunto tangibile per il cliente, è un chiaro segno del nostro impegno come brand di superare le aspettative che i clienti possano avere, ma anche abbiamo parlato di innovazione, dell'innovazione non solo tecnica, ma anche di servizio. L'innovazione può essere in tutte le sfaccettature, in tutti i touch point che si hanno con il cliente.
6: Giocando sempre questo palleggio, mondo degli orologi, mondo dell'automobile, anche questi sono temi, Paolo lo sappiamo bene, che oggi fanno la differenza, non che prima non la facessero, però magari ci si puntava meno, c'erano altre tematiche, no, da mettere in risalto, oggi invece questo è un campo
9: interessante. Mauro ha aperto una porta su quella della garanzia che non è semplice da seguire la strada. Cosa esatto. C'è dentro la stanza, dietro la porta? Beh, intanto le automobili oggi riescono veramente a raggiungere dei tempi di garanzia molto elevati. 9 anni,
6: sì,
9: 350.000 sì. chilometri. Il problema delle automobili è che le garanzie solitamente prevedono tutta una manutenzione attenta, tutta una serie di lacci e lacciuoli che devono garantire un rapporto con la rete di vendita delle automobili. Naturalmente, chi meglio di Mauro può dirci che rapporto si instaura tra cliente Hublot e rete di vendita Hublot?
8: Per 10 anni l'orologio potesse avere dei difetti di meccanismo, si possa fermare o può essere che l'olio si possa essere consumato e quindi gli ingranaggi non girino correttamente, per 10 anni è assolutamente a carico, sarà a carico di Hublot si prenderà l'orologio e gratuitamente farà il servizio completo che noi generalmente suggeriamo di fare una manutenzione ogni 4 anni, 5 anni, in modo tale che ci sia una perfetta pulizia anche interna del meccanismo.
6: Diciamo che nella la collezione, quella 33 mm, invece avete tolti i diamanti in pratica, quindi spazio anche in questo caso a colori, pigmentazione e quant'altro, e un po' anche perché forse il pubblico femminile, diciamo, preferisce questa varietà, questa vivacità a un po' un'ostentazione, diciamo, del carato, non so se si può dire in questo modo, però ci provo, te lo chiedo.
8: Sì, sì, è vero che le donne di oggi, ma soprattutto anche la nostra clientela, cerca nell'orologio non solo un gioiello, ma che è il gioiello classico che esprima il valore tradizionale del gioiello, dell'orologeria, ma le nostre clienti cercano un accessorio che sia come se fosse un'estensione della loro personalità, potesse un'affermazione di stile, di individualità. E questa è la differenza che generalmente nell'orologeria è difficile da trovare e Hublot può offrire davvero. I diamanti comunque rappresentano un elemento di lusso, sono presenti nelle nostre collezioni, però l'audacia di questa estetica, di questa innovazione di materiali delle ceramiche, portano con sé un messaggio altrettanto potente ed un modo di fare shopping di lusso, un modo moderno e più consapevole rispetto al bling bling del diamante.
6: Paolo, stai seguendo i mondiali?
9: Perché no, direi.
6: La domanda è pericolosa.
9: Perché no, perché no?
6: Oblò sicuramente
9: Non
6: sì.
9: ti dirò per chi tifo, perché
6: No.
9: per chi tifo non c'è.
6: No, vabbè,
9: Non è ai mondiali, stranamente non è ai mondiali. Però
6: pazienza.
9: se
6: Pazienza.
9: vuoi ti dico uno che fa tanti gol con un Oblò al polso. Ma
6: Attenzione a non
9: non
6: sbagliare perché ci sono diversi marcatori importanti in questo
9: No,
6: mondiale,
9: no,
6: quindi
9: beh, lui
6: di quello
9: però
6: giusto.
9: non lo porta quando gioca,
6: Meno
9: quindi
6: male.
9: lo lascia in mano a
6: Se no,
9: qualcuno fuori dal campo.
6: esatto,
9: Si
6: altro che
9: chiama,
6: garanzia, se
9: guarda,
6: no.
9: non lo pronuncio bene, ma si chiama Mbappé.
6: Mbappé, Kylian
9: Mbappé.
6: Mbappé, Kylian Mbappé e anche Didier Deschamps, aggiungiamo, insomma, il
9: Sì, che
6: CT
9: però ha
6: della.
9: avuto questo problema, la mamma è
6: Purtroppo,
9: mancata durante il
6: esattamente, sì.
9: campionato mondiale e lui è dovuto correre a casa e ha saltato una partita.
6: Esatto, però insomma è grande condottiero della Francia di questi anni. Beh, si sa, molti lo sanno già, però Mauro lo chiedo lo stesso, insomma, l'importanza del rapporto. In generale già allarghiamo il discorso del mondo del calcio, è evidente, e insomma anche a questi personaggi di così grande rilievo e spessore tecnico, umano, sportivo.
8: I nostri ambassador Mbappé e Deschamps, beh, per me rappresentano proprio il 5 più 5 della garanzia, no? I
6: Ecco.
8: 5 anni della tradizione, dell'affidabilità di Deschamps, del successo di Deschamps e i 5 anni dell'innovazione, della forza di Mbappé. Quest'ultimo rappresenta la gioventù, l'energia, l'inarrestabile, no? Questo talento che adesso sta cercando di rompere tutti i record del calcio. E la partnership con lui ci proietta verso il futuro e verso un'audience più giovane e dinamica. Invece Deschamps rappresenta l'esperienza, il successo, la leadership, no? Attraverso varie epoche, vari momenti, un successo consolidato. E questa unione dimostra appunto la capacità di Hublot di dialogare con le diverse generazioni e dialogare con le diverse sfaccettature del successo.
6: Rimango un attimo, siamo in chiusura, Mauro, rimango un attimo con te per parlare del calibro unico flyback, sostanzialmente il dispositivo zero friction. Qui torniamo un po' a parlare di tecnicismi, ma ne approfitto, visto insomma anche l'abilità dimostrata nel raccontare anche a noi comuni mortali sostanzialmente di che cosa si tratta e magari far appassionare anche qualcuno che attualmente non lo è al mondo dell'altorologeria.
8: Eh sì, assolutamente. Il calibro unico è il nostro cronografo di qualità e immagine della marca, che va ad unire il design e l'ingegneria, che sono alla fine per noi due facce della stessa medaglia. Quindi noi cerchiamo di trovare delle innovazioni meccaniche che non siano fini a se stesse, ma che servino a migliorare l'affidabilità, la precisione, la durata, la longevità del calibro. E in questo caso, nell'unico, questo meccanismo di zero friction riduce l'usura del calibro, degli ingranaggi e anche migliora appunto la performance dell'orologio nel tempo. E quindi in un orologio blu c'è appunto questo matrimonio fra l'avanguardia meccanica ma anche l'estetica, in modo tale che il futuro dell'orologeria per noi risiede nella simbiosi perfetta di questi due mondi. Il Zero Friction è un brevetto di Hublot, come altri tre brevetti che fanno parte, che vanno a costruire questo calibro flyback da 72 ore di carica.
6: Poi proviamo a capire qualche ultima informazione da Mauro, però secondo te col tuo fiuto, dove si va un po' più? Dove andrà Oblò? Cosa pensi? Più verso l'heritage, rottura tecnologica? Chi lo sa? Così.
9: Ma penso che non sia semplice è il mondo che sta cambiando, è il mondo che anche l'orologio sta cambiando. Io penso che Hublot, sempre legandomi non questa volta all'automobilismo ma al calcio, abbia già digerito, abbia già ipotizzato di entrare nel mondo della tecnologia assoluta.
6: Siamo in chiusura, io sul saluto, però saluto naturalmente sì Mauro Pilla, Sales and Marketing Manager, ricordiamo Hublot per l'Italia e poi anche per i paesi est mediterraneo, questo ci tenevo a dirlo. Questo significa confrontarsi con delle realtà che magari hanno un filone culturale, storico, di tradizione abbastanza simile tra loro, se vogliamo, con grande gusto per l'estetica, però è difficile però metterli comunque insieme, dal vostro punto di vista?
8: I mercati mediterranei sono affascinanti proprio per la loro ricchezza culturale, l'attenzione al dettaglio, alla bellezza, all'eccellenza. Però c'è un filo comune, conduttore di tutti questi mercati, che è appunto la ricerca di un'espressione di sé audace, distintiva, e un rispetto per la qualità, per l'artigianato. E per questo i nostri clienti del bacino mediterraneo cercano un qualcosa di qualità, un orologio che possa emozionarli e che racconti una storia, e che quindi loro possano portare con loro, che sia un compagno di vita e diventa non un segnatempo ma un senza tempo.
6: Molto bello, molto bello. Ringrazio quindi ancora Mauro Pilla e salutando anche te Paolo, Paolo Artemi, naturalmente vicepresidente WIGA. Puoi aggiungere qualcosa?
9: No, aggiungo che mi è piaciuta moltissimo la cosa che uno guarda un orologio da 100.000 euro e dice caspita, oggi sto bene.
6: Apprezzo tantissimo la battuta, invece per quanto mi riguarda vi ringrazio ancora naturalmente, ringrazio chi ci ha seguito da casa, l'appuntamento con Safe Drive come sempre e per la prossima settimana.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Quarantesimo posto.

Gentili telespettatori, gentili utenti, buongiorno e ben trovati con il consueto appuntamento del mattino di Studio 100. Di buon mattino, il viaggio che vi accompagna attraverso le notizie che sono accadute ieri, ma pone lo sguardo sugli argomenti invece di oggi. Come al solito, ampio spazio alla rassegna stampa con la lettura delle prime pagine che trovate in edicola, sia a livello nazionale che a livello locale, e poi il commento delle notizie del giorno con diversi ospiti. Quest'oggi parleremo in modo particolare della questione ex Ilva con gli sviluppi relativi agli incontri programmati per il 4 e il 5 agosto con Federacciaie e Federmeccanica, ma anche con il tavolo, con i sindacati, nel tentativo di trovare una risposta concreta, ferma, decisa una volta per tutte alla crisi del siderurgico tarantino. Poi parleremo di Taranto Calcio con Peppe De Lisanti in collegamento da Chianciano Terme e sede del ritiro del Taranto, e faremo il punto anche per ciò che riguarda la questione meteo con l'estate che ormai imperversa le nostre latitudini, con agosto ormai alle porte e per chi può anche il periodo di ferie. Partiamo subito con il nostro viaggio, la nostra lettura delle prime pagine. La prima, come al solito, non è una prima pagina cartacea, ma è l'apertura di Ansa Online che titola Trump: accordo storico su disarmo completo di Hamas.

Israele uscirà da Gaza. L'annuncio del presidente americano, confermato anche da alcuni responsabili del movimento islamico, una riunione dei mediatori sulla fase 2 della tregua si terrà presto al Cairo. Che cosa prevede il progetto di Trump? L'istituzione di una polizia palestinese che possa assumere il controllo della zona relativa a Gaza e di altre zone ancora, direi istituzionalizzata, che faccia riferimento direttamente al nascente, probabilmente, Stato palestinese. Emergenza migranti a Ceuta, in migliaia arrivati a nuoto. Scontro Roma-Madrid su Schengen con la Premier Meloni che minaccia di interrompere l'accordo con Madrid e poi da marzo una task force di 400 militari italiani è schierata in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Questo il richiamo di ANSA al Medio Oriente. Poi torniamo in Italia con l'incendio nel carcere di Sassari. Muore un detenuto carbonizzato. Questa è la prima pagina di ANSA che poi fa un passaggio anche su quanto accade in Ucraina con l'attentato, con l'attacco, pardon, che è costato la morte di un'intera famiglia composta da 8 persone. Il Corriere della Sera apre con fuga a nuoto dal Marocco, assalto a Ceuta, 16 almeno, non 15, 16 almeno le vittime accertate in mare e poi convocato il nostro ambasciatore bloccare Schengen, scontro tra Roma e Madrid con la Premier Meloni che minaccia, paventa la possibilità di interrompere l'accordo europeo. Mattarella alto là ai partiti, il capo dello Stato, le tensioni elettorali non distolgano dai problemi, i richiami su No Tav e su Roggero, Fratelli d'Italia, Forza Italia, pardon, protesta per le chat di Delmastro al Senato, sfiorata la rissa tra PD e Fratelli d'Italia e poi le carte alla procura. Nordio, 18 mesi dopo, chiede l'arresto di Al-Masri. La guerra sui diversi fronti, si parla di Ucraina chiaramente con i raid russi sui cieli di Kiev, strage di civili e un missile in Polonia, Iran 400 soldati italiani in Arabia da marzo a difesa del Golfo. Crolla la palazzina, feriti e 6 dispersi. Messina, i lavori a piano terra e la pista del cedimento strutturale si scava nella notte. Questo il Corriere della Sera, ma andiamo avanti con il prossimo quotidiano, La Repubblica, che titola La resa di Nordio. Prima però lo schiaffo UEFA a Infantino, no al suo mondiale. In apertura di pagina, boicottiamo i mondiali con la volontà del presidente della FIFA Gianni Infantino di allargare non solo il mondiale, ma anche di allargare la platea degli investitori, rendendo di fatto un contenitore privato i mondiali, i prossimi mondiali, le diverse federazioni internazionali si sono schierate ampiamente contro questa possibilità, sia la Conmebol che la UEFA, ma anche le altre hanno espresso parere negativo, ha di fatto spaccato il movimento calcistico mondiale, con Infantino che minaccia ripercussioni per chiunque non dovesse aderire al suo progetto. La resa di Nordio, il ministro autosconfessa, si autosconfessa e dopo un anno e mezzo chiede ai giudici l'arresto del libico Al-Masri, maggioranza in tilt, si divide sul riconoscimento facciale e rinvia il voto sulle chat di Roggero, ma, di, pardon, di Delmastro. Mattarella chiude il caso Roggero, no a leggi adattate ai singoli e poi la missione Air Arabia, 400 militari italiani inviati nel teatro di guerra. La foto emblematica dei migranti che provano a raggiungere Ceuta aggirando l'ostacolo del mare, anzi nuotando attraverso il

Mare, Meloni apre la crisi con Sanchez e poi la foto che è diventata ormai un pezzo di storia, la famiglia Voronov, i genitori e i 7 figli sono stati uccisi da un missile russo. Una strage sulla quale insomma si è soffermato ovviamente il presidente ucraino Zelensky, la famiglia Voronov non esiste più. Genitori e 7 figli uccisi da un raid russo. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. Si tratta della Stampa che apre con lo sport Carnevali, Spalletti e speciale Malagò poteva fare meglio. A proposito di Malagò, l'abbiamo intervistato proprio ieri nel suo viaggio attraverso i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Furia Putin, strage in Ucraina, un missile cade in Polonia e poi l'argomento che ha catalizzato le prime pagine di tutti i giornali, Ceuta, assalto all'Europa, migliaia di migranti a nuoto in Spagna, 15 annegati, ma il bilancio sta crescendo in queste ore, Madrid in via militare, l'Italia pronta a sospendere il patto di Schengen. E poi Roggero, il richiamo del Colle con Mattarella. In foto il presidente, non si adatti la legge a comportamenti individuali, sui no TAV, una violenza inaccettabile. Questa è la Stampa, quotidiano di Torino, ma andiamo avanti con il prossimo quotidiano in programma ed è il Messaggero, guerra globale del calcio, la UEFA, boicottiamo la FIFA e poi c'è l'intervista al ministro Abodi, anche da parte del quotidiano Il Messaggero, Roma e l'Italia pronti per il 2032. Chissà che in qualche modo il 2032, nonostante i criteri infrastrutturali non lo consentano, anche lo Iacovone, nuovissimo, bellissimo, stupendo, ieri ci siamo stati nuovamente all'interno, possa rientrare in qualche modo in quel circuito di stadi che ospiteranno Euro 2032. Mattarella richiama i partiti. Il Quirinale, intempestive le tensioni elettorali, più attenzione ai problemi dei cittadini, condannare la violenza senza esitazioni, ma in scontro totale in Parlamento su Del Mastro, poi crisi con la Spagna, l'Italia stop a Schengen, caos migranti, Ceuta invasa, Meloni confini da difendere. Militari italiani in Arabia, perdon, c'è l'interesse nazionale e poi ieri il CDA di Rai con Ranucci, la Rai avvia i controlli, Messina col crollo del palazzo, 3 feriti, soccorsi al lavoro tutta la notte. Sotto le macerie, 6 dispersi. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano in edicola in queste ore del giornale, credo che abbia la foto più rappresentativa di tutti di ciò che accade, ovvero l'assalto alle spiagge di Ceuta. Da giorni gli immigrati stanno provando a raggiungere le coste spagnole, è un dramma umanitario, è un dramma sociale che non può lasciare ovviamente indifferenti. Il giornale, l'Italia che vuole il PD. Report, scoop sulle armi, le false accuse a Fratelli d'Italia e poi la ripresa, sorpresa sui conti, il PIL sale più del previsto, più 0,8% per il PIL italiano. È la foto della Premier Giorgia Meloni in prima pagina. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. Si tratta del Fatto Quotidiano, riconoscimenti facciali, Meloni a scuola dall'Ungheria di Orban, l'idea del governo dopo gli scontri con i No TAV e poi la sceneggiata sui messaggi con i Carroccia legati al clan senese Del Mastro, molla le chat ai PM e i suoi, le vietano il rinvio del voto, il politico di Fratelli d'Italia finge trasparenza mentre la maggioranza fa fermare da Fontana il deposito in giunta e Meloni avverte Forza Italia. Questa è la prima pagina del Fatto Quotidiano. Ci avviamo alla conclusione della nostra rassegna. Andiamo avanti con il Sole 24 Ore. USA Iran e guerra aperta, pesanti raid americani, Teheran al contrattacco e poi Gaza, ancora 2 bambini palestinesi uccisi, disarmo di Hamas, passi in avanti nei negoziati.

0: Con Israele sale il PIL crescita 2026 verso l'1%, 0,8%, l'abbiamo ascoltato e letto precedentemente, e poi la piattaforma di Abadessa Ad Capital punta ad 1,1 miliardi sul piano casa tra Napoli e Roma. Nel boxino Unipol l'Assemblea approva il maxi aumento per MPS. Queste le prime pagine, le prime pagine ne manca soltanto una, che è quella di Gazzetta dello Sport. Eccola qua, il mondiale senza Europa, la UEFA è pronta al clamoroso boicottaggio. C'è la foto con Infantino, la Coppa del Mondo e Rodri, fermate Infantino ma niente scontri, e poi strangi a Pavlovic, guida la rinascita del Milan. Il diavolo sono io, Amorim ha tante idee, con lui andremo molto più all'attacco. L'anno scorso è mancata la fame. La risposta dell'Inter si chiama Stones, è arrivato un vincente in più qui per lottare. Poi domani con Sport Week c'è la foto del nuovo bomber del Milan, che è Gonçalo Ramos, arrivato in Australia nel ritiro dei rossoneri. Juve a cambio d'ala, arriva Alijabegovic, che è già pronto. Con Seisao va sul mercato. Alijabegovic l'abbiamo incontrato nella sfortunata serata bosniaca, nella quale la compagine balcanica ci eliminò dal playoff qualificandosi per i mondiali. Fece un'ottima impressione. E poi Zola verso il sì, ritorna Oriali, da Maldini a Mancini. Diamo i voti all'estate, anzi alla folle estate italiana. Così si chiude la nostra prima parte di rassegna stampa. Noi ci fermiamo, piccolo break per noi, e poi torniamo con i quotidiani edizione locale.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Cento storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
0: Rieccoci in diretta con la nostra rassegna stampa con Di Buon Mattino. Sono le 7:45 minuti, 7:44? 44 mi dice Candelli, 44 minuti della mattina del 31 luglio. Apriamo con le prime pagine pugliesi, le prime pagine del nostro territorio, Serie C, calendario per le 7 pugliesi, 12 derby a testa, ma poi la notizia centrale, quella dei giochi del Mediterraneo, sopralluogo del vicepresidente UE con Abodi e Foti, confermata l'assenza degli atleti di Tel Aviv. Fitto esalta i giochi del Mediterraneo significativi per la fase geopolitica. E qui il ministro Fitto è nella tribuna ovest del nuovo stadio Erasmo Iacovone. Ieri l'abbiamo ascoltato durante l'incontro. Il console di Israele a Lance, Bonerba difende l'erede, De Santis non è divisivo, e poi turismo, sempre maggiore la presenza degli stranieri, accordo da 100 milioni del gruppo Nicolaus con ITI, 9 stanze su 10 sono occupate dall'ex Palace al Marriott, numeri record dei nuovi alberghi nelle città e sulla costa. Poi il lungomare di Bari a tinta verde, tornano a vivere i campetti intitolati a Michele Fazio, Lecce, gestori, compete allo Stato, Movida fracassona, i locali non vogliono pagare gli steward. Questa è la prima pagina del Corriere del Mezzogiorno. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano pugliese. Si tratta del

0: La Gazzetta del Mezzogiorno che apre con Ilva Jindal rilancia dal gruppo indiano piano operativo ai commissari un forno elettrico a Taranto, ma non si perda tempo. Quindi questa è la novità che riguarda la problematica relativa allo stabilimento di Taranto. BRT, Baresi fanno i conti con la fame di posti auto, problema comune sia a Bari che a Taranto. A centro pagina Derby Meloni Schlein, a settembre la partita si giocherà in Puglia tra la festa dell'unità e le celebrazioni del governo. Io direi che anche ad agosto, perché ricordiamo che la Premier sarà presente a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Gli impianti quasi pronti, il sopralluogo di Fitto e dei ministri in tre città, e poi Serie C al via il 23 agosto. Il Bari parte con la Cavese, quindi un campionato importante, quello che sarà la prossima Serie C, che ospiterà anche il Bari, il blasone del Bari. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano dell'edicola del Sud. Fumata grigia per il rinnovo di Sibilli con il Bari per ciò che riguarda la Serie C. In A, Banda sta bene ma non vuole tornare a Lecce. Insomma, c'è una rassicurazione il fatto, dopo 15 giorni di scomparsa totale, riappare che Banda. Il Taranto, il mondo ammira lo Iacovone da Serie A. Ex Ilva arriva un agosto di fuoco tra scioperi e incontri istituzionali. Le sigle sindacali sostengono che servono scelte coraggiose per superare la situazione attuale. E poi impianti completati nei tempi previsti e senza ulteriori costi. A centropagina si parla ovviamente di Giochi del Mediterraneo, aeroporto di Grottaglie, prove di fattibilità, e poi Universalis in arrivo 2,5 miliardi per la centrale di Cerano. Queste le prime pagine, abbiamo completato il nostro giro attraverso le prime pagine, anche quelle locali. Noi andiamo in pubblicità, stacchiamo qualche minuto e poi ritorniamo qua, iniziamo il nostro viaggio con diversi ospiti.
1: Buongiorno a tutti, continuate a seguirci ogni giorno in diretta su Facebook o su Studio 100 TV, altrimenti se volete vedere le nostre lezioni in differita potrete andare sul canale YouTube di Studio 100.
2: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
0: Rieccoci quindi in diretta, brevissimo il primo collegamento relativo alla problematica, alla questione ex Ilva. Prima però noi ci guardiamo il servizio che abbiamo realizzato proprio con sugli ultimi sviluppi sul siderurgico di Taranto, e poi vi presentiamo il nostro ospite col quale parleremo della crisi del siderurgico. Il conto alla rovescia è già iniziato con la chiusura dell'area a caldo imposta entro 90 giorni dalla Corte d'Appello di Milano. Il futuro dell'ex Ilva entra nella sua fase più delicata. Il governo prova ora ad accelerare, tavolo tecnico da martedì e il 5 agosto una riunione interamente dedicata a Taranto e ai nuovi investimenti industriali sul territorio. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato in videocollegamento il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, il sindaco di Statte Fabio Spada e il presidente della provincia Gianfranco Palmisano. Al centro del confronto le conseguenze della sentenza che dispone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento entro 90 giorni e le possibili strade da seguire per garantire un futuro produttivo, occupazionale e ambientale al territorio. Urso ha illustrato anche gli esiti del vertice svolto a Palazzo Chigi con le organizzazioni sindacali. Da martedì partirà un tavolo tecnico con tutti i ministri coinvolti e le parti sociali, chiamato ad approfondire le misure da adottare per gestire la fermata degli impianti e individuare una prospettiva concreta per il siderurgico. Un secondo appuntamento è stato fissato per mercoledì 5 agosto. La riunione sarà dedicata esclusivamente all'area di Taranto e servirà ad analizzare i progetti industriali presentati dai soggetti interessati a realizzare nuovi investimenti sul territorio.
3: un percorso

0: sono già avviato a Brindisi, dove sono state raccolte 35 proposte per la riconversione della centrale di Cerano e dell'intera area industriale. Il confronto con gli enti pugliesi segue quello avuto dal ministro con il presidente della regione Liguria Marco Bucci e con la sindaca di Genova Silvia Salis sul futuro del sito ex Ilva di Cornigliano. Il calendario dei tavoli è stato fissato, adesso però Taranto attende qualcosa di più degli incontri, un progetto credibile che tenga insieme salute, ambiente, lavoro e riconversione industriale.
1: Ecco, non so se abbiamo in diretta il nostro ospite, si tratta di Alessandro Di Pino, che è il segretario provinciale UGL Metalmeccanici, col quale dovremmo... Eccolo qui, lo vedo, ma forse... È frizzato? Lo vedo frizzato, quindi in questo momento non riusciamo ad avere in collegamento. Chiedo ad Alessandro Di Pino di uscire insomma dal link e di rientrare. Chiaramente una situazione molto particolare quella che riguarda l'ex Ilva, con i due tavoli convocati, ovvero quello del 4 e del 5, che vedrà al centro Federmeccanica e Federacciaia e poi successivamente le sigle sindacali, come ci è stato spiegato anche nelle scorse ore dal segretario SB Franco Rizzo. La situazione sembra essere in alto mare, con la difficoltà di riuscire a comprendere quelli che saranno gli scenari futuri, ma anche nell'immediato, di come si possa sviluppare la questione ex Ilva, con lo sciopero proclamato proprio nella giornata di ieri e la volontà di trovare una soluzione che possa garantire sia la salute ma soprattutto la sostenibilità, la riconversione dell'impianto e il mantenimento di un numero sempre più alto di quelli che sono le posizioni lavorative che attualmente operano all'interno dello stabilimento stesso. Noi andiamo avanti allora, recuperiamo poi il nostro ospite successivamente. Vi facciamo vedere un servizio che riguarda una situazione che è presente a Taranto. Abbiamo trovato la fattispecie, che è quella di un passo carrabile che si trova tra Viale Virgilio e via Leonida, ma questa situazione, questa fase d'impasse, questa problematica si crea in diverse zone di Taranto. Ce ne parla Giovanna Calabrese e poi lo commentiamo.
2: Garage di via Leonida. L'entrata di Veleonida, passo carrabile, la macchina sta qua. È stata oltre un'ora e mezza. Richiamiamo i vigili che abbiamo chiamato già un'oretta fa. Vediamo che cosa hanno da dirci. Sì, signora, sono Durante, buonasera, Veleonida. Ma è passata un'ora ma non è venuto nessuno ancora per la rimozione.
3: Siamo tutti per la processione, come si dice, la pattuglia per la
2: macchina. Eh sì, però non è normale, io passo carrabile per non poter uscire, cioè, capito? E io come faccio a uscire?
4: È la risposta che ha ricevuto Davide Durante da parte del centralino della polizia locale dopo aver segnalato l'ennesima auto parcheggiata davanti al passo carrabile del garage di sua proprietà. L'attesa però è durata circa 4 ore, un problema che si ripete da mesi. Il garage acquistato nel dicembre 2025 è dotato di regolare passo carrabile autorizzato dal comune, che vieta la sosta per consentire l'accesso a un'area privata.
2: Ormai siamo disperati, ma come me anche altri. Tipo ad esempio anche stamattina, come potete notare, questo è l'altro accesso da Viale Virgilio, le macchine ci sono qui. Ora attendiamo i vigili, abbiamo già chiamato, è già passata forse 40 minuti, ancora non si vede nessuno e non siamo in grado di poter rientrare a casa, purtroppo, quindi è un problema serio che va risolto.
4: Secondo alcuni residenti, per anni il garage è rimasto inutilizzato e molti automobilisti si sono abituati a parcheggiare davanti agli accessi. Oggi però c'è un proprietario che ogni giorno si ritrova a fare i conti con lo stesso problema. Le due uscite su Viale Virgilio e su Via Leonida vengono frequentemente ostruite da veicoli in sosta, impedendo l'ingresso e l'uscita dal garage. Una situazione che costringe il proprietario a richiedere ogni volta l'intervento della polizia locale, con tempi di attesa che, come in questo caso, possono protrarsi per diverse ore.
2: Perché non è affatto giusto attendere. Io capisco che c'è poco personale nei vigili urbani, però l'amministrazione deve intervenire in questo.
1: E torniamo in studio quindi, dopo aver parlato delle problematiche della viabilità, ma soprattutto dei passi carrabili di Taranto in questo momento. Passiamo a un problema sicuramente più serio, che è quello dell'ex Ilva. Dovrebbe esserci in collegamento Alessandro Di Pino, che è il segretario provinciale UGL Metalmeccanica, col quale non lo vediamo più, si è bloccato di nuovo Alessandro Di Pino. Va bene, allora andiamo avanti, poi se dovessimo riuscire a recuperarlo tanto meglio. Una notizia che è appena arrivata in redazione una notizia che mai avremmo voluto darvi, però insomma era nell'aria dopo qualche fake news degli scorsi giorni. Si è spento nella notte lo storico capitano del Milan, Franco Baresi, che muore a 66 anni, un calciatore iconico della storia del calcio, capitano del Milan per diversi anni, per tantissimi anni. Diverse le vittorie che ha accumulato nella sua carriera, tutta a tinte rossonere, capitano della nazionale nella spedizione di USA 94, il mondiale americano perso in finale contro il Brasile. Ecco, questa è una foto recente di Franco Baresi, che, come diciamo, si spegne quindi a 66 anni. Chiaramente non è una bella notizia per il calcio italiano. Io vado a leggere, insomma, quella che è la. Quello che è il post che il Milan che ha appena pubblicato: non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, oltre una serie di respiri della nostra anima, ma tutto il Milan e tutti i milanisti devono provare ad essere all'altezza di Franco Baresi. Bisogna farsi forza, raccogliere tutte le energie utili, pur fra le lacrime, la commozione di un momento che pesa tantissimo. Franco ci ha lasciati dopo averci regalato solo pochi mesi fa l'ultima grande e orgogliosa immagine di sé in uno stadio gremito, collegato con tutto il mondo per una cerimonia inaugurale degli Olimpiadi invernali milanesi che lui ha reso storica. Abbracciamo tutti uniti il grande ricordo gigantesco di Franco, sapendo che ci terrà sempre per mano e che darà una motivazione in più ogni istante, anzi che ci darà una motivazione in più ogni istante della nostra vita rossonera, perché per sempre Franco Baresi è per sempre. Insomma, il calcio italiano piange. Franco Baresi, noi ci fermiamo, break pubblicitario, sperando di riuscire a recuperare il nostro ospite Alessandro Di Pino e di poter parlare con lui dell'ex Ilva.
5: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
6: Cercherò sempre di migliorarmi.
7: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
8: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
9: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
10: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
11: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre, fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
12: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre Driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Ci riproviamo per la terza volta adesso con Alessandro Di Pino, segretario UGL. Eccolo qua, lo vedo. Ale, buongiorno. Alessandro, buongiorno.
4: Buongiorno a te, Dario. Buongiorno.
3: Allora, Alessandro, una situazione che ha bisogno di conferme e sulla quale bisogna fare chiarezza immediatamente.
4: Chiarezza che andava fatta già da tempo su quello che potesse essere, dovesse essere il leader attraverso il quale traghettare questa azienda che dopo tantissimi anni navigava al buio, ma diciamo che non si è perso troppo tempo, così come molte testate giornalistiche stamattina hanno annunciato. Si è perso tempo, lo diciamo da tanto tempo, sono state fatte delle scelte poco condivisibili, soprattutto dal punto di vista degli investimenti fatti in quell'azienda, e adesso ci troviamo a dover parlare di questa sentenza che a brevissimo potrebbe portare alla fermata, alla chiusura dell'intera area caldo e inevitabilmente dello stabilimento. Penso che le due cose vadano di pari passo, l'area fredda e l'area calda.
3: Beh, Alessandro, però quello della chiusura è uno spettro che diverse volte è aleggiato sulla testa di Taranto, se di spettro vogliamo parlare, perché poi ci sono le diverse correnti di pensiero. Mi chiedo se questa volta effettivamente si è concretamente più vicini a questo traguardo, a questo target, a questo orizzonte, o se resta comunque un passaggio relativamente lontano che un intervento della politica può scongiurare, come è già successo altre volte.
4: Allora, la politica è messa lì per fare le leggi, quindi se vuole può scongiurarlo. Bisogna capire qual è il prezzo da pagare, perché ricordo a me stesso in più riprese abbiamo chiesto ai governi, al governo attuale, quelli precedenti, all'azienda, di attuare quelle misure atte innanzitutto a ricucire lo strappo con la città. Noi abbiamo una città che c'è contro, contrariamente alle altre realtà di Genova e di Novi, dove la città è intorno alla fabbrica e ai lavoratori. Noi abbiamo un rapporto di odio con i cittadini, con la città. Quindi tutto si può fare, ma devono essere rispettate le condizioni di sicurezza ambientale, di sicurezza soprattutto anche occupazionale. Parliamo di un impatto che la chiusura dello stabilimento porterebbe alla perdita di qualcuno aveva valutato 6-7 mila persone. Se chiude la fabbrica sono 8 mila diretti più tutto l'indotto, monocommittenza, quindi una carneficina, una strage sociale per questo territorio. Quindi abbiamo chiesto nell'ultimo incontro di mettere in atto delle misure che salvaguardino il reddito, che non siano però un reddito di cittadinanza. Bisogna dare dignità ai lavoratori attraverso il lavoro E laddove non si possa, non si possano attuare queste misure, comunque, vista che l'età media è abbastanza ormai abbastanza alta per lo stabilimento, aiutare le persone in prossimità della pensione, o comunque dare degli aiuti per arrivare alla pensione con l'ampliamento

0: la riapertura dei termini di estensione dell'esposizione all'amianto, degli scivoli volontari, può essere l'ipsopensione, non sta, no, noi abbiamo dato delle idee, è il governo che si deve prendere, carico, si deve fare carico di trovare quegli strumenti per salvaguardare una carneficina sociale.
1: Chiaro, chiaro, chiaro, assolutamente, anche perché insomma, come dicevamo, la città deve recuperare il proprio rapporto con l'acciaieria, qualunque essa sia la direzione nella quale si va. Spesso abbiamo parlato di una città che non è orgogliosa delle proprie origini operaie, perché accade, ad esempio abbiamo portato l'esempio di Genova tante volte. Come sia visibile un blocco orgoglioso anche in occasione delle proteste che difenda il proprio posto di lavoro. A Taranto questo, diciamoci la verità, difficilmente è successo con le varie proteste, i vari scioperi che quasi mai sono riusciti con un numero esiguo di lavoratori che hanno seguito quello che era il movimento, chiaramente questo scredita anche agli occhi della città quella che è la protesta e porta davanti agli occhi un problema relativo, secondo qualcuno, che non vede davanti a sé un blocco compatto. Proclamato lo sciopero, vero Alessandro, se non vado errato?
0: Stiamo valutando come organizzazione, come UGL, stiamo valutando l'adesione. È stato proclamato per lunedì lo sciopero e altre sigle sindacali. Stiamo valutando se aderire, ma non per sottrarci alle responsabilità, ma per una serie di valutazioni che stiamo ancora facendo a livello di segreteria.
1: Grazie Alessandro, grazie mille, buon lavoro.
0: Grazie a voi, grazie Dario. Buona giornata, buon lavoro a voi.
1: Andiamo avanti, a brevissimo avremo con noi Giuseppe De Lisanti in collegamento dal Ce l'abbiamo già? Ce l'abbiamo già De Lisanti. Allora lo salutiamo molto velocemente. De Lisanti, buongiorno, che mattina è a Chianciano, rosso e blu, di rosso e blu vestito.
2: Eh beh, certo, Dario, assolutamente. Dobbiamo partire sempre con i colori della squadra che stiamo seguendo in questo momento. Quindi, intanto, buongiorno a tutti. Sempre un piacere raccontarvi quello che sta accadendo nel Day 5 di Chianciano Terme della SS Taranto. Qui oramai soggiorna presso l'hotel Atlantico Palace. Quindi stanno riposando in questo momento. Hanno fatto, diciamo, colazione brevemente. Adesso, insomma, alle 8:30 partenza presso il campo per la seduta mattutina. Sarà un'altra seduta dedicata per la forza e per naturalmente la prevenzione di rischio di infortuni. Nel frattempo, io
1: Non
2: in
1: sei
2: questo
1: solo.
2: momento non sono solo assolutamente. Ho il piacere di trovare un amico che mi sta accompagnando in tutto questo ritiro. Un'esperienza bellissima e ritrovo appunto questa persona straordinaria che conosco da almeno 4 anni. Intanto, ti diamo il ben ritrovato sui nostri canali, Beppe. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a Studio 100 e a tutto il pubblico.
2: Peppe, come va? Come ti senti qui?
3: Va benissimo, tranquillo. Come vedi, la nostra organizzazione è perfetta fino adesso. Spero di portare fino al termine questa preparazione e poi iniziamo il nostro campionato a casa nostra.
2: Posso dire una cosa, Dario? Peppe non mi sta facendo mancare nulla, davvero, sotto tutti i punti di vista. Ogni mattina mi sta dando sostegno, coraggio, perché comunque da tutti i punti di vista ci svegliamo la mattina alle 6:30, siamo già pronti sul campo e ovviamente ci diamo una mano assolutamente per operare al meglio. Io chiedo a Peppe naturalmente come si sta mangiando, sei a dieta anche tu con me, quindi da questo
3: Beh,
2: punto di
3: sì,
2: vista.
3: seguiamo la linea che seguono i giocatori. Forse per noi è un po' troppo, perché loro consumano sul campo. Noi diciamo che lavoriamo anche noi da mattina alla sera a disposizione di tutti e cerchiamo di non far mancare niente.
2: Quest'anno hai un sostegno in più, tra l'altro, perché
3: Eh
2: c'è
3: sì,
2: Emanuele
3: c'è
2: Bocconi,
3: anche
2: quindi una
3: Emanuele
2: bella
3: Bocconi
2: mano.
3: insieme a me. Siamo in due a fare i magazzinieri. Lui già è andato a preparare le magliette. Io sto caricando tutto quello che serve. Partiamo. Ci organizziamo, ci siamo organizzati e la cosa funziona.
2: Ecco, per chi ci sta seguendo in questo momento, magari vuole sapere qualcosina in più del ruolo del magazziniere del Taranto, perché ovviamente i giocatori scendono in campo, ma chi sta dietro i calciatori del resto? Perché voi siete l'anima della squadra.
3: Beh, siamo l'anima, questo tocca agli altri dire. Noi cerchiamo di far trovare quanto meglio possibile i giocatori, di non avere nessuna difficoltà, cercarli di stare al loro sostegno, e di non fargli mancare niente. Qualsiasi cosa hanno sempre a disposizione e così loro stanno anche tranquilli.
2: qualche minuto di relax la sera, almeno te lo prendi.
3: Vabbè, la sera, non lo sai, dopo cena e

0: tutto, lì là già preparati i bagagli per il giorno dopo e ci rilassiamo un po', ma per rilassarci a giugno. Grazie Peppe. Dario, vuoi salutare il nostro Peppe
1: Sì,
0: Fornaro?
1: Giuseppe, io lo voglio
0: Ah,
1: salutare, voglio
0: dovevo
1: chiedergli,
0: arrivare.
1: Peppe, buongiorno.
0: Aspetta, aspetta che gli do

0: com'è questo gruppo che sta nascendo?
1: Beh, io comincio a vedere già un bel collettivo, si cominciano a trovare bene a gruppi, no, sono abbastanza affiatati, già sto cominciando a vedere che vogliono formare questo collante che è fondamentale. Già nei primi giorni loro hanno una bella aspettativa, ecco perché stanno cercando di dare il massimo per essere quante più compatte possibile.
0: Peppe, con chi
1: Guarda che ci
0: bisogna
1: manca.
0: avere più pazienza?
1: Cosa? Ma la pazienza di
0: Fammi un nome, fammi un
1: nessuno
0: nome. Chi è quello che ti porta
1: non
0: via più
1: vuole dire me,
0: pazienza?
1: non lo vuole dire, non lo vuole dire.
0: No,
1: al di là, ognuno c'è il proprio carattere, come il mio, io ho un carattere diverso di Emanuele e di tanti altri. Però voglio dire, i ragazzi sono fantastici.
0: Mi saluti Emanuele Bocconi, caldamente.
1: Certo,
0: Va
1: adesso che
0: bene.
1: arrivo al campo lo saluto.
0: Grazie, grazie, buon lavoro
1: Allora,
0: Peppe.
1: grazie,
0: Allora
1: grazie anche a voi.
2: lo
1: Sì,
2: liberiamo,
1: che
2: Dario.
1: devo.
2: Grazie Peppe,
1: Ciao,
2: grazie davvero, grazie
1: niente.
2: di cuore.
0: Deliciante,
2: Cercheremo di
0: noi ci
2: recuperarci tra l'altro.
0: rivediamo? Ci rivediamo alle 14, va bene?
2: Assolutamente, assolutamente. Torneremo qui, vi racconteremo anche qualcosa dal punto di vista tattico che è successo ieri pomeriggio, quindi abbiamo qualche
0: Mamma,
2: chicca,
0: non
2: attenzione.
0: sveliamo niente, ci vediamo alle 14. Deliciante, buon
2: Assolutamente no.
0: lavoro.
2: Grazie, grazie a voi, buon proseguimento.
0: Grazie Giuseppe. Noi stacchiamo, tra pochissimo torniamo, parliamo di meteo.
3: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in Via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
0: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
4: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
5: Io una partita l'ho vista.
0: Eccoci in diretta, parlavamo di giochi del Mediterraneo col mio ospite, con Vittorio Spagnoletti, il Medio Taranto. Vittorio, buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti gli spettatori.
0: Parlavamo del Taranto perché purtroppo con
6: Ma
0: Vittorio condividiamo una brutta
6: una
0: deriva
6: brutta e
0: calcistica.
6: bellissima passione,
0: Bellissima.
6: diciamocelo
0: Che
6: francamente.
0: speriamo possa diventare bellissima, tornare ad essere bellissima, perché insomma.
6: Certo, bisogna sempre essere ottimisti perché è giusto nella vita una ventata di ottimismo, anche nel calcio sicuramente ci vuole,
0: E noi
6: diciamoci.
0: speriamo di portarla come studio 100 col nuovo corso del Taranto Calcio, però a proposito di ventate, Vittorio, penso tu debba relazionarmi su quanto accadrà.
6: Eh sì, e qui di ottimismo non ce n'è
0: Non
6: proprio
0: ce n'è.
6: tanto, diciamocelo francamente, perché continuerà ancora questa fase di tempo caldo, soleggiato, asciutto, quindi senza precipitazioni, senza una nuvolosità effettiva. Ecco, guardate, prontamente la regia ci manda in onda la cartina che è quella della situazione attuale. Vedete, noi siamo naturalmente in corrispondenza di quella specie di bersaglio. Vedete, siamo circondati da zone di alta pressione. L'alta pressione è quella che porta il tempo stabile, quella che porta il sole, quella che porta temperature elevate.

0: e quindi non porta pioggia.
1: Quindi
0: Le grandi perturbazioni si trovano dove c'è quella lettera B, quindi nel nord d'Europa,
1: sono
0: non
1: abbastanza lontane.
0: abbastanza lontane, direi non ci interessano. Qualcosina, qualcosina, forse potremo vederla nei prossimi giorni, ma si tratterà veramente ecco, del classico pelo nell'uovo, se vogliamo usare questa terminologia.
1: Quello che fa diventare ancora più caldo l'aria, si dice, no? Dice, quando è piovuto un secondo, adesso ritorna quel
0: Eh
1: caldo,
0: sì,
1: lo accusi ancora
0: perché
1: di
0: più che
1: più.
0: altro aumenta il tasso di umidità, perché quella poca pioggia che cade poi evapora immediatamente e quindi il calore diventa ancora più difficile da sopportare.
1: Vittorio, quindi l'unico refrigerio in tutta Europa lo si trova all'altezza dei Paesi Bassi, della
0: Della Germania, sì,
1: Germania,
0: del Regno
1: insomma, del
0: Unito,
1: Regno Unito.
0: al momento della penisola scandinava. Diciamo che non è una situazione proprio particolarmente anomala questa, è una situazione tipica della parte centrale dell'estate. Quello che magari sta succedendo di meno nel corso degli ultimi anni è che ogni tanto quest'aria un po' più fresca riusciva a entrare nel Mediterraneo e ci dava quel classico refrigerio, quelle classiche 2 o 3 giornate o quel temporale estivo che spesso noi ricordavamo. Si diceva una volta, ecco, il cielo si è fatto nero verso mattina, ricordo così dicevano le persone più grandi di me. Episodi che adesso onestamente si vedono sempre più raramente.
1: Cos'è qua?
0: Ecco,
1: Tutto rosso
0: vedete
1: questo?
0: prontamente la regia, perfetto, ci manda l'immagine della cartina. Vedete, siamo circondati da questo rosso intenso, è il segno appunto della bolla di aria calda che si può anche intravedere dai colori, che dall'interno dell'Africa si spinge proprio con un cuneo sul Mediterraneo centro-occidentale, garantendo sì condizioni di tempo stabile, ma anche temperature parecchio elevate e assenza di precipitazioni. Quanto durerà? Ah, ecco, se andiamo avanti
1: Appunto,
0: nel,
1: quanto
0: ecco,
1: durerà?
0: perché questa è la situazione di oggi, se andiamo avanti nella situazione prevista per domenica, quindi vedete un piccolo particolare, proprio in corrispondenza della Puglia, diciamo sulla Grecia, c'è un'area leggermente meno colorata, è quella che potrebbe darci qualche fastidio fra domenica e lunedì con qualche temporale pomeridiano sparso, ma si tratterà davvero di episodi isolati. Stavamo dicendo quanto durerà. Durerà tanto perché se voi vedete la cartina successiva, quella che io ho preparato, ecco, vedete, questa è riferita al 4 agosto, anche quella piccola area
1: Svanita.
0: è svanita, ritorna quel bel rosso intenso che ci garantirà, ahimè, ancora delle condizioni di tempo stabile, soleggiato e soprattutto senza delle
1: Quindi
0: precipitazioni.
1: chi può vada nella zona verde, quindi la Norvegia, insomma, è il polo
0: Ma magari
1: praticamente.
0: forse lì è anche troppo,
1: Sì.
0: però ecco, le isole britanniche, la Danimarca, la parte settentrionale della Germania sicuramente in questo periodo vedranno delle condizioni di tempo decisamente più
1: Quindi
0: sopportabili.
1: consigli per le vacanze per chiunque possa o al mare tutta la giornata, no, tutta la giornata no, fa male tutta la giornata al mare, quindi a che ora? Cosa bisogna, facciamo così, Vittorio, che bisogna fare per alleviare la calura e per raccontacelo tu perché insomma bisogna andare al mare.
0: Sì, certo, dalle parti nostre sicuramente il mare. Ecco, vorrei far vedere questa cartina. Questa è la cartina si dice, delle piogge cumulate, cioè di quanta pioggia è prevista che possa cadere da oggi fino a praticamente tutta la settimana prossima. Le aree colorate in verde non sono significative, può esserci giusto proprio ecco, segnala l'episodio. Quindi
1: Sì.
0: le parti dove sicuramente potrebbe esserci della pioggia sono quelle colorate in azzurro. Essenzialmente l'arco alpino, la parte centrale dell'Appennino. Per il resto, nessuna parte d'Italia avrà delle precipitazioni intense. Questa è una cartina per quanto riguarda le temperature massime previste per la giornata di domenica. Potrebbero ancora aumentare. Vedete, su Taranto c'è 34, nella zona del Materano c'è 38. Tenete conto che queste sono le temperature delle ore 13.
1: Quindi
0: Quindi
1: il picco.
0: no, il picco si raggiunge intorno alle 16, quindi
1: Ah, alle
0: magari
1: 16.
0: si potrebbero anche avere 2 o 3 gradi in più. Insomma, bisognerà un pochettino stringere i denti per quanto riguarda la situazione nel corso dei prossimi giorni, perché non farà caldissimo, non avremo valori record, ma avremo una serie di giornate caratterizzate da temperature elevate, da tasso di umidità abbastanza importante, assenza di vento e soprattutto assenza di precipitazioni.
1: Vittorio, non mi hai dato una buona notizia, cioè da quando stai qua? 10 minuti che sei qua, non mi hai dato una notizia buona, quindi insomma
0: Ma
1: non so se.
0: a volte il mestiere del meteorologo è anche difficile, no? Noi non possiamo dare la previsione di quello che
1: Lo
0: vogliamo,
1: so,
0: cerchiamo di dare
1: quella
0: un'indicazione
1: corretta.
0: di quello che probabilmente accadrà.
1: Va bene, insomma, quindi ci aspetta un'altra settimana di fuoco, ma d'altronde così non può, non doveva essere per forza di cose, non poteva essere diversamente. Ci approcciamo al mese d'agosto complessivamente.

0: Sarà il mese più caldo?
1: Diciamo che il periodo più caldo statisticamente va dal 15 al 31 di luglio, quindi diciamo ne stiamo cominciando ad uscire, però
0: Bene.
1: ancora il mese di agosto avrà delle caratteristiche decisamente estive. Probabilmente per vedere qualcosa che cambia dovremo attendere almeno intorno al 10 di agosto, eh?
0: Bene, bene, va bene, tanto qua in ferie non ci vado, quindi a me mi interessa, cioè, questo è un problema che riguarda
1: Andremo
0: chiunque andrà
1: tutti
0: in
1: al mare, dai,
0: ferie.
1: andremo tutti al mare, tanto il mare di Taranto è bellissimo e quindi di conseguenza c'è spazio ed è un mare stupendo perché ci sono gli scogli, c'è la sabbia, c'è tutto,
0: È
1: quindi
0: variegato, è vero, è
1: ognuno
0: vero,
1: sceglie dove andare.
0: è vero. Tu che preferisci, Vittorio, scogli o sabbia?
1: Ma io sinceramente preferisco la sabbia perché quando ero ragazzo mi piaceva molto giocare, muovermi e
0: Certo.
1: ancora adesso, quando posso, compatibilmente con le candeline che diventano tante, mi dedico a muovermi un po' di più, però non disdegno assolutamente gli scogli, eh.
0: Bene, scoglio, sabbia che sia, noi vi ringraziamo, ringrazio Vittorio Spagnoletti, ringrazio il Medio Taranto che ci ha raccontato, anzi ci ha anticipato come sarà la prossima settimana e ci ha snocciolato il prossimo mese d'agosto che si schiude davanti a noi a partire da domani. Noi vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia, ringrazio Peppe Candelli di aver curato sapientemente la nostra regia, ringrazio gli ospiti che sono intervenuti in questa trasmissione, ovviamente l'informazione di Studio 100 torna alle 14 con il TG, ma soprattutto con le nostre pagine social che vengono aggiornate ad horas di tutte le novità, di tutte le notizie che accadono sul territorio. Restate con noi, grazie e buon proseguo di giornata, ovviamente da Studio 100. Ciao Vittorio.
1: Ciao, arrivederci a tutti.

Questo programma è offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL, Lido Gandoli.

0: Ci siamo ritrovate un mesetto fa, forse un po' di più, eravamo tutte e tre sulla terrazza, inoltre che ancora doveva iniziare le sue attività, e adesso siamo qui con un mare splendido e siamo qui per raccontare ancora come sta andando questa stagione, e lo facciamo nuovamente con Marcella Alessano e Paola Alessano. Allora, chiaramente all'inizio, l'altra volta eravamo ancora un po' tesi, quel tempo grigio non ci aveva proprio tanto entusiasmato, però adesso siamo a metà stagione, insomma vediamo anche un mare meraviglioso alle spalle che ci rinfranca. Allora Marcella, dal tuo punto di vista come sta andando questa stagione?
1: Una bella stagione sicuramente, con delle punte di lavoro importanti nel sabato e la domenica. La cosa positiva è che abbiamo tanti turisti francesi, inglesi, tedeschi, questo ci fa molto piacere. E niente, il caldo importante ha un po' diciamo rallentato, ma proprio questi ultimi giorni, perché io ritengo che giustamente se si sta a casa con l'aria condizionata forse è anche più comodo, però non possiamo lamentarci, la stagione va come sempre bene qui a Lido Gandoli, per cui siamo comunque contenti di questa estate, di come sta andando. Adesso ci aspetta una fase importante, che chiaramente è agosto, che è un mese nel quale c'è un'affluenza maggiore. Vedremo che cosa accadrà con i giochi del Mediterraneo, se ci sarà un innalzamento delle presenze, o magari vedremo, però diciamo che possiamo ritenerci soddisfatti, insomma, a questo punto della stagione.
0: Senti Marcella, tu parlavi della presenza degli stranieri, dei turisti, quindi questa cosa chiaramente tramite le app di prenotazione è una cosa che voi vedete che è un trend che continua anche per le prossime settimane?
1: Assolutamente sì, le nostre app sono prese d'assalto. Noi non abbiamo tantissimissimi posti, perché chiaramente la nostra, come già ho riferito nella scorsa edizione, è una spiaggia soprattutto di abbonati, però diciamo che quelle postazioni libere vengono prese d'assalto, e c'è, ripeto a dire, questo grosso traffico di turisti, alcuni dei quali vengono senza prenotazione e riusciamo in qualche modo a sistemarli, perché noi abbiamo anche delle disdette all'ultimo momento, quindi c'è anche questo turnover degli ombrelloni, per cui insomma siamo abbastanza contenti. La cosa, ripeto, positiva è che ci sia il turismo che finalmente è approdato a Taranto, e non è un turismo occasionale come era quello degli anni passati, magari dovuti alla nonna, alla zia che era qua. È proprio un turismo vero e proprio di gente che viene a Gandoli perché magari si guarda si guarda Google, si guarda il sito, e vengono a Gandoli, così come su tutta la litoranea, certo. Per l'amor di Dio, non sono solo qui da noi. Questo non può che farci piacere, perché chiaramente il turista che poi viene da fuori porta un indotto, cioè porta un aumento nell'economia di un territorio che non siamo solamente noi, quindi ovviamente da operatori non può che farci piacere, certo. Per noi e anche per tutti gli operatori della litoranea.
0: Diventa anche più stimolante, no? Confrontarsi con un pubblico differente.
1: Assolutamente, la cosa che ci fa piacere è che sono proprio i turisti quelli che rimangono più estasiati dalle nostre bellezze, perché magari i locali sono abituati ormai a questi, sono dei panorami scontati per i tarantini, perché li conoscono da sempre, per cui sono un po' scontati. Invece il turista che viene rimane, ogni volta che entra da quell'ingresso, rimane proprio sbalordito della meraviglia, e addirittura qualcuno pensa che ci sia una piscina naturale, invece poi si accorgono che c'è il mare, semplicemente il mare, meravigliosamente il mare.
0: Allora, con Paola invece all'inizio della stagione avevamo fatto un po' il punto di quello che sarebbero stati i vari eventi, anche per te siamo a metà stagione, abbiamo qualche chicca insomma pronta per venire fuori nelle prossime settimane, una di queste è proprio questa settimana, tra 30 e 31 ci sono due eventi.
2: Sì, allora stiamo proseguendo la nostra rassegna Hit the Beat, e nell'ambito di questa rassegna, come abbiamo spiegato all'inizio quando ci siamo incontrate, abbiamo un appuntamento molto molto bello e divertente, che è con gli Adi Capongo e con Marika Tisei, che aprirà appunto la serata con gli Adi Capongo, per cui una serata con un doppio live sulla terrazza principale di Gandoli, quella che è la più nota a tutti, e quindi ci aspettiamo di fare comunque una serata divertente. divertente, coinvolgente ed esplosiva. Poi la sera prima in realtà abbiamo una doppietta questa settimana, Sabri, perché il 30 c'è anche la Hendrix Night, quindi ci saranno delle tapas preparate con il gin Hendrix, due special drink e uno spettacolo di live painting. Le tapas saranno fatte dalla chef Valentina De Palma, che credo che comunque tante persone conoscono, e il live painting invece è una novità assoluta, perché ci sarà la ragazza che dipinge farfalle, che poi è Giusy Tamburrano, che eseguirà questa pittura su questa tela molto, molto grande, molto bella, proprio in associazione ad una musica di sottofondo che ispirerà la sua tela e i suoi colori, quindi è uno spettacolo particolare. E oltre a questo poi chiaramente ci avremo i nostri soliti appuntamenti con
0: c'è la musica anche il 30, musica, il 30 c'è anche la musica.
2: Quella non manca mai. E quindi insomma saranno due serate molto molto carine, con due tagli differenti chiaramente, perché la serata dell'Hendrix è una serata comunque con la musica stare, è una serata particolare di degustazione, verrà fatta sulla terrazzina quella più piccola, che appunto è in oltre.
0: E credo che l'accompagnamento musicale sia di Don Ciccio, da quello che so, e quindi chiaramente insomma dopo la Piazza della Vittoria per la festa dei Giochi del Mediterraneo, Don Ciccio lo ritroviamo qui a Gandoli.
2: Benissimo, e poi il 31 appunto
0: questa serata particolare.
2: Sì, aprirà la serata a Perlia di Capongo, e quindi lì ci divertiremo in maniera un pochino più ballereccia.
0: Sì. Andiamo incontro ad agosto, dove ovviamente ci sarà l'importante appuntamento del 14, però ci sono tante altre cose belle, e tra l'altro c'è un appuntamento del quale poi parleremo in maniera approfondita insieme a Gaia Duchini, e parleremo, perché è un appuntamento del quale abbiamo già raccontato l'anno scorso, e quindi poi approfondiamo. Agosto, quindi, che cosa ci aspetta?
2: Ci aspetta un appuntamento molto particolare per me, lo posso introdurre, che il 18 agosto è un appuntamento con un evento diciamo multiplo, che è organizzato dalla Onlus, che io e i miei figli abbiamo messo su l'anno scorso, che si chiama Tubiduca, e faremo un torneo di beach tennis, un torneo di burraco, lezioni di SUP, insomma tante attività alle quali insomma, si può partecipare con una donazione, e quindi poi
0: ne parliamo con Gaia
2: assolutamente, quindi questo per noi è un appuntamento molto, molto sentito, molto coinvolgente, al quale ci auguriamo che ci sia la partecipazione, perché è comunque un evento bello, con una motivazione molto seria, molto importante, che però darà la possibilità a tante persone anche di divertirsi. E poi concluderemo credo con una festa di fine estate, no? Tutti
0: certo.
2: Gli appuntamenti di Lido Gandoli come sempre, quindi faremo comunque un summer party alla fine.
0: Vabbè, quindi continuate a seguire, come si dice, no? Continuate a seguire le attività di Lido Gandoli,
2: certo,
0: anche perché potremmo anche stare zitte tutte e tre, basterebbe vedere certo. Il mare alle spalle,
3: mare protagonista,
0: quindi insomma questa cosa ci riempie sempre di gioia e di tanta energia. Allora ragazze, grazie.
3: Grazie a te.
0: Intanto ci rivedremo più in là sicuramente, e tra qualche minuto parliamo con Gaia Duchini e Paola Alessandri.
4: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
5: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
6: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS, scelti per proteggere.
8: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesare confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: È l'ora dell'aperitivo, ma è anche l'ora di approfondire l'evento del 31 di luglio qui su questa splendida terrazza di Lido Gandoli, terrazza Oltre, e lo facciamo anche con una delle artiste che si esibirà la sera del 31 per questa cena spettacolo particolare, che sarà su due step, insomma. E del primo step ne parliamo con Marika Tisei. Ciao Marika.
3: Buon pomeriggio Sabri, buon pomeriggio a tutti. Siamo già qui immersi in questa splendida location che appunto ci ospiterà il 31 di luglio, e sono felicissima di essere qui.
2: Allora, questo evento, questa cena spettacolo che, come dicevo, si avrà due momenti: un momento dedicato proprio alla cena con la musica, quella di Marika Tisei insieme ad Enzo Mignogna, e poi la parte più dance, la parte più spettacolo, quella che sarà curata dagli Adicapongo, che sono un gruppo storico per quello,
3: certo,
2: che riguarda l'animazione.
3: Groove, cariche di groove.
2: Una serata piena di groove, ma anche di altro, anche di romanticismo, anche di bellezza della
3: musica. Parlo degli Adicapongo, ho visto che sono abbastanza carichi.
2: Sì, loro sono sempre molto carichi. Ma parliamo di te invece, parliamo di quello che accadrà per quello che ti riguarda la sera del 31.
3: Certo, sarà un dinner show, quindi inizieremo a scaldare, diciamo così, l'atmosfera dalle 21:30 circa, con un live piano e voce, ma non solo, perché con Enzo Mignogna abbiamo questa formula molto collaudata proprio per questi dinner show, in cui possiamo sfruttare dei suoni all'interno della tastiera e quindi metterci anche del ritmo all'interno della scaletta che abbiamo previsto, e che sarà principalmente di musica italiana, perché è un mondo che mi sta piacendo ultimamente tanto esplorare, quindi delle sonorità e soprattutto delle vocalità più vicine a quella che sono io, e quindi principalmente un po' della storia della musica italiana dagli anni 70-80 fino ad oggi.
2: Che poi è una cosa che ormai abbraccia non soltanto, insomma, un pubblico un po' più in là con l'età, ma anche i più giovani sono davvero molto attratti,
3: sì,
2: da questo.
3: Sto scoprendo anche che molti ragazzi giovani, che io non sono più giovane ormai, stanno riscoprendo dei brani cult della musica, cioè per esempio c'è Maledetta Primavera, che se non la fai quasi non ti fanno uscire dal locale.
2: A qualsiasi età.
3: E poi stanno ritornando tanto gruppi come gli 883, per esempio,
2: certo,
3: quindi classici, per esempio come Mai, la cantano tutti a qualsiasi età. E quindi questo è un bene, perché vuol dire che la musica poi ha dei momenti, no, dove magari vengono abbandonate alcune sonorità, alcune canzoni, e poi ritornano, è tutto un grande ciclo. E quindi noi faremo proprio un viaggio ripescando nel passato e arrivando anche ovviamente agli anni 2000, agli anni nostri.
2: Agli anni nostri, tu però comunque ultimamente stai portando avanti anche un progetto che riguarda proprio più in maniera più specifica quelle che sono le sonorità funky soul di un repertorio femminile senza tempo.
3: Sì.
2: Che è un bel progetto che stai sviluppando insieme alle tue colleghe.
3: Insieme alle altre, Mother Funk It è il nome della band, del trio vocale che abbiamo messo su proprio in quest'inverno 2026, insieme a Tania Pugliese e Francesca Simeone, che è un viaggio nella Black Music internazionale. È un progetto che ha preso piede quest'anno e che pian piano speriamo possa vedere tanta luce, perché ci crediamo davvero tanto.
2: Sì. Ma sicuramente, guarda, esattamente come la luce che riflette oggi in questo mare meraviglioso di Lido Gandoli. E quindi Marika, noi ti ritroviamo qui,
3: sì,
2: la sera del 31 luglio per questa cena spettacolo sulla terrazza Oltre di Lido Gandoli, un dinner show tutto da ascoltare e non solo,
3: e cantare insieme
2: appunto insieme a Marika Tisei e Enzo Mignogna, prima degli Adica Pongo.
3: Certo, vi bella aspetto
2: accoppiata.
3: Qui.
2: Bella accoppiata.
3: Ci vediamo in queste terrazze a Rio Grande il 31 luglio.
2: 31 luglio, Marica ti sei. Allora, lo abbiamo sempre visto in collegamenti veramente improbabili, ma una volta che sta qui a Taranto, infatti, dalle parti nostre, ma vogliamo infatti fare un'intervista seria.
4: No, seria no, mi alzo e me ne vado.
2: Con Vincenzo Albano.
4: Buonasera.
2: Buonasera, ciao.
4: Buongiorno.
2: Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio.
2: Allora, Vincenzo Albano, sì, tu com'è che ti trovi da queste parti? Diciamo, perché magari in più non sanno.
4: Allora, io sono veneto. Perché sono di Taranto e io, come le tartarughine, mi dirigo verso il mare di Taranto ogni estate, visto che faccio questo bellissimo lavoro che mi dà la possibilità alla fine di poter girare, di poter essere libero.
2: Però sei di Taranto, diciamo.
4: Però sono di Taranto, diciamolo, per me l'estate è Taranto.
2: Oh, e l'inverno è Zelig.
4: L'inverno è

0: Zelig, sì, ogni anno lo spero che lo sia, insomma, per adesso mi è andata bene. L'inverno Milano, come tanti, ahimè, di noi, ma un giorno tornerò.
1: Tornerò. Non sappiamo se è una minaccia o una promessa, però un giorno tornerà.
0: Mollo la macchina e prendo la BRT.
1: Beh, sfruttiamola questo
0: cavolo, certo, ho già il biglietto pronto io.
1: Senti Vincenzo, una domanda che non ti ho mai fatto, aia, nelle varie scorribande, insomma, di collegamenti online che abbiamo fatto. Ma com'è nato Vincenzo Albano, attore comico?
0: Attore comico, perché non avevo alternative, dato il mio carattere, dato il mio percorso, data la mia preparazione, insomma, è una vocazione. È una vocazione.
1: Però a te piace la musica. Ed eri quasi portato a fare il musicista.
0: Ma infatti io nel mio spettacolo ho tanti momenti musicali in cui gioco a fare la rockstar, in cui insomma coinvolgo il pubblico come se fosse proprio un concerto. E diciamo che la tradizione è quella del teatro canzone. Ho cercato di ammodernare leggermente il teatro canzone, quindi abbandonando la chitarra alla Gaber, diciamo avvalendomi lì dove posso di musicisti, oppure le basi, insomma. Ma poi sì, gioco a fare la rockstar, ecco.
1: Cosa che avresti voluto fare, dire la verità.
0: Sì, poi mi sono fatto male al menisco, come i calciatori, no?
1: Però in realtà lui ha una grande passione proprio per la chitarra elettrica.
0: Non lo direste mai.
1: Infatti tra lui e il maestro Bini non c'è molta differenza.
0: No. Oh mio Dio, sì, grazie, sì. Grazie per l'accostamento.
1: Senti Vincenzo, che cosa stai facendo quest'estate?
0: Allora, sto girando per un po' di città, serate in piazza, serate anche nelle arene dei villaggi turistici, molto divertente, devo dire. Ma guarda, al riguardo invitarvi domani?
1: Sì, domani.
0: A Nardò, in piazza Nardò, con il mio spettacolo, quindi se vi va mi trovate lì. Oppure dici domani non posso, e che problema c'è? Agosto.
1: Andiamo incontro ad agosto.
0: Bisceglie, 4 agosto con...
1: Ce le abbiamo tutte vicine praticamente.
0: Sì. Risollevante, per i 30 anni del Risollevante, stiamo girando per i comuni pugliesi in vista del 30° festival del cabaret di Martina Franca.
1: Ma ci sarai a Martina Franca?
0: Credo, spero, insomma.
1: Devo chiamare Mauro Pulpito.
0: Che ci sarà anche lui il 4 agosto a Bisceglie.
1: No, se no la facciamo una telefonata a Mauro Pulpito, non ci mettiamo niente.
0: Ma quello dorme a quest'ora, quello c'ha la pennichella lunga. Comunque domani Nardò e il 4 a Bisceglie. Allora, e a Taranto no, vogliamo dirlo a Taranto,
1: vogliamo dirlo. Che non lo fai?
0: Non lo faccio, ma non per me. Io volevo fare...
1: Allora, chiamiamo Vincenzo Albano a fare una serata a Taranto, inseriamolo in qualche...
0: Io mi prenoto per l'inaugurazione della BRT. Ecco, io voglio fare il mio spettacolo comico gratuitamente
1: di fermata
0: in fermata della BRT.
1: Questa è una bella idea, vero? Ne dobbiamo parlare.
0: Come i Beatles.
1: Bravo, esattamente. Anzi, sulla tettoia della BRT. Senti, allora, quest'inverno, insomma, ti abbiamo visto in questo fantastico anniversario di Zelig.
0: Sì.
1: È un po' la lacrimuccia è scesa a tutti quando è finita, di la verità.
0: Io ero lì.
1: Appunto.
0: Sì. Però il bello di Zelig è che è mutevole e deve cambiare, per definizione stessa, anche dalla comicità, deve stupire. Adesso ci sono voci abbastanza certe che la conduzione passerà a Michel Hunziker e ad Alef Franz per questa edizione di nuovo celebrativa di Zelig dei 30 anni, e poi ci sarà su Italia 1 la nuova edizione di Zeligon, insomma ci vedremo lì, credo, dai, alla fine, sì.
1: Senti, ma tu la senti, perché ogni tanto parlando con qualche stand-up comedian, ovviamente ci tengono a fare la differenza tra il comico di una volta e coloro che fanno la stand-up, no?
0: Sì.
1: Cioè, qual è la differenza? Cioè, spieghiamolo, perché è una cosa interessante culturalmente parlando.
0: Allora,
1: tu la senti la differenza?
0: Sì, c'è, effettivamente c'è una differenza. Magari forse nel modo più scarno, immediato, asciutto della stand up, perché nel momento in cui vai ad aggiungere un colore, una voce, un movimento, non è già più stand up. Ecco, se parliamo di queste differenze, sì, ci

0: sono. Se invece parliamo di una sensibilità, quella deve essere comune al comico classico che al comico moderno. Ogni comico deve sapersi adattare al tempo che vive. Io inizio proprio il mio spettacolo dicendo: non voglio parlare della suocera, non voglio parlare della solita moglie, precisa, gelosa. Ecco, siamo nel 2026.
1: Dobbiamo essere più
0: Ecco, no,
1: moderni.
0: non si può parlare di approccio alla comicità, ma non di tematiche. Le tematiche devono essere sempre nuove, altrimenti stiamo parlando a generazioni già
1: Certo,
0: passate.
1: e tu ovviamente che cosa hai scelto? La birrettina come tematica, vedi? Cioè,
0: Esatto!
1: proprio per.
0: Ma ne avrei, però non
1: No,
0: voglio.
1: no, no, no, no, ma anche
0: Ecco.
1: perché hai visto mai, vieni a Taranto a fare uno spettacolo, devi avere pronti.
0: Esatto, ma
1: Esatto,
0: io
1: e
0: non vedo l'ora
1: quindi.
0: di raggiungere si può raggiungere tutto con la BRT.
1: Assolutamente, tutto.
0: Milano,
1: Veniamo,
0: faranno anche una fermata a Milano.
1: lo faremo
0: Faranno
1: direttamente, Taranto
0: Taranto-Milano.
1: Milano direttamente in BRT. Allora, Vincenzo Albano, ricordiamo, domani 28 luglio Nardò in
0: È
1: piazza.
0: 29, domani è
1: Ah, già 29,
0: 29.
1: è vero, scusami, mi
0: Adesso
1: dimenticavo.
0: c'è il sole
1: Sì, e
0: che va.
1: quindi è il mercoledì, domani mercoledì.
0: Mercoledì.
1: E poi il 4 invece di agosto,
0: Bisceglie.
1: Bisceglie, Risollevante, insieme a Mauro Pulpito, ma questo è secondario,
0: Vabbè, poi
1: insomma.
0: se vi trovate a Milano il 23 ottobre, Teatro Oscar, il mio spettacolo, ma questo non.
1: Vabbè, dai, abbiamo tempo per vederci online e
0: Perché noi
1: ricordare
0: ci
1: la
0: vediamo
1: data.
0: ogni stagione.
1: Ogni stagione.
0: Inverno ci siamo visti, sono venuto.
1: Sì,
0: Primavera,
1: ci siamo sentiti per
0: online,
1: Sanremo pure.
0: anche per Sanremo, mamma mia.
1: Ogni tanto, oh, non si può mancare
0: No.
1: l'appuntamento con Vincenzo Albano. Un Vincenzo Albano è
0: Una
1: per sé
0: tassa.
1: una tassa, un Vincenzo Albano è per sempre.
0: Esatto,
1: Grazie.
0: grazie a voi.
1: E vieni a fare il bagno ogni tanto qui.
0: Assolutamente,
1: Così,
0: sì.
1: insomma,
0: Ma mi sono accorto adesso c'è il mare, non.
1: guarda, c'è il
0: Pensate a
1: mare.
0: quante cose si
1: Non
0: scoprono.
1: c'è solo la birretta.
0: Ciao.
1: Grazie,
0: Grazie
1: Vincenzo.
0: Sabrina.
1: Ci vediamo tra un po'.
2: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato di spettacolo, ma quest'anno, anche gli altri anni, quest'anno in particolare però, qui a Lido Gandoli, è l'anno in cui ci sono anche delle nuove iniziative legate allo sport. E di questo ne parliamo con Alessio Vezzoli che quest'anno sta conducendo il corso di
3: SAP Pilates.
1: SAP Pilates. Adesso ci spiegherà lui esattamente che cos'è, come si svolge, dove si svolge, che però è un'iniziativa che sta riscuotendo un bel successo. Ti passo il microfono.
3: Grazie. Allora, innanzitutto permettetemi di ringraziare Lido Gandoli per la fiducia e per l'opportunità che ogni martedì e giovedì mi concede. SAP Pilates è una nuova frontiera del Pilates, ovvero è come vivere l'esperienza del mare attraverso quella che è l'attività fisica che negli anni 2000 ha dominato fino ad oggi, diciamo. SAP Pilates combina il benessere fisico a quello mentale.
1: Che si parla di equilibrio,
3: Si parla
1: giusto?
3: di equilibrio, si parla di stabilità, di attivazione addominale, di tonificazione. Materia nelle quali le donne sono particolarmente
1: Interessate?
3: attente e poi il benessere mentale perché comunque il mare, come risaputo, dona il beneficio
1: Certo.
3: del relax, della,
1: dello Star Bene a 360 gradi.
2: Senti,
1: sì. Alessio, come ti è venuta questa idea? Cioè, è una cosa che già esisteva?
3: Sì.
1: Poi la location lo permetteva, visto che qui...
3: Io, se mi permetti, sono il pioniere in Costa Ionica.
1: Ecco, allora già

0: è una cosa importante, ed è importante che si faccia qui a Lido Gandoli.
1: È importantissimo, infatti ribadisco ulteriormente, grazie alla proprietà per avermi concesso di esercitare questa esperienza. Nasce dal fatto, ho sempre pensato, io sono molto attaccato alla mia città, mi sento molto tarantino e non sopporto l'idea che ho io della mia città, ovvero il fatto che noi, io la definisco Taranto ancora una città sul mare e non una città di mare.
0: Sì.
1: Detto ciò, tutto quello che può essere attrattivo, può essere lo sport, può essere la pesca, può essere la passeggiata in riva al mare,
0: cioè tutte le
1: tutto quello che coincide
0: mare.
1: Che il mare offre, secondo me noi dovremmo comunque incentivare prima di tutto per noi tarantini e poi per chi avrà piacere venirci a trovare.
0: Certo. Allora, visto che dobbiamo invitare a venire a trovare Alessio Vezzoli e la sua disciplina, abbiamo detto il martedì e il giovedì, da che ora a che ora?
1: Martedì e il giovedì dalle 19 alle 20.
0: 19 alle 20, quindi potete rivolgervi a Lido Gandoli per avere informazioni su questo corso innovativo.
1: Va bene.
0: Buon lavoro.
1: Perfetto. Grazie. Buon lavoro.
0: Grazie a te. Parlando ancora di sport, l'accento importante dal punto di vista sportivo che Lido Gandoli ha posto negli ultimi anni è proprio l'attività legata al SAP. E di questa attività, dopo aver parlato con Alessio Vezzoli della sua innovazione, invece ne parliamo con due veterane sportive di questa disciplina. Abbiamo con noi Laura Metta e Sveva Sabato. Ragazze, buonasera.
2: Buonasera.
0: Passo il microfono perché sentiamo parlare di SAP, però magari non tutti sanno in maniera approfondita e poi vorrei capire esattamente voi a che livello state, perché insomma ogni tanto si sentono i vostri nomi anche a livello nazionale per quelli che sono i successi che state raccogliendo. Parto da Laura.
2: Allora, SAP sta per stand up paddle, quindi letteralmente pagaiare stando in piedi. È uno sport che negli ultimi anni ha avuto una diffusione straordinaria, l'abbiamo visto in tutte le spiagge, in tutte le salse, insomma, e si fa su delle grandi tavole da surf con delle pagaie in mano. Chiaramente quella è la versione più dilettantistica e noi ci occupiamo invece di quella agonistica. Da 9 anni pratico questo sport e sono invece diversi anni che siamo attivi come associazione indipendente chiamata SAP Academy Taranto e ci concentriamo particolarmente sulle giovani promesse, come ad esempio Sveva Sabato.
0: E allora io passerei il microfono alla giovane promessa, della quale tra l'altro abbiamo sentito parlare proprio ultimamente per una gara che ti sei aggiudicata.
3: Buonasera, sì, siamo stati ultimamente in Romania per la gara internazionale dedicata agli juniores dal 18 al 21 giugno, dove tutta la squadra comunque è stata impeccabile, abbiamo avuto un sacco di risultati importanti. Io personalmente ho avuto 2 ori e un bronzo. E niente, la nostra squadra presenta principalmente degli junior, quindi la categoria under 18, quindi persone molto giovani. E dei senior siamo un pochino meno, però comunque quei pochi che abbiamo sono veramente fortissimi. Abbiamo fatto un sacco di risultati anche ai mondiali del 2025 ad Abu Dhabi dell'ICF, dove abbiamo avuto 4 medaglie d'oro nelle competizioni di squadra juniores, 2 ori juniores femminile, 2 medaglie di bronzo nella juniores femminile e 1 medaglia d'argento.
0: Allora, intanto io vorrei fare un saluto e un ringraziamento al maestro Mario Tagarelli, perché sicuramente insomma, ci sta guardando, perché questa sera non poteva essere qui, però insomma, diciamo che è un grande merito di quello che sta accadendo negli anni qui a Lido Gandoli relativamente al SAP, proprio va a lui, al lavoro che sta svolgendo e all'impegno. Quanto è difficile il SAP? Perché poi è bello vedervi qui su questo mare, perché poi il mare di Gandoli ovviamente permette in maniera particolare, no? Cioè, l'attivazione di questa disciplina, ma è bello vedervi, però cioè, se uno ci riflette è una gran fatica.
2: Allora, farlo come lo facciamo noi è difficile effettivamente, perché c'è una difficoltà data dall'attrezzatura, che è un'attrezzatura professionale che richiede una certa capacità di usarla. Invece svolgere SAP dico, è un'attività che va bene per tutti quanti, perché si adatta a qualsiasi età, a qualsiasi fisico, a qualsiasi tipo di atleticità, ed è possibile imparare già con poche lezioni, soprattutto se lo si fa a mare in una baia protetta come questa.
0: E quindi risulta un po' più facile. Allora, a Sveva invece chiedo quali sono i suoi prossimi obiettivi e le prossime gare, insomma, che dovrai affrontare, e soprattutto cosa ti aspetti, perché magari sai, non tutti poi pensano di intraprendere una disciplina che diventi anche una cosa a livello professionale importante.
3: I prossimi appuntamenti che abbiamo con tutta la squadra sono gli europei a Creta a settembre e il mondiale dell'ICF a Sabaudia. Infatti è un grande onore avere il mondiale in casa nostra e speriamo di fare, se non di più, di quello che abbiamo fatto l'anno scorso. E quello che mi aspetto, non so, spero di puntare al massimo io, così come tutta la squadra, perché comunque siamo veramente uniti, pur essendo uno sport individuale, la squadra fa veramente tanto.
0: E allora l'invito è quello, anche se non volete fare SAP perché magari lo ritenete impegnativo, di venire qui a Lido Candeli e seguire quando ci sono le gare, ma anche gli allenamenti, perché vi posso assicurare che è una cosa molto bella vedere questi equilibri che si mantengono sul mare. Grazie a Sveva Sabato, grazie a Laura Metta, e li ritroviamo qui a Lido Candeli nella squadra del SAP. Ciao, Mario Tagarelli. Ciao.
4: Non c'è bisogno che ve lo dica, già lo sapete, noi ci vediamo ogni venerdì 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sui nostri social, 100 Sport Weekend, non mancate.
0: Noi non ci siamo spostati di qui, anche perché sinceramente chi se ne va da questa visione meravigliosa stasera qui alle spalle, ma a fianco a me adesso c'è Gaia Duchini. Abbiamo parlato con Paola Alessano poco fa, abbiamo introdotto questo evento importante Tu mi Duca, che per il secondo anno si terrà qui il 18 di agosto. Gaia, che segue molto da vicino la realizzazione dell'evento, ci ritroviamo con te a parlare, a dire per sommi capi quello che avverrà quest'anno.
5: Sì, esatto, sulla lunga scia di quello che è avvenuto già l'anno scorso, il 20 agosto, vogliamo un po' riproporre lo stesso evento, ovvero unire sport, solidarietà, creazioni, perché poi l'anno scorso ci sono state tante attività e quest'anno ritorniamo aggiungendone altre ancora. Infatti avremo il torneo di beach tennis, il SAP, le lezioni di SAP, il SAP Pilates, il torneo di burraco, il laboratorio di uncinetto, il laboratorio di pittura, quindi è anche un workout in spiaggia. Quindi insomma abbiamo proprio voluto ampliare, diciamo, tutte le attività che si possono offrire per creare il più coinvolgimento possibile, adattato a tutte le fasce d'età, e per rendere insomma un'esperienza sentita e all'insegna dell'amore, della cura, del benessere, e per una causa più grande, per dare tutta la raccolta alla ricerca sulla malattia da prioni. E sempre quest'anno, in collaborazione con Fondazione Teleton, riusciamo a sostenere la ricerca, e che per noi ha proprio Tu mi Duca, nasce con questo intento. E tra l'altro l'evento si chiama Un amore su un milione, che poi è anche quello che è il nostro motto, è la nostra dedica, e quindi speriamo insomma di riavere la stessa partecipazione dell'altro anno e di lasciare un segno sia per la ricerca ma anche nei cuori di tutte le persone che ci sostengono.
0: Allora, Paola, ha detto tutto Gaia in maniera perfetta. Facevo una considerazione mentre parlava lei. È chiaro che l'anno scorso, sull'onda lunga dell'emozione, dell'emotività per cui questo evento era stato creato, quest'anno invece c'è una consapevolezza diversa, c'è l'idea anche di aver gettato le basi di un progetto importante che mattoncino dopo mattoncino sta diventando sempre più imponente.
6: Sì, la nostra idea è sempre quella di sostenere la ricerca, perché crediamo che soltanto aiutando la ricerca scientifica alcune malattie si possano un giorno finalmente sconfiggere. Questo è quello che ci auguriamo. Abbiamo fatto il focus in maniera un pochino più diretta proprio quest'anno sulla malattia da prioni, che purtroppo è stata la malattia di cui si è ammalato Fabio, e quindi sempre con il sostegno di Telethon. L'anno scorso magari, ecco, la donazione che noi siamo riusciti a fare, perché abbiamo fatto una raccolta fondi, lo voglio ricordare, di 40.000 euro, e abbiamo donato 40.000 euro a Telethon, che chiaramente è andata in un contenitore comune, no, per la ricerca sulle malattie degenerative rare, genetiche anche rare. Quest'anno il focus è proprio sulla malattia da prioni, per cui noi sosterremo in particolar modo un ricercatore che collabora con Telethon, che è Emiliano Biasini, che sta portando avanti una ricerca importantissima. Infatti ci sarà un convegno anche mondiale a novembre, per cui diciamo siamo felici di aver individuato ancora in maniera un pochino più precisa l'obiettivo della nostra fondazione, cioè del nostro, insomma, della nostra onlus, per cui questo sarà l'obiettivo finale. E lo vorremmo, insomma, raggiungere attraverso appunto questi eventi che facciamo, che ne faremo questo qui a Gandoli il 18 agosto e l'altro il 18 ottobre a Roma, sono eventi di aggregazione, però, quindi voglio dire, comunque la ragione di fondo è molto molto importante, ma cerchiamo di creare un'atmosfera sportiva, ricreativa, coinvolgente, che poi possa far passare una giornata bella, intensa e anche molto, non voglio dire divertente, però insomma comunque far stare
0: aggregativa.
6: Aggregativa, sì, assolutamente.
0: E allora noi ci ritroveremo più in là a parlare, insomma, in uno speciale del Tubi Duca anche quest'anno, anche andando ad incontrare quelli che sono insomma personalità scientifiche direttamente coinvolte nella ricerca, così come abbiamo fatto l'anno scorso. Intanto grazie a Gaia Lucchini, grazie a Paola Alessano,
6: a te.
0: E noi con questo abbiamo fatto questa bella puntata dove abbiamo parlato qui a Gandoli di sport, di solidarietà, di musica, di risate, di leggerezza e di mare. Quindi grazie e ci rivediamo alla prossima puntata.

0: Questo programma è stato offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL Lido Gandoli.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Trentesimo posto.

0: visto chi viene,
1: è
0: il 28esimo posto.
2: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Ventesimo posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri ceci. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, ceci bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto

di vetro, andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi a tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma

fare come si faceva una volta la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino. Un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua. L'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere tre parti d'acqua in base al peso dei ceci. In poche parole, 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo, in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo, tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini, sempre da mezzo centimetro, e dopo i nostri quadretti. Mi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece ma anche il nostro cetriolo, quindi da poter avere nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora, nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli, andiamo ad aggiungere i pomodorini, che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola
li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bowl. Dopodiché vanno

Uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farla il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare, il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi in una bella coppa generosa predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco. Mio fratello con l'aceto di mele. Quindi io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? E sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, oh che bella, e quattro, così, e a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti. Mi raccomando, mangiateli, perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta. Ciao!

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100 tra pochissimo, la nostra edizione del TG delle 14. Apriamo con l'ex Ilva, due i tavoli nei prossimi giorni che riguarderanno il futuro del siderurgico ionico. Nel frattempo Jindal conferma l'interesse per l'intero stabilimento. Ci sono però anche notizie del tutto negative che arrivano dall'indotto. Ferme già le prime due aziende, si tratta della Semat e dell'Anmar, cresce quindi l'allarme per i lavoratori. Ci spostiamo poi a Palazzo di Città, dove ieri c'è stato il via libera al piano economico finanziario e alle nuove tariffe Tari, con un aumento medio dell'8%, scontri tra maggioranza e opposizioni. E poi andiamo a Manduria, più precisamente a Torre Colimena, dove un ragazzo di 13 anni è stato investito mentre era in vacanza, un ragazzo residente a New York, adesso è gravissimo all'ospedale Santissima Annunziata. Questo e molto altro nella nostra edizione delle 14 di 100 Notizie.

0: Ride Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.
1: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Due tavoli in due giorni sul futuro dell'ex Ilva. Jindal conferma l'interesse per l'intero stabilimento, mentre la crisi colpisce già l'indotto. Ferme Semat e Anmar, cresce l'allarme per migliaia di lavoratori. È gravissimo il 13enne travolto da un'auto mentre si trovava sul marciapiede con la famiglia. Il ragazzo residente a New York è in vacanza nel Salento, è ricoverato in rianimazione con prognosi riservata. Via libera al piano economico finanziario e alle nuove tariffe TARI, con un aumento medio dell'8%. In aula scontri e tensioni tra maggioranza e opposizione. Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Apriamo questa nostra edizione di 100 notizie, come avete avuto modo di ascoltare dai nostri titoli, con l'ex Ilva continua a tenere banco la vicenda legata al siderurgico, con un doppio incontro convocato dal ministro Urso in vista del 5 e del 6 di agosto. Sul tavolo il futuro dello stabilimento ionico. Intanto il gruppo Jindal conferma l'interesse per rilevare l'intero stabilimento. Due giorni di confronto per decidere il futuro dell'ex Ilva. Il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso ha convocato per il 5 e il 6 agosto due riunioni dedicate allo stabilimento di Taranto, ai nuovi investimenti e alle ricadute sull'indotto. Il primo appuntamento sarà il tavolo Taranto. Governo, regione, enti locali, società pubbliche e associazioni imprenditoriali esamineranno i progetti presentati dai soggetti interessati a investire nell'area industriale. Al confronto parteciperanno anche i commissari straordinari di Acerie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria. Il giorno successivo toccherà alle imprese dell'indotto, chiamate a fare i conti con una crisi che rischia di travolgere l'intero sistema produttivo locale. Sul tavolo ci saranno le prospettive dello stabilimento, i livelli produttivi e le conseguenze economiche e occupazionali delle decisioni attese. Intanto Jindal rilancia in una lettera inviata ai commissari. Il gruppo indiano conferma di voler chiudere rapidamente l'operazione, di essere ancora interessato all'intero complesso siderurgico nonostante il provvedimento della Corte d'Appello di Milano. I giudici hanno imposto lo stop all'aria a caldo entro 90 giorni, qualora nello stesso periodo non vengano rimossi l'amianto presente negli impianti e ridotte le emissioni. Jindal punta ad acquisire subito l'aria a freddo e a prendere inizialmente in locazione quella a caldo. Il gruppo conferma inoltre il progetto di un nuovo forno carbon free e non esclude in futuro la riaccensione degli impianti, assumendosene direttamente il rischio nel rispetto delle prescrizioni della magistratura. La partita dunque resta aperta, ma mentre governo e investitori definiscono progetti e condizioni, Taranto continua ad attendere risposte concrete su salute, ambiente, lavoro e futuro industriale.
1: E continuiamo a parlare di ex Ilva, perché alla segreteria di FIM CISL vengono segnalate le prime problematiche relative agli sviluppi delle procedure che potrebbero vedere la chiusura dello stabilimento, lo spegnimento dello stabilimento entro 90 giorni. Segnalate grandi difficoltà per ciò che riguarda diverse aziende dell'indotto, in particolar modo il caso della Semat e di Anmar. Ce ne parla nel servizio Giovanna Calabrese.
2: La crisi dell'ex Ilva comincia a produrre le prime conseguenze concrete sull'appalto. La FIM CISL segnala la sospensione delle attività da parte di Semat e Anmar e teme che possa essere soltanto l'inizio di una nuova emergenza occupazionale per Taranto. Secondo il sindacato, le comunicazioni ricevute dai lavoratori parlerebbero di una fermata definitiva, una prospettiva che alimenta paura e incertezza dopo la decisione della Corte di Appello di Milano, che ha ordinato lo stop dell'aria a caldo entro 90 giorni in assenza della rimozione dell'amianto e della riduzione delle emissioni. Il rischio, avvertono il segretario nazionale Valerio Dalò e il segretario territoriale Biagio Prisciano, è un effetto domino sull'intero sistema metalmeccanico e dei servizi legati allo stabilimento. Una crisi che potrebbe coinvolgere direttamente e indirettamente fino a 20.000 lavoratori. Ma il nodo non è soltanto occupazionale, restano aperte le questioni della salute, dell'ambiente, della sicurezza degli impianti e del futuro industriale del territorio. Per la FIM la decarbonizzazione deve essere accelerata, ma senza fermate traumatiche capaci di scaricare ancora una volta tutti i costi sui lavoratori e sulla città. Il sindacato chiede quindi decisioni immediate, vendita a un soggetto industriale credibile, intervento dello Stato o una soluzione mista pubblica-privata. Servono inoltre strumenti di sostegno per l'indotto e investimenti capaci di accompagnare una vera riconversione. Il tempo però stringe. Senza una strategia chiara, le prime sospensioni rischiano di trasformarsi in un arresto generalizzato, con conseguenze economiche e sociali pesantissime per Taranto e per l'intera provincia.
1: E torneremo dopo a occuparci di ex Ilva. Adesso apriamo la nostra pagina di cronaca con una maxi operazione presso il mercato ittico di Taranto. Oltre 660 kg di pesce in pessimo stato di conservazione sono stati sequestrati, ma non solo. Diverse misure cautelari, due arresti in particolare, sono stati apportati dagli uomini dei carabinieri. Ascoltiamo il servizio.
0: Maxi operazione ad alto impatto nel mercato ittico di Taranto. I carabinieri, il nucleo ispettorato del lavoro e la capitaneria di porto hanno eseguito controlli su commercio del pesce, sicurezza e occupazione, spaccio di droga. Il bilancio è di oltre 660.

0: 50 kg di prodotto ittico sequestrato è immediatamente distrutto perché conservato in condizioni ritenute incompatibili con il consumo umano. Un operatore è stato denunciato per distribuzione di alimenti in cattivo stato di conservazione, mentre sono state elevate sanzioni amministrative per 4.000 euro. Durante le verifiche e le perquisizioni sul territorio, i carabinieri, supportati anche dalle unità cinofile, hanno arrestato in flagranza due tarantini di 24 e 60 anni. Il più giovane avrebbe nascosto 41 dosi di cocaina tra gli abiti e all'interno di un borsone custodito in casa. Il 60enne commerciante avrebbe conservato altre 23 dosi in un furgone utilizzato come deposito di bibite. La droga già suddivisa e pronta per la vendita avrebbe potuto fruttare circa 6.000 euro. Per entrambi sono stati disposti gli arresti domiciliari. Irregolarità anche sul fronte lavoro: su 15 dipendenti controllati, uno è risultato completamente nero. Denunciati inoltre due amministratori unici di 54 e 73 anni per la mancata sottoposizione dei lavoratori alle visite mediche di idoneità. Le violazioni accertate dall'ispettorato hanno fatto scattare sanzioni per oltre 17.000 euro, un'operazione che ha colpito contemporaneamente commercio irregolare, lavoro nero, mancata sicurezza e spaccio di stupefacenti. E adesso, come ascoltato nelle nostre anticipazioni, ci spostiamo a Torre Colimena, dove un tredicenne è stato investito mentre transitava sul marciapiede. Si tratta di un ragazzo che era nel Salento in vacanza. Le sue condizioni sono decisamente grave. In questo momento si trova all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che la donna alla guida di una Peugeot abbia perso il controllo dell'automobile per poi finire sul marciapiede. Ascoltiamo il servizio.
1: È ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto il ragazzo di 13 anni investito ieri sera a Torre Colimena, Marina di Manduria. Il giovane residente a New York è in vacanza nel Salento con la famiglia. Si trovava sul marciapiede insieme ai familiari quando è stato travolto da un'automobile. Secondo una prima ricostruzione, una Peugeot guidata da una donna sarebbe uscita improvvisamente dalla carreggiata, invadendo l'area pedonale e colpendo il tredicenne. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale di Taranto. Dopo gli accertamenti diagnostici, il ragazzo è stato sottoposto a un intervento chirurgico per le gravi lesioni riportate. La prognosi resta riservata. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della compagnia di Manduria, impegnati a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La conducente avrebbe riferito di aver perso il controllo dell'auto a causa di un presunto problema meccanico, una circostanza che dovrà ora essere verificata attraverso gli accertamenti sul veicolo.
0: Ieri, nuova seduta del Consiglio Comunale, via libera al piano economico-finanziario e alle nuove tariffe della Tari. Scattano aumenti in media dell'8%. Intanto tensione in aula tra maggioranza e opposizione. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
2: In arrivo una Tari più alta per tutti i tarantini. Il Consiglio Comunale nel pomeriggio di ieri ha approvato il piano economico finanziario 2026-2029 e le nuove tariffe della tassa sui rifiuti, con un aumento medio dell'8% per cittadini e attività. Per le utenze domestiche cresce del 6,64% la quota fissa e del 13,5% quella variabile. Per le non domestiche l'incremento è del 6%. Dura critica da parte della minoranza, che denuncia rincari a fronte di un servizio ritenuto carente. Il sindaco Bitetti parla invece di un aumento contenuto e in linea con il contesto nazionale. Passa anche un emendamento che non modifica il costo complessivo della Tari, ma redistribuisce il carico tra le categorie per renderlo più equo, tutelando soprattutto le famiglie numerose. L'approvazione non è stata esente da polemiche tra maggioranza e opposizione, ma anche da un vivace scambio di idee tra il consigliere del PD e proponente Luca Contrario e il dirigente Stefano Lanza, che aveva espresso parere negativo sull'emendamento. Via libera anche al regolamento per l'uso delle palestre scolastiche. Vengono invece ritirati dal consigliere Tartaglia due emendamenti che riguardano la corsia prioritaria sull'uso delle strutture per le associazioni che si occupano anche di sport per le persone con disabilità e anche la possibilità di una convenzione tra scuole e società sportive che sollevi la prima dalla responsabilità sulle attrezzature lasciate nelle strutture. approvata la variante urbanistica al piano regolatore generale per favorire interventi di ristrutturazione edilizia, anche con ampliamenti o demolizione e ricostruzione, destinati ad uso residenziale o già esistente. Resta infine aperta la questione politica interna alla maggioranza, che continua a registrare tensioni. Gianni Tartaglia ufficializza le proprie dimissioni da presidente della quarta commissione servizi dopo il litigio con Bianca Bosniaku, che continua a rivestire un ruolo quantomeno singolare.

0: all'interno della compagine a sostegno di Bitetti, lasciando spesso l'aula consiliare al momento delle votazioni. Silenzio dal sindaco, che non si è espresso sulla vicenda, mentre una domanda continua a restare senza risposta: che fine ha fatto Gianni Azzaro?
1: E restiamo a Palazzo di Città, ci occupiamo di Chima, perché la decisione dell'opposizione di rimandare il consiglio monotematico su Chima Ambiente scatena le polemiche dei sindacati. Wiltrasporti attacca i consiglieri di minoranza e chiede di non rimandare al post giochi la questione. Il servizio è sempre di Maria Laura Paletta.
0: È polemica a Taranto dopo la richiesta di rinvio del Consiglio Comunale monotematico dedicato alla situazione economico-finanziaria e gestionale di Chima Ambiente. A sollevare critiche la Wiltrasporti Taranto, che definisce sconcertante la decisione dei consiglieri di opposizione di chiedere lo slittamento della seduta prevista per oggi. Secondo il sindacato, infatti, la motivazione legata all'attesa del nuovo amministratore unico della società partecipata non sarebbe sufficiente. Da anni, sostiene la Wiltrasporti, la crisi di Chima Ambiente non nota a molti consiglieri anche di lungo corso, che ne hanno discusso nelle campagne elettorali. Oggi invece sembra essere venuta meno l'urgenza che aveva portato alla convocazione del Consiglio. Per la sigla sindacale il confronto avrebbe potuto fare chiarezza anche sul tema Tari, dopo l'approvazione dell'ulteriore aumento della tariffa rifiuti. La Wiltrasporti sostiene che dietro gli aumenti ci siano costi elevati legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, circa 35-36 milioni di euro per la raccolta affidata a Chima Ambiente e oltre 20 milioni per lo smaltimento in discarica, per un costo complessivo stimato di circa 56-57 milioni di euro l'anno. Nel mirino anche il modello di gestione dei rifiuti adottato dal Comune. Il sindacato infatti contesta una strategia ancora troppo dipendente dalle discariche e chiede scelte più incisive sul fronte del recupero dei materiali e dell'economia circolare. La politica, conclude Wiltrasporti, avrebbe dovuto assumersi la responsabilità di spiegare ai cittadini perché la tariffa aumenta e quali decisioni servono per cambiare un sistema ormai insostenibile. Non c'è più tempo da perdere, conclude il sindacato, lasciando intendere che dietro il rinvio del confronto possano esserci anche valutazioni politiche. Più che altro un clima di collaborazione istituzionale creatosi in vista dei giochi del Mediterraneo, che può però rallentare interventi considerati ormai non più rimandabili.
1: E adesso andiamo a Palazzo di Città, dove in collegamento per noi c'è Maria Laura Paletta. Dovrebbe essersi concluso da poco il Consiglio Comunale. Maria Laura, buongiorno.
2: Effettivamente si è appena conclusa la seduta del Consiglio Comunale, che è andata in sostituzione del monotematico di Chima Ambiente, ritirato appunto, come avete ascoltato, dall'opposizione. Noi abbiamo qui l'assessore all'urbanistica e mobilità Giovanni Patronelli, che adesso ci spiegherà quali provvedimenti sono stati approvati, se non sbaglio proprio all'unanimità, dalla massima assise cittadina, che riguardano il nuovo ospedale San Cataldo. Di cosa si tratta?
3: Allora, il primo provvedimento afferisce alla realizzazione sulla provinciale 105, che sarà di collegamento e in gestione in maniera totalmente agevole in sicurezza per realizzando San Cataldo, e prevederà internamente anche questo progetto la realizzazione di una passerella in modo tale che gli utenti, una volta scesi da BRT, che passerà anche da questa rotatoria in virtù della procedura negoziale approvata con la Regione Puglia di recente, prevederà quindi completamente la messa in sicurezza per l'accessibilità al San Cataldo. Quindi questa prima proposta di delibera di Consiglio Comunale approvata all'unanimità, quindi diamo atto della maturità su temi importanti da parte della totalità del Consiglio, prevede la realizzazione della rotatoria e con la manifestazione del pubblico interesse e dell'apposizione del vincolo per ordinata all'esproprio. La seconda invece deliberazione approvata afferisce invece la realizzazione del polo didattico. In questo caso la massima assise si è espressa con l'apposizione solo con il pubblico interesse. Successivamente, penso fra 15 giorni, ci riuniremo nuovamente in consiglio per l'apposizione del vincolo per ordinata all'esproprio.
2: Per quanto riguarda invece BRT, ormai siamo in addirittura d'arrivo. Quali sono i test che abbiamo potuto osservare sulla strada in questi giorni?
3: Allora, devo fare una precisazione, sono dei test pre-collaudo, praticamente noi abbiamo delocalizzato i bus che sono oggi ricoverati presso una struttura in Monteiasi al deposito delle BRT alle spalle del comando di polizia locale in via Acton. Sono stati effettuati dei test sia per la ricarica lenta sia per

0: la ricarica flash ai capolinea. I test sono andati ovviamente bene, come tutti quanti auspicavamo, e si sta procedendo in maniera abbastanza veloce sulla realizzazione del progetto. Previsto sempre all'1 gennaio 2027 l'entrata in vigore del nuovo sistema di trasporto pubblico locale.
1: Perfetto, allora qui da Palazzo di Città è tutto, vi restituiamo la linea.
2: Grazie a Maria Laura Paletta, noi invece restiamo a Palazzo di Città, ma facciamo un passo indietro e andiamo a ieri pomeriggio, quando durante la seduta del Consiglio Comunale si sono registrati momenti di tensione a causa della protesta degli operatori del verde pubblico.
1: Momenti di forte tensione nel pomeriggio di ieri davanti a Palazzo di Città, dove i lavoratori del servizio di manutenzione del verde sono tornati a manifestare mentre era in corso il Consiglio Comunale. Al centro della protesta è il timore di perdere il posto di lavoro con l'affidamento del nuovo appalto. Secondo i lavoratori, infatti, le risorse economiche stanziate non sarebbero sufficienti a garantire il mantenimento di tutti gli occupati, nonostante la presenza della cosiddetta clausola sociale. Una delegazione sindacale composta da Stefano Sibilla del Sindacato Generale di Classe e Salvatore Stasi della Cobas Lavoro Privato ha incontrato l'assessore all'ambiente Fulvia Gravame e il dirigente De Roma nel tentativo di ottenere rassicurazioni. Al termine del confronto però tra i lavoratori prevalgono ancora preoccupazione e amarezza. Nessuna risposta ritenuta decisiva è arrivata sul destino dei posti di lavoro e sul futuro delle decine di famiglie che attendono certezze.
3: Cosa vogliamo noi? Chiediamo questa cosa, che venga sul capitolato messo le due postille. Uno, l'avanzamento di soldi nella gara in sé, no? Che persegue, possono avere l'avanzamento dei soldi. Due, il comune, è chiaro che non c'è un decreto, non c'è una legge, ma il comune si deve prendere la responsabilità del guaio che ha fatto di tenere i 96 lavoratori, e chiediamo che qualsiasi azienda prenderà a patto cittadino, i 96 non si toccheranno.
4: Conto che il numero dei lavoratori è raddoppiato, come fai a fare una gara con gli stessi soldi? È una follia, ci sarà una macelleria sociale, anche perché sappiamo tutti, loro dicono no, la clausola sociale ti garantisce, non è vero, perché negli appalti viene scritto la clausola sociale a patto e condizioni secondo le esigenze tecniche organizzative delle aziende.
2: Dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano, i genitori tarantini si sono riuniti questa mattina a Piazzale Bestat per celebrare quella che sembra essere, in qualche modo, una sorta di vittoria. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
5: Tanti Davide contro Golia è l'immagine che racconta una battaglia lunga anni, culminata con la decisione della Corte d'Appello di Milano di ordinare la sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo dell'ex Ilva entro 90 giorni dall'ultima comunicazione del provvedimento. Di questa sentenza hanno discusso questa mattina in Piazzale Bestat i genitori tarantini.
6: Ci aspettiamo che il decreto, visto che immediatamente esecutivo, venga eseguito, semplicemente nei 90 giorni che servono esclusivamente per lo spegnimento degli impianti. Quindi io prego gli organi di informazione di non affidarsi a quello che passano i sindacalisti e i politici, che dicono in 90 giorni non possiamo togliere l'amianto. No, i 90 giorni sono il tempo tecnico per spegnere in sicurezza gli impianti a caldo.
5: Nel corso dell'incontro i genitori hanno ribadito di non essere contro gli operai, ma di chiedere che la tutela della salute e il diritto a un lavoro sicuro procedano insieme.
6: Siamo al fianco degli operai e vorremmo che gli operai fossero al fianco dei cittadini.
7: Ora dobbiamo stare anche vicino agli operai, perché noi non siamo mai stati contro gli operai, anzi abbiamo lottato anche per loro, perché tutti sanno che quell'azienda fa morire sia dentro che fuori i perimetri.
5: I giudici hanno disposto lo stop degli impianti, subordinando la ripartenza alla completa bonifica dell'amianto e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili entro i limiti di legge.
8: Viene stabilito un principio fondamentale: non si può più continuare a produrre ignorando le esigenze immediate della salute, non quelle differite nel tempo, ma quelle immediate. Corte d'Appello ha rafforzato la tutela stabilita dal giudice di primo grado, perché ha posto il suo provvedimento su un altro sostegno, quello dell'amianto. Quindi le polveri sottili e l'amianto, il pericolo della loro diffusione e quindi il pericolo per la salute dei tarantini è diventato ormai un binomio inscalfibile.
2: Adesso torniamo in provincia, andiamo a Grottaglie, parliamo di aeroporto, dell'aeroporto Arlotta, a riportare i voli attraverso gli oneri di servizio pubblico, questo al centro di un tavolo che vede la regione Puglia nel tentativo di provare a coinvolgere il governo nel mettere le ali allo scalo tarantino. L'aeroporto di Grottaglie torna al centro dell'agenda della Regione Puglia, non più soltanto come piattaforma industriale e cargo, ma come possibile scalo aperto ai voli di linea attraverso gli oneri di servizio pubblico. Si tratta dello strumento previsto dalla normativa europea che consente allo Stato di finanziare attraverso gare pubbliche compensazioni alle compagnie aeree i collegamenti ritenuti essenziali per garantire la continuità territoriale. Il tema è stato affrontato nel corso di un vertice riservato in presidenza tra il capo di gabinetto del governatore Antonio De Carlo, Davide Pellegrino, il presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile, Stefano Paleari, tra i maggiori esperti italiani di trasporto aereo ed ex commissario straordinario di Alitalia. Il confronto è partito dallo studio commissionato da Aeroporti di Puglia, lo stesso Paleari, chiamato a verificare le condizioni di accessibilità dei territori serviti dagli scali di Foggia, Taranto e Brindisi e l'esistenza dei presupposti tecnici e giuridici per chiedere al governo l'attivazione degli oneri di servizio pubblico. L'analisi non considera soltanto la distanza geografica, ma anche le difficoltà di accesso ai servizi di trasporto, incrociando rete stradale, ferroviaria e aeroportuale con indicatori economici e sociali. Il quadro evidenzia criticità soprattutto per Taranto e Foggia. Il Gino Lisa dispone già di collegamenti in continuità territoriale, mentre Grottaglie continua a essere utilizzato prevalentemente per attività industriali, cargo e di ricerca, senza voli passeggeri stabili. Nessuna decisione è stata ancora assunta, ma le parti hanno concordato nuovi approfondimenti. Qualora si raggiungesse un'intesa con i territori, la Regione potrebbe utilizzare lo studio come base tecnica per chiedere al governo l'attivazione degli oneri di servizio pubblico e riportare, dopo anni di assenza, i voli civili a Grottaglie. Adesso parliamo di giochi del Mediterraneo. Irma Testa e Filippo Tortu saranno i portabandiera della nazionale italiana, del Team Italia, durante la cerimonia di inaugurazione del prossimo agosto. Monta però la polemica sui social per la mancata scelta nella direzione della nuotatrice tarantina Benedetta Pilato. Saranno Irma Testa e Filippo Tortu gli alfieri dell'Italia alla cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. I due campioni porteranno il tricolore allo stadio Erasmo Iacovone il prossimo 21 agosto guidando la sfilata della delegazione azzurra. Irma Testa è stata la prima pugile italiana a partecipare a un'Olimpiade, la prima a conquistare una medaglia ai giochi con il bronzo di Tokyo. Nel 2023 si è laureata campionessa mondiale nei 57 kg arricchendo un palmarès che comprende anche due titoli europei. Filippo Tortu è invece il primo italiano ad aver corso i 100 metri sotto i 10 secondi. È stato tra i protagonisti dello storico oro olimpico della staffetta 4% a Tokyo, dell'argento mondiale di Budapest e del successo europeo ottenuto a Roma nel 2024. Secondo il CONI, l'Italia Team sarà composto da circa 500 atleti impegnati in tutte le discipline del programma. La composizione ufficiale della squadra azzurra sarà pubblicata quest'oggi sul sito dedicato ai Giochi del Mediterraneo. Sui social però la scelta ha già acceso il dibattito per l'assenza della tarantina Benedetta Pilato tra i portabandiera. Sulla nuotatrice pesa il precedente disciplinare del 2025. Dopo il patteggiamento davanti alla giustizia sportiva per i fatti di Singapore, la Pilato ha scontato 90 giorni di sospensione. Non è stato però chiarito ufficialmente se quella vicenda abbia inciso o meno sulla decisione del CONI. E adesso parliamo di baseball, perché questa mattina sull'impianto polivalente del quartiere Paolo VI c'è stata una visita importante, quella del presidente della Federazione Mondiale Baseball Riccardo Fraccari, che ha tastato con i propri piedi lo stato dell'arte dei lavori.
1: Questa mattina al campo polivalente di Paolo VI la visita del presidente della Federazione Mondiale Baseball, Riccardo Fraccari. L'occasione è stata propizia per visitare la struttura finanziata con 3 milioni e mezzo di fondi PNRR per il primo campo sportivo in Italia, terzo in Europa, che unisce le discipline di baseball, football americano e rugby. Una struttura che mostra grande attenzione all'accessibilità attraverso rampe, elevatori elettrici e postazioni dedicate alle persone con disabilità anche all'interno di bagni e spogliatoi. In un secondo momento si procederà con il completamento di alcuni lavori, tra cui l'installazione dei corpi luminosi per le torri faro, che ne permetterebbe l'uso anche in orario serale, elemento non trascurabile soprattutto in questo periodo dell'anno, ma anche la realizzazione dei parcheggi che serviranno il campo e una copertura per la tribuna. L'amministrazione comunale ha dichiarato di aver già reperito i fondi per il completamento dell'illuminazione della struttura, che costituirà quindi il primo step verso il perfezionamento del campo. Un vero e proprio gioiello che sarebbe già stato attenzionato da compagini sportive a livello nazionale e non, attirate dall'unicità della struttura e dal clima mite della città. Insomma, un passo in avanti verso quel turismo sportivo su cui Taranto vuole puntare sempre più concretamente.
9: Questo campo certamente è il punto d'inizio per lo sviluppo non solamente del baseball locale, ma può essere un punto di riferimento per il sud. Quindi per la società è vitale avere una struttura nella quale portare gli atleti a giocare. So che la società locale, ripeto, io non sono in Italia, però so che si sta operando moltissimo anche con il Bello 5, introducendolo in molte scuole, quindi diciamo che ci sono tutti i presupposti per uno sviluppo forte del baseball.
1: Momento emozionante quello della consegna della targa, un punto d'arrivo ma anche d'inizio per le vostre società sportive.
10: Sì, ricevere una targa d'onorem dalla Federazione Mondiale Baseball, neanche nei miei migliori sogni avrei potuto pensarlo. Veramente faccio fatica a trovare le parole adatte per descrivere questo momento, ma soprattutto la soddisfazione per la città di Taranto di questo impianto che la comunità sportiva del baseball lo aspettava da 50 anni, proprio esatti, perché la prima partita ufficiale è stata giocata nel 1976, 2026 sono 50 anni esatti, io non ero neanche nato. Il campo è omologato per tutte e tre le federazioni, per tutti gli eventi, quindi noi siamo i primi in Italia, questo lo possiamo tranquillamente dire. E in Europa siamo i terzi, dopo Barcellona e Rotterdam. Quindi la città di Taranto deve essere orgogliosa.
2: E adesso dallo sport passiamo allo spettacolo, alla musica, perché si è aperta ieri la seconda edizione del Fiorino Future Festival nella cornice del Parco Due Mari di San Giorgio. Ieri si sono esibiti due rapper napoletani, Frezza e Dipinto. Questa sera prosegue con altri due nomi, 22 Simba e Nerissima Serpe. Poi sabato tocca agli Stadio. È partita come previsto con un bagno di folla la seconda edizione del Fiorino Future Festival, ospitata al Parco Due Mari di San Giorgio Ionico. La manifestazione a ingresso gratuito propone musica, spettacolo e aree dedicate al gusto con stand enogastronomici attenti anche alle esigenze gluten free. Spazio inoltre alle famiglie e ai più piccoli con iniziative pensate per coinvolgere pubblici di tutte le età. Ad aprire la prima serata il DJ set di Marco Guacci e Claudia Cesaroni, DJ di Telenorba. Sul palco sono poi saliti due giovani protagonisti della scena rap napoletana. Il primo è stato Frezza, classe 2004, seguito da Dipinto, rapper nato nel 2000, che ha chiuso la serata con la sua esibizione. Il programma prosegue questa sera con due nomi molto attesi, 22 Simba e Nerissima Serpe, pronti a richiamare al Parco Due Mari il pubblico più giovane. Sabato invece sarà il turno degli Stadio, guidati dalla voce di Gaetano Curreri.
11: È passato un anno e ci ritroviamo, perché ormai è diventata una tradizione di vedersi di tanto in tanto. Claudia Cesaroni, Marco Guacci, cari ragazzi, che è sempre bellissimo rivedervi sul palco e fuori dal palco in modalità relax.
12: Rilassata. Oggi siamo in modalità rilassata, ma solo perché siamo appena scesi dal palco, quindi abbiamo fatto questo pieno di energia bellissima qui a Taranto.
13: È sempre bellissimo tornare qui al Fiorino Future, è bellissimo ritrovarti.
11: Grazie.
13: Ed è una grande emozione incontrare queste nuove generazioni che si avvicinano alla musica, e ogni anno è una scoperta, no? Perché cambiano un po' le mode, cambiano i generi, e riuscire a intercettare il gusto dei ragazzi delle nuovissime generazioni, perché qui ci saranno sicuramente dai 13 ai 30-40, è una sfida, e credo che questa sera insomma abbiamo fatto il meglio che potevamo e mi sembra che sia andata bene.
11: Ma infatti io vi sentivo da lontano e mi dicevo, ma guarda,
13: le conosco tutte,
11: però dicevo, guarda questi ragazzi come sono sul pezzo, sì. Meravigliosi,
13: sì,
11: anche perché non è facile stare no, con un pubblico così giovane.
12: È cambiato il modo di fruire la musica, è cambiata proprio la musica, è cambiato il mondo, tutto è molto veloce. Quindi una cosa accomuna però anche le nuovissime generazioni, al di là dei gusti musicali, di quello che cambia, è la voglia di stare insieme e di divertirsi in occasioni come queste. Quindi quando poi tutte le cose si uniscono come le tesserine del puzzle, allora diventa un mix esplosivo come quello di stasera.
11: Allora, li ritroviamo anche domani.
2: E adesso da San Giorgio ci spostiamo giusto di qualche chilometro, andiamo a Chianciano Terme dove c'è il nostro Giuseppe Degli Santi in collegamento. Degli Santi, buon pomeriggio, ci siamo visti questa mattina intorno alle 8, ci ritroviamo alle 14, voglio sapere se hai pranzato, se stai bene, poi ci rivediamo tra pochissimo nel TG dello Sport.
14: Devo dire la verità, ho pranzato, sì, ho pranzato e poi ci siamo spostati giusto di qualche chilometro effettivamente da San Giorgio a Chianciano e alla fine sono giusto 3-4 chilometri, una passeggiatina a piedi siamo sempre qui alla fin fine. Comunque al di là di tutto, sì, tutto bene, procede bene, spedito, c'è tanto caldo, c'è un bel sole quest'oggi anche in hotel, quindi ci fa piacere che questo aspetto venga sottolineato. Naturalmente il Taranto al momento si sta riposando perché ovviamente ci sarà la seduta pomeridiana, non vi svegliamo altro perché nel TG Sport naturalmente ci saranno tutti gli aggiornamenti e qualche chicca dal punto di vista tattico.
2: Ormai Degli Santi ha imparato anche come bisogna lanciare, come bisogna creare hype sulla notizia, quindi grazie Giuseppe, ci rivediamo tra pochissimo. Io ringrazio allo stesso modo voi che siete stati in nostra compagnia in questo TG, l'appuntamento ovviamente alle prossime edizioni di 100 Notizie, grazie e buon proseguo di giornata ovviamente su Studio 100.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione,

0: Tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ETSmeccatronicapuglia.it. ETS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Siamo al culmine dell'estate, ce ne accorgiamo dalla cartina che si trova alle mie spalle, dove vedete che le aree di alta pressione interessano gran parte del continente europeo, mentre le grandi perturbazioni atlantiche, quelle legate alle zone di bassa pressione, si trovano ormai esclusivamente nella parte più settentrionale del continente, interessando le isole britanniche, l'Alta Germania e la penisola scandinava. Dalle nostre parti invece è l'alta pressione che domina con le consuete caratteristiche di tempo soleggiato, caldo, asciutto, quindi con assenza di precipitazioni, con un caldo che comunque diventa anche abbastanza opprimente a causa dell'umidità presente nei bassi strati. Traduciamo tutto questo allora in una previsione meteo per quanto riguarda la giornata di oggi. Ecco, la vedete alle mie spalle, si parla di un cielo sereno, poco nuvoloso praticamente dappertutto, non compare proprio il segno della nuvolosità neanche nelle aree interne, quindi al più si potrà formare qualche nube innocua, quelle che si chiamano normalmente cumuli di bel tempo, non associata quindi a delle precipitazioni, non associata ad alcun tipo di fenomenologia. I venti sono deboli, di direzione variabile o a regime di brezza lungo le coste. Le temperature, vedete, le temperature oscillano tra i 24 e i 36 gradi, quindi temperature superiori rispetto a quelle che sono le medie del periodo. Tenete conto che nelle aree interne, come spesso diciamo, nelle ore centrali del giorno, questi valori potrebbero addirittura essere superati. Per quanto riguarda invece la tendenza alla giornata successiva, quella di sabato, cambia poco, cambia giusto qualche nuvola in più, ma anche in questo caso parliamo di nubi innocue che si formeranno nelle ore centrali del giorno, non associate a dei fenomeni di rilievo. I venti restano sempre deboli di direzione variabile, il mare, come vedete, tranquillo, quasi calmo o poco mosso. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda l'edizione del meteo di oggi. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

0: Benvenuti, bentrovati con l'informazione sportiva di Studio 100, 100 Sport. Come al solito partiamo in questo nostro approfondimento in quelle che sono le tematiche che riguardano lo sport dell'arco ionico. Particolare attenzione ovviamente al Taranto Calcio che si trova in ritiro a Chianciano Terme. Non perdiamo tempo e ci colleghiamo subito col nostro inviato sul posto, Giuseppe Degli Santi. Come anticipato prima, Giuseppe, giornata, quinto giorno di lavoro per il Taranto Calcio, giornata che vede una doppia seduta come ormai consuetudine, ancora indicazioni sul punto di vista tecnico ma anche tattico.
1: Assolutamente sì, ridiamo il buon pomeriggio direttamente qui da Chianciano Hotel, o meglio Chianciano Terme presso l'Atlantico Hotel Palace, e quindi siamo qua sostanzialmente. Vi raccontiamo quello che sta accadendo, perché stamattina si è svolta una bella seduta intensa dal punto di vista del lavoro aerobico e poi della gestione del pallone, che è fondamentale come ben sapete anche per dare la possibilità ai giocatori di iniziare davvero a praticare le prime idee del tecnico Giuliatto. Abbiamo visto, come vi stavo già anticipando, un po' dal punto di vista tattico, il credo calcistico di mister Alberto

0: Giuliatto, proprio il 4-3-3 iniziale visto anche nella partitella di ieri pomeriggio contro un 4-3-1-2 che si era messo a spec quasi in un certo senso. Quindi l'idea di Skoric come regista, ancora incerti come mezzala destra, un po' più avanzata come già vi anticipavamo nella giornata di ieri, e poi sulla mezzala di sinistra abbiamo visto l'idea di Paolo Antonio. Ma occhio, perché ovviamente sono delle fasi di gioco da prendere con le pinze al momento, perché sappiamo bene come nel ritiro poi le cose possono cambiare. Bene anche gli under, Guastamacchia Morales molto bene, tra l'altro a breve avremo proprio il servizio su Javi Morales, il centrale spagnolo tra l'altro ha scherzato proprio nel rapporto che ha con Antonio Guastamacchia, i due insieme hanno fatto molto bene a Casarano, sono state proprio le fortune della roccaforte casaranese, quindi si ritrovano insieme nella esperienza tarantina. Che dire Dario, sicuramente c'è più amalgama rispetto a prima, la squadra inizia a conoscersi sempre di più, lavorano gradualmente con lo staff del tecnico, con Carlo Catanzano che li sta mettendo a dura prova, insomma, perché c'è anche da considerare un altro aspetto, c'è il discorso delle temperature che non stanno affatto aiutando, e quindi diciamo che siamo giunti oramai sui 35-36 gradi, poco fa, ma proprio poco fa è arrivato giusto un po' di venticello, però sappiamo che dura pochissimo, quindi dobbiamo riabituare tra poche ore, ore 16, tra l'altro riprenderanno i ragazzi con la seduta pomeridiana, nuova partitella, nuovi step da fare appunto per arrivare poi agli impegni ufficiali più carichi che mai, però inevitabilmente il caldo sta influendo notevolmente, i ragazzi iniziano a percepire già tanta stanchezza.
1: E allora a questo punto Giuseppe, noi ci guardiamo assieme il servizio che hai preparato e che porta la tua firma relativo alle ultime ore, come si vive il ritiro in casa Taranto, e poi torniamo per le ultimissime.
0: Quinto giorno di ritiro per la SS Taranto a Chianciano Terme, dove la preparazione prosegue a ritmi sostenuti. I carichi di lavoro aumentano, ma cresce anche l'intesa all'interno del gruppo, impegnato a costruire le basi della nuova stagione agli ordini di mister Alberto Giuliatto. Tra i protagonisti di questi primi giorni c'è il neodifensore Javi Morales, che racconta tutta la sua soddisfazione per l'approdo in rossoblù e le prime sensazioni vissute con la squadra.
2: La verità, sono molto contento di essere qua. Ogni giorno che passa mi rendo conto che la scelta che ho fatto è la più giusta, vedo un gruppo top, un gruppo di gente molto, con molta fame, con idee molto chiare, volevo un progetto così ambizioso e la verità sono molto contento.
0: Preparazione importante agli ordini del prof Catanzano e il suo staff, come ti stai trovando?
2: Bene, bene, la verità ci sta facendo lavorare, però siamo qua per ciò, quindi bene, bene. Il caldo un po' pesante, però siamo tutti bene.
0: Spazio anche a un simpatico aneddoto raccontato da Avi Morales, protagonista di un curioso siparietto con Guastamacchia. Hai ritrovato un collega di reparto, Guastamacchia, con cui avete fatto le fortune a Casarano. Chissà che questa coppia poi non possa essere riconfermata qui a Taranto.
2: Sì, la verità è che la fortuna di Guastamacchia è che sono tornato io a stare assieme a lui. No, vabbè, c'è un bel rapporto con lui e ci siamo trovati molto bene l'anno a Casarano e speriamo di fare lo stesso.
1: Giuseppe, insomma, emerge già una certa complicità, un certo modo di fare gruppo, anche se è vero che Guastamacchia e Javi Morales già si conoscevano, come hai sottolineato nell'intervista, però sicuramente, se questo è lo spirito, sta nascendo un Taranto importante, non solo sotto il punto di vista sportivo, perché esatto, insomma, le qualità di questa squadra sicuramente a bocce ferme sono innegabili, poi il campo come al solito dirà la sua, ma anche sotto il punto di vista del gruppo, e sappiamo quanto il gruppo sia fondamentale per vincere ogni genere di campionato, dalla A sino all'eccellenza, sino a scendere.
0: Guarda Dario, il gruppo sappiamo benissimo quanto è importante poi durante poi il percorso della stagione, è una squadra che sicuramente sa, è consapevole della sua forza, della propria forza, però ha bisogno di una guida, e quella guida si chiama al momento Alberto Giuliatto e il suo staff, naturalmente, che stanno seguendo perfettamente tutte le linee, stanno iniziando naturalmente un lavoro importante, c'è da plasmare questa squadra per renderla ovviamente una corazzata vera e propria del prossimo campionato, al di là, ripeto, sempre della questione legata a eccellenza o Serie D, però questa è una squadra che può competere su entrambi i fronti, quindi questa sarà una rosa che dovrà assolutamente emergere prima possibile, lo farà sicuramente dai primi test, dalle prime amichevoli, quindi ci sarà da capire un po' come sarà disposta in campo, perché ovviamente abbiamo bisogno di più intensità da questo punto di vista, di più sguardi, ecco, al riguardo, però attendiamo naturalmente quello che accadrà nel pomeriggio e poi già da domani potremo dare ulteriori informazioni. Squadra che continua a seguire questa dieta ferrea, una dieta che oramai va avanti da 5 giorni, siamo giunti oramai a un buon punto della settimana, domani è sabato.

0: interviste, quindi proseguiamo con questo lavoro. Vediamo un attimino cosa ci dirà il campo in queste ore.
1: Due info di servizio. La prima è che con Giuseppe De Lisanti ci vediamo questa sera in 100 Sport Weekend per le ultime da Chianciano Terme. La seconda è che assieme a Giuseppe De Lisanti, un gradino un po' più su però rispetto a De Lisanti, ci sarà ospite questa sera anche il presidente Sebastiano Ladisa, che sarà in collegamento con 100 Sport e col quale faremo il punto su diverse situazioni. Questione stadio, perché ieri abbiamo incontrato il presidente Sebastiano e il suo fratello Vito all'interno dell'area hospitality dello stadio Iacovone. Ci abbiamo parlato di diverse cose, non ultime anche quella possibilità di essere, insomma, richiamati, riammessi o ammessi al campionato di Serie D. Commenteremo con lui anche le parole del ministro Abodi, al quale noi di Studio 100 abbiamo chiesto se fosse ancora aperta la partita relativa all'ammissione. Certo, non è stata la risposta che avremmo voluto, ma la porta resta leggermente aperta, secondo me. Quindi faremo il punto su questo. Ospite De Lisanti, se non vi basta De Lisanti, ovviamente ci sarà il presidente Sebastiano Ladisa. Ultima comunicazione e poi ti lascio andare. Ieri è stato il
0: Sì.
1: compleanno di questo qua, di Giuseppe De Lisanti, e quindi non posso che farti gli auguri anche in diretta. Auguri Giuseppe, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, grazie Dario, grazie di cuore. Un abbraccio a voi, buon proseguimento.
1: A stasera De Lisanti. Noi proseguiamo con la nostra pagina sportiva, parliamo di basket 3 contro 3 in ottica Giochi del Mediterraneo. Ovviamente le gare si svolgeranno all'interno del parco della Villa Peripato con la nuova struttura che è già stata presentata e consegnata alla città da parte della struttura commissariale. L'abbiamo visto negli scorsi giorni, sono arrivate le convocazioni, guardiamo il servizio. Diramate le convocazioni delle nazionali italiane di basket 3 contro 3 under 23 che parteciperanno ai 20esimi giochi del Mediterraneo di Taranto. Le squadre maschile e femminile si raduneranno il 27 agosto nella capitale prima del trasferimento in Puglia. Gli atleti alloggeranno nel Villaggio Italia, allestito all'interno della base navale della Marina Militare di Taranto. Le gare si disputeranno dal 29 agosto al 1 settembre nella cornice dei giardini della Villa Peripato di Taranto. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale dei Giochi del Mediterraneo. Tra gli azzurri convocati figurano Matteo Corniati, Matteo Gherardini, Francesco Gravaghi, Tigandé Villistio, mentre a disposizione ci saranno Alleja, Ivan Mobio e Tommaso Paolo Vecchiola. La squadra femminile sarà invece composta da Giorgia Amatori, Ilaria Bernardi, Loredana Takugong e Nansing San. A disposizione Josefin Di Fine e Martina Tau. A guidare la delegazione sarà Margaret Gonnella, Claudio Negri invece sarà il tecnico della nazionale maschile, mentre Agostino Riglio allenerà le azzurre. Adesso parliamo di futsal. La New Taranto calcia 5, piazza un altro colpo e ritrova il pivot Ike, che torna in riva allo Ionio dopo aver salutato Taranto a gennaio, a metà della scorsa stagione. Guardiamo il servizio. La New Taranto riabbraccia Carlos Henrique Ribeiro, il pivot brasiliano classe 1985, conosciuto da tutti come Ike, torna a vestire la maglia rosso-blu dopo la parentesi della scorsa stagione conclusa a dicembre con il trasferimento in Serie A al Capurso. Giocatore di grande esperienza e carisma, Ike porta con sé un curriculum di assoluto livello. In Spagna ha giocato nella Liga con Burela Umilia e il Pozzo Murcia prima di trasferirsi e proseguire la sua carriera in Italia. Nel nostro paese ha indossato le maglie di Luparense, Bergamo, Canosa, Città di Melilla e la Sverona, distinguendosi sempre per qualità tecnica, leadership e capacità realizzativa. Il ritorno di Ike rappresenta quindi un rinforzo importante per la prima squadra della New Taranto, che potrà contare su un elemento di esperienza e affidabilità. Per il brasiliano è previsto anche un ruolo all'interno dello staff tecnico del settore giovanile, dove metterà le proprie competenze a disposizione dei giovani talenti rosso-blu, un doppio incarico che rafforza ulteriormente il legame tra Ike e il club tarantino. E questo era il nostro ultimo servizio, tra pochissimo il conto alla rovescia, targato Angelo Di Leo, e poi vi ricordo l'appuntamento con 100 Sport Weekend alle 20:30. Vi ho già anticipato due degli ospiti, uno Giuseppe De Lisanti in collegamento da Chianciano Terme, l'altro sarà il presidente del Taranto, Sebastiano Ladisa. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.

0: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Cento storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
3: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
4: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
2: Buon pomeriggio, Massimo Donadei, comincio subito.
5: Buongiorno.
2: Dandoti il benvenuto.
5: Grazie.
2: Devo chiamarti professore Massimo.
5: Massimo.
2: Poi spieghiamo perché professore, ma lo diciamo alla fine.
5: Sì, alla fine.
2: Sennò fanno i conti degli
5: alla
2: anni.
5: Alla fine, alla fine.
2: Bene. Massimo, noi andremo lì, conto la rovescia, finiamo lì dove c'è quel tabellone. 21 giorni al 21 agosto. Si direbbe in dialetto asat asat, giusto, giusto. Massimo, tu sei uno sportivo. Io ti ho conosciuto, professore di educazione fisica, appena laureato, entri in classe e ci dici: salve, mi chiamo Massimo Donadei, qualche mese fa.
5: Esatto.
2: In questi più o meno 40-45 anni hai fatto un po' di sport, ti occupi di sport?
5: Diciamo che in questi sono andato in pensione da poco, però negli ultimi 45 anni mi sono occupato sia a scuola, insegnando scienze motorie e poi discipline sportive nel liceo sportivo, insegnando ai ragazzi e trasmettendo un po' sia la cultura dello sport sia l'educazione sportiva.
2: E passione e dovere.
5: Per me è stato veramente una grande avventura, ma bella, condividendo in pieno i contenuti che trasmetteva ai ragazzi. E il lavoro è stato veramente fatto con il
2: sorriso. Cioè, la tua vita è lo sport,
5: Massimo,
2: è inutile. Tu ti alzi e pensi allo sport, vai a dormire e stai pensando allo sport che vuoi costruire. Io ricordo però, poi passiamo ai giochi, perché ho bisogno del tuo parere, ho bisogno delle tue sensazioni, ho bisogno di parlare anche del dopo, perché è importante, perché poi alla fine accogliamo tutti, ma poi rimaniamo noi e dobbiamo gestirci un bel patrimonio culturale, spero che resti, e di impianti. Massimo, tu vieni dalle arti marziali.
5: Sì.
2: Poi, da un po' di tempo, Donadei uguale nuoto, passando anche, se ricordo bene, per esperienze di tennis da dirigente.
5: Sì, è vero.
2: Allora, spiegami un po'. Di che dobbiamo parlare oggi con te?
5: Allora, io ho fatto per 25 anni l'atleta di

0: judo, con risultati anche di buon livello, e il judo è stato lo sport che mi ha formato, che mi ha costruito, che mi ha dato la possibilità poi di accedere ad altre esperienze. La prima è stata quella di fare scienze motorie e poi da lì è partita una vocazione che non è stata quella tecnica, cioè io ho sempre preferito accoparmi della parte dirigenziale organizzativa ed è stato così.
1: Mai allenatore?
0: Mai tecnico, se non per un breve periodo. Sono in possesso di tutte le abilitazioni, per esempio per insegnare judo, però ho sempre preferito poi dedicarmi all'organizzazione, alla cura delle iniziative sportive, degli impianti sportivi.
1: E poi perché il passaggio ad altri sport?
0: E poi una cosa importante, Angelo, cioè il mondialito e scuola
1: è stato
0: la mia, il mio divertimento.
1: Quasi i giochi della gioventù a Taranto per un po',
0: Guarda, io ti dico solo questo, che noi iniziavamo all'organizzazione i primi di dicembre per poi svolgere il torneo da marzo fino a giugno, e l'ultimo periodo avevamo, pensate, 156 squadre partecipanti.
1: Scusa, fino agli anni 80 la mia classe, allora terza B, lo vinse perché io non giocavo, sia chiaro, ma avevamo Passiatore ed altri in campo,
0: quindi era
1: una bella classe. Quindi mondialità e scuole, il calcetto che prendeva piede, e poi all'improvviso tennis, lì dove ora è la piscina, voi già facevate tennis,
0: sì,
1: ricordo,
0: lì,
1: la piscina di via Bruno.
0: Esatto, lì ci fu un inserimento. Sì. In quel contesto non avevamo mai approcciato il tennis, però fu un'avventura bellissima, perché da lì a qualche anno, subito dopo l'avvio, abbiamo avuto una squadra in Serie B per 2 anni e sono venuti a Taranto i circoli più importanti di Roma, di Napoli, della Sicilia.
1: Giocavate lì, no? In via
0: Giocavamo
1: Bruno.
0: Lì, in via Bruno. Avevamo 2 campi in terra e un campo in Mateco. E quando arrivavano presidenti sicuramente titolati del CT Euro, del CT Palermo, che gestivano circa impianti con 25 campi, ci dicevano: ma questi sono i campi di allenamento, poi quali sono i campi di
1: Io
0: gioco?
1: Giro, intanto guardo perché sia lui, passano amici.
0: Ed era tutto lì invece, noi avevamo due campi.
1: Quindi, abbiamo detto, judo, educazione fisica, docente, calcio a 5, tennis e poi lì, con la piscina, il nuoto.
0: E poi da lì,
1: però arriva anche qui, adesso ne parliamo.
0: E poi da lì il coinvolgimento nella realizzazione di questo impianto nuovo che è l'attuale piscina Mediterraneo Village, e da lì anche l'aver scoperto una grande passione per il nuoto e per la pallanuoto.
1: Allora, avete capito perché è qui Massimo? Perché tra tanti ospiti è uno di quelli più edotti sul campo. Perché abbiamo avuto tanti ospiti, li avremo ancora fino al 21 agosto, ognuno porta la propria competenza, la propria esperienza, il proprio parere. Con te, si può, come ho fatto già con altri, si può anche parlare di sport praticato e di impiantistica. Ho intanto una piccola parentesi, vedo una maglia open water, significa che quest'anno ripetete l'esperienza in mare?
0: Quest'anno ripetiamo la 6ª edizione di Mediterraneo Open Water dall'11 al 13 settembre. Questo contesto mi affascina e mi appassiona, anche se quest'anno abbiamo fatto una scelta diversa. Per vari motivi quest'anno abbiamo abbracciato una scelta che si sposa bene con l'ambiente, con il mare, e ci siamo spostati lungo la litoranea ionica.
1: Ma quindi quest'anno c'è una novità?
0: Presso il Morrevo, questa è una grossa novità.
1: Ma qui a Castello Canale nulla?
0: Al Castello Canale non ci sarà nulla, diciamo che questa zona è molto ingolfata in questo periodo, per cui abbiamo preferito così spostarci.
1: Ci saranno grandi nomi, come ci sono, avete avuto Paltrinieri anche oggi?
0: Ci saranno grandi nomi, oltre a Gregorio che è sempre un nostro amico.
1: Non so se ci saranno,
0: okay. Ancora non fermato. In questo momento sono tutti concentrati per gli europei di nuoto, sono tutti a Parigi e subito dopo sarà possibile più o meno comunicare, ufficializzare le presenze. Però l'anno scorso anno è stato veramente un momento top di altissimo livello, perché nuotatori che hanno scelto Taranto, che hanno voluto venire qui a Taranto, onorare questa nostra gara, veramente provenienti da tutto il mondo. La 3 km, che è la gara più importante, sarà vinta da un atleta cinese e ha portato le bellezze, gli onori e le fotografie di Taranto a Pechino.
1: Questa può essere una piccola integrazione intercontinentale ai giochi, perché ci sono anche gli asiatici con voi, ci sono anche quelli che non vengono qui. A proposito di giochi, ci avviciniamo con Martino Vinci al tabellone, andiamo a contare giorni, minuti, ore e secondi, come diciamo noi. Massimo, sti giochi come li stai aspettando?
0: I giochi sono una grande emozione,

0: Ogni giorno che passa si vive un'attesa, e ovviamente un po' anche per la mia formazione guardo appunto al 21 di agosto, a questa inaugurazione che sarà sicuramente spettacolare, ma la mia testa è al 4 settembre.
1: E qui entra in gioco il dirigente.
0: Eh sì, perché tutte queste infrastrutture di altissimo pregio, di altissimo livello, con grandi innovazioni tecnologiche, poi che rimarranno alla città di Taranto, ai cittadini, sul territorio, e che sono una parte...
1: Lasciamoci al centro del tabellone, eccoci
0: e
1: qua,
0: che sono, Martino. E che sono una parte della legacy, perché la legacy di cui tutti quanti parlano, tutti parlano, ora se ne parla tanto, ma la legacy non sono gli impianti, non sono solo impianti. Gli impianti hanno bisogno di persone, di professionisti che li fanno vivere, che progettino,
1: utenza,
0: che programmino, e poi hanno bisogno di famiglie, di bambini, di ragazzi, di utenti, altrimenti questi impianti dovranno vivere 12 mesi l'anno, non in alcuni momenti.
1: Tra l'altro, le due piscine olimpioniche bellissime che abbiamo, forse una è unica sul mare, lì lo spazio per i bambini si può ricavare, allora, da ignorante lo sto chiedendo, sì. Io notoriamente non sono proprio il nuotatore tipo, quindi...
0: Diciamo che le piscine hanno una vocazione prettamente agonistica e quindi sono fatte, progettate e pensate per il nuoto di alto livello, e speriamo che lo siano realmente, perché ancora non sono state testate, però i presupposti ci sono tutti, sia dal punto di vista estetico, per essere degli impianti di altissimo bellezza, profilo, contestualizzati in una location meravigliosa. Però poi il vivere quotidianamente, bisogna adeguare queste strutture, certo. Prepararle. Al momento un corso di bambini, che solitamente noi utilizziamo la vasca piccola, la vasca didattica, così la chiamiamo, per i bambini, lì non è possibile svolgerlo, a meno che non si predispongano degli accorgimenti.
1: Tu sei ottimista.
0: Che ovviamente, Angelo, scusami,
1: prego.
0: Parliamo di diverse centinaia di migliaia di investimenti.
1: Tu sei ottimista, realista, pessimista, perché la gestione non preoccupa, però sarà degna di grande attenzione. Dobbiamo fare in modo che dal 4 settembre, non dico chiavi in mano a chiunque, ma almeno prospettive certe di gestione di tutti questi impianti.
0: Allora, tu sei testimone di cosa ho dichiarato molti anni fa, quando fu annunciata questa piscina. Questa piscina rimane un gioiello e non ci sono dubbi. Adesso sta ad un pool di soggetti, dal comune alla regione ad altri soggetti che costituiscono una rete, che possono mettere in condizioni un gestore
1: privato
0: di arrivare almeno a un punto di pareggio, non dico di determinare degli utili, ma almeno
1: cominciare in serenità.
0: Ecco, e questo secondo me può essere soltanto il frutto di un lavoro di squadra, non può essere un singolo imprenditore, a mio avviso, che possa farsi carico di avviare un impianto così impegnativo dal punto di vista soprattutto dei costi energetici.
1: Lavoro di squadra, e lo sport torna. Quali discipline stai aspettando di questi giochi? Dimmi la verità, quali biglietti hai comprato?
0: Allora, ho programmato un tour che partirà sicuramente dal nuoto e pallanuoto, che però mi porterà a Martina Franca a vedere il judo.
1: Ah, ecco, torni al primo amore.
0: Ecco. Però anche questa cosa mi piace dirla e la voglio sottolineare. La mia cultura sportiva mi porterà veramente in giro. Io ho programmato un tour, e la cosa che voglio dire ai tarantini, ai cittadini: portate i vostri figli, sì, portate i bambini, portate i ragazzi a vedere qualsiasi disciplina sportiva, perché questo significa dare la possibilità di accendere un sogno, di stimolare.
1: Magari a settembre si iscrive un
0: bambino. Magari a settembre, ecco, perché poi vedere un atleta nel pieno delle proprie prestazioni, delle proprie fatiche, è veramente una cosa che rimane impressa. Per cui io, approfittiamo di questo, invitiamo tutta la comunità, anche coloro che non si sono mai affacciati ad uno sport. Questa è l'occasione buona per infiammare il proprio cuore, per scoprire semmai la disciplina.
1: Però sai, il clima è quello, sto ricevendo messaggi da amici o amiche che non immaginavo mi chiedessero: senti, non ho trovato per i biglietti per il nuoto, da disponibile o non disponibile, gente che io non immaginavo. Evidentemente c'è anche una partecipazione culturale e popolare, anche forse sta scattando un orgoglio.
0: Assolutamente,
1: non è propriamente tarantino, no?
0: Assolutamente. Però, sì, Angelo, sicuramente sì. In questo momento io penso che tutti quanti, anche coloro che hanno assunto delle posizioni ostili nei confronti dei giochi, in questo momento tutti quanti devono remare a favore, tutti quanti devono sostenere questo evento, tutti quanti devono voler bene, certamente ci sarò,

0: tutti devono voler bene alla città a Taranto, e questa è l'occasione per veramente per una ripartenza, io ci credo. Ovviamente va programmata,
1: calibrata e ponderata.
0: Va ponderata e soprattutto vanno coinvolte le persone competenti, le persone capaci di dare delle risposte e risolvere i problemi.
1: A favore di telecamera, Martino, quindi 21 giorni, 10 ore, 19 minuti e 39 secondi. Contro la rovescia finisce qui, quindi 21 giorni, sempre dopo il TG Sport, tra le 14.35 e le 14.45, da lunedì al venerdì stiamo contando i giorni che mancano al 21 agosto, quando cominceranno i Giochi del Mediterraneo di Taranto 26. Non mancate ai prossimi appuntamenti, il conto alla rovescia continua. Grazie ancora Massimo.
0: Ciao, grazie.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

Siamo nell'isola Madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stata una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione. Con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'arsenale militare. La prima nave realizzata dall'arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico croceristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città,

e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Elidio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Chetos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche ed educative affidate alle più moderne tecnologie.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Prosegue il nostro viaggio all'interno dei cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi non è proprio un cantiere quello che visitiamo. Tanto per incominciare vi dico che siamo in un luogo che tutti conoscete. Siamo all'interno della Villa Peripato. Oggi vi facciamo vedere un campo da gioco, un'eccezione nel nostro viaggio, una bella eccezione, perché alle mie spalle, a partire da ieri, è in corso di svolgimento una manifestazione che riguarda il baseball, ma più precisamente il Baseball 5, disciplina che viene introdotta all'interno dei Giochi del Mediterraneo, una sorta di spin-off di questa kermesse che tra pochissimi giorni prenderà il via a Taranto. È il momento giusto, il posto giusto direi, per farvi conoscere una disciplina, uno sport in grandissima espansione che vanta sul nostro territorio un'eccellenza direi anche nazionale. Adesso vi porto a vedere cosa c'è alle mie spalle, non ve l'immaginate nemmeno, e vi faccio conoscere una persona che ha indossato la maglia azzurra. Venite con me.

0: Ed eccolo qua, come promesso ve lo presento, qualcuno di voi già lo conosce. Parliamo di Baseball 5, ma parliamo anche di baseball. Accanto a me ho Antonio Maggio, presidente dei Triton Star. Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno Dario.
0: Allora, inusuale come cornice, perché noi siamo abituati alla rotonda della Villa Peripato e quindi schiamazzi i bambini che giocano con la palla piuttosto che con la bicicletta. Di fronte a noi c'è un diamante?
1: Sì.
0: Possiamo definire un diamantino.
1: Sì, un piccolo diamante,
0: un piccolo diamante. Alle nostre spalle invece ci sono i loghi e c'è il richiamo ad un trofeo che è in scena in questi giorni a Taranto. Oggi però spieghiamo a tutti perché siamo qua e che cos'è il Baseball 5.
1: Il Baseball 5 è una disciplina sportiva urbana, un po', se vogliamo vedere, sembra il baseball trasportato in piccoli spazi. È una disciplina sportiva che nasce nei paesi sudamericani, dove il baseball è sport nazionale, quindi i ragazzini volevano trovare un modo per giocare il baseball ovunque, un po' come qui abbiamo imparato a giocare a calcio con due pietre e un pallone. Loro hanno inventato questo gioco qui, si chiamava 4-6 schegna a Cuba, in Venezuela lo chiamano la pelotica di gomma, insomma

0: ci sono tante varianti. A un certo punto la Federazione Mondiale ha deciso di codificarlo questo gioco e farlo diventare una vera e propria disciplina sportiva, tanto da arrivare a organizzare mondiali, campionati europei. In Italia abbiamo campionati nazionali e adesso stiamo facendo il debutto ai Giochi del Mediterraneo come disciplina.
1: Abbiamo il logone qua dei Giochi del Mediterraneo, quindi.
0: Siamo al debutto come disciplina dimostrativa, dal prossimo Giochi del Mediterraneo sarà disciplina a tutti gli effetti. Ma non solo, il Baseball 5 quest'anno debutta anche alle Olimpiadi Giovanili a Dakar 2026. È presente già nei giochi asiatici, nei giochi panamericani, insomma è una disciplina in fortissima ascesa.
1: Noi siamo all'interno della Villa Peripato, come vi dicevo, però io voglio far vedere, possiamo andarci sotto?
0: Certo, assolutamente
1: andiamo, andiamo sì. Andiamo insieme e facciamo vedere quello di cui stiamo parlando nella fattispecie, perché non c'è la rotonda, o meglio la rotonda è coperta da questo impianto semovibile che sì. È stato creato ad hoc, appositamente per questo torneo, per questo spin-off dei Giochi del Mediterraneo, che vede protagoniste diverse nazioni proprio qui su questo terreno di gioco.
0: Qui sì, ieri c'è stata la cerimonia di apertura dove c'è stata una festa per la città di Taranto, quasi oltre 500 persone presenti, quindi anche un buon risultato, anzi un grandissimo risultato, consentimi di dire. C'è stato un All-Star Game, due giocatori per ogni nazionale, hanno fatto una partita dimostrativa, è stato bellissimo. Ma da stasera inizia la competizione vera e propria, quella che assegna le medaglie. Abbiamo 8 nazioni che vengono da 3 continenti diversi.
1: Quindi al di là dei Giochi del Mediterraneo a livello di volume di nazioni?
0: Assolutamente, no, sono sempre nazioni
1: sempre
0: che si affacciano, però con 3 continenti, perché ci sono squadre africane, c'è la Tunisia a rappresentare l'Africa, a rappresentare l'asta ci sono la Siria e la Turchia, e poi ci sono le squadre europee, Kosovo, Grecia, Francia, Spagna e soprattutto la nostra Italia, soprattutto la nostra Italia.
1: Ma tu giochi?
0: No,
1: tu no.
0: Ma che? No,
1: tu
0: no, no, no,
1: tu no.
0: Bisogna essere un grande atleta per giocare questo sport.
1: Vabbè, però il signore è stato un grande atleta, poi hai allenato anche le selezioni azzurre, se non vado errato?
0: Sì, ho fatto parte dei progetti Team Italy sia per la nazionale Under 12 e per un breve periodo anche per la nazionale Under 15, quindi ho avuto anche questo privilegio di indossare la casacca dell'Italia.
1: Mi spieghi qua come funziona, nel senso che il diamante bene o male abbiamo imparato a conoscerlo, anche con le gesta alle World Series, quindi bene o male.
0: Sì. Allora, il campo è identico, solo che è in miniatura. Un campo da baseball ha un lato, diciamo, la linea di foul arriva a 100 metri. Questo invece è di 21, è di 18 metri, 15 più 3. Le basi sono posizionate a 15 metri, invece nel baseball sono a 27 metri. È un campo, ma la dinamica del gioco, la forma del campo è identica, solo che non si usano né guantoni né mazze, si gioca tutto con le mani.
1: Spiegami un attimo, quindi solo con le mani?
0: Solo con le mani. Baseball 5 proprio per quello, si gioca 5 contro 5 e si usano solo le mani.
1: Chiaro, io ho visto qua che c'è una tribuna, poi torniamo sul campo. Ieri mi hai detto c'erano 500 persone.
0: Sì.
1: È un'emozione importante perché Taranto inizia ad assaggiare quello che è il contesto sportivo che vivrà in maniera concreta a partire dal 21 d'agosto. E immagino siate anche onorati di essere stati i primi a toccare con mano l'entusiasmo della gente che aspetta i Giochi del Mediterraneo.
0: Non ti nascondo che ieri, dopo un po', ho versato delle lacrime perché è un'emozione incredibile vedere una venue sportiva come questa, che va a ricalcare quella che c'è stata ai mondiali a Hong Kong, nella mia città, a Taranto.
1: Non ci credevi?
0: Non ci credevo. Abbiamo lavorato tantissimo anche con la Federazione Mondiale, con la Federazione Italiana, affinché questo evento si potesse svolgere proprio a Taranto in questo periodo. È stato un grandissimo lavoro e un grandissimo investimento anche da parte della Federazione Mondiale e della Federazione Italiana. Quindi vedere tante persone, la città ha risposto, 8 nazioni, tante lingue, musica, gente che cantava, la Villa Peripato era viva ieri, c'era gente che veniva, gente che andava. Beh, da Tarantino penso di aver reso un servizio alla mia città.
1: Antonio, la cosa che mi colpisce è l'organizzazione, perché ancora qualcosa si sta sistemando per ospitare ancora più gente oggi, perché insomma è prevista ancora un'affluenza maggiore rispetto a ieri. C'è un grande maxi schermo lì,
0: sì.
1: Un grande tabellone lì,
0: sì.
1: Che dà proprio senso di professionismo a questa disciplina e a questo avvenimento.
0: Assolutamente sì.

0: Vedi, queste fence, queste barriere, sono tutti LED che durante la partita si illuminano e proiettano il punteggio, il nome del giocatore che è in battuta, la nazione, la bandiera nazionale. Quindi proprio una venue sportiva professionale. Invece lì, su quel tabellone, va la partita live. Perché tutte le partite sono in diretta sul canale YouTube della Federazione Mondiale.
1: Quindi Taranto al centro del mondo del Baseball 5?
0: Assolutamente sì, in questo momento siamo al centro del mondo.
1: Mi racconti la nostra nazionale, come si proietta questo evento? Nel senso che è un movimento in grandissima crescita quello del baseball, ne abbiamo parlato tante volte in interviste. Il Baseball 5 immagino che sia in rampa di lancio ancora più di quanto non si potesse credere qualche settimana fa. Taranto è uno spot, ma voglio sapere l'Italia come ci arriva.
0: L'Italia ci arriva con una formazione sapientemente guidata dal manager Maurizio Balla, che è stato un po' il pioniere di questo sport in Italia. È una programmazione che è partita innanzitutto dal grande lavoro di promozione nelle scuole, fino ad arrivare poi a costruire una nazionale che a livello europeo è competitiva, quindi noi tutti speriamo che la nazionale possa fare un bellissimo risultato, anche se ci sono delle superpotenze mondiali, perché la Francia è una potenza mondiale.
1: Sai, a livello di integrazione credo che avendo una seconda e terza generazione che arriva da diversi paesi, la Francia abbia affinato poi questa disciplina.
0: Sì, diciamo che loro come federazione ci hanno puntato prima. Cioè noi come baseball in Europa dominiamo, no? Insieme all'Olanda siamo le nazioni di riferimento. Magari altre federazioni hanno cercato di riempire altri spazi, come quello del Baseball 5. Quindi sono partiti un po' prima rispetto a noi, ma noi adesso la federazione ha investito tantissimo su questo sport, stiamo investendo tutti quanti, anche noi come Tritons a Taranto pratichiamo il Baseball 5, abbiamo partecipato ai campionati nazionali, abbiamo una lega tutta tarantina, perché questo sport è bellissimo. Basta soltanto una pallina di gomma per giocare.
1: Ed è diversa da quella del baseball, quella è piena, vero?
0: Sì, quella è dura, questa è mo', perché si gioca tutto con le mani, molto veloce, il gioco è molto veloce. Gli atleti sono veramente dei grandissimi atleti. E poi cosa, Dario, una cosa importante. Qui, nel Baseball 5, per i giochi del Mediterraneo, abbiamo il gota degli atleti in questa disciplina. Non sono venuti le under, non sono venute le seconde selezioni. Le federazioni hanno portato le migliori squadre possibili.
1: Quello che volgarmente si dicono le prime squadre.
0: Le prime squadre.

0: Abbiamo cambiato interlocutore, al mio fianco c'è Isabella D'Albesio, Team Executive Italia. Isabella, benvenuta a Taranto.
1: Grazie, grazie a Taranto per l'ospitalità.
0: Anche se a Taranto ci stai già da qualche giorno?
1: Sì, siamo arrivati un paio di giorni fa, abbiamo avuto la possibilità già di allenarci e quindi studiare il campo, tutto bene per adesso.
0: Ho qualche domanda da farti, però preferisco farla a sedere, siamo un po' più comodi, la temperatura non è proprio ottimale, però magari se ci sediamo viene un po' meglio.
1: Va benissimo.

0: Allora Isabella, ce lo siamo detti prima anche con Antonio, è un movimento in crescita, in continua espansione. Taranto diventa capitale di questo movimento in questi giorni che precedono la kermesse relativa ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.
1: Sì, assolutamente, questa è un'opportunità enorme di visibilità per questa nuova disciplina e quindi siamo molto contenti di essere qua come Italia.
0: Tu rappresenti ovviamente l'Italia in questo momento, rappresenti la maglia azzurra, l'orgoglio e l'appartenenza. Questo è il messaggio da tramandare a chi la sera verrà qui a vedervi, a chi è venuto ieri, ai ragazzini che si approcciano, a tutti coloro i quali sono appassionati, ma specialmente a chi in tenera età vi guarda con degli occhi innamorati.
1: No, sicuramente indossare la maglia azzurra è sempre speciale, è sempre motivo di grande orgoglio, va rispettata e va onorata sempre.
0: In linea con quelle che sono le idee, con quello che è il messaggio, quella che è la mission dei Giochi del Mediterraneo, c'è la volontà di trasformare anche questo spin-off in una sorta di festa di popolo, ma anche di festa dei popoli. Antonio ci parlava prima di diverse rappresentative che arrivano da tre continenti, ce n'è una in particolare che rappresenta quello spirito

0: di fratellanza, di unione che il Mediterraneo e il Mar Mediterraneo lancia.
1: Ma assolutamente, facciamo l'esempio della squadra della Siria. Loro è una squadra nata in un campo profughi tra Giordania e Siria, e questo penso sia una cosa molto particolare, un messaggio molto bello che loro possono dare.
0: Ti posso chiedere, fare una domanda che va oltre invece i canoni sportivi? Taranto come risponde a questa iniziativa e che ve ne pare, insomma, come team Italia della nostra città?
1: Taranto ci ha accolto benissimo, ci ha fatto subito sentire a casa, e è importante quando ci si muove in gruppo con le nazionali. Ovviamente noi abbiamo magari richieste particolari o orari particolari, e ringraziamo le strutture che ci ospitano perché ci sono venuti incontro al 100%, anche a livello magari di alimentazione, di dieta, di menù. Queste sono le cose un po' particolari quando uno va in giro con degli atleti, deve fare attenzione, e davvero non posso che ringraziare Taranto e tutte le strutture che ci accolgono.

0: Domanda,
1: sì.
0: Pensi che questa struttura, che poi verrà ovviamente smantellata, no?
1: Sì.
0: Dalla conclusione della kermesse, e questo evento possano essere da traino e possano fare da traino alla disciplina del Baseball 5 ed attecchire anche in età più piccola, ai ragazzini più piccoli, anche in virtù, anche complice il diamante di Paolo VI che può essere utilizzato per la disciplina canonica per il baseball?
1: Assolutamente sì, noi come Triton Staranto ci aspettiamo e magari chissà questo campo possa rimanere a Taranto, non lo sappiamo, potrebbe. Non collocato proprio in questo posto qui, perché ovviamente questa è la villa per i padri, anzi qui poi ci sarà il basket 3x3,
0: certo.
1: Quindi questo verrà smontato e montato l'altro. Però noi come Tritons perseguiremo le due strade, il baseball con il ritorno già in Serie C nel 2027, ce lo spieghiamo, ma il Baseball 5 segue una sua direttrice precisa. I due sport non sono alternativi, viaggiano insieme, sono complementari e noi vogliamo portare avanti tutte e due le discipline con la massima attenzione.
0: Non possiamo che ringraziarti, Antonio, questa la prendiamo noi.
1: Assolutamente sì, assolutamente.
0: Già mi hai immaginato di un berretto fantastico.
1: Quello del cinquantesimo. Ecco, questa è una cosa importante, Dario. Nel cinquantesimo del baseball a Taranto è stato realizzato il campo e siamo riusciti a portare un evento internazionale. Neanche nei miei migliori sogni avrei potuto pensare a una cosa del genere.
0: Ci sono voluti 50 anni, ma il punto di partenza e non d'arrivo è clamoroso.
1: È clamoroso.
0: Grazie,
1: clamoroso.
0: Antonio.
1: Grazie, Dario. Grazie, Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL, BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Il decimo posto.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle frecce tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, testa in giù, vi stanno guardando i piloti guidati dal velivolo numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le frecce tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la cloche, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi. Oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle frecce tricolori, 9 aeroplani, il solista dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

Si separano le due sezioni, 5 i velivoli che seguono il leader e sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche. Non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader e sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione, non appena i loro musi punteranno il mare li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB 339 in 4 posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. 1. In volo rovescio, lo vedete? 2. Di fronte a voi adesso, 3. E via, 4. E il tonno, una delle manovre fondamentali dell'acrobazia, è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in 9. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonno a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità è intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione mantenendo la posizione seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonno, via! Mantenete la posizione, sempre in volo rovescio, con il numero 10 andate su, verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader. I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle frecce tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra quindi avranno una energia maggiore.

0: maggiore e quindi una velocità maggiore si ricongiungeranno in un minor tempo, perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonneau. Uno, due, tre, continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra, perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a vedere disegnare dai fumi delle frecce tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo. E questa è l'aquila delle frecce tricolori qui sul mare di Policoro. Alla vostra destra la preda dell'aquila sta per entrare, il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'aquila ruotando, il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: Fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatta.
0: Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono 4 i velivoli, è la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km orari di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica, vedrete gli aeroplani l'uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate tutto intorno alla barca della guardia costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7 volte e mezzo il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

I piloti delle Frecce Tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Capponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle Frecce Tricolori, che era all'ingresso, adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il tondo lento.

Tondo lento, una manovra estremamente tecnica dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tonneau a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione.

Attenzione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il solista, è a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro. Eccolo il numero 10 delle Frecce Tricolori. Mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5 G, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso, a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi le Frecce Tricolori! My old friend, I've come to talk with you again. Because in visions I bleed. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari. Guardate alla base dei fumi, cercate, il solista sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le Frecce Tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi il solista, di fronte a voi sale su verso l'alto il motore dell'MB339, spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Policoro, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata! Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle Frecce Tricolori, il maggiore Mario Ferrante. Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso, la formazione entra divisa. Di fronte a voi la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio, il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

Continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo. Soltanto questo italiano, e ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lotsoval. E con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica. E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra alla vostra destra, il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau.

e anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli. Questa è la voce del leader direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba nata negli anni 30 simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e nove e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra Paolo Tarantino, alla vostra destra la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e fra poco nove aeroplani sopra le vostre teste.

E subito dopo il doppio tonneau la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide, seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba.

E il momento difficile è adesso in questa manovra, perché i piloti devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonno. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping! Tonno e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo. Guardate a sinistra la rotazione. E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano. E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio, lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra, una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano, questo è il volo folle!

Collo Folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

Cantate con noi!

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani, e quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle Frecce Tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.
2: Sanfes Pro. Scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.

0: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
1: Cercherò sempre di migliorarmi.
2: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
3: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
4: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Due tavoli in due giorni sul futuro dell'ex Ilva. Jindal conferma l'interesse per l'intero stabilimento, mentre la crisi colpisce già l'indotto. Ferme Semat e Anmar, cresce l'allarme per migliaia di lavoratori. È gravissimo il 13enne travolto da un'auto mentre si trovava sul marciapiede con la famiglia. Il ragazzo residente a New York è in vacanza nel Salento, è ricoverato in rianimazione con prognosi riservata. Via libera al piano economico finanziario e alle nuove tariffe TARI, con un aumento medio dell'8%. In aula scontri e tensioni tra maggioranza e opposizione. E bentrovati con l'informazione di Studio 100. Apriamo questa nostra edizione di 100 notizie, come avete avuto modo di ascoltare dai nostri titoli, con l'ex Ilva continua a tenere banco la vicenda legata al siderurgico, con un doppio incontro convocato dal ministro Urso in vista del 5 e del 6 di agosto. Sul tavolo il futuro dello stabilimento ionico. Intanto il gruppo Jindal conferma l'interesse per rilevare l'intero stabilimento. Due giorni di confronto per decidere il futuro dell'ex Ilva. Il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso ha convocato per il 5 e il 6 agosto due riunioni dedicate allo stabilimento di Taranto, ai nuovi investimenti e alle ricadute sull'indotto. Il primo appuntamento sarà il tavolo Taranto. Governo, regione, enti locali, società pubbliche e associazioni imprenditoriali esamineranno i progetti presentati dai soggetti interessati a investire nell'area industriale. Al confronto parteciperanno anche i commissari straordinari di Acerie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria. Il giorno successivo toccherà alle imprese dell'indotto, chiamate a fare i conti con una crisi che rischia di travolgere l'intero sistema produttivo locale. Sul tavolo ci saranno le prospettive dello stabilimento, i livelli produttivi e le conseguenze economiche e occupazionali delle decisioni attese. Intanto Jindal rilancia in una lettera inviata ai commissari: il gruppo indiano conferma di voler chiudere rapidamente l'operazione, di essere ancora interessato all'intero complesso siderurgico nonostante il provvedimento della Corte d'Appello di Milano. I giudici hanno imposto lo stop all'aria a caldo entro 90 giorni, qualora nello stesso periodo non vengano rimossi l'amianto presente negli impianti e ridotte le emissioni. Jindal punta ad acquisire subito l'aria a freddo e a prendere inizialmente in locazione quella a caldo. Il gruppo conferma inoltre il progetto di un nuovo forno carbon free e non esclude in futuro la riaccensione degli impianti, assumendosene direttamente il rischio nel rispetto delle prescrizioni della magistratura. La partita dunque resta aperta, ma mentre governo e investitori definiscono progetti e condizioni, Taranto continua ad attendere risposte concrete su salute, ambiente, lavoro e futuro industriale. E continuiamo a parlare di ex Ilva, perché alla segreteria di FIM CISL vengono segnalate le prime problematiche relative agli sviluppi delle procedure che potrebbero vedere la chiusura dello stabilimento, lo spegnimento dello stabilimento.

0: pagamento entro 90 giorni, segnalate grandi difficoltà per ciò che riguarda diverse aziende dell'indotto, in particolar modo il caso della Semat e di Anmar, ce ne parla nel servizio Giovanna Calabrese.
1: La crisi dell'ex Ilva comincia a produrre le prime conseguenze concrete sull'appalto. La FIM CISL segnala la sospensione delle attività da parte di Semat e Anmar e teme che possa essere soltanto l'inizio di una nuova emergenza occupazionale per Taranto. Secondo il sindacato, le comunicazioni ricevute dai lavoratori parlerebbero di una fermata definitiva, una prospettiva che alimenta paura e incertezza dopo la decisione della Corte di Appello di Milano, che ha ordinato lo stop dell'aria a caldo entro 90 giorni in assenza della rimozione dell'amianto e della riduzione delle emissioni. Il rischio avvertono il segretario nazionale Valerio Dalò e il segretario territoriale Biagio Prisciano è un effetto domino sull'intero sistema metalmeccanico e dei servizi legati allo stabilimento. Una crisi che potrebbe coinvolgere direttamente e indirettamente fino a 20.000 lavoratori. Ma il nodo non è soltanto occupazionale, restano aperte le questioni della salute, dell'ambiente, della sicurezza degli impianti e del futuro industriale del territorio. Per la FIM la decarbonizzazione deve essere accelerata, ma senza fermate traumatiche capaci di scaricare ancora una volta tutti i costi sui lavoratori e sulla città. Il sindacato chiede quindi decisioni immediate, vendita a un soggetto industriale credibile, intervento dello Stato o una soluzione mista pubblica-privata. Servono inoltre strumenti di sostegno per l'indotto e investimenti capaci di accompagnare una vera riconversione. Il tempo però stringe. Senza una strategia chiara, le prime sospensioni rischiano di trasformarsi in un arresto generalizzato, con conseguenze economiche e sociali pesantissime per Taranto e per l'intera provincia.
0: E torneremo dopo a occuparci di ex Ilva. Adesso apriamo la nostra pagina di cronaca con una maxi operazione presso il mercato ittico di Taranto, oltre 660 kg di pesce in pessimo stato di conservazione sono stati sequestrati, ma non solo, diverse misure cautelari, due arresti in particolare sono stati apportati dagli uomini dei carabinieri. Ascoltiamo il servizio. Maxi operazione ad alto impatto nel mercato ittico di Taranto. I carabinieri, il nucleo ispettorato del lavoro e la capitaneria di porto hanno eseguito controlli su commercio del pesce, sicurezza e occupazione, spaccio di droga. Il bilancio è di oltre 660 kg di prodotto ittico sequestrato e immediatamente distrutto perché conservato in condizioni ritenute incompatibili con il consumo umano. Un operatore è stato denunciato per distribuzione di alimenti in cattivo stato di conservazione, mentre sono state elevate sanzioni amministrative per 4.000 euro. Durante le verifiche e le perquisizioni sul territorio, i carabinieri, supportati anche dalle unità cinofile, hanno arrestato in flagranza due tarantini di 24 e 60 anni. Il più giovane avrebbe nascosto 41 dosi di cocaina tra gli abiti e all'interno di un borsone custodito in casa. Il 60enne commerciante avrebbe conservato altre 23 dosi in un furgone utilizzato come deposito di bibite. La droga già suddivisa e pronta per la vendita avrebbe potuto fruttare circa 6.000 euro. Per entrambi sono stati disposti gli arresti domiciliari. Irregolarità anche sul fronte lavoro: su 15 dipendenti controllati, uno è risultato completamente nero. Denunciati inoltre due amministratori unici di 54 e 73 anni per la mancata sottoposizione dei lavoratori alle visite mediche di idoneità. Le violazioni accertate dall'ispettorato hanno fatto scattare sanzioni per oltre 17.000 euro, un'operazione che ha colpito contemporaneamente commercio irregolare, lavoro nero, mancata sicurezza e spaccio di stupefacenti. E adesso, come ascoltato nelle nostre anticipazioni, ci spostiamo a Torre Colimena, dove un tredicenne è stato investito mentre transitava sul marciapiede. Si tratta di un ragazzo che era nel Salento in vacanza. Le sue condizioni sono decisamente grave. In questo momento si trova all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che la donna alla guida di una Peugeot abbia perso il controllo dell'automobile per poi finire sul marciapiede. Ascoltiamo il servizio.
2: È ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto il ragazzo di 13 anni investito ieri sera a Torre Colimena, Marina di Manduria. Il giovane residente a New York e in vacanza nel Salento con la famiglia si trovava sul marciapiede insieme ai familiari quando è stato travolto da un'automobile. Secondo una prima ricostruzione, una Peugeot guidata da una donna sarebbe uscita improvvisamente dalla carreggiata, invadendo l'area pedonale e colpendo il tredicenne. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale di Taranto. Dopo gli accertamenti diagnostici, il ragazzo

0: ragazzo è stato sottoposto a un intervento chirurgico per le gravi lesioni riportate. La prognosi resta riservata. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della compagnia di Manduria, impegnati a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La conducente avrebbe riferito di aver perso il controllo dell'auto a causa di un presunto problema meccanico, una circostanza che dovrà ora essere verificata attraverso gli accertamenti sul veicolo. Ieri nuova seduta del Consiglio Comunale, via libera al piano economico-finanziario e alle nuove tariffe della Tari, scattano aumenti in media dell'8%. Intanto tensione in aula tra maggioranza e opposizione. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
1: In arrivo una Tari più alta per tutti i tarantini. Il Consiglio Comunale nel pomeriggio di ieri ha approvato il piano economico-finanziario 2026-2029 e le nuove tariffe della tassa sui rifiuti, con un aumento medio dell'8% per cittadini e attività. Per le utenze domestiche cresce del 6,64% la quota fissa e del 13,5% quella variabile. Per le non domestiche l'incremento è del 6%. Dura critica da parte della minoranza che denuncia rincari a fronte di un servizio ritenuto carente. Il sindaco Bitetti parla invece di un aumento contenuto e in linea con il contesto nazionale. Passa anche un emendamento che non modifica il costo complessivo della Tari, ma redistribuisce il carico tra le categorie per renderlo più equo, tutelando soprattutto le famiglie numerose. L'approvazione non è stata esente da polemiche tra maggioranza e opposizione, ma anche da un vivace scambio di idee tra il consigliere del PD e proponente Luca Contrario e il dirigente Stefano Lanza, che aveva espresso parere negativo sull'emendamento. Via libera anche al regolamento per l'uso delle palestre scolastiche. Vengono invece ritirati dal consigliere Tartaglia due emendamenti che riguardano la corsia prioritaria sull'uso delle strutture per le associazioni che si occupano anche di sport per le persone con disabilità e anche la possibilità di una convenzione tra scuole e società sportive che sollevi la prima dalla responsabilità sulle attrezzature lasciate nelle strutture. Approvata la variante urbanistica al piano regolatore generale per favorire interventi di ristrutturazione edilizia, anche con ampliamenti o demolizione e ricostruzione, destinati ad uso residenziale o già esistente. Resta infine aperta la questione politica interna alla maggioranza che continua a registrare tensioni. Gianni Tartaglia ufficializza le proprie dimissioni da presidente della quarta commissione servizi dopo il litigio con Bianca Bosniaku, che continua a rivestire un ruolo quantomeno singolare all'interno della compagine a sostegno di Bitetti, lasciando spesso l'aula consiliare al momento delle votazioni. Silenzio dal sindaco che non si è espresso sulla vicenda, mentre una domanda continua a restare senza risposta. Che fine ha fatto Gianni Azzaro?
0: E restiamo a Palazzo di Città, ci occupiamo di Chima perché la decisione dell'opposizione di rimandare il consiglio monotematico su Chima Ambiente scatena le polemiche dei sindacati. Wiltrasporti attacca i consiglieri di minoranza e chiede di non rimandare al post giochi la questione. Il servizio è sempre di Maria Laura Paletta.
1: È polemica a Taranto dopo la richiesta di rinvio del Consiglio Comunale monotematico dedicato alla situazione economico-finanziaria e gestionale di Chima Ambiente a sollevare critiche la Wiltrasporti Taranto, che definisce sconcertante la decisione dei consiglieri di opposizione di chiedere lo slittamento della seduta prevista per oggi. Secondo il sindacato, infatti, la motivazione legata all'attesa del nuovo amministratore unico della società partecipata non sarebbe sufficiente. Da anni, sostiene la Wiltrasporti, la crisi di Chima Ambiente è nota a molti consiglieri anche di lungo corso che ne hanno discusso nelle campagne elettorali. Oggi invece sembra essere venuta meno l'urgenza che aveva portato alla convocazione del Consiglio. Per la sigla sindacale il confronto avrebbe potuto fare chiarezza anche sul tema Tari dopo l'approvazione dell'ulteriore aumento della tariffa rifiuti. La Wiltrasporti sostiene che dietro gli aumenti ci siano costi elevati legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, circa 35-36 milioni di euro per la raccolta affidata a Chima Ambiente e oltre 20 milioni per lo smaltimento in discarica, per un costo complessivo stimato di circa 56-57 milioni di euro l'anno. Nel mirino anche il modello di gestione dei rifiuti adottato dal comune. Il sindacato infatti contesta una strategia ancora troppo dipendente dalle discariche e chiede scelte più incisive sul fronte del recupero dei materiali e dell'economia circolare. La politica, conclude Will Trasporti, avrebbe dovuto assumersi la responsabilità di spiegare ai cittadini perché la tariffa aumenta e quali decisioni servono per cambiare un sistema ormai insostenibile. Non c'è più tempo da perdere, conclude il sindacato, lasciando intendere che dietro il rinvio del confronto possano esserci anche valutazioni politiche. Più che altro un clima di collaborazione istituzionale creatosi in vista dei giochi del Mediterraneo, che può però rallentare interventi considerati ormai non più rimandabili.
0: E adesso andiamo a Palazzo di Città, dove in collegamento per noi c'è Maria Laura Paletta. Dovrebbe essersi concluso da poco il Consiglio Comunale. Maria Laura, buongiorno.
2: Effettivamente si è appena conclusa la seduta del Consiglio Comunale, che è andata in sostituzione del monotematico di Clima Ambiente, ritirato appunto, come avete ascoltato, dall'opposizione. Noi abbiamo qui l'assessore all'urbanistica e mobilità Giovanni Patronelli, che adesso ci spiegherà quali provvedimenti sono stati approvati, se non sbaglio proprio all'unanimità, dalla massima assise cittadina, che riguardano il nuovo ospedale San Cataldo. Di cosa si tratta?
3: Allora, il primo provvedimento afferisce alla realizzazione sulla provinciale 105, che sarà di collegamento e in visione in maniera totalmente agevole e in sicurezza per realizzando San Cataldo, e prevederà internamente anche questo progetto la realizzazione di una passerella in modo tale che gli utenti, una volta scesi da BRT, che passerà anche da questa rotatoria in virtù della procedura negoziale approvata con la Regione Puglia di recente, prevederà quindi completamente la messa in sicurezza per l'accessibilità al San Cataldo. Quindi questa prima proposta di delibera di Consiglio Comunale approvata all'unanimità, quindi diamo atto della maturità su temi importanti da parte della totalità del Consiglio, prevede la realizzazione della rotatoria e con la manifestazione del pubblico interesse e dell'apposizione del vincolo per ordinare all'esproprio. La seconda invece deliberazione approvata afferisce invece la realizzazione del polo didattico, in questo caso la massima assise si è espressa con l'apposizione solo con il pubblico interesse. Successivamente, penso fra 15 giorni, ci riuniremo nuovamente in consiglio per l'apposizione del vincolo per ordinare all'esproprio.
2: Per quanto riguarda invece BRT, ormai siamo in addirittura d'arrivo, quali sono i test che abbiamo potuto osservare sulla strada in questi giorni?
3: Allora, devo fare una precisazione, sono dei test pre-collaudo, praticamente noi abbiamo delocalizzato i bus che sono oggi ricoverati presso una struttura in Monteiasi al deposito delle BRT alle spalle del comando di polizia locale in via Acton. Sono stati effettuati dei test sia per la ricarica lenta sia per la ricarica flash ai capolinea, e i test sono andati ovviamente bene come tutti quanti auspicavamo, e si sta procedendo in maniera abbastanza veloce sulla realizzazione del progetto. Previsto sempre all'1 gennaio 2027 l'entrata in vigore del nuovo sistema di trasporto pubblico locale.
2: Perfetto, e allora qui da Palazzo di Città è tutto, vi restituiamo la linea.
0: Grazie a Maria Laura Paletta, noi invece restiamo a Palazzo di Città, ma facciamo un passo indietro e andiamo a ieri pomeriggio, quando durante la seduta del Consiglio Comunale si sono registrati momenti di tensione a causa della protesta degli operatori del verde pubblico.
1: Momenti di forte tensione nel pomeriggio di ieri davanti a Palazzo di Città, dove i lavoratori del servizio di manutenzione del verde sono tornati a manifestare mentre era in corso il Consiglio Comunale. Al centro della protesta è il timore di perdere il posto di lavoro con l'affidamento del nuovo appalto. Secondo i lavoratori, infatti, le risorse economiche stanziate non sarebbero sufficienti a garantire il mantenimento di tutti gli occupati, nonostante la presenza della cosiddetta clausola sociale. Una delegazione sindacale composta da Stefano Sibilla del Sindacato Generale di Classe e Salvatore Stasi della Cobas Lavoro Privato ha incontrato l'assessore all'ambiente Fulvia Gravame e il dirigente De Roma nel tentativo di ottenere rassicurazioni. Al termine del confronto però tra i lavoratori prevalgono ancora preoccupazione e amarezza. Nessuna risposta ritenuta decisiva è arrivata sul destino dei posti di lavoro e sul futuro delle decine di famiglie che attendono certezze.
4: Cosa vogliamo noi? Chiediamo questa cosa, che venga sul capitolato messo le due postille. Uno, l'avanzamento di soldi nella gara in sé, no? Che persegue, possono avere l'avanzamento dei soldi. Due, il comune, è chiaro che non c'è un decreto, non c'è una legge, ma il comune si deve prendere la responsabilità del guaio che ha fatto di tenere i 96 lavoratori, e chiediamo che qualsiasi azienda prenderà patto cittadino, i 96 non si toccheranno.
5: Tanto che il numero dei lavoratori è raddoppiato, come fai a fare una gara?

0: con gli stessi soldi, ma è una follia, ci sarà una macelleria sociale, anche perché sappiamo tutti, loro dicono no, la clausola sociale ti garantisce, non è vero, perché negli appalti viene scritto la clausola sociale a patto e condizioni secondo le esigenze tecniche organizzative delle aziende.
1: Dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano, i genitori tarantini si sono riuniti questa mattina a Piazzale Bestat per celebrare quella che sembra essere, in qualche modo, una sorta di vittoria. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Tanti Davide contro Golia è l'immagine che racconta una battaglia lunga anni, culminata con la decisione della Corte d'Appello di Milano di ordinare la sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo dell'ex Ilva entro 90 giorni dall'ultima comunicazione del provvedimento. Di questa sentenza hanno discusso questa mattina in Piazzale Bestat i genitori tarantini.
3: Ci aspettiamo che il decreto, visto che immediatamente esecutivo, venga eseguito, semplicemente nei 90 giorni che servono esclusivamente per lo spegnimento degli impianti. Quindi io prego gli organi di informazione di non affidarsi a quello che passano i sindacalisti e i politici che dicono in 90 giorni non possiamo togliere l'amianto. No, i 90 giorni sono il tempo tecnico per spegnere in sicurezza gli impianti a caldo.
2: Nel corso dell'incontro i genitori hanno ribadito di non essere contro gli operai, ma di chiedere che la tutela della salute e il diritto a un lavoro sicuro procedano insieme.
3: Siamo a fianco degli operai e vorremmo che gli operai fossero al fianco dei cittadini.
4: Ora dobbiamo stare anche vicino agli operai, perché noi non siamo mai stati contro gli operai, anzi abbiamo lottato anche per loro, perché tutti sanno che quell'azienda fa morire sia dentro che fuori i perimetri.
2: I giudici hanno disposto lo stop degli impianti, subordinando la ripartenza alla completa bonifica dell'amianto e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili entro i limiti di legge.
5: Viene stabilito un principio fondamentale: non si può più continuare a produrre ignorando le esigenze immediate della salute, non quelle differite nel tempo, ma quelle immediate. La Corte d'Appello ha rafforzato la tutela stabilita dal giudice di primo grado, perché ha posto il suo provvedimento su un altro sostegno, quello dell'amianto. Quindi le polveri sottili e l'amianto, il pericolo della loro diffusione e quindi il pericolo per la salute dei tarantini è diventato ormai un binomio inscalfibile.
1: Adesso torniamo in provincia, andiamo a Grottaglie, parliamo di aeroporto, dell'aeroporto Arlotta, a riportare i voli attraverso gli oneri di servizio pubblico, questo al centro di un tavolo che vede la regione Puglia nel tentativo di provare a coinvolgere il governo nel mettere le ali allo scalo tarantino. L'aeroporto di Grottaglie torna al centro dell'agenda della Regione Puglia, non più soltanto come piattaforma industriale e cargo, ma come possibile scalo aperto ai voli di linea attraverso gli oneri di servizio pubblico. Si tratta dello strumento previsto dalla normativa europea che consente allo Stato di finanziare attraverso gare pubbliche compensazioni alle compagnie aeree i collegamenti ritenuti essenziali per garantire la continuità territoriale. Il tema è stato affrontato nel corso di un vertice riservato in presidenza tra il capo di gabinetto del governatore Antonio De Carlo, Davide Pellegrino, il presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile, Stefano Paleari, tra i maggiori esperti italiani di trasporto aereo ed ex commissario straordinario di Alitalia. Il confronto è partito dallo studio commissionato da Aeroporti di Puglia allo stesso Paleari, chiamato a verificare le condizioni di accessibilità dei territori serviti dagli scali di Foggia, Taranto e Brindisi e l'esistenza dei presupposti tecnici e giuridici per chiedere al governo l'attivazione degli oneri di servizio pubblico. L'analisi non considera soltanto la distanza geografica, ma anche le difficoltà di accesso ai servizi di trasporto, incrociando rete stradale, ferroviaria e aeroportuale con indicatori economici e sociali. Il quadro evidenzia criticità soprattutto per Taranto e Foggia. Il Gino Lisa dispone già di collegamenti in continuità territoriale, mentre Grottaglie continua a essere utilizzato prevalentemente per attività industriali, cargo e di ricerca, senza voli passeggeri stabili. Nessuna decisione è stata ancora assunta, ma le parti hanno concordato nuovi approfondimenti. Qualora si raggiungesse un'intesa con i territori, la Regione potrebbe utilizzare lo studio come base tecnica per chiedere al governo l'attivazione degli oneri di servizio pubblico e riportare, dopo anni di assenza,

0: i voli civili a grottaglie.
1: Adesso parliamo di giochi del Mediterraneo. Irma Testa e Filippo Tortu saranno i portabandiera della nazionale italiana, del Team Italia, durante la cerimonia di inaugurazione del prossimo agosto. Monta però la polemica sui social per la mancata scelta nella direzione della nuotatrice tarantina Benedetta Pilato. Saranno Irma Testa e Filippo Tortu gli alfieri dell'Italia alla cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. I due campioni porteranno il tricolore allo stadio Erasmo Iacovone il prossimo 21 agosto guidando la sfilata della delegazione azzurra. Irma Testa è stata la prima pugile italiana a partecipare a un'Olimpiade, la prima a conquistare una medaglia ai Giochi con il bronzo di Tokyo. Nel 2023 si è laureata campionessa mondiale nei 57 kg, arricchendo un palmarès che comprende anche due titoli europei. Filippo Tortu è invece il primo italiano ad aver corso i 100 metri sotto i 10 secondi. È stato tra i protagonisti dello storico oro olimpico della staffetta 4% a Tokyo, dell'argento mondiale di Budapest e del successo europeo ottenuto a Roma nel 2024. Secondo il CONI, l'Italia Team sarà composto da circa 500 atleti impegnati in tutte le discipline del programma. La composizione ufficiale della squadra azzurra sarà pubblicata quest'oggi sul sito dedicato ai Giochi del Mediterraneo. Sui social, però, la scelta ha già acceso il dibattito per l'assenza della tarantina Benedetta Pilato tra i portabandiera. Sulla nuotatrice pesa il precedente disciplinare del 2025. Dopo il patteggiamento davanti alla giustizia sportiva per i fatti di Singapore, la Pilato ha scontato 90 giorni di sospensione. Non è stato però chiarito ufficialmente se quella vicenda abbia inciso o meno sulla decisione del CONI. E adesso parliamo di baseball perché questa mattina sull'impianto polivalente del quartiere Paolo VI c'è stata una visita importante, quella del presidente della Federazione Mondiale Baseball, Riccardo Fraccari, che ha tastato con i propri piedi lo stato dell'arte dei lavori.
2: Questa mattina al campo polivalente di Paolo VI, la visita del presidente della Federazione Mondiale Baseball, Riccardo Fraccari. L'occasione è stata propizia per visitare la struttura finanziata con 3 milioni e mezzo di fondi PNRR per il primo campo sportivo in Italia, terzo in Europa, che unisce le discipline di baseball, football americano e rugby. Una struttura che mostra grande attenzione all'accessibilità attraverso rampe, elevatori elettrici e postazioni dedicate alle persone con disabilità, anche all'interno di bagni e spogliatoi. In un secondo momento si procederà con il completamento di alcuni lavori, tra cui l'installazione dei corpi luminosi per le torri faro, che ne permetterebbe l'uso anche in orario serale, elemento non trascurabile soprattutto in questo periodo dell'anno, ma anche la realizzazione dei parcheggi che serviranno il campo e una copertura per la tribuna. L'amministrazione comunale ha dichiarato di aver già reperito i fondi per il completamento dell'illuminazione della struttura, che costituirà quindi il primo step verso il perfezionamento del campo, un vero e proprio gioiello che sarebbe già stato attenzionato da compagini sportive a livello nazionale e non, attirate dall'unicità della struttura e dal clima mite della città. Insomma, un passo in avanti verso quel turismo sportivo su cui Taranto vuole puntare sempre più concretamente.
3: Questo campo certamente è il punto d'inizio per lo sviluppo non solamente del baseball locale, ma può essere un punto di riferimento per il sud. Quindi, per la società è vitale avere una struttura nella quale portare gli atleti a giocare. So che la società locale, ripeto, io non sono in Italia, però so che si sta operando moltissimo anche con il Baseball 5, introducendolo in molte scuole, quindi diciamo che ci sono tutti i presupposti per uno sviluppo forte del baseball.
2: Momento emozionante quello della consegna della targa, un punto d'arrivo ma anche d'inizio per le vostre società sportive.
4: Sì, ricevere una targa ad honorem dalla Federazione Mondiale Baseball, neanche nei miei migliori sogni avrei potuto pensarlo. Veramente faccio fatica a trovare le parole adatte per descrivere questo momento, ma soprattutto la soddisfazione per la città di Taranto di questo impianto che la comunità sportiva del baseball lo aspettava da 50 anni, proprio esatti, perché la prima partita ufficiale è stata giocata nel 1976, 2026 sono 50 anni esatti, io non ero neanche nato. Il campo è omologato per tutte e tre le federazioni, per tutti gli eventi, quindi noi siamo i primi in Italia, questo lo possiamo tranquillamente dire. E in Europa siamo

0: i terzi, dopo Barcellona e Rotterdam. Quindi la città di Taranto deve essere orgogliosa.
1: E adesso dallo sport passiamo allo spettacolo, alla musica, perché si è aperta ieri la seconda edizione del Fiorino Future Festival nella cornice del Parco Due Mari di San Giorgio. Ieri si sono esibiti due rapper napoletani, Frezza e Dipinto. Questa sera prosegue con altri due nomi, 22 Simba e Nerissima Serpe. Poi sabato tocca agli Stadio. È partita come previsto con un bagno di folla la seconda edizione del Fiorino Future Festival, ospitata al Parco Due Mari di San Giorgio Ionico. La manifestazione a ingresso gratuito propone musica, spettacolo e aree dedicate al gusto, con stand enogastronomici attenti anche alle esigenze gluten free. Spazio inoltre alle famiglie e ai più piccoli, con iniziative pensate per coinvolgere pubblici di tutte le età. Ad aprire la prima serata il DJ set di Marco Guacci e Claudia Cesaroni, DJ di Telenorba. Sul palco sono poi saliti due giovani protagonisti della scena rap napoletana. Il primo è stato Frezza, classe 2004, seguito da Dipinto, rapper nato nel 2000, che ha chiuso la serata con la sua esibizione. Il programma prosegue questa sera con due nomi molto attesi, 22 Simba e Nerissima Serpe, pronti a richiamare al Parco Due Mari il pubblico più giovane. Sabato invece sarà il turno degli Stadio, guidati dalla voce di Gaetano Curreri.
2: È passato un anno e ci ritroviamo, perché ormai è diventata una tradizione di vedersi di tanto in tanto. Claudia Cesaroni, Marco Guacci, cari ragazzi, che è sempre bellissimo rivedervi sul palco e fuori dal palco in modalità relax.
3: Rilassata. Oggi siamo in modalità rilassata, ma solo perché siamo appena scesi dal palco, quindi abbiamo fatto questo pieno di energia bellissima qui a Taranto.
4: Sempre bellissimo tornare qui al Fiorino Future, è bellissimo ritrovarti.
2: Grazie.
4: Ed è una grande emozione incontrare queste nuove generazioni che si avvicinano alla musica, e ogni anno è una scoperta, no? Perché cambiano un po' le mode, cambiano i generi, e riuscire a intercettare il gusto dei ragazzi delle nuovissime generazioni, perché qui ci saranno sicuramente dai 13 ai 30, 40, è una sfida, e credo che questa sera, insomma, abbiamo fatto il meglio che potevamo e mi sembra che sia andata bene.
2: Ma infatti io vi sentivo da lontano e mi dicevo, ma guarda,
5: le conoscevi?
2: No, le conoscevo, le conosco tutte, però dicevo, guarda questi ragazzi come sono sul pezzo, sì. Meravigliosi,
5: sì,
2: anche perché non è facile stare no, con un pubblico così giovane.
3: È cambiato il modo di fruire la musica, è cambiata proprio la musica, è cambiato il mondo, tutto è molto veloce. Quindi una cosa accomuna però anche le nuovissime generazioni, al di là dei gusti musicali, di quello che cambia, è la voglia di stare insieme e di divertirsi in occasioni come queste. Quindi quando poi tutte le cose si uniscono come le tesserine del puzzle, allora diventa un mix esplosivo come quello di stasera.
2: Allora, li ritroviamo anche domani.
1: E adesso da San Giorgio ci spostiamo giusto di qualche chilometro, andiamo a Chianciano Terme, dove c'è il nostro Giuseppe Degli Santi in collegamento. Degli Santi, buon pomeriggio, ci siamo visti questa mattina intorno alle 8, ci ritroviamo alle 14, voglio sapere se hai pranzato, se stai bene, poi ci rivediamo tra pochissimo nel TG dello Sport.
6: Devo dire la verità, ho pranzato, sì, ho pranzato, e poi ci siamo spostati giusto di qualche chilometro effettivamente da San Giorgio a Chianciano, e alla fine sono giusto 3-4 chilometri, una passeggiatina a piedi essere sempre qui, alla fin fine. Comunque, al di là di tutto, sì, tutto bene, procede bene, spedito, c'è tanto caldo, c'è un bel sole quest'oggi anche in hotel, quindi ci fa piacere che questo aspetto venga sottolineato. Naturalmente il Taranto al momento si sta riposando, perché ovviamente ci sarà la seduta pomeridiana, non vi svegliamo altro, perché nel TG Sport naturalmente ci saranno tutti gli aggiornamenti e qualche chicca dal punto di vista tattico.
1: Ormai Degli Santi ha imparato anche come bisogna lanciare, come bisogna creare hype sulla notizia, quindi grazie Giuseppe, ci rivediamo tra pochissimo. Io ringrazio allo stesso modo voi che siete stati in nostra compagnia in questo TG, l'appuntamento ovviamente alle prossime edizioni di 100 Notizie, grazie e buon proseguo di giornata ovviamente su Studio 100.
7: Z
5: siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Benvenuti, bentrovati con l'informazione sportiva di Studio 100, 100 Sport. Come al solito partiamo in questo nostro approfondimento in quelle che sono le tematiche che riguardano lo sport dell'arco ionico. Particolare attenzione ovviamente al Taranto Calcio che si trova in ritiro a Chianciano Terme. Non perdiamo tempo e ci colleghiamo subito col nostro inviato sul posto, Giuseppe Delisanti. Come anticipato prima, Giuseppe, giornata, quinto giorno di lavoro per il Taranto Calcio, giornata che vede una doppia seduta come ormai consuetudine, ancora indicazioni sul punto di vista tecnico ma anche tattico.
1: Assolutamente sì, ridiamo il buon pomeriggio direttamente qui da Chianciano Hotel, o meglio Chianciano Terme presso l'Atlantic Hotel Palace, e quindi siamo qua sostanzialmente, vi raccontiamo quello che sta accadendo perché stamattina si è svolta una bella seduta intensa dal punto di vista del lavoro aerobico e poi della gestione del pallone, che è fondamentale come ben sapete anche per dare la possibilità ai giocatori di iniziare davvero a praticare le prime idee del tecnico Giuliatto. Abbiamo visto, come vi stavo già anticipando, un po' dal punto di vista tattico, il credo calcistico di mister Alberto Giuliatto, proprio il 4-3-3 iniziale, visto anche nella partitella di ieri pomeriggio contro un 4-3-1-2 che si era messo a spec quasi in un certo senso, quindi l'idea di Skoric come regista, ancora incerti come mezzala destra, un po' più avanzata come già vi anticipavamo nella giornata di ieri, e poi sulla mezzala di sinistra abbiamo visto l'idea di Paolo Antonio, ma occhio perché ovviamente sono delle fasi di gioco da prendere con le pinze al momento, perché sappiamo bene come nel ritiro poi le cose possono cambiare. Bene anche gli under, Guastamacchia, Morales molto bene, tra l'altro a breve avremo proprio il servizio su Javi Morales, il centrale spagnolo tra l'altro ha scherzato proprio nel rapporto che ha con Antonio Guastamacchia, i due insieme hanno fatto molto bene a Casarano, sono state proprio le fortune della roccaforte casaranese, quindi si ritrovano insieme nella esperienza tarantina. Che dire, Dario, sicuramente c'è più amalgama rispetto a prima, la squadra inizia a conoscersi sempre di più, lavorano gradualmente con lo staff del tecnico, con Carlo Catanzano che li sta mettendo a dura prova, insomma, perché c'è anche da considerare un altro aspetto, e c'è il discorso delle temperature che non stanno affatto aiutando, e quindi diciamo che siamo giunti oramai sui 35-36 gradi, poco fa, ma proprio poco fa è arrivato giusto un po' di venticello, però sappiamo che dura pochissimo, quindi dobbiamo riabituarci tra poche ore, ore 16, tra l'altro riprenderanno i ragazzi con la seduta pomeridiana, nuova partitella, nuovi step da fare appunto per arrivare poi agli impegni ufficiali più carichi che mai, però inevitabilmente il caldo sta influendo notevolmente, i ragazzi iniziano a percepire già tanta stanchezza.
0: E allora a questo punto, Giuseppe, noi ci guardiamo assieme il servizio che hai preparato e che porta la tua firma relativo alle ultime ore, come si vive il ritiro in casa Taranto, e poi torniamo per le ultimissime.
2: Quinto giorno di ritiro per la SS Taranto a Chianciano Terme, dove la preparazione prosegue a ritmi sostenuti. I carichi di lavoro aumentano, ma cresce anche l'intesa all'interno del gruppo, impegnato a costruire le basi della nuova stagione agli ordini di mister Alberto Giuliatto. Tra i protagonisti di questi primi giorni c'è il neodifensore Javi Morales, che racconta tutta la sua soddisfazione per l'approdo in rossoblù e le prime sensazioni vissute con la squadra.
3: La verità, sono molto contento di essere qua. Ogni giorno che passa mi rendo conto che la scelta che ho fatto è la più giusta, vedo un gruppo top, un gruppo di gente molto, con molta fame, con idee molto chiare, volevo un progetto così ambizioso e la verità sono molto contento.
2: Preparazione importante agli ordini del prof Catanzano e il suo staff, come ti stai trovando?
3: Bene, bene, la verità ci sta facendo lavorare, però siamo qua per ciò, quindi bene, bene. Il caldo un po' pesante, però siamo tutti bene.
2: Spazio anche a un simpatico aneddoto raccontato da Avi Morales, protagonista di un curioso siparietto con Guastamacchia.
4: Hai ritrovato un collega di reparto, Guastamacchia, con cui avete fatto le fortune a Casarano. Chissà che questa coppia poi non possa essere riconfermata qui a Taranto.
3: Sì, la verità è che la fortuna di Guastamacchia è che sono tornato io a stare assieme a lui. No, vabbè, c'è un bel rapporto con lui e ci siamo trovati molto.

0: molto bene l'anno a Casarano e speriamo di fare lo stesso.
1: Giuseppe, insomma, emerge già una certa complicità, un certo modo di fare gruppo, anche se è vero che questa macchia Vimorales già si conoscevano, come hai sottolineato nell'intervista, però sicuramente se questo è lo spirito, sta nascendo un Taranto importante, non sotto il punto di non solo sotto il punto di vista sportivo, perché insomma le
0: Esatto.
1: qualità di questa squadra sicuramente a bocce ferme sono innegabili, poi il campo come al solito dirà la sua, ma anche sotto il punto di vista del gruppo, e sappiamo quanto il gruppo sia fondamentale per vincere ogni genere di campionato, da là sino all'eccellenza, sino a scendere.
0: Guarda Dario, il gruppo sappiamo benissimo quanto è importante poi durante poi il percorso della stagione. È una squadra che sicuramente sa, è consapevole della sua forza, della propria forza, però ha bisogno di una guida e quella guida si chiama al momento Alberto Giuliatto e il suo staff naturalmente che stanno seguendo perfettamente tutte le linee, stanno iniziando naturalmente un lavoro importante, c'è da plasmare questa squadra per renderla ovviamente una corazzata vera e propria del prossimo campionato, al di là, ripeto, sempre della questione legata a eccellenza o Serie D, però questa è una squadra che può competere su entrambi i fronti, quindi questa sarà una rosa che dovrà assolutamente emergere prima possibile, lo farà sicuramente dai primi test, dalle prime amichevoli, quindi ci sarà da capire un po' come sarà disposta in campo, perché ovviamente abbiamo bisogno di più intensità da questo punto di vista, di più sguardi, ecco, al riguardo, però attendiamo naturalmente quello che accadrà nel pomeriggio e poi già da domani potremo dare ulteriori informazioni. Squadra che continua a seguire questa dieta ferrea, una dieta che oramai va avanti da 5 giorni. Siamo giunti oramai a un buon punto della settimana, domani è sabato, ok, il sabato sera solitamente si esce, in estate si sta bene, però alla fine siamo al lavoro e quindi dobbiamo diciamo, seguire le linee guida anche noi giornalisti, quindi proseguiamo con questo lavoro, vediamo un attimino cosa ci dirà il campo in queste ore.
1: Due info di servizio. La prima è che con Giuseppe De Lisanti ci vediamo questa sera in Cento Sport Weekend per le ultime da Chianciano Terme. La seconda è che assieme a Giuseppe De Lisanti, un gradino un po' più su però rispetto a De Lisanti, ci sarà ospite questa sera anche il presidente Sebastiano Ladisa, che sarà in collegamento con Cento Sport, col quale faremo il punto su diverse situazioni. Questione stadio, perché ieri abbiamo incontrato il presidente Sebastiano e il suo fratello Vito all'interno dell'area hospitality dello stadio di Covone, ci abbiamo parlato di diverse cose, non ultime anche quella possibilità di essere insomma richiamati, riammessi o ammessi al campionato di Serie D. Commenteremo con lui anche le parole del ministro Abodi, al quale noi di Studio 100 abbiamo chiesto se fosse ancora aperta la partita relativa all'ammissione. Certo, non è stata la risposta che avremmo voluto, ma la porta resta leggermente aperta, secondo me. Quindi faremo il punto su questo. Ospite De Lisanti, se non vi basta De Lisanti, ovviamente ci sarà il presidente Sebastiano Ladisa. Ultima comunicazione e poi ti lascio andare. Ieri è stato il
0: Sì.
1: compleanno di questo qua, di Giuseppe De Lisanti, e quindi non posso che farti gli auguri anche in diretta. Auguri Giuseppe, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, grazie Dario, grazie di cuore. Un abbraccio a voi, buon proseguimento.
1: A stasera De Lisanti. Noi proseguiamo con la nostra pagina sportiva, parliamo di basket 3 contro 3 in ottica Giochi del Mediterraneo. Ovviamente le gare si svolgeranno all'interno del parco della Villa Peripato, con la nuova struttura che è già stata presentata e consegnata alla città da parte della struttura commissariale. L'abbiamo visto negli scorsi giorni, sono arrivate le convocazioni, guardiamo il servizio. Diramate le convocazioni delle nazionali italiane di basket 3 contro 3 under 23 che parteciperanno ai 20esimi giochi del Mediterraneo di Taranto. Le squadre maschile e femminile si raduneranno il 27 agosto nella capitale prima del trasferimento in Puglia. Gli atleti alloggeranno nel Villaggio Italia, allestito all'interno della base navale della Marina Militare di Taranto. Le gare si disputeranno dal 29 agosto al 1 settembre nella cornice dei giardini della Villa Peripato di Taranto. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta diretta streaming sul canale YouTube ufficiale dei Giochi del Mediterraneo. Tra gli azzurri convocati figurano Matteo Corniati, Matteo Gherardini, Francesco Gravaghi, Tiandé Villistio, mentre a disposizione ci saranno Alleia, Ivan Mobio e Tommaso Paolo Vecchiola. La squadra femminile sarà invece composta da Giorgia Amatori, Ilaria Bernardi, Loredana Takugong e Nancy Gessan. A disposizione Josefin Di Fine e Martina Tau. A guidare la delegazione sarà Margaret Gonnella, Claudio Negri invece sarà il tecnico della nazionale maschile, mentre Agostino Riglio allenerà le azzurre. Adesso parliamo di futsal. La New Taranto calcia 5, piazza un altro colpo e ritrova il pivot Ike, che torna in riva allo Ionio dopo aver salutato Taranto.

Tutti come Ike torna a vestire la maglia rosso-blu dopo la parentesi della scorsa stagione conclusa a dicembre con il trasferimento in Serie A al Capurso. Giocatore di grande esperienza e carisma, Ike porta con sé un curriculum di assoluto livello. In Spagna ha giocato nella Liga con Burela Umilia e il Pozzo Murcia prima di trasferirsi e proseguire la sua carriera in Italia. Nel nostro paese ha indossato le maglie di Luparense, Bergamo, Canosa, Città di Melilla e la Sverona, distinguendosi sempre per qualità tecnica, leadership e capacità realizzativa. Il ritorno di Ike rappresenta quindi un rinforzo importante per la prima squadra della New Taranto, che potrà contare su un elemento di esperienza e affidabilità. Per il brasiliano è previsto anche un ruolo all'interno dello staff tecnico del settore giovanile, dove metterà le proprie competenze a disposizione dei giovani talenti rosso-blu, un doppio incarico che rafforza ulteriormente il legame tra Ike e il club tarantino. E questo era il nostro ultimo servizio, tra pochissimo il conto alla rovescia, targato Angelo Di Leo, e poi vi ricordo l'appuntamento con 100 Sport Weekend alle 20:30. Vi ho già anticipato due degli ospiti, una Giuseppe Delli Santi in collegamento da Chianciano Terme, l'altro sarà il presidente del Taranto, Sebastiano Ladisa. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.

0: Dublino, capitale d'Irlanda. Con la fitta pioggerella che la caratterizza, accoglie gli ospiti italiani. Ma è luminosa la giornata con la quale inizia la visita giubilare nella terra di San Cataldo delle delegazioni di provincia e curia arcivescovile di Taranto. Il clima favorevole è un buon auspicio per incontrare il Mayor Maurice Ahern, il primo cittadino di Dublino. La Mansion House è la sede municipale, una struttura del 1750 adibita a palazzo di rappresentanza ed abitazione del sindaco, che viene eletto ogni anno. Breve cerimonia del tè in attesa di Mr. Ahern, che sfoggia la Chain of Office, simbolo della sua autorità, e fa il suo ingresso nella sala di ricevimento degli ospiti. Nel più puro stile Irish, l'accoglienza, garbata e cortese. Gentili sorrisi, qualche breve battuta e gli auspici che questa visita nell'Eire sia utile e piacevole. Contento di aver saputo di più dell'Irlanda e di Taranto, così come di questo legame nel nome di St. Cathald, scambio di doni e l'augurio di rivedersi tra i due mari.
1: And I'd love to take up your invitation to visit Taranto again.
2: Già questa accoglienza molto sentita, molto intensa, anche se limitata nel tempo, ci dimostra il calore che abbiamo ricevuto venendo qui in Irlanda.
3: I rapporti tra i popoli sono rapporti che vogliamo che siano sempre all'insegna dell'amicizia e credo che se questa finalità si raggiunge, il nostro pellegrinaggio sarà pieno di successo.
0: Per la seconda tappa della giornata, dopo Dublino, si attraversano le contee di Kildare, Carlow, Kilkenny e infine Waterford, 200 km tra i fiabeschi paesaggi d'Irlanda, per raggiungere la meta fondamentale del pellegrinaggio. Il clima è tipicamente irlandese, vento e pioggia al mattino e all'improvviso compaiono raggi di sole. Così il venerdì pomeriggio nella contea di Waterford, dove il sindaco di Dargav

0: Millennials dà il benvenuto della città nello scintillante Crystal Center, vero orgoglio locale.
1: Oh yes, Waterford-Crystal is one of the, is the leading.
0: Sì, i cristalli di Waterford sono noti in tutto il mondo e ne siamo molto orgogliosi. Contiamo 350.000 visitatori ogni anno e sono lieto di regalare un cristallo di Waterford all'Arcivescovo.

Breve giro nella fabbrica dei cristalli per conoscere le fasi di lavorazione e poi tappa nel centro urbano. Dargan Van è la sede della contea di Waterford, in un certo senso lo specchio del nostro ente provincia. Gli amministratori hanno lavorato per mesi per organizzare l'accoglienza, che è superiore ad ogni aspettativa. Un picchetto di giovani irlandesi, vestiti di verde, colore nazionale, e il suono della cornamusa accompagnano l'ingresso nel palazzo della contea e i Menchair, con i simboli del loro potere, The Chain of Office, salutano la delegazione tarantina. Eleganti composizioni floreali e bandiere delle due nazioni, italiana ed irlandese, guidano il corteo fino alla sala di Bionda Boiserie, dove l'intero consiglio della contea, cittadini, studenti e soprattutto Monsignor William Lee, vescovo di Waterford, attendono gli ospiti. Semplicità e distinzione caratterizzano i discorsi degli amministratori irlandesi, che si sentono particolarmente onorati della visita. Sembrano quasi increduli di questa tenace volontà che li conduce a percorrere migliaia di chilometri per intraprendere un pellegrinaggio nella terra natia di un santo che è semisconosciuto nell'Isola Verde. Palpabile l'emozione dei cerimoniosi ospiti. L'incontro è un inno all'amicizia e alla volontà di reiterare queste occasioni. Lo si evince dal ricevimento che ne segue, di stampo tipicamente irlandese, accompagnato dalla musica e dalle danze popolari approntate dagli studenti della scuola.

0: L'accoglienza è stata riservata alla delegazione tarantina e bandiere che inneggiano sia al tricolore che ai colori della bandiera irlandese, un ricevimento fatto apposta per noi, uno spettacolo di grande spessore che richiama le tradizioni specifiche proprio dell'Irlanda, di altissima qualità, anche se sono giovanissimi gli artisti. È stato veramente un momento di grandissima accoglienza per tutti noi che siamo venuti a visitare la contea di Waterford.
1: Sappiamo che San Cataldo ha fatto un ottimo lavoro in Italia. È meraviglioso sentire che si è fatto tanto onore nel vostro paese.
2: L'amministrazione provinciale, che ha voluto inserire anche questo pellegrinaggio in Irlanda, sulla terra natia di San Cataldo, ha visto benissimo. Devo dire che c'è stata una grande accoglienza qui stasera a Dungarvan con la contea di Waterford, e quindi questo testimonia anche il grande segnale cristiano che è stato lanciato per il grande giubileo del 2000, che è quello di cercare di aumentare sempre più l'amicizia, la solidarietà tra i popoli.
3: Abbiamo trovato oggi un'accoglienza particolare, solenne e semplice nello stesso tempo, solenne per l'importanza della circostanza e per l'importanza del luogo in cui ci troviamo, semplice proprio per il calore e la fratellanza umana che abbiamo riscontrato, e sicuramente questo ci ha dato una sensazione che, pur essendo a oltre 2000 km di distanza da casa, eravamo come se fossimo a casa nostra.
0: Attraverso questa visita all'Irlanda e alla contea di Waterford vorrebbe anche che si conoscesse maggiormente l'Irlanda al di fuori dei confini, sebbene il paese stia subendo una veloce possibilità economica in avanzamento, una crescita veramente vertiginosa. Do you want Ireland will be known all over the world, in Italy and in Taranto in particular way? Why this?
1: Col vostro paese vorremmo fare dei collegamenti turistico-culturali, non solo fra le nazioni ma anche fra le province e le città, nel segno della storia e della tradizione.
4: Vedendo l'umanità di questa gente, non ci dobbiamo meravigliare per nulla che questa umanità sia stata capace di generare un santo come San Cataldo.
5: Io credo che se noi saremo un pochino più attenti alla realtà di questo popolo, insieme potremo fare delle cose bellissime.
0: Saint Cathald ha quindi creato un legame tra due comunità attratte dallo stesso spirito di fede e fratellanza. Sabato la campagna irlandese rivela le sue bellezze storiche e religiose. Ed Ardmore appare con una chiesa che si affaccia su un mare in tempesta. Ardmore, nella contea di Waterford, è qui che ha sede un monastero duecentesco di cui rimangono solo ruderi e che sono stati meta di pellegrinaggi. Il vescovo lì, insieme al parroco, testimoniano ai tarantini questo senso della religiosità senza fine. Le rovine della cattedrale e la torre rotonda resistono. Il pellegrinaggio prosegue. Ecco Lismore, che rappresenta un'altra pietra miliare del viaggio. Nel XIII secolo era un crocevia di giovani che studiavano nei monasteri, una tradizione persa nel tempo ma non nella memoria storica. Poi è il sindaco James Gorman che accompagna la delegazione alla scoperta di questa verdissima parte dell'Irlanda. Offre uno spaccato storico-religioso nel centro culturale del suo borgo.
6: Lismore, dove il passato è per sempre presente, dove il passato è visibile ovunque. Lismore, un posto speciale. E chi meglio di me può saperlo, dato che sono oltre 1000 anni?
0: Ricorda San Malachia, Saint Cartago, più popolari in queste lande, ma inserisce ormai con altrettanta dignità San Cataldo nel panorama devozionale della contea. Ogni tappa suscita stupore per la

0: alto senso di generosità dell'accoglienza.
1: We feel ourselves, we are very proud of our town.
0: È un peccato che la vostra visita sia così breve, perché ci sono tanti bei posti da farvi vedere, ma forse se tornerete ci organizzeremo meglio per voi. E l'amore per San Cataldo si sta allargando, abbracciando la sua terra natale. Così ha espresso i suoi sentimenti Monsignor Benigno Papa. Ma ancora più intenso si rivela il pomeriggio, quando la delegazione tarantina arriva nella contea di Tipperary, dove a Clogheen un'intera comunità si è mobilitata per dare il benvenuto agli ospiti. Nella Community Hall, la sede della comunità, scambio di saluti con il capo del consiglio della contea, Tommy Woods, il vicario Monsignor Holden e il parroco Nugent. Un calice di cristallo, simbolo della comunione, un dono prezioso che supera l'acclarata generosità irlandese, un dono che nella data incisa ferma il tempo ed utilizzato nella concelebrazione della messa fissa la più sincera comunione tra le comunità.

Intorno i ragazzi del St. Mary's che danzano le tradizionali jigs and reels e con la loro costante presenza testimoniano la propria partecipazione attiva alla vita cittadina che per tutta la collettività è impregnata profondamente di senso religioso. Ancora vento e pioggia nel cimitero di Shanran. Una lapide dal 28 ottobre 2000 ricorda che un tempo, in quel luogo, San Cataldo ha edificato il suo primo monastero e nel contempo rappresenta il legame di fede stabilito con Taranto e l'arcidiocesi.

A poche centinaia di metri, nella chiesa di St. Mary, dal 63, una vetrata colorata ha colmato il vuoto della presenza iconografica di St. Cathald. Doppia l'immagine, di monaco e di vescovo, in Irlanda e a Taranto. Un omaggio dovuto, secondo il donatore McKean, oggi negli USA, ma rappresentato durante l'incontro dai familiari. Il pomeriggio prosegue con un ulteriore appuntamento, questa volta nella sede della Primary School. Gli alunni hanno scritto numerose lettere da consegnare ai loro coetanei tarantini. Diversa la proposta per diffondere i loro messaggi d'amicizia. La pubblicazione sul giornale Nuovo Dialogo, lo promette Monsignor Nicola Di Comite. La parola poi viene presa dallo storico locale, che nuovamente accenna alla storia del patrono, e la serata si conclude con una toccante concelebrazione della messa.

L'angelico coro dei ragazzi e le suggestive note di un'arpa celtica creano un'atmosfera ancora più celestiale per l'incontro tra le comunità religiose di Cloghin e Taranto, che volgono lo sguardo e le anime verso l'astro luminoso dell'Irlanda, definizione del santo nell'Isola Verde.

0: as well, very specially because I think it's very special for us.
1: È davvero speciale per noi la vostra visita e siate benvenuti perché ci avete aiutato a riscoprire le nostre radici. È importantissimo per noi. Ebbene, riguardare al nostro paese.

Passato è rivedere la nostra fede in San Cataldo, che non era così forte in questa parte d'Irlanda. Vi ringraziamo per la vostra venuta e speriamo che possiate al più presto ritornare.

0: Si suppone che San Cataldo sia nato a Chenti, nei pressi di un ruscello, ed è proprio lì che viene posta una stele. Il suolo che ospita la lapide è di proprietà della signora McCarthy. È lei ad invitare la delegazione per un tè, mentre decine gli abitanti della zona pazientemente sotto la pioggia ad attendere lo scoprimento della stela in pietra che racconta in inglese, italiano e gaelico l'unione tra il paese d'origine e quello di accoglienza del santo. Bambini, bandierine, una banda di ottoni, foto, discorsi, applausi, completo il cerimoniale di un altro fatidico momento del pellegrinaggio, sempre segnato dalla presenza del vescovo di Waterford e delle autorità locali. Gli irlandesi sono emozionati, fanno di tutto per mettere riparo alla loro disattenzione storica e devozionale verso il patrono di Taranto. Il risultato è eccellente, lo si riscontra alla Santa Messa Domenicale. I fedeli sono tanti e accolgono con attenzione le parole del loro pastore che li invita a raccogliere il messaggio di San Cataldo. E alla devozione popolare si aggrega anche il sottosegretario alle finanze dell'Eire, presente nella parrocchia di Ballinamila, Martin Cullen. Un ospite a sorpresa che non fa che inorgoglire maggiormente la delegazione tarantina. Gli irlandesi generalmente sono un popolo molto cattolico, abbiamo avuto forti impulsi cattolici, c'è un grande spirito religioso che combacia con quello cattolico e questo si manifesta in tutto il mondo. Mi rendo conto che l'atteggiamento colpisca molto i tarantini della delegazione e spero in ciò che ha detto l'arcivescovo Papa, che la visita religiosa unisca le due comunità. La delegazione lascia ancora un'impronta nell'isola dei Trifogli. Il ponte spirituale tocca la parrocchia di Ballinamila. L'acqua benedetta consacra un'ulteriore lapide a memoria del pellegrino di Cristo, la cui benedizione viene invocata dall'Irlanda e dall'Italia. È tempo di ripartire. Si riprende il viaggio a ritroso. Si lascia così la contea di Waterford per Dublino, 3 ore sotto la pioggia, e anche nella capitale irlandese un incontro inatteso. Il cardinale Cathal Daly, già primate d'Irlanda che da Belfast, è giunto appositamente nella capitale dell'Eire per l'incontro. Nella Nazareth House una sorridente occasione per rinverdire la visita tarantina di Sua Eminenza nel corso dei festeggiamenti di San Cataldo nel 99.
1: Ricordo bene questa visita a Taranto, 3 giorni splendidissimi, soprattutto la processione al mare e poi il fuoco d'artificio. Tante memorie, i ragazzi alla scuola che hanno tanto bene cantato in inglese speciali per me. Dunque un grande ricordo e la cortesia, la bontà, la generosità degli italiani. E sono molto contento di questa visita qui della delegazione di Taranto in Irlanda. Spero bene che i legami entro l'Italia e l'Irlanda vanno aumentare nei anni prossimi.
0: L'epilogo del pellegrinaggio alle radici del culto di San Cataldo è stato ideale per quelle intenzioni di fede e fratellanza che hanno mosso provincia e arcivescovado.

0: fatto un'esperienza bellissima, abbiamo conosciuto queste terre d'Irlanda che ci accomunano da tradizioni religiose e perché no anche abbiamo scoperto che abbiamo le stesse identità culturali. Dicevo prima, esperienze importantissime e abbiamo lasciato un segno della nostra presenza lì inaugurando una stele e rimanendo d'intesa con la contea di Waterford di fissare un periodo del nostro anno, degli anni futuri per promuovere un pellegrinaggio di nostri fedeli lì in quella terra al fine di concretizzare quello che è il nostro intento, portare quanto più è possibile a conoscenza i nostri concittadini di questa identità, di questa tradizione religiosa comune nel segno di San Cataldo.
1: Questa straordinaria esperienza di vita ci permette di unire a distanza di tantissimi chilometri due popoli. Ecco il trionfo un po' della multietnicità, di un modo solidale di vivere una comunità di intenti. E questo può essere importante anche sotto il profilo della conoscenza di popoli diversi, sotto il profilo delle relazioni culturali, spirituali e anche di carattere commerciale. Abbiamo appreso lì, abbiamo avuto anche qualche insegnamento in ordine all'accoglienza e alla tecnica che hanno saputo evidenziare nell'accoglierci. Io credo che queste esperienze possano essere da noi valorizzate e certamente ricambieremo doverosamente ai nostri amici che abbiamo lasciato in Irlanda l'accoglienza della quale ci hanno onorato.
2: C'era un vuoto da colmare dal punto di vista della conoscenza di quella tradizione che si richiama all'origine irlandese di San Cataldo. Noi abbiamo dato visibilità a questa tradizione, non abbiamo firmato nessun atto dogmatico, abbiamo semplicemente dato appunto con delle lapide ricordo una visibilità per i posteri a questa duplice tradizione. Poi l'incontro è stato ricco di umanità, abbiamo ammirato il popolo irlandese del sud dell'Irlanda in una zona che è una zona tutta agricola, una zona dove la gente per noi appare in una dimensione direi quasi irreale, gente che vive di semplicità, di agricoltura, ma con grande dignità, con grande senso di rispetto, con grande orgoglio anche delle proprie tradizioni. Siamo rimasti contenti perché hanno riservato a noi un'attenzione tutta particolare e da parte dell'autorità civili e dalla parte dell'autorità ecclesiastica, il Vescovo è stato con noi due giorni interi, e da parte della povera gente anche che ha riempito le chiese per la curiosità forse di vedere dei tarantini che venivano nei loro luoghi, che in quel momento stavano per diventare importanti, quasi ad assumere una dimensione storica. Ecco, tutto questo ci ha riempito di gioia. Ora dovremo un po' analizzare di più i fatti e speriamo che questo avvenimento serva sempre di più alla riconciliazione dei popoli.
3: Il ritorno ha il sapore della nostalgia. Senza retorica, ogni membro della delegazione ha riconosciuto di aver lasciato parte di sé in terra d'Irlanda, contraccambiata da un souvenir, l'incontro con un popolo generoso e con un grande senso di partecipazione cristiana.

0: appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Mi chiamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro, la sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non, poi... non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Cosa volete chiedere?
2: Allora, fate, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze, Dussault e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberga che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti, già al quarto minuto, Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più, però, hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.
4: Domani alla messa di Natale.

Grande, non ce l'hanno.

l'ospite fondatore della cittadella.

Thank you.

Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare.

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle frecce tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, testa in giù, vi stanno guardando i piloti guidati dal velivolo numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le frecce tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la cloche, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi, oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle frecce tricolori, 9 aeroplani, il solista dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

0: Si separano le due sezioni, 5 i velivoli che seguono il leader e sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche. Non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader e sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione, non appena i loro musi punteranno il mare li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB 339 in 4 posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. 1. In volo rovescio, lo vedete? 2. Di fronte a voi adesso. 3. E via. 4. E il tonno, una delle manovre fondamentali dell'acrobazia, è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in 9. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonno a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione mantenendo la posizione seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonno, via! Mantenete la posizione, sempre in volo rovescio, con il numero 10 andate su, verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader. I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle frecce tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra quindi avranno una energia maggiore e quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonno. 1. 2. 3. Continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a veder disegnare dai fumi delle frecce tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo. E questa è l'Aquila delle Frecce Tricolori, qui sul mare di Policoro. Alla vostra destra la preda dell'Aquila sta per entrare, il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'Aquila ruotando, il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: Se fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatta la
0: evoluzione. Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'Aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono 4 i velivoli, è la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km orari di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica, vedrete gli aeroplani uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate tutto intorno alla barca della guardia costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7 volte e mezzo il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

E i piloti delle Frecce Tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Caponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle Frecce Tricolori, che era all'ingresso, adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il tondo lento.

Tondo lento, una manovra estremamente tecnica dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tonneau a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno. Eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il solista a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro. Eccolo il numero 10 delle frecce tricolori. Mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5G, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso, a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi, le frecce tricolori! My old friend, I've come to talk with you again. Because of visions I believe. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari, guardate alla base dei fumi, cercate, il solista sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le frecce tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi il solista, di fronte a voi sale su verso l'alto il motore dell'MB339, spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Policoro, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata! Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle frecce tricolori, il maggiore Mario Ferrante! Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso, la formazione entra divisa. Di fronte a voi la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio, il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

Continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardate.

portatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo, soltanto questo italiano, e ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lozzovac.

0: Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento, e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica.
1: Paolo, considera 15 nodi da controllo per la bomba.
0: E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra alla vostra destra, il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau. E subito dopo il doppio tonneau la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide, seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba. E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli. Questa è la voce del leader direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba nata negli anni 30 simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e nove e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra Paolo Tarantino, alla vostra destra la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e fra poco nove aeroplani sopra le vostre teste.

E il momento difficile è adesso in questa manovra, perché i piloti devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonno. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping! Tonno e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo. Guardate a sinistra la rotazione. E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere.

0: muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano.
1: Accettato.
0: E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio, lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra, una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano, questo è il volo folle.

Volo folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani, e quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle Frecce Tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare. Guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Come profondo il mare, come profondo il mare.

0: Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare con il riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1.
1: Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiungono lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato.
0: Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story.
1: In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Em.
0: Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità:
1: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole

0: davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Base viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra, dopo anni, Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e, con gioia, anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita, e trova finalmente il suo posto.
1: Woody capisce che non appartiene più a Borny e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Borny diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: Oggi sono stati festeggiati i 50 anni dello Iacovone, allora Stadio Salinella. È stata scoperta una targa commemorativa in ricordo del compianto Michele Di Maggio, che volle fortemente, riuscendovi, la costruzione della storica struttura tarantina. Diversi gli intervenuti, oltre al presidente del Taranto Football Club Zelatore, l'avvocato Mongelli della Fondazione Taras, Vincenzo Di Maggio, l'avvocato figlio del compianto Michele Di Maggio, presenti anche il comune di Taranto nella persona dell'assessore Cosa e in rappresentanza della famiglia Pignatelli, del cavaliere Luigi Pignatelli, anche il consigliere comunale Aldo Renna, molti cronisti dell'epoca, oltre a ex calciatori che hanno vestito la maglia rossoblù.
1: Oggi lo Iacovone compie 50 anni, è ormai una persona matura, ha visto tante vicissitudini, ha visto tante vittorie, tante amarezze e tanto futuro. Noi qui oggi partecipiamo insieme alla società di calcio ad un'iniziativa voluta fortemente dalla Fondazione Taras in collaborazione col Comune di Taranto, perché riteniamo che il ricordo delle cose belle di questa città può aiutare a costruire un futuro sempre più positivo.
2: E per vivere in modo dignitoso il presente bisogna studiare la storia e conoscere la storia. Questa città spesso si dimentica della storia. Questa è la miscela magica per proiettarsi in modo gioioso nel futuro. Conoscere la storia di una costruzione, uno stadio. Ho portato le fotografie di com'era questo sito prima dei 45 giorni magici che condussero alla realizzazione del Salinella, allora Salinella, è cosa nobile e io devo ringraziare tutti per questa iniziativa. Il Salinella, mio padre era felicissimo di questo nome perché scomponendolo lasciava pensare a sorti e un futuro radioso, perché dividendola è a Sali nella A e quindi una proiezione calcisticamente estremamente felice per le sorti del sodalizio rossoblù. Mi sento in questo momento di ringraziare tutti quelli che concorsero all'epoca a questa realizzazione, il ragionier Carone, il ragionier Massafra, Piscopiello, come fare a dimenticare Renzino Paradiso, il giardiniere Otello, cioè impossibili persone che senza le quali e senza la cui collaborazione papà non sarebbe mai riuscito a fare in 45 giorni uno stadio per 35.000 spettatori.
3: In marcia i diritti, Taranto scende in piazza e a gran voce dice no al decreto Salva Ilva, allo Stato chiede che non le volti nuovamente le spalle. Sfilano insieme il diritto alla salute, all'ambiente, ma anche al lavoro, al reddito e alla cultura. Una marcia per la vita, ad organizzarla il comitato 15 dicembre.
4: I nostri bambini sono forse diversi da tutti gli altri. C'è in ospedale un bambino nato da pochissimi giorni con un tumore alla prostata.
3: Perché siete qui oggi?
5: Per manifestare, perché siamo con Taranto, per far vivere Taranto, per far rivivere questa città.
3: Tuo parere, questa città ha bisogno di prendere coscienza un po' più di se stessa.
6: Assolutamente, bisogna cominciare dai piccoli, che è bene che stiano alla testa del corteo insieme alle mamme, e sta a noi rafforzare la coscienza dei genitori, dei bambini.

0: bambini e dei genitori. Parlo da maestra, oltre che da mamma.
1: Da Piazza Sicilia a Piazza della Vittoria per dire no a un provvedimento che permette al siderurgico di continuare a produrre nonostante le ordinanze dell'autorità giudiziaria e valuta il diritto alla vita dei tarantini meno importante della corsa capitalistica di un imprenditore agli arresti.
2: Significa smettere di fidarsi dell'acciaio e piuttosto ripartire, insomma, ripensare noi stessi, ripensare la nostra identità. È una città industriale che però può anche fare altro. E nella nostra tradizione c'è anche l'agricoltura, c'è anche il turismo, c'è anche l'arte.
3: Qual è il messaggio che vuoi lanciare stasera?
4: Che siamo stanchi e dopo tanto tempo ci siamo decisi a manifestare perché la città di Taranto è stanca di essere presa per i fondelli.
3: Noi vogliamo vivere, mai più scelte sbagliate. Questo è il grido che lancia la città di Taranto, che vuole tornare ad essere protagonista del suo presente e del suo futuro.
5: È la dimostrazione che Taranto è viva, Taranto è questa e non accetta alcuna condanna da parte dello Stato. Quindi insomma, siamo pronti a lottare finché praticamente ci vengono riconosciuti i nostri diritti. E quindi insomma siamo legati e con la speranza alla magistratura, quindi siamo dalla parte della legge.
1: A migliaia studenti, famiglie, associazioni, professionisti, singoli lavoratori, sono determinati i cittadini di Taranto, hanno voglia di combattere. Sui loro volti il coraggio di chi cerca il cambiamento. Taranto libera, lo slogan scelto per la manifestazione.
6: Speriamo che sia una manifestazione di quelle decisive per poter dare una svolta alla città.
7: E noi vogliamo Taranto libera. Per anni l'inquinamento non ha portato beneficio e quindi io penso che sia arrivato il momento di equilibrare le cose. Vogliamo Taranto libera.
8: Ci stanno facendo morire!
1: Momento conclusivo, il concerto in piazza con l'esibizione dei 19 artisti che hanno realizzato il brano Taranto libera.
9: Dobbiamo liberarci da questo mostro! Taranto libera!

0: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

0: Ben trovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie della sera. Apriamo ovviamente con l'ex Ilva, due tavoli in pochi giorni per decidere il futuro dello stabilimento siderurgico tarantino. Nel frattempo Jindal conferma la volontà di investire su tutto il polo siderurgico, mentre c'è paura, apprensione per quelli che sono gli sviluppi e le sorti delle ditte dell'appalto. Parliamo poi dell'incidente di Torre Colimena con un ragazzo 13enne statunitense che è stato investito sul marciapiede, le cui condizioni sono gravissime, attualmente è ricoverato in prognosi riservata al Santissima Annunziata. E poi Palazzo di Città con la Tari, l'aumento della Tari che si aggira mediamente intorno all'8% e le barricate dell'opposizione. Questo è molto altro nella nostra edizione della sera di 100 notizie.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
7: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
9: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
10: Ooh, I wanna keep rolling.

0: Ma da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Due tavoli in due giorni sul futuro dell'ex Ilva. Jindal conferma l'interesse per l'intero stabilimento, mentre la crisi colpisce già l'indotto. Ferme Semat e Anmar, cresce l'allarme per migliaia di lavoratori. È gravissimo il 13enne travolto da un'auto mentre si trovava sul marciapiede con la famiglia. Il ragazzo residente a New York è in vacanza nel Salento, è ricoverato in rianimazione con prognosi riservata. Via libera al piano economico finanziario e alle nuove tariffe TARI, con un aumento medio dell'8%. In aula scontri e tensioni tra maggioranza e opposizione. Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Apriamo questa nostra edizione di 100 notizie, come avete avuto modo di ascoltare dai nostri titoli, con l'ex Ilva. Continua a tenere banco la vicenda legata al siderurgico, con un doppio incontro convocato dal ministro Urso in vista del 5 e del 6 di agosto. Sul tavolo il futuro dello stabilimento ionico. Intanto il gruppo Jindal conferma l'interesse per rilevare l'intero stabilimento. Due giorni di confronto per decidere il futuro dell'ex Ilva. Il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha convocato per il 5 e il 6 agosto due riunioni dedicate allo stabilimento di Taranto, ai nuovi investimenti e alle ricadute sull'indotto. Il primo appuntamento sarà il tavolo Taranto. Governo, regione, enti locali, società pubbliche e associazioni imprenditoriali esamineranno i progetti presentati dai soggetti interessati a investire nell'area industriale. Al confronto parteciperanno anche i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria. Il giorno successivo toccherà alle imprese dell'indotto, chiamate a fare i conti con una crisi che rischia di travolgere l'intero sistema produttivo locale. Sul tavolo ci saranno le prospettive dello stabilimento, i livelli produttivi e le conseguenze economiche e occupazionali delle decisioni attese. Intanto Jindal rilancia in una lettera inviata ai commissari: il gruppo indiano conferma di voler chiudere rapidamente l'operazione, di essere ancora interessato all'intero complesso siderurgico nonostante il provvedimento della Corte d'Appello di Milano. I giudici hanno imposto lo stop all'aria a caldo entro 90 giorni, qualora nello stesso periodo non vengano rimossi l'amianto presente negli impianti e ridotte le emissioni. Jindal punta ad acquisire subito l'aria a freddo e a prendere inizialmente in locazione quella a caldo. Il gruppo conferma inoltre il progetto di un nuovo forno carbon free e non esclude in futuro la riaccensione degli impianti, assumendosene direttamente il rischio nel rispetto delle prescrizioni della magistratura. La partita dunque resta aperta, ma mentre governo e investitori definiscono progetti e condizioni, Taranto continua ad attendere risposte concrete su salute, ambiente, lavoro e futuro industriale. E continuiamo a parlare di ex Ilva, perché alla segreteria di FIM CISL vengono segnalate le prime problematiche relative agli sviluppi delle procedure che potrebbero vedere la chiusura dello stabilimento, lo spegnimento dello stabilimento entro 90 giorni. Segnalate grandi difficoltà per ciò che riguarda diverse aziende dell'indotto, in particolar modo il caso della Semat e di Anmar. Ce ne parla nel servizio Giovanna Calabrese.
2: La crisi dell'ex Ilva comincia a produrre le prime conseguenze concrete sull'appalto. La FIM CISL segnala la sospensione delle attività da parte di Semat e Anmar e teme che possa essere soltanto l'inizio di una nuova emergenza occupazionale per Taranto. Secondo il sindacato, le comunicazioni ricevute dai lavoratori parlerebbero di una fermata definitiva, una prospettiva che alimenta paura e incertezza dopo la decisione della Corte di Appello di Milano, che ha ordinato lo stop dell'aria a caldo entro 90 giorni in assenza della rimozione dell'amianto e della riduzione delle emissioni. Il rischio, avvertono il segretario nazionale Valerio Dalò e il segretario territoriale Biagio Prisciano, è un effetto domino sull'intero sistema metalmeccanico e dei servizi legati allo stabilimento. Una crisi che potrebbe coinvolgere direttamente e indirettamente fino a 20.000 lavoratori. Ma il nodo non è soltanto occupazionale, restano aperte le questioni della salute, dell'ambiente, della sicurezza degli impianti e del futuro industriale del territorio. Per la FIM la decarbonizzazione deve essere accelerata, ma senza fermate traumatiche capaci di scaricare ancora una volta tutti i costi sui lavoratori e sulla città. Il sindacato chiede quindi decisioni immediate, vendita a un soggetto industriale credibile, intervento dello Stato o una soluzione mista pubblica-privata. Servono inoltre strumenti di sostegno per l'indotto e investimenti capaci di accompagnare una vera riconversione. Il tempo però stringe. Senza una strategia chiara, le prime sospensioni rischiano di trasformarsi in un arresto generalizzato, con conseguenze economiche e sociali pesantissime per Taranto e per l'intera provincia.
1: E torneremo dopo a occuparci di ex Ilva. Adesso apriamo la nostra pagina di cronaca con una maxi operazione presso il mercato ittico di Taranto. Oltre 660 kg di pesce in pessimo stato di conservazione sono stati sequestrati, ma non solo. Diverse misure cautelari, due arresti in particolare, sono stati apportati dagli uomini dei carabinieri. Ascoltiamo il servizio. Maxi operazione ad alto impatto nel mercato ittico di Taranto. I carabinieri, il nucleo ispettorato del lavoro e la capitaneria di porto hanno eseguito controlli su commercio del pesce, sicurezza e occupazione, spaccio di droga. Il bilancio è di oltre 660 kg di prodotto ittico sequestrato e immediatamente distrutto perché conservato in condizioni ritenute incompatibili con il consumo umano. Un operatore è stato denunciato per distribuzione di alimenti in cattivo stato di conservazione, mentre sono state elevate sanzioni amministrative per 4.000 euro. Durante le verifiche e le perquisizioni sul territorio, i carabinieri, supportati anche dalle unità cinofile, hanno arrestato in flagranza due tarantini di 24 e 60 anni. Il più giovane avrebbe nascosto 41 dosi di cocaina tra gli abiti e all'interno di un borsone custodito in casa. Il 60enne commerciante avrebbe conservato altre 23 dosi in un furgone utilizzato come deposito di bibite. La droga già suddivisa e pronta per la vendita avrebbe potuto fruttare circa 6.000 euro. Per entrambi sono stati disposti gli arresti domiciliari. Irregolarità anche sul fronte lavoro: su 15 dipendenti controllati, uno è risultato completamente nero. Denunciati inoltre due amministratori unici di 54 e 73 anni per la mancata sottoposizione dei lavoratori alle visite mediche di idoneità. Le violazioni accertate dall'ispettorato hanno fatto scattare sanzioni per oltre 17.000 euro, un'operazione che ha colpito contemporaneamente commercio irregolare, lavoro nero, mancata sicurezza e spaccio di stupefacenti. E adesso, come ascoltato nelle nostre anticipazioni, ci spostiamo a Torre Colimena, dove un tredicenne è stato investito mentre transitava sul marciapiede. Si tratta di un ragazzo che era nel Salento in vacanza. Le sue condizioni sono decisamente grave. In questo momento si trova all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che la donna alla guida di una Peugeot abbia perso il controllo dell'automobile per poi finire sul marciapiede. Ascoltiamo il servizio.
3: È ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto il ragazzo di 13 anni investito ieri sera a Torre Colimena, Marina di Manduria. Il giovane residente a New York è in vacanza nel Salento con la famiglia.

0: Si trovava sul marciapiede insieme ai familiari quando è stato travolto da un'automobile. Secondo una prima ricostruzione, una Peugeot guidata da una donna sarebbe uscita improvvisamente dalla carreggiata, invadendo l'area pedonale e colpendo il tredicenne. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale di Taranto. Dopo gli accertamenti diagnostici, il ragazzo è stato sottoposto a un intervento chirurgico per le gravi lesioni riportate. La prognosi resta riservata. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della compagnia di Manduria, impegnati a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La conducente avrebbe riferito di aver perso il controllo dell'auto a causa di un presunto problema meccanico, una circostanza che dovrà ora essere verificata attraverso gli accertamenti sul veicolo. Ieri nuova seduta del Consiglio Comunale, via libera al piano economico-finanziario e alle nuove tariffe della Tari, scattano aumenti in media dell'8%. Intanto tensione in aula tra maggioranza e opposizione. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
1: In arrivo una Tari più alta per tutti i tarantini. Il Consiglio Comunale nel pomeriggio di ieri ha approvato il piano economico-finanziario 2026-2029 e le nuove tariffe della tassa sui rifiuti, con un aumento medio dell'8% per cittadini e attività. Per le utenze domestiche cresce del 6,64% la quota fissa e del 13,5% quella variabile. Per le non domestiche l'incremento è del 6%. Dura critica da parte della minoranza che denuncia rincari a fronte di un servizio ritenuto carente. Il sindaco Bitetti parla invece di un aumento contenuto e in linea con il contesto nazionale. Passa anche un emendamento che non modifica il costo complessivo della Tari, ma redistribuisce il carico tra le categorie per renderlo più equo, tutelando soprattutto le famiglie numerose. L'approvazione non è stata esente da polemiche tra maggioranza e opposizione, ma anche da un vivace scambio di idee tra il consigliere del PD e proponente Luca Contrario e il dirigente Stefano Lanza, che aveva espresso parere negativo sull'emendamento. Via libera anche al regolamento per l'uso delle palestre scolastiche. Vengono invece ritirati dal consigliere Tartaglia due emendamenti che riguardano la corsia prioritaria sull'uso delle strutture per le associazioni che si occupano anche di sport per le persone con disabilità e anche la possibilità di una convenzione tra scuole e società sportive che sollevi la prima dalla responsabilità sulle attrezzature lasciate nelle strutture. Approvata la variante urbanistica al piano regolatore generale per favorire interventi di ristrutturazione edilizia, anche con ampliamenti o demolizione e ricostruzione, destinati ad uso residenziale o già esistente. Resta infine aperta la questione politica interna alla maggioranza che continua a registrare tensioni. Gianni Tartaglia ufficializza le proprie dimissioni da presidente della quarta commissione servizi dopo il litigio con Bianca Bosniaku, che continua a rivestire un ruolo quantomeno singolare all'interno della compagine a sostegno di Bitetti, lasciando spesso l'aula consigliare al momento delle votazioni. Silenzio dal sindaco che non si è espresso sulla vicenda, mentre una domanda continua a restare senza risposta. Che fine ha fatto Gianni Azzaro?
0: E restiamo a Palazzo di Città, ci occupiamo di Chima perché la decisione dell'opposizione di rimandare il consiglio monotematico su Chima Ambiente scatena le polemiche dei sindacati. Willtrasporti attacca i consiglieri di minoranza e chiede di non rimandare al post giochi la questione. Il servizio è sempre di Maria Laura Paletta.
1: È polemica a Taranto dopo la richiesta di rinvio del Consiglio Comunale monotematico dedicato alla situazione economico-finanziaria e gestionale di Chima Ambiente a sollevare critiche la Willtrasporti Taranto, che definisce sconcertante la decisione dei consiglieri di opposizione di chiedere lo slittamento della seduta prevista per oggi. Secondo il sindacato, infatti, la motivazione legata all'attesa del nuovo amministratore unico della società partecipata non sarebbe sufficiente. Da anni, sostiene la Willtrasporti, la crisi di Chima Ambiente a molti consiglieri anche di lungo corso che ne hanno discusso nelle campagne elettorali. Oggi invece sembra essere venuta meno l'urgenza che aveva portato alla convocazione del Consiglio. Per la sigla sindacale il confronto avrebbe potuto fare chiarezza anche sul tema Tari dopo l'approvazione dell'ulteriore aumento della tariffa rifiuti. La Willtrasporti sostiene che dietro gli aumenti ci siano costi elevati legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, circa 35-36 milioni di euro per la raccolta affidata a Chima Ambiente e oltre 20 20 milioni per lo smaltimento in discarica, per un costo complessivo stimato di circa 56-57 milioni di euro l'anno. Nel mirino anche il modello di gestione dei rifiuti adottato dal comune. Il sindacato infatti contesta una strategia ancora troppo dipendente dalle discariche e chiede scelte più incisive sul fronte del recupero dei materiali e dell'economia circolare. La politica, conclude Will Trasporti, avrebbe dovuto assumersi la responsabilità di spiegare ai cittadini perché la tariffa aumenta e quali decisioni servono per cambiare un sistema ormai insostenibile. Non c'è più tempo da perdere, conclude il sindacato, lasciando intendere che dietro il rinvio del confronto possano esserci anche valutazioni politiche. Più che altro un clima di collaborazione istituzionale creatosi in vista dei giochi del Mediterraneo, che può però rallentare interventi considerati ormai non più rimandabili.
0: E adesso andiamo a Palazzo di Città, dove in collegamento per noi c'è Maria Laura Paletta. Dovrebbe essersi concluso da poco il Consiglio Comunale. Maria Laura, buongiorno.
2: Effettivamente si è appena conclusa la seduta del Consiglio Comunale, che è andata in sostituzione del monotematico di Chimambiente, ritirato appunto, come avete ascoltato, dall'opposizione. Noi abbiamo qui l'assessore all'urbanistica e mobilità Giovanni Patronelli, che adesso ci spiegherà quali provvedimenti sono stati approvati, se non sbaglio proprio all'unanimità, dalla massima assise cittadina, che riguardano il nuovo ospedale San Cataldo. Di cosa si tratta?
3: Allora, il primo provvedimento afferisce alla realizzazione sulla provinciale 105, che sarà di collegamento e in visione in maniera totalmente agevole e in sicurezza per realizzando San Cataldo, e prevederà internamente anche questo progetto la realizzazione di una passerella in modo tale che gli utenti, una volta scesi da BRT, che passerà anche da questa rotatoria in virtù della procedura negoziale approvata con la Regione Puglia di recente, prevederà quindi completamente la messa in sicurezza per l'accessibilità al San Cataldo. Quindi questa prima proposta di delibera di Consiglio Comunale approvata all'unanimità, quindi diamo atto della maturità su temi importanti da parte della totalità del Consiglio, prevede la realizzazione della rotatoria e con la manifestazione del pubblico interesse e dell'apposizione del vincolo per ordinare all'esproprio. La seconda invece deliberazione approvata afferisce invece la realizzazione del polo didattico, in questo caso la massima assise si è espressa con l'apposizione solo con il pubblico interesse. Successivamente, penso fra 15 giorni, ci riuniremo nuovamente in consiglio per l'apposizione del vincolo per ordinare all'esproprio.
2: Per quanto riguarda invece BRT, ormai siamo in addirittura d'arrivo, quali sono i test che abbiamo potuto osservare sulla strada in questi giorni?
3: Allora, devo fare una precisazione, sono dei test pre-collaudo, praticamente noi abbiamo delocalizzato i bus che sono oggi ricoverati presso una struttura in Monteiasi al deposito delle BRT alle spalle del comando di polizia locale in via Acton. Sono stati effettuati dei test sia per la ricarica lenta sia per la ricarica flash ai capolinea, e i test sono andati ovviamente bene come tutti quanti auspicavamo, e si sta procedendo in maniera abbastanza veloce sulla realizzazione del progetto. Previsto sempre all'1 gennaio 2027 l'entrata in vigore del nuovo sistema di trasporto pubblico locale.
2: Perfetto, e allora qui da Palazzo di Città è tutto, vi restituiamo la linea.
0: Grazie a Maria Laura Paletta, noi invece restiamo a Palazzo di Città, ma facciamo un passo indietro e andiamo a ieri pomeriggio, quando durante la seduta del Consiglio Comunale si sono registrati momenti di tensione a causa della protesta degli operatori del verde pubblico.
1: Momenti di forte tensione nel pomeriggio di ieri davanti a Palazzo di Città, dove i lavoratori del servizio di manutenzione del verde sono tornati a manifestare mentre era in corso il Consiglio Comunale. Al centro della protesta è il timore di perdere il posto di lavoro con l'affidamento del nuovo appalto. Secondo i lavoratori, infatti, le risorse economiche stanziate non sarebbero sufficienti a garantire il mantenimento di tutti gli occupati, nonostante la presenza della cosiddetta clausola sociale. Una delegazione sindacale composta da Stefano sono Sibilla del sindacato generale di classe e Salvatore Stasi della Cobas Lavoro Privato, ha incontrato l'assessore all'ambiente Fulvia Gravame e il dirigente De Roma nel tentativo di ottenere rassicurazioni. Al termine del confronto però tra i lavoratori prevalgono ancora preoccupazione e amarezza. Nessuna risposta ritenuta decisiva è arrivata sul destino dei posti di lavoro e sul futuro delle decine di famiglie che attendono certezze.
4: Cosa vogliamo noi? Chiediamo questa cosa, che venga sul capitolato messo le due postille. Uno, l'avanzamento di soldi nella gara in sé, no? Che persegue possono avere l'avanzamento dei soldi. Due, il comune, è chiaro che non c'è un decreto, non c'è una legge, ma il comune

0: si deve prendere la responsabilità del guaio che ha fatto, di tenere i 96 lavoratori, e chiediamo che qualsiasi azienda prenderà patto cittadino, i 96 non si toccheranno.
1: Conto che il numero dei lavoratori è raddoppiato, come fai a fare una gara?

0: fatto e condizioni secondo le esigenze tecniche organizzative delle aziende.
1: Dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano, i genitori tarantini si sono riuniti questa mattina a Piazzale Bestat per celebrare quella che sembra essere, in qualche modo, una sorta di vittoria. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Tanti Davide contro Golia è l'immagine che racconta una battaglia lunga anni, culminata con la decisione della Corte d'Appello di Milano di ordinare la sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo dell'ex Ilva entro 90 giorni dall'ultima comunicazione del provvedimento. Di questa sentenza hanno discusso questa mattina in Piazzale Bestat i genitori tarantini.
3: Ci aspettiamo che il decreto, visto che immediatamente esecutivo, venga eseguito, semplicemente nei 90 giorni che servono esclusivamente per lo spegnimento degli impianti. Quindi io prego gli organi di informazione di non affidarsi a quello che passano i sindacalisti e i politici che dicono in 90 giorni non possiamo togliere l'amianto. No, i 90 giorni sono il tempo tecnico per spegnere in sicurezza gli impianti a caldo.
2: Nel corso dell'incontro i genitori hanno ribadito di non essere contro gli operai, ma di chiedere che la tutela della salute e il diritto a un lavoro sicuro procedano insieme.
3: Siamo al fianco degli operai e vorremmo che gli operai fossero al fianco dei cittadini.
4: Ora dobbiamo stare anche vicino agli operai, perché noi non siamo mai stati contro gli operai, anzi abbiamo lottato anche per loro, perché tutti sanno che quell'azienda fa morire sia dentro che fuori i perimetri.
2: I giudici hanno disposto lo stop degli impianti, subordinando la ripartenza alla completa bonifica dell'amianto e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili entro i limiti di legge.
5: Viene stabilito un principio fondamentale: non si può più continuare a produrre ignorando le esigenze immediate della salute, non quelle differite nel tempo, ma quelle immediate. La Corte d'Appello ha rafforzato la tutela stabilita dal giudice di primo grado, perché ha posto il suo provvedimento su un altro sostegno, quello dell'amianto. Quindi le polveri sottili e l'amianto, il pericolo della loro diffusione e quindi il pericolo per la salute dei tarantini è diventato ormai un binomio inscalfibile.
1: Adesso torniamo in provincia, andiamo a Grottaglie e parliamo di aeroporto, dell'aeroporto Arlotta. Riportare i voli attraverso gli oneri di servizio pubblico, questo al centro di un tavolo che vede la regione Puglia nel tentativo di provare a coinvolgere il governo nel mettere le ali allo scalo tarantino. L'aeroporto di Grottaglie torna al centro dell'agenda della regione Puglia, non più soltanto come piattaforma industriale e cargo, ma come possibile scalo aperto ai voli di linea attraverso gli oneri di servizio pubblico. Si tratta dello strumento previsto dalla normativa europea che consente allo Stato di finanziare attraverso gare pubbliche compensazioni alle compagnie aeree i collegamenti ritenuti essenziali per garantire la continuità territoriale. Il tema è stato affrontato nel corso di un vertice riservato in presidenza tra il capo di gabinetto del governatore Antonio De Castro, Davide Pellegrino, il presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile, Stefano Paleari, tra i maggiori esperti italiani di trasporto aereo ed ex commissario straordinario di Alitalia. Il confronto è partito dallo studio commissionato da Aeroporti di Puglia allo stesso Paleari, chiamato a verificare le condizioni di accessibilità dei territori serviti dagli scali di Foggia, Taranto e Brindisi e l'esistenza dei presupposti tecnici e giuridici per chiedere al governo l'attivazione degli oneri di servizio pubblico. L'analisi non considera soltanto la distanza geografica, ma anche le difficoltà di accesso ai servizi di trasporto, incrociando rete stradale, ferroviaria e aeroportuale con indicatori economici e sociali. Il quadro evidenzia criticità soprattutto per Taranto e Foggia. Il Gino Lisa dispone già di collegamenti in continuità territoriale, mentre Grottaglie continua a essere utilizzato prevalentemente per attività industriali, cargo e di ricerca, senza voli passeggeri stabili. Nessuna decisione è stata ancora assunta, ma le parti hanno concordato nuovi approfondimenti. Qualora si raggiungesse un'intesa con i territori, la regione potrebbe utilizzare lo studio come base tecnica per chiedere al governo l'attivazione degli oneri di servizio pubblico e riportare, dopo anni di assenza, i voli civili a Grottaglie. Adesso parliamo di giochi del Mediterraneo. Irma Testa e Filippo Tortu saranno i portabandiera della nazionale italiana, del Team Italia, durante la cerimonia di inaugurazione del prossimo agosto. Monta però la polemica.

0: Polemica sui social per la mancata scelta nella direzione della nuotatrice tarantina Benedetta Pilato. Saranno Irma Testa e Filippo Tortuli alfieri dell'Italia alla cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. I due campioni porteranno il tricolore allo stadio Erasmo Iacovone il prossimo 21 agosto guidando la sfilata della delegazione azzurra. Irma Testa è stata la prima pugile italiana a partecipare a un'Olimpiade e la prima a conquistare una medaglia ai Giochi con il bronzo di Tokyo. Nel 2023 si è laureata campionessa mondiale nei 57 kg arricchendo un palmarès che comprende anche due titoli europei. Filippo Tortu è invece il primo italiano ad aver corso i 100 metri sotto i 10 secondi. È stato tra i protagonisti dello storico oro olimpico della staffetta 4% a Tokyo, dell'argento mondiale di Budapest e del successo europeo ottenuto a Roma nel 2024. Secondo il CONI, l'Italia Team sarà composto da circa 500 atleti impegnati in tutte le discipline del programma. La composizione ufficiale della squadra azzurra sarà pubblicata quest'oggi sul sito dedicato ai Giochi del Mediterraneo. Sui social, però, la scelta ha già acceso il dibattito per l'assenza della tarantina Benedetta Pilato tra i portabandiera. Sulla nuotatrice pesa il precedente disciplinare del 2025. Dopo il patteggiamento davanti alla giustizia sportiva per i fatti di Singapore, la Pilato ha scontato 90 giorni di sospensione. Non è stato però chiarito ufficialmente se quella vicenda abbia inciso o meno sulla decisione del CONI. E adesso parliamo di baseball perché questa mattina sull'impianto polivalente del quartiere Paolo VI c'è stata una visita importante, quella del presidente della Federazione Mondiale Baseball Riccardo Fraccari, che ha tastato con i propri piedi lo stato dell'arte dei lavori.
1: Questa mattina al campo polivalente di Paolo VI la visita del presidente della Federazione Mondiale Baseball, Riccardo Fraccari. L'occasione è stata propizia per visitare la struttura finanziata con 3 milioni e mezzo di fondi PNRR per il primo campo sportivo in Italia, terzo in Europa, che unisce le discipline di baseball, football americano e rugby. Una struttura che mostra grande attenzione all'accessibilità attraverso rampe, elevatori elettrici e postazioni dedicate alle persone con disabilità anche all'interno di bagni e spogliatoi. In un secondo momento si procederà con il completamento di alcuni lavori, tra cui l'installazione dei corpi luminosi per le torri faro, che ne permetterebbe l'uso anche in orario serale, elemento non trascurabile soprattutto in questo periodo dell'anno, ma anche la realizzazione dei parcheggi che serviranno il campo e una copertura per la tribuna. L'amministrazione comunale ha dichiarato di aver già reperito i fondi per il completamento dell'illuminazione della struttura, che costituirà quindi il primo step verso il perfezionamento del campo. Un vero e proprio gioiello che sarebbe già stato attenzionato da compagini sportive a livello nazionale e non, attirate dall'unicità della struttura e dal clima mite della città. Insomma, un passo in avanti verso quel turismo sportivo su cui Taranto vuole puntare sempre più concretamente.
2: In questo campo certamente è il punto d'inizio per lo sviluppo non solamente del baseball locale, ma può essere un punto di riferimento per il sud. Quindi per la società è vitale avere una struttura nella quale portare gli atleti a giocare. So che la società locale, ripeto, io non sono in Italia, però so che si sta operando moltissimo anche con il Baseball 5, introducendolo in molte scuole, quindi diciamo che ci sono tutti i presupposti per uno sviluppo forte del baseball.
1: Momento emozionante quello della consegna della targa, un punto d'arrivo ma anche d'inizio per le vostre società sportive.
3: Sì, ricevere una targa ad honorem dalla Federazione Mondiale Baseball, neanche nei miei migliori sogni avrei potuto pensarlo. Veramente faccio fatica a trovare le parole adatte per descrivere questo momento, ma soprattutto la soddisfazione per la città di Taranto di questo impianto che la comunità sportiva del baseball lo aspettava da 50 anni, proprio esatti, perché la prima partita ufficiale è stata giocata nel 1976, 2026 sono 50 anni esatti, io non ero neanche nato. Il campo è omologato per tutte e tre le federazioni, per tutti gli eventi, quindi noi siamo i primi in Italia, questo lo possiamo tranquillamente dire, e in Europa siamo i terzi, dopo Barcellona e Rotterdam. Quindi la città di Taranto deve essere orgogliosa.
0: E adesso dallo sport passiamo allo spettacolo, alla musica, perché si è aperta ieri la seconda edizione del Fiorino Future Festival nella cornice del Parco.

0: Due mari di San Giorgio, ieri si sono esibiti due rapper napoletani, Frezza e Dipinto. Questa sera prosegue con altri due nomi, 22 Simba e Nerissima Serpe. Poi sabato tocca agli Stadio. È partita come previsto con un bagno di folla la seconda edizione del Fiorino Future Festival, ospitata al Parco Due Mari di San Giorgio Ionico. La manifestazione a ingresso gratuito propone musica, spettacolo e aree dedicate al gusto, con stand enogastronomici attenti anche alle esigenze gluten free. Spazio inoltre alle famiglie e ai più piccoli, con iniziative pensate per coinvolgere pubblici di tutte le età. Ad aprire la prima serata il DJ set di Marco Guacci e Claudia Cesaroni, DJ di Telenorba. Sul palco sono poi saliti due giovani protagonisti della scena rap napoletana. Il primo è stato Frezza, classe 2004, seguito da Dipinto, rapper nato nel 2000, che ha chiuso la serata con la sua esibizione. Il programma prosegue questa sera con due nomi molto attesi, 22 Simba e Nerissima Serpe, pronti a richiamare al Parco Due Mari il pubblico più giovane. Sabato invece sarà il turno degli Stadio, guidati dalla voce di Gaetano Curreri.
1: È passato un anno e ci ritroviamo perché ormai è diventata una tradizione di vedersi di tanto in tanto. Claudia Cesaroni, Marco Guacci, cari ragazzi, che è sempre bellissimo rivedervi sul palco e fuori dal palco in
2: Grazie.
1: modalità relax.
2: Rilassata. Oggi siamo in modalità rilassata, ma solo perché siamo appena scesi dal palco, quindi abbiamo fatto questo pieno di energia bellissima qui a Taranto.
3: Sempre bellissimo tornare qui al Fiorino Future, è bellissimo ritrovarti
1: Grazie.
3: ed è una grande emozione incontrare queste nuove generazioni che si avvicinano alla musica e ogni anno è una scoperta, no? Perché cambiano un po' le mode, cambiano i generi e riuscire a intercettare il gusto dei ragazzi delle nuovissime generazioni, perché qui ci saranno sicuramente dai 13 ai 30, 40 e è una sfida e credo che questa sera insomma abbiamo fatto il meglio che potevamo e mi sembra che sia andata bene.
1: Ma infatti io vi sentivo da lontano e mi dicevo:
4: Le
1: ma
4: canzoni le
1: guarda,
4: conoscevi?
1: no, le
4: Le
1: conoscevo, le conosco tutte, le conosco tutte. Però dicevo: guarda questi ragazzi come sono sul pezzo, meravigliosi.
4: Sì,
1: Anche perché non è facile stare,
4: no,
1: no, con un pubblico
4: vero.
1: così giovane.
2: È cambiato il modo di fruire la musica, è cambiata
4: Assolutamente.
2: proprio la musica, è cambiato il mondo. Tutto è molto veloce, quindi una cosa accomuna però anche le nuovissime generazioni, al di là dei gusti musicali, di quello che cambia, è la voglia di stare insieme e di divertirsi in occasioni come queste. Quindi quando poi tutte le cose si uniscono come le tesserine del puzzle, allora diventa un mix esplosivo come quello di stasera.
1: Allora, li ritroviamo anche domani.
0: E adesso da San Giorgio ci spostiamo giusto di qualche chilometro, andiamo a Chianciano Terme dove c'è il nostro Giuseppe Degli Santi in collegamento. Degli Santi, buon pomeriggio, ci siamo visti questa mattina intorno alle 8, ci ritroviamo alle 14, voglio sapere se hai pranzato, se stai bene, poi ci rivediamo tra pochissimo nel TG dello Sport.
5: Devo dire la verità, ho pranzato, sì, ho
0: Bene.
5: pranzato e poi ci siamo spostati giusto di qualche chilometro effettivamente da San Giorgio a Chianciano e alla fine sono giusto 3-4 chilometri, una passeggiatina a piedi siamo sempre qui alla fin fine. Comunque al di là di tutto, sì, tutto bene, procede bene, spedito, c'è tanto caldo, c'è un bel sole quest'oggi anche in hotel, quindi ci fa piacere che questo aspetto venga sottolineato. Naturalmente il Taranto al momento si sta riposando perché ovviamente ci sarà la seduta pomeridiana, non vi svegliamo altro perché nel TG Sport naturalmente ci saranno tutti gli aggiornamenti e qualche chicca dal punto di vista tattico.
0: Ormai Degli Santi ha imparato anche come bisogna lanciare, come bisogna creare hype sulla notizia. Quindi grazie Giuseppe, ci rivediamo tra pochissimo. Io ringrazio allo stesso modo voi che siete stati in nostra compagnia in questo TG. L'appuntamento ovviamente alle prossime edizioni di 100 Notizie. Grazie e buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Benvenuti, bentrovati con l'informazione sportiva di Studio 100, 100 Sport. Come al solito partiamo in questo nostro approfondimento in quelle che sono le tematiche che riguardano lo sport dell'arco ionico. Particolare attenzione ovviamente al Taranto Calcio che si trova in ritiro a Chianciano Terme. Non perdiamo tempo e ci colleghiamo subito col nostro inviato sul posto, Giuseppe Degli Santi. Come anticipato prima, Giuseppe, giornata, quinto giorno di lavoro per il Taranto Calcio, giornata che vede una doppia seduta come ormai consuetudine, ancora indicazioni sul punto di vista tecnico ma anche tattico.
1: Assolutamente sì, ridiamo il buon pomeriggio direttamente qui da Chianciano Hotel, o meglio Chianciano Terme, presso l'Atlantico Hotel Palace, e quindi siamo qua sostanzialmente. Vi raccontiamo quello che sta accadendo, perché stamattina si è svolta una bella seduta intensa dal punto di vista del lavoro aerobico e poi della gestione del pallone, che è fondamentale come ben sapete anche per dare la possibilità ai giocatori di iniziare davvero a praticare le prime idee del tecnico Giuliatto. Abbiamo visto, come vi stavo già anticipando, un po' dal punto di vista tattico, il credo calcistico di mister Alberto Giuliatto, proprio il 4-3-3 iniziale, visto anche nella partitella di ieri pomeriggio contro un 4-3-1-2 che si era messo a spec quasi in un certo senso. Quindi l'idea di Skoric come regista, ancora incerti come mezzala destra, un po' più avanzata come già vi anticipavamo nella giornata di ieri, e poi sulla mezzala di sinistra abbiamo visto l'idea di Paolo Antonio, ma occhio perché ovviamente sono delle fasi di gioco da prendere con le pinze al momento, perché sappiamo bene come nel ritiro poi le cose possono cambiare. Bene anche gli under, Guastamacchia, Morales molto bene, tra l'altro a breve avremo proprio il servizio su Javi Morales, il centrale spagnolo.

0: Io tra l'altro ho scherzato proprio nel rapporto che ha con Antonio Guassamacchi, i due insieme hanno fatto molto bene a Casarano, sono state proprio le fortune della roccaforte casaranese, quindi si ritrovano insieme nella esperienza tarantina. Che dire, Dario, sicuramente c'è più amalgama rispetto a prima, la squadra inizia a conoscersi sempre di più, lavorano gradualmente con lo staff del tecnico, con Carlo Catanzano che li sta mettendo a dura prova, insomma, perché c'è anche da considerare un altro aspetto. E c'è il discorso delle temperature che non stanno affatto aiutando, e quindi diciamo che siamo giunti oramai sui 35-36 gradi. Poco fa, ma proprio poco fa, è arrivato giusto un po' di venticello, però sappiamo che dura pochissimo, quindi dobbiamo riabituarci tra poche ore, ore 16. Tra l'altro riprenderanno i ragazzi con la seduta pomeridiana, nuova partitella, nuovi step da fare appunto per arrivare poi agli impegni ufficiali più carichi che mai. Però inevitabilmente il caldo sta influendo notevolmente, i ragazzi iniziano a percepire già tanta stanchezza.
1: E allora a questo punto, Giuseppe, noi ci guardiamo assieme il servizio che hai preparato e che porta la tua firma relativo alle ultime ore, come si vive il ritiro in casa Taranto e poi torniamo per le ultimissime.
2: Quinto giorno di ritiro per la SS Taranto a Chianciano Terme, dove la preparazione prosegue a ritmi sostenuti. I carichi di lavoro aumentano, ma cresce anche l'intesa all'interno del gruppo, impegnato a costruire le basi della nuova stagione agli ordini di mister Alberto Giuliatto. Tra i protagonisti di questi primi giorni c'è il neodifensore Javi Morales, che racconta tutta la sua soddisfazione per l'approdo in rossoblù e le prime sensazioni vissute con la squadra.
3: La verità, sono molto contento di essere qua. Ogni giorno che passa mi rendo conto che la scelta che ho fatto è la più giusta. Vedo un gruppo top, un gruppo di gente molto, con molta fame, con idee molto chiare. Volevo un progetto così ambizioso e la verità sono molto contento.
2: Preparazione importante agli ordini del prof Catanzano e il suo staff, come ti stai trovando?
3: Bene, bene, la verità ci sta facendo lavorare, però siamo qua per ciò, quindi bene, bene. Il caldo un po' pesante, però siamo tutti bene.
2: Spazio anche a un simpatico aneddoto raccontato da Avi Morales, protagonista di un curioso siparietto con Guastamacchia. Hai ritrovato un collega di reparto, Guastamacchia, con cui avete fatto le fortune a Casarano. Chissà che questa coppia poi non possa essere riconfermata qui a Taranto.
3: Sì, la verità è che la fortuna di Guastamacchia è che sono tornato io a stare insieme a lui. No, vabbè, c'è un bel rapporto con lui e ci siamo trovati molto bene l'anno a Casarano e speriamo di fare lo stesso.
1: Giuseppe, insomma, emerge già una certa complicità, un certo modo di fare gruppo, anche se è vero che Guastamacchia e Morales già si conoscevano, come hai sottolineato nell'intervista, però sicuramente se questo è lo spirito, sta nascendo un Taranto importante, non sotto il punto di non solo sotto il punto di vista sportivo, perché insomma le
2: Esatto.
1: qualità di questa squadra sicuramente a bocce ferme sono innegabili, poi il campo come al solito dirà la sua, ma anche sotto il punto di vista del gruppo, e sappiamo quanto il gruppo sia fondamentale per vincere ogni genere di campionato, dalla A sino all'eccellenza, sino a scendere.
0: Guarda Dario, il gruppo sappiamo benissimo quanto è importante poi durante poi il percorso della stagione. È una squadra che sicuramente sa, è consapevole della sua forza, della propria forza, però ha bisogno di una guida e quella guida si chiama al momento Alberto Giuliatto e il suo staff naturalmente che stanno seguendo perfettamente tutte le linee, stanno iniziando naturalmente un lavoro importante, c'è da plasmare questa squadra per renderla ovviamente una corazzata vera e propria del prossimo campionato, al di là, ripeto, sempre della questione legata a eccellenza o Serie D, però questa è una squadra che può competere su entrambi i fronti, quindi questa sarà una rosa che dovrà assolutamente emergere prima possibile, lo farà sicuramente dai primi test, dalle prime amichevoli, quindi ci sarà da capire un po' come sarà disposta in campo, perché ovviamente abbiamo bisogno di più intensità da questo punto di vista, di più sguardi, ecco, al riguardo, però attendiamo naturalmente quello che accadrà nel pomeriggio e poi già da domani potremo dare ulteriori informazioni. Squadra che continua a seguire questa dieta ferrea, una dieta che oramai va avanti da 5 giorni, siamo siamo giunti oramai a un buon punto della settimana. Domani è sabato, ok, il sabato sera solitamente si esce, in estate si sta bene, però alla fine siamo al lavoro e quindi dobbiamo diciamo seguire le linee guida anche noi giornalisti, quindi proseguiamo con questo lavoro. Vediamo.

0: cosa ci dirà il campo in queste ore.
1: Due info di servizio. La prima è che con Giuseppe De Lisanti ci vediamo questa sera in 100 Sport Weekend per le ultime da Chianciano Terme. La seconda è che assieme a Giuseppe De Lisanti, un gradino un po' più su però rispetto a De Lisanti, ci sarà ospite questa sera anche il presidente Sebastiano Ladisa, che sarà in collegamento con 100 Sport, col quale faremo il punto su diverse situazioni. Questione stadio, perché ieri abbiamo incontrato il presidente Sebastiano e il suo fratello Vito all'interno dell'area hospitality dello stadio di Covone. Ci abbiamo parlato di diverse cose, non ultime anche quella possibilità di essere, insomma, richiamati, riammessi o ammessi al campionato di Serie D. Commenteremo con lui anche le parole del ministro Abodi, al quale noi di Studio 100 abbiamo chiesto se fosse ancora aperta la partita relativa all'ammissione. Certo, non è stata la risposta che avremmo voluto, ma la porta resta leggermente aperta, secondo me. Quindi faremo il punto su questo. Ospite De Lisanti, se non vi basta De Lisanti, ovviamente ci sarà il presidente Sebastiano Ladisa. Ultima comunicazione e poi ti lascio andare. Ieri è stato il
0: Sì.
1: compleanno di questo qua, di Giuseppe De Lisanti, e quindi non posso che farti gli auguri anche in diretta. Auguri Giuseppe, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, grazie Dario, grazie di cuore. Un abbraccio a voi, buon proseguimento.
1: A stasera De Lisanti. Noi proseguiamo con la nostra pagina sportiva, parliamo di basket 3 contro 3 in ottica Giochi del Mediterraneo. Ovviamente le gare si svolgeranno all'interno del parco della Villa Peripato, con la nuova struttura che è già stata presentata e consegnata alla città da parte della struttura commissariale. L'abbiamo visto negli scorsi giorni, sono arrivate le convocazioni, guardiamo il servizio. Diramate le convocazioni delle nazionali italiane di basket 3 contro 3 under 23 che parteciperanno ai 20esimi giochi del Mediterraneo di Taranto. Le squadre maschile e femminile si raduneranno il 27 agosto nella capitale prima del trasferimento in Puglia. Gli atleti alloggeranno nel Villaggio Italia, allestito all'interno della base navale della Marina Militare di Taranto. Le gare si disputeranno dal 29 agosto al 1 settembre nella cornice dei giardini della Villa Peripato di Taranto. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale dei Giochi del Mediterraneo. Tra gli azzurri convocati figurano Matteo Corniati, Matteo Gherardini, Francesco Gravaghi, Tigande Villistio, mentre a disposizione ci saranno Aleia, Ivan Mobio e Tommaso Paolo Vecchiola. La squadra femminile sarà invece composta da Giorgia Amatori, Ilaria Bernardi, Loredana Takugong e Nansing San. A disposizione Josefine Di Fine e Martina Tau. A guidare la delegazione sarà Margaret Gonnella. Claudio Negri invece sarà il tecnico della nazionale maschile, mentre Agostino Riglio allenerà le azzurre. Adesso parliamo di futsal. La New Taranto calcia 5, piazza un altro colpo e ritrova il pivot Ike, che torna in riva allo Ionio dopo aver salutato Taranto a gennaio, a metà della scorsa stagione. Guardiamo il servizio. La New Taranto riabbraccia Carlos Henrique Ribeiro, il pivot brasiliano classe 1985, conosciuto da tutti come Ike, torna a vestire la maglia rossoblu dopo la parentesi della scorsa stagione conclusa a dicembre con il trasferimento in Serie A al Capurso. Giocatore di grande esperienza e carisma, Ike porta con sé un curriculum di assoluto livello. In Spagna ha giocato nella Liga con Burela Umilla e il Pozzo Murcia prima di trasferirsi e proseguire la sua carriera in Italia. Nel nostro paese ha indossato le maglie di Luparense, Bergamo, Canosa, Città di Melilla e la Sverona, distinguendosi sempre per qualità tecnica, leadership e capacità realizzativa. Il ritorno di Ike rappresenta quindi un rinforzo importante per la prima squadra della New Taranto, che potrà contare su un elemento di esperienza e affidabilità. Per il brasiliano è previsto anche un ruolo all'interno dello staff tecnico del settore giovanile, dove metterà le proprie competenze a disposizione dei giovani talenti rossoblu, un doppio incarico che rafforza ulteriormente il legame tra Ike e il club tarantino. E questo era il nostro ultimo servizio. Tra pochissimo il conto alla rovescia, targato Angelo Di Leo. E poi vi ricordo l'appuntamento con 100 Sport Weekend alle 20:30. Vi ho già anticipato due degli ospiti: uno Giuseppe De Lisanti in collegamento da Chianciano Terme, l'altro sarà il presidente del Taranto, Sebastiano Ladisa. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buon pomeriggio, Massimo Donadei, comincio subito.
2: Buongiorno.
1: Dandoti il benvenuto.
2: Grazie.
1: Devo chiamarti professore Massimo.
2: Massimo.
1: Poi spieghiamo perché professore, ma lo diciamo alla fine.
2: Sì, alla fine.
1: Se no fanno i conti degli
2: alla
1: anni.
2: Alla fine, alla fine.
1: Bene. Massimo, noi andremo lì, conto la rovescia, finiamo lì dove c'è quel tabellone. 21 giorni al 21 agosto, si direbbe in dialetto Asat Asat, giusto, giusto. Massimo, tu sei uno sportivo, io ti ho conosciuto, professore di educazione fisica. Appena laureato, entri in classe e ci dici: salve, mi chiamo Massimo Donadei, qualche mese fa.
2: Esatto.
1: In questi più o meno 40-45 anni hai fatto un po' di sport, ti occupi di sport?
2: Diciamo che in questi sono andato in pensione da poco, però negli ultimi 45 anni mi sono occupato sia a scuola, insegnando scienze motorie e poi discipline sportive nel liceo sportivo, insegnando ai ragazzi e trasmettendo un po' sia la cultura dello sport, sia l'educazione sportiva.
1: E passione e dovere.
2: Per me è stato veramente una grande avventura, ma bella, condividendo in pieno i contenuti che trasmettevo ai ragazzi. E il lavoro è stato veramente fatto con il
1: sorriso. Cioè, la tua vita è lo sport,
2: Massimo,
1: è inutile. Tu ti alzi e pensi allo sport, vai a dormire e stai pensando allo sport che vuoi costruire. Io ricordo però, poi passiamo ai giochi, perché ho bisogno del tuo parere, ho bisogno delle tue sensazioni, ho bisogno di parlare anche del dopo, perché è importante, perché poi alla fine accogliamo tutti, ma poi rimaniamo noi e dobbiamo gestirci un bel patrimonio culturale, spero che resti, e di impianti. Massimo, tu vieni dalle arti marziali.
2: Sì.
1: Poi, da un po' di tempo, Donadei uguale nuoto, passando anche, se ricordo bene, per esperienze di tennis da dirigente.
2: Sì, è vero.
1: Allora, spiegami un po'. Di che dobbiamo parlare oggi con te?
2: Allora, io ho fatto per 25 anni l'atleta di judo, con risultati anche di buon livello, e il judo è stato lo sport che mi ha formato, che mi ha costruito, che mi ha dato la possibilità poi di accedere ad altre esperienze. La prima è stata quella di fare scienze motorie, poi da lì è partita una vocazione che non è stata quella tecnica. Cioè, io ho sempre preferito accoparmi della parte dirigenziale organizzativa, ed è stato così.
1: Mai allenatore,
2: mai tecnico, se non per un breve periodo. Sono in possesso di tutte le abilitazioni, per esempio per insegnare judo, però ho sempre preferito poi dedicarmi all'organizzazione, alla cura delle iniziative sportive, degli impianti sportivi.
1: E poi perché il passaggio ad altri sport?
2: E poi una cosa importante, Angelo, cioè il mondialito e scuola.
1: Oh, volevo dirtelo.
2: È stata la mia, il mio divertimento.
1: Quasi i giochi della gioventù a Taranto per un po', eh?
2: Guarda, io ti dico solo questo, noi iniziavamo all'organizzazione i primi di dicembre, per poi svolgere il torneo da marzo fino a giugno, e l'ultimo periodo avevamo, pensate, 156 squadre partecipanti.
1: Scusa, fino agli 80 la mia classe, allora terza B, lo vinse perché io non giocavo, sia chiaro, ma avevamo Passiatore ed altri in campo,
2: quindi era
1: una bella classe. Quindi mondialità e scuola, il calcetto che prendeva piede, e poi all'improvviso tennis, lì dove ora è la piscina, voi già facevate tennis,
2: sì,
1: ricordo,
2: lì,
1: la piscina di via Bruno.
2: Esatto, lì ci fu un inserimento. Sì. In quel contesto non avevamo mai approcciato il tennis, però fu un'avventura bellissima, perché da lì a qualche anno, subito dopo l'avvio, abbiamo avuto una squadra in Serie B per 2 anni, e sono venuti a Taranto i circoli più importanti di Roma, di Napoli, della Sicilia.
1: Giocavate lì, no? In via
2: Giocavamo
1: Bruno.
2: Lì, in via Bruno, avevamo 2 campi in terra e 1 campo in Mateco. E quando arrivavano presidenti sicuramente titolati del CT Euro, del CT Palermo, che gestivano circa impianti con 25 campi, ci dicevano: ma questi sono i campi di allenamento, poi quali sono i campi di
1: gioco? Intanto guardo perché sia lui, passano amici.
2: Ed era tutto lì, invece, noi
1: avevamo
2: due campi.
1: Ho detto, judo, educazione.

0: educazione fisica docente, calcio a 5, tennis e poi lì con la piscina il nuoto.
1: E poi da lì
0: però arriva anche qui, adesso ne parliamo.
1: E poi da lì il coinvolgimento nella realizzazione di questo impianto nuovo che è l'attuale piscina Mediterraneo Village, e da lì anche l'aver scoperto una grande passione per il nuoto e per la pallanuoto.
0: Allora, avete capito perché è qui Massimo? Perché tra tanti ospiti è uno di quelli più edotti sul campo, perché abbiamo avuto tanti ospiti, li avremo ancora fino al 21 agosto, ognuno porta la propria competenza, la propria esperienza, il proprio parere. Con te si può, come ho fatto già con altri, si può anche parlare di sport praticato e di impiantistica. Ho intanto una piccola parentesi, vedo una maglia open water, significa che quest'anno ripetete l'esperienza in mare?
1: Quest'anno ripetiamo la sesta edizione di Mediterraneo Open Water dall'11 al 13 settembre. Questo contesto mi affascina e mi appassiona, anche se quest'anno abbiamo fatto una scelta diversa. Per vari motivi quest'anno abbiamo abbracciato una scelta che si sposa bene con l'ambiente, con il mare, e ci siamo spostati lungo la litoranea ionica.
0: Ma quindi quest'anno c'è una novità?
1: Presso il Morrevo, questa è una grossa novità.
0: Ma qui a Castello Canale nulla?
1: Al Castello Canale non ci sarà nulla, diciamo che questa zona è molto ingolfata in questo periodo, per cui abbiamo preferito così spostarci.
0: Ci saranno grandi nomi come... Avete avuto Paltrinieri anche oggi?
1: Ci saranno grandi nomi, oltre a Gregorio che è sempre un nostro amico.
0: Non so
1: se ci sarà, non ho ancora confermato. In questo momento sono tutti concentrati per gli europei di nuoto, sono tutti a Parigi e subito dopo sarà possibile più o meno comunicare, ufficializzare le presenze. Però l'anno scorso anno è stato veramente un momento top di altissimo livello, perché nuotatori che hanno scelto Taranto, che hanno voluto venire qui a Taranto, onorare questa nostra gara, veramente provenienti da tutto il mondo. La 3 km, che è la gara più importante, sarà vinta da un atleta cinese e ha portato le bellezze, gli onori e le fotografie di Taranto a Pechino.
0: Questa può essere una piccola integrazione intercontinentale ai giochi, perché ci sono anche gli asiatici con voi, ci sono anche quelli che non vengono qui. A proposito di giochi, ci avviciniamo con Martino Vinci al tabellone, andiamo a contare giorni, minuti, ore e secondi, come diciamo noi. Massimo, sti giochi come li stai aspettando?
1: I giochi sono una grande emozione, cioè ogni giorno che passa si vive un'attesa. E ovviamente un po' anche per la mia formazione guardo appunto al 21 di agosto, a questa inaugurazione che sarà sicuramente spettacolare, ma la mia testa è al 4 settembre.
0: E qui entra in gioco il dirigente.
1: Sì, perché tutte queste infrastrutture di altissimo pregio, di altissimo livello, con grandi innovazioni tecnologiche, poi che rimarranno alla città di Taranto, ai cittadini, sul territorio, e che sono una parte...
0: Lasciamoci al centro il tabellone, eccoci qua,
1: Martino. E che sono una parte della legacy, perché la legacy di cui tutti quanti parlano, tutti parlano, ora se ne parla tanto, ma la legacy non sono gli impianti, non sono solo impianti. Gli impianti hanno bisogno di persone, di professionisti che li fanno vivere, che progettino.
0: L'utenza.
1: Che programmi, e poi hanno bisogno di famiglie, di bambini, di ragazzi, di utenti, altrimenti questi impianti dovranno vivere 12 mesi l'anno, non in alcuni momenti.
0: Tra le due piscine olimpioniche bellissime che abbiamo, forse una è unica sul mare, lì lo spazio per i bambini si può ricavare?
1: Allora,
0: da ignorante lo sto chiedendo, sì, io notoriamente non sono proprio il nuotatore tipo, quindi...
1: Diciamo che le piscine hanno una vocazione prettamente agonistica e quindi sono fatte, progettate e pensate per il nuoto di alto livello, e speriamo che lo siano realmente, perché ancora non sono state testate, però i presupposti ci sono tutti, sia dal punto di vista estetico, per essere degli impianti di altissimo bellezza, profilo, contestualizzati in una location meravigliosa. Però poi il vivere quotidianamente, bisogna adeguare queste strutture, certo, prepararle. Al momento un corso di bambini, che solitamente noi utilizziamo la vasca piccola, la vasca didattica, così la chiamiamo, per i bambini lì non è possibile svolgerlo, a meno che non si predispongano degli accorgimenti.
0: Tu sei
1: che ovviamente, Angelo, scusami,
0: prego,
1: parliamo di diverse centinaia di migliaia di investimenti.
0: Tu sei ottimista, realista, pessimista? Perché la gestione non preoccupa, però sarà degna di grande attenzione. Dobbiamo fare in modo che dal 4 settembre non dico chiavi in mano a chiunque, ma almeno prospettive certe di gestione di tutti questi impianti.
1: Allora, tu sei testimone di cosa ho dichiarato molti anni fa quando fu annunciata questa piscina. Questa piscina rimane un gioiello e non ci sono dubbi. Adesso sta ad un pool di soggetti, dal comune alla regione ad altri soggetti che costituiscono una rete che possono mettere in condizioni un gestore
0: privato
1: di arrivare almeno a un punto di pareggio, non dico di determinare degli utili,
0: ma almeno cominciare in serenità.
1: Ecco, e questo secondo me può essere soltanto il frutto di un lavoro di squadra, non può essere un singolo imprenditore, a mio avviso, che possa farsi carico di avviare un impianto così impegnativo dal punto di vista soprattutto dei costi energetici.
0: Lavoro di squadra, e lo sport torna. Quali discipline stai aspettando di questi giochi? Dimmi la verità, quali biglietti hai comprato?
1: Allora, ho programmato un tour che partirà sicuramente dal nuoto e pallanuoto, che però mi porterà a Martina Franca a vedere il judo.
0: Ah, ecco, torni al primo amore.
1: Ecco. Però anche questa cosa mi piace dirla e la voglio sottolineare. La mia cultura sportiva mi porterà veramente in giro. Io ho programmato un tour e la cosa che voglio dire ai tarantini, ai cittadini: portate i vostri figli, sì, portate i bambini, portate i ragazzi a vedere qualsiasi disciplina sportiva, perché questo significa dare la possibilità di accendere un sogno, di stimolare.
0: Magari a settembre si iscrive un
1: bambino. Magari a settembre, ecco, perché poi vedere un atleta nel pieno delle proprie prestazioni, delle proprie fatiche, è veramente una cosa che rimane impressa. Per cui io approfittiamo di questo, invitiamo tutta la comunità, anche coloro che non si sono mai affacciati ad uno sport. Questa è l'occasione buona per veramente per infiammare il proprio cuore, per scoprire semmai la disciplina.
0: Però sai, il clima è quello, sto ricevendo messaggi da amici o amiche che non immaginavo mi chiedessero: senti, non ho trovato per i biglietti per il nuoto, da disponibile o non disponibile, gente che io non immaginavo. Evidentemente c'è anche una partecipazione culturale e popolare, anche forse sta scattando un orgoglio.
1: Assolutamente,
0: non è propriamente tarantino, no?
1: Assolutamente. Però, sì, Angelo, sicuramente sì. In questo momento io penso che tutti quanti, anche coloro che hanno assunto delle posizioni ostili nei confronti dei giochi, in questo momento tutti quanti devono remare a favore, tutti quanti devono sostenere questo evento, tutti quanti devono voler bene, certamente ci sarò, tutti devono voler bene alla città, a Taranto, e questa è l'occasione per veramente per una ripartenza, io ci credo. Ovviamente va programmata.
0: Calibrata e ponderata.
1: Va ponderata e soprattutto vanno coinvolte le persone competenti, le persone capaci di dare delle risposte e risolvere i problemi.
0: A favore di telecamera, Martino, quindi 21 giorni, 10 ore, 19 minuti e 39 secondi. Contro la rovescia finisce qui, quindi 21 giorni, sempre dopo il TG Sport, tra le 14.35 e le 14.45. Da lunedì al venerdì stiamo contando i giorni che mancano al 21 agosto, quando cominceranno i Giochi del Mediterraneo di Taranto 26. Non mancate ai prossimi appuntamenti, il conto alla rovescia continua. Grazie ancora Massimo.
1: Ciao, grazie.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. 5 Motors. Otto Salus. Impresa edile Cassalia. Dal 1975.
1: E77SRL.
2: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo Sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.
3: Amici dello sport, amici di Studio 100, buonasera e bentornati, siamo ancora qua, sempre qua, stamattina alle 7.30, siamo qua, non ci siamo mossi di un centimetro di buon mattino, 100 notizie delle 14, 100 sport delle 14.30, il TG delle 19.30 e adesso invece siamo qua per 100 sport weekend, l'appuntamento, consentitemi di dirlo, principe di questa emittente nella quale vi portiamo questa sera più di ogni altra, a casa del Taranto, perché come al solito vi relazioneremo su quelle che sono le notizie che arrivano dal club rossoblu, diversi gli ospiti in presenza e in collegamento, ovviamente quello più atteso è il presidente del Taranto Sebastiano Ladisa, che tra poco sarà in collegamento con noi e col quale parleremo e al quale chiederemo come stanno le cose in primis sulla questione ammissione in Serie D, subito, perché ieri abbiamo visto, c'era il ministro Abodi, noi di Studio 100 al ministro Abodi abbiamo chiesto che si dice, che succede, ci sono speranze per il Tarantin D, il ministro ci ha risposto in politichese, ci ha detto ci sono delle regole, poi quando l'abbiamo incalzato chiedendogli lo prendiamo come un no, ha detto no, non è un no perché non spetta a me, vediamo, questo è stato il sunto, quindi porta strasocchiusa, non è nemmeno socchiusa, però ci piace attendere quelle che sono le comunicazioni che potrebbero arrivare questa sera dalla società, lo chiederemo al presidente, poi parleremo di futuro, parleremo del ritiro, parleremo di mercato, parleremo delle scelte che sono state operate e parleremo soprattutto della campagna abbonamenti che parte il 3 di agosto con grande entusiasmo nonostante la categoria intorno al progetto Taranto. Parleremo dello stadio, vi faremo vedere l'intervista al ministro Abodi, vi faremo vedere le interviste di ieri al commissario Fitto, al ministro Foti, al chi c'era più ieri? C'era un sacco di gente, tutti quelli che stavano ieri, poi vi portiamo a Chianciano Terme con Giuseppe Delli Santi che è là, live, come avete ormai capito e come vedete nei collegamenti del nostro TG. Vi mostreremo l'intervista fatta oggi a Javi Morales, il difensore centrale del Taranto, ma non solo, tante altre interviste, quella oltre Marini, tantissima roba e poi un tributo che ci sembra giustissimo a Franco Baresi, insomma, che ci ha salutato oggi, storia, colonna, monumento del calcio ad ogni latitudine, senza bandiera, senza colori, ha travalicato generazioni, ci soffermeremo con i nostri ospiti a parlare di questo. Ve li presento subito i nostri ospiti, per motivi diversi sono persone alle quali sono legato personalmente, in ordine di vicinanza sono cromaticamente differenti sia a livello epidermico sia a livello di vestiario, c'è qualcuno che è più tendente al cioccolato, qualcun altro che invece si vede che a mare non ci va tantissimo. Salvatore Conte, buonasera e bentrovato. Salvatore.
4: Buonasera a tutti, sì, ci siamo messi d'accordo, sì, per farci differenziare.
3: Total White a contrasto si è messo Frusi, bianco sì, fuori, nero dentro. Frusi, buonasera e bentrovato.
5: Ciao Dario, ciao a tutti. Io quando ho detto personaggio cardine, principe di questa serata, chiaramente fosse riferito a me, invece no, presidente.
3: Presidente. Lei si sente al pari del presidente Frusi?
5: Ma sì. Non,
3: lei è stato presidente, vero?
5: Sono ancora tutto presidente, dodicesimo uomo, sì, insomma, però chiaramente presidentissimo.
3: Sì, presidente. Però l'altro non giorno, Frusi, in un momento di tristezza, glielo giuro, lei può capire che in questa redazione, vista la produzione esagerata che facciamo in H24, mi sono rivisto il suo intermezzo manduriano nel quale pronosticava senza alcun dubbio la vittoria del Manduria al 91esimo, arrivò il pareggio poi dello Stuni e quindi la simpatia, l'amore di Manduria nei suoi confronti scoccò proprio in quel momento. Lei lo ricorda, vero Frusi?
5: Assolutamente sì, mi ricordo, quello fu anche il giorno che intervistava il socio di Gino Paoli, insomma,
3: sì,
5: poi
3: sì,
5: ci fu...
3: ricordato
4: ricordo anche
5: era la partita perfetta, era Ostuni-Manduria, che praticamente il Manduria vincendo andava prima in classifica, sotto un acquazzone, una tempesta, un vento terribile, ci fu un cross assurdo dei ragazzi dello Stuni che entrò in porta al 90, al 90 millesimo. Come
3: e tutti
5: dice,
3: guardarono Frusi in quel
5: tutti
3: momento.
5: Tutti quanti, sì, insomma, io dissi che era fatto, era finita la partita.
3: Sì, però... mi chiesi, sei sicuro? Stai facendo all-in in questo momento? Ma va bene. Qui ci vado a vedere subito i commenti e poi presentarvi gli altri ospiti, perché non sarebbe... Allora, vi dico, Giancarlo Liuzzi torna, perché qualcuno me l'ha chiesto, non torna stasera, ma tornerà, ferie anche per lui, ma tornerà Liuzzi, è parte integrante di questo programma e lo salutiamo. Alessandro Boffetti, chiedete al presidente se sarà presente alla prima amichevole a Chianciano, un saluto da Siena. Poi Vincenzo Corallo ci scrive e chiede al presidente cosa conteneva il foglio dato al ministro Abodi. Questo glielo chiederemo, perché il Corriere di Taranto ieri ha rilanciato questa indiscrezione, la quale insomma il presidente del Taranto e Vito, il fratello Vito Ladisa, avrebbero, anzi hanno consegnato un plico, un foglio, un documento al presidente, al ministro Abodi, insomma, e vorremmo sapere di che si tratta. Vado a vedere se c'è qualcuno in collegamento, perché dovremmo avere in collegamento, prima del presidente, un'altra colonna portante, eccolo qua, del nostro programma. Ormai lui sta diventando un personaggio di, che questa trasmissione... Che
5: è Nicolas Vaporidis di Studio 100.
3: Nicolas Vaporidis di Studio 100, ma lui ha anche competenze calcistiche, il professore Emanuele Sancesario. Professore, buonasera e bentrovato.
1: Buonasera ragazzi. Tra l'altro oggi bene, grazie. Tra l'altro oggi situazione particolare, perché è veramente il mio compleanno.
3: E no,
5: auguri.
1: Quindi lo passo con voi.
5: Vedi,
1: qui
5: ogni occasione è buona.
1: Spero che il presidente mi faccia un regalo e ci dia una chiarezza perlomeno della squadra che è in testa sul campo. Sapete bene, ragazzi, la mia opinione tecnico-tattica di questo organigramma, insomma, tecnico. E quindi niente, speriamo si facciano tanti cambi, ma sì, glielo chiederemo.
3: Tanti cambi, bene, tanti. Partiamo col botto. Professore, quanti anni compie oggi? Giusto così per tediarla.
1: 22.
3: Frusi, 22.
5: 22 anni, insomma.
3: Lei quanti anni fa ha fatto
5: il doppio. Esattamente, sì, esattamente il doppio.
4: Qualche decennio fa, no?
3: Sì. Potrebbe essere il padre, non solo di Lenzi.
5: Ma sì, ma se pensi che mio figlio è del 2003.
3: Perfetto, quindi adesso il conto è presto fatto, siamo là. Quanti anni ha il figlio di Frusi, che è del 2003? San Cesario, lei che ha problemi con i numeri, me lo dica.
1: Ne ha 23.
5: Bravo.
3: Corretto, risposta corretta.
1: Bravo, possa ragazzi, calcolare
3: bravo,
1: anche
3: bravo
1: la mia.
3: Professore, poi parleremo anche insomma di una bozza di formazione che ci ha mandato il buon Lenti, secondo quelli che sono gli scambi di vedute tra Lenti e Dellisanti, che sono sempre a stretto contatto. Il nostro Dellisanti, come sapete, è a Chianciano. Noi siamo in attesa del presidente, che a brevissimo dovrebbe collegarsi con noi. Arrivano altri commenti. Dice Giuliano, abbiamo Vaporidis e Criscitiello e Due Mari, sembra una riproposizione ilare di quella che è la TV vera, ma va bene, non c'è problema, mi piace anche, come te lo devo dire, così, mi piace molto come...
5: Questo accostamento a Criscitiello,
3: sì,
5: ti piace?
3: Tantissimo.
5: Beh, Criscitiello è un personaggio comunque a suo modo abbastanza importante, bravissimo secondo me dal punto di vista giornalistico, dal punto di vista proprio della rottura della camera. Sì. Ha inventato un prodotto che non esisteva dal nulla, accosta tutto quello che piace all'italiano medio.
3: Tipo
5: ecco, il pallone,
4: non
5: il
4: è
5: pallone, la polemica è
3: un'altra,
5: è la bella presenza, è la bella studio, presenza, quindi bravo, va bene così.
3: Bene, io ho calcio, polemica e bella presenza con voi qua, con Vaporidis in collegamento, con il professor San Cesario. Siamo in attesa del presidente, però se il presidente non c'è, io a questo punto mi vado a guardare subito l'intervista, la domanda che abbiamo fatto ieri al ministro Abodi, per quei pochi che non l'hanno vista ieri. Ve la guardate oggi, perché ieri ci siamo presi la briga di registrare le nostre immagini con la camera, con Martino Vinci presente all'interno dell'area ospitale di Lo Iacovone. Ma per arrivare prima, contestualmente, abbiamo fatto lo stesso col telefono, così abbiamo pubblicato subito il reel per dare soddisfazione a chiunque volesse sapere. Questa la mia domanda al ministro Abodi e poi la risposta del ministro Abodi a sottoscritto. Insomma.
6: Ci sono delle regole, secondo me. Io credo che in un mondo dove molto spesso vince l'interpretazione, valgano le regole. Hanno degli elementi oggettivi che sono stati determinati dal sistema calcistico. Io penso che il dato di partenza per l'esperienza del Taranto Calcio sia tutto quello che vediamo qui attorno. Questo patrimonio che nelle altre realtà calcistiche spesso arriva dopo il progetto sportivo. Lo stadio arriva prima del progetto sportivo, mi auguro che sia un elemento di traino formidabile per una scalata dove Taranto merita e dove il tifo tarantino merita.
3: Poi abbiamo chiesto, presidente, lo prendiamo come un no? Ha detto no, non lo prendiamo come un no, non rientra nelle mie sfere di competenza, quindi ci sarà da comprendere successivamente. Frusi, lo prendiamo come un no?
5: Lo prendiamo come no, però Dario, cioè, intervistare il ministro dello sport, chiaramente ha parlato in politichese, cioè,
3: che ti aspettavi, dici?
5: Che ti aspettavi, insomma, è tra virgolette il classico scaricabarile politico. Purtroppo adesso si stacchi alla federazione, una federazione che è in totale confusione e con cui purtroppo sono volati gli stracci ultimamente tra Bodi, insomma, e Malagò e tutto il resto. Quindi, vabbè, io non voglio scendere nello specifico, però è la risposta che mi aspettavo e penso che ti aspettavi anche tu. Non ti poteva mai dire sì, non ti poteva mai dire no, quindi una risposta in politichese velata che lascia accesa quella fiammella di speranza che però, dalla quale però io personalmente non mi aspetto nulla.
3: Però dovevamo fargli la sta domanda.
5: Assolutamente, vero? Sì.
4: Hai fatto bene. Hai fatto bene, l'hai messo in difficoltà quando gli hai chiesto ma lo dobbiamo prendere come no. E lui si è tirato indietro e ha detto no, non ho detto no, però ovviamente non ti potrebbe... Non ti

0: Si direbbe neanche sì, quindi alla fine, come diceva, è difficile adesso entrare nel merito, bisogna aspettare, diciamo, gli addetti al lavoro, quelli un po' più tecnici, almeno così definiti a livello di Lega, e vedere un attimino che cosa succede.
1: Ieri
0: Quindi,
1: quindi Conte, appuntamento nell'area Hospitality dello Iacovone che continua a prendere forma. Ci sono delle criticità relative allo Iacovone sicuramente, però questa è l'area Hospitality, insomma, che continua a completarsi. È vero che mancano le gettate in cemento per la passeggiata, è vero che ci sono dei rattoppi da fare. Io, cioè, insomma, non nascondo assolutamente questo, però vi garantisco che entrare ieri nell'area ospedale di Lello Iacovone ha avuto, come dire, mi ha regalato una sensazione particolare, perché sembrava davvero di essere pronti per ospitare. Ecco, questa è la
0: non sembra
1: visuale.
0: Taranto, no?
1: Eh?
0: Non
1: Questa è la
0: sembra di stare a Taranto.
1: No, questa è la visuale che insomma offre la tribuna autorità. Vedete come è stato completato anche con la posa del manto in sintetico blu, di colore blu, che vedete sotto le panchine, perché sono state sistemate le panchine, adagiate le panchine che potete vedere. C'è il manto in sintetico blu che delinea i 6-7 metri e delimita i 6-7 metri che dividono il rettangolo di gioco dalla zona nella quale sosterranno i calciatori che sono in panchina. Insomma, queste le immagini che vi abbiamo offerto ieri. Come dicevo, ci sono delle criticità, alcune riguardano, questo è il momento in cui il presidente Sebastiano Ladisa, Vito Ladisa, il vicepresidente del Consiglio regionale Perrini e il ministro Malagosi si sono incontrati e hanno incominciato a parlare. Io voglio soffermarmi sulle criticità di cui parlavo, specialmente riferite alla parte esterna dello stadio, con qualche rattoppo di troppo, e proprio nelle scorse ore a chiarire la posizione è arrivato un post del commissario Ferrarese, che non so se Peppe Candelli riesce a mandarci in onda. Gliel'ho girato poco fa, quindi mea culpa laddove non dovesse riuscirci. Però il commissario Ferrarese 2 ore fa scrive sul proprio profilo Facebook: in questi giorni alcuni cittadini mi stanno condividendo video e foto che mostrano alcune rifiniture non ancora completate. Desidero innanzitutto ringraziare chi con spirito costruttivo segnala aspetti da migliorare. Allo stesso tempo, però, voglio rassicurare tutti che nessun lavoro viene considerato concluso finché non vengono effettuate tutte le verifiche tecniche necessarie. I nostri direttori dei lavori e la commissione di collaudo eseguono controlli accurati prima della chiusura finale. Inoltre, la legge prevede garanzie precise a tutela dell'interesse pubblico, il 20% dell'importo contrattuale, che restano attive anche dopo la fine dei lavori. In altre parole, ogni impianto dovrà essere consegnato in condizioni ottimali, sicuro e funzionante. Eccolo qua, grazie Candelli. È un impegno preciso che stiamo rispettando. Quindi, quando in questi giorni guardiamo la cover dello
0: Sì, il
1: stadio, che ha dei rattoppi
0: riferimento era a quella cover, sì.
1: brutti,
0: Oggettivamente brutti.
1: rattoppi brutti,
0: Brutti,
1: ok?
0: oggettivamente.
1: Quando vediamo quelle immagini là, non c'è da. Stanti a quanto riportato dal commissario Ferrarese sul proprio profilo Facebook, quindi screenshottate e tenetelo. E non ci saranno problemi per ciò che riguarda la consegna. Le consegne saranno oggetto di un ulteriore controllo che riguarderà la completezza dell'impianto, e quindi possiamo, in base alle parole del commissario Ferrarese, dormire sonni tranquilli. Io un appunto però glielo voglio fare al commissario Ferrarese. Commissario Ferrarese, questo è un appello che le faccio. Se possibile, risistemiamo anche gli spogliatoi del campo B, perché ci sono capitato qualche giorno fa. Mi pare che non facciano parte del master plan, che non facciano parte del progetto, però sarebbe davvero un peccato lasciare gli spogliatoi come erano, con un gioiello del genere come lo stadio, il nuovo stadio di Iacovone. Questa è una provocazione. Visto che è tutto bello, risistemiamo anche quello, non ci vuole tanto, sono convinto di questo. San Cesario, com'è? Che pensa delle parole di Abodi, lei?
2: Ma io penso che le parole di Abodi siano un segnale abbastanza chiaro. Non dice né sì né no, ma ti fa intendere molto bene che si può aggirare il diritto. Io ho già spiegato altre varie
1: Però.
2: volte
1: Da giurista, da futuro giurista.
2: quale sia la mia opinione su questa prassi che hanno i presidenti, non soltanto in eccellenza, ma soprattutto in Serie A, a rompere il diritto sportivo e appunto a cercare di aggirare le regole. Questo fa intendere che un'azione politica coordinata possa effettivamente spingere per un ripescaggio.

0: Del Taranto per una riammissione. Ora però io ho visto tutto il dibattito sui giochi del Mediterraneo, che è sempre una questione sportiva e che ha visto tante anche ridicole divisioni, non devo spiegarlo io per quanto riguarda l'aeroporto, c'è stato l'intervento di Mario Turco che per me non lo voto neanche, però
1: Sia
0: è stato
1: celere, non ci
0: perfetto.
1: interessa la sua opinione. Sia celere perché è ubi maior. Mi capisca, professore. Prego, completi, completi.
0: Certo. Però quello che voglio intendere io è che l'unità politica che effettivamente

0: valutare questa azione che già di mio non ritengo così eccelsa da un punto di vista giuridico, io non la vedo, e quindi razionalmente penso che purtroppo al 99% sarà eccellenza, spero di sbagliarmi.
1: E allora, visto che il suo è un parere, ma sono certo che dall'altra parte in collegamento possa arrivare, non dico una certezza, ma sicuramente, non me ne voglia, professore, un parere più autorevole è quello del presidente che vedo collegato. Presidente, buonasera e bentrovato, come sta?
2: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Come sta, presidente? Tutto bene?
2: Tutto bene, tutto bene.
1: Ok, ci siamo visti ieri, presidente. Ieri l'abbiamo vista nell'area hospitality, direi nel cortile di casa, oserei dire. Mi piace questa raffigurazione, nel cortile di quella che sarà la casa del Taranto. È stata una giornata intensa ieri, vero presidente?
2: È stata una bella giornata, è l'ultima conferenza stampa che hanno fatto prima dell'inaugurazione dei giochi, c'è stata una grande partecipazione, è stata una bella giornata.
1: Presidente, ieri ti abbiamo aspettato, no? Ti abbiamo aspettato, sei arrivato insieme a tuo fratello Vito, la stampa ha cercato di fermarvi, abbiamo immortalato il momento dell'arrivo, c'era grande attesa per le parole del ministro Abodi, io devo partire di qua, noi al ministro Abodi abbiamo chiesto c'è ancora speranza di vedere il Taranto in Serie D, lui ha risposto in politichese dicendo ci sono dei regolamenti, però più o meno è questo il senso. Poi invece abbiamo visto che vi siete soffermati con il ministro Abodi e con il consigliere Perrini, avete parlato, possiamo sapere se ci sono sviluppi in tal senso e soprattutto si parla di un documento che avete consegnato al ministro Abodi, possiamo sapere di che si tratta?
2: No, abbiamo fatto solo dei ringraziamenti relativamente all'organizzazione dei giochi, alle opere che sono state fatte e ci siamo complimentati per lo sforzo che è stato fatto dalla struttura commissariale e sulle opere faraoniche che sono state fatte per Taranto e ci ha raccomandato di venire tra un anno per vedere lo stato definitivo e di avere cura, come lui sa, perché ci conosciamo da tanto tempo, della struttura più importante e dell'opera più importante a livello sportivo degli ultimi anni da parte del governo.
1: Però presidente, io sono sicuro che l'argomento di Serie D sia stato quantomeno toccato, no? Credo che avevamo invocato a gran voce un tavolo politico. Io mi auguro che la classe politica si sia battuta effettivamente, lo chiedo a te presidente.
2: No, noi non abbiamo toccato nessun tema relativamente al Taranto Calcio, relativamente al campionato che deve disputare, che come ben sappiamo è quello dell'eccellenza. Tutte le istanze, quelle più giuridiche, sono state fatte alla FIGC. Non mi sembrava certamente il luogo di andare a perorare cause di qualsiasi cosa, né lo abbiamo permesso neanche ai politici di farlo per conto nostro. Noi abbiamo fatto quello che si è potuto fare, lo abbiamo scritto, abbiamo completato le pratiche sia di riammissione che di ripescaggio. Il 3 agosto ci saranno comunicazioni da parte della FIGC relativamente alla Lega Nazionale Dilettanti e sapremo quali saranno gli esiti. Non mi sembrava giusto in una giornata di festa perorare cause di una società, perché lì si parlava dei giochi del Mediterraneo, noi siamo stati invitati, eravamo ben contenti, ci sentivamo a casa nostra e come sempre, come buona educazione, abbiamo rispettato le istituzioni per l'invito rivolto.
1: Chiaro, quindi restano immutate le speranze, non è cambiato niente, non c'è stato un no, non c'è stata una chiusura, non si è parlato di, non hai parlato nella fattispecie di questo, presidente, quindi restano immutate, bisogna attendere il 3 di agosto, vero? Il 5 di agosto per comprendere.
2: Noi siamo una squadra iscritta in eccellenza.
1: Chiaro, chiaro.
2: Abbiamo perso i playoff, abbiamo una graduatoria per quanto riguarda il ripescaggio. Per quanto riguarda la riammissione, abbiamo fatto un'istanza, avremo delle risposte.
1: Chiaro, chiarissimo. Presidente, so che sei in strettissimo contatto con la squadra che sta lavorando in quel di Chianciano Terme. Sta nascendo una squadra, questo lo dico io, pronta per vincere l'eccellenza, ma pronta anche per figurare ottimamente laddove si dovesse trattare di Serie D. Un gruppo che cresce e soprattutto emerge quella figura che è quella del mister, che avete fortemente voluto.

0: ovvero Alberto Giugliatto, che rappresenta il nuovo che avanza e, da quello che mi dicono, essere un perfezionista maniacale in ogni aspetto della cura tecnico-tattica in tutte le giornate che si sono vissute.
1: Diciamo che io ho gli stessi, diciamo che le tue notizie sono privilegiate, perché seguite con grande entusiasmo e con grande attenzione il ritiro. Sono molto contento. Per quello che mi riferiscono, ho relazioni quotidiane con i miei collaboratori. Il ritiro procede nel migliore dei modi e sono concentrati nelle fatiche del carico di lavoro. Sono contento, procediamo con il nostro obiettivo principale, quello di poter fare, come dire, un campionato di eccellenza, con l'unico obiettivo vincere.
0: Presidente, io poi gli lascio le domande di Frusi, di San Cesario, di Conte, però mi sono permesso, non so se l'hai ascoltato, tu sai che io spesse volte sono tra quei fortunati che accede allo Iacovone per lavoro, per lavoro. E mi sono permesso di visitare diverse zone dell'impianto, sempre in sicurezza, sempre accompagnato, e ho notato come ci sia un'ala, che è quella degli spogliatoi del campo B, questo è il fantastico Iacovone la settimana scorsa, che è quella del campo B, degli spogliatoi del campo B, che secondo me andrebbe un attimino rivista. Io non so se tu lo sai, ma quell'area mi pare essere non oggetto di un rifacimento. Mi sono permesso di portare la mia istanza, ovvero quella di provare a rimettere a nuovo anche quell'area, perché sarebbe un peccato, un gioiello del genere, non consentire al Taranto poi di allenarsi e di cambiarsi in uno spogliatoio all'altezza. Non so se voi avete notizie o contezza in merito.
1: Noi conosciamo lo stato de quo degli spogliatoi. Se non dovessero essere oggetto di intervento, ci occuperemo personalmente e con l'azienda di famiglia a sviluppare una ristrutturazione nelle parti principali degli spogliatoi per renderlo fruibile. Certamente, poiché ci sono già le maestranze che stanno operando nella chiusura del cantiere, penso che il commissario, se sollecitato, potrà eventualmente intervenire. Se questo non dovesse, come dire, rientrare nel capitolato di spesa, ce ne faremo carico noi con immediatezza.
0: Presidente, ti faccio io la mia ultima domanda, poi ti lascio agli ospiti. Ci siamo lasciati la scorsa settimana a Palazzo di Città, avevi invocato una risposta politica da parte degli esponenti politici di questo territorio per ciò che riguarda la questione Serie D. Io non so se è arrivata e ti chiedo se effettivamente c'è stato qualcuno.
1: Io mi sono limitato a condividere un post di mio fratello, non ho invocato nulla. Noi non invochiamo nulla.
0: No, dico, in conferenza stampa avevamo parlato di una importanza che rivestivano i politici e che avrebbero dovuto intervenire direttamente in questo senso.
1: Ma noi non vogliamo fare lezioni di stile a nessuno, né dare suggerimenti o comportamenti. Il messaggio di mio fratello era chiaro, lo condivido e mi auguro che questo messaggio venga interpretato nel migliore dei modi, con l'auspicio che si vada oltre, perché quello che è stato scritto rimane scritto e chi lo vuole comprendere lo comprende.
0: Tutto chiaro. Invece la questione stadio procede? La questione cittadella, il PPP procede?
1: È in fase di conclusione relativamente alle istanze ultime di richiesta di chiarimenti. A giorni integreremo la documentazione. Abbiamo manifestato già da diverso tempo la volontà di assumere in toto l'affidamento temporaneo fino al 31 dicembre, con tutto a carico della società. Penso che più disponibilità di questo, una società di eccellenza che milita in eccellenza, ma la nostra società è una società con ampie disponibilità relativamente all'organizzazione derivante dalla società principale, che è il gruppo Fillad. Sì.

0: in toto, mette a disposizione risorse, mette a disposizione maestranze, collaboratori, professionisti per poter rendere il progetto Taranto un progetto Taranto vincente. E pertanto il ringraziamento va al gruppo, ai collaboratori, alla famiglia che con ogni giorno con sacrificio dedicano il tempo necessario, oltre al lavoro principale, a un lavoro che è diventato azienda, quella del Taranto Calcio.
1: Grazie.
0: E pertanto i tarantini sono in mani sicure per quanto riguarda la società di calcio e ci saranno certamente delle giornate di gioia perché, come ho detto qualche giorno fa, quello che dovevamo scontare lo abbiamo scontato.
1: Grazie, Conte.
2: Beh, io più che altro faccio i complimenti per tutto l'impegno che ci stanno mettendo come società e come ha detto il presidente, apprezziamo questa professionalità anche se il campionato non è da professionisti a livello di categoria, ma apprezziamo tantissimo, quindi sono più che contento di questo atteggiamento, di questa gestione e quindi non mi sento di fare altre domande perché i temi li ha già sfiorati durante la settimana il Presidente intervenendo qua e là per quanto riguarda tutti i temi che il Taranto in questo periodo diciamo, che ha a livello di categoria da recuperare, situazioni avvenute fine campionato e quindi c'hanno tanto da fare, ecco, quindi mi sento solo di ringraziarli e di augurargli buon lavoro.
1: Presidente.
0: Io sono contento, belle parole. Ora noi continuiamo a lavorare imperterriti per creare un'impresa, per creare un'azienda che dia soddisfazioni ai tifosi tarantini. Il nostro piglio principale è quello di poter dare le soddisfazioni ai tifosi, che per noi sono la parte principale. Tutto il resto viene dopo. I tifosi per noi sono il baluardo principale e noi a loro dobbiamo rispondere e cercando di fare il nostro lavoro al meglio, dando a loro le migliori soddisfazioni, perché le loro soddisfazioni saranno le nostre gioie.
1: Presidente Frusi.
3: Sì, mi accodo anch'io un attimino a Conte, perché non era facile, Presidente, trasformare quella delusione in forza di ricominciare. Quindi siete stati bravi a mettere sicuramente tutta quella massa enorme di delusione che c'era post partita con Gladiator e l'avete trasformata in maniera positiva, perché oltre a ripartire state rilanciando. Questo fa sicuramente piacere ai tifosi. Poi, Presidente, ti volevo fare qualche domanda su quel messaggio che aveva inviato Vito proprio in trasmissione la settimana scorsa, ma hai già risposto tu. Quindi, molto semplicemente, ti volevo chiedere se hai novità sul meno 2 in classifica del Taranto, come sta andando il ricorso, e poi se dal punto di vista del mercato, so che è una domanda poi più tecnica, però volevo sapere se ci potevi aggiornare un attimo su se ci saranno ulteriori ingressi.
0: L'avvocato Grassani aggiorni, penso nella prossima settimana completerà il ricorso, lo abbiamo completato e definito con alcuni spunti dei nostri collaboratori che si occupano della parte legale per poter dare anche suggerimenti delle nostre esperienze a livello legale. Per quanto riguarda i meno 2, è un provvedimento, secondo il mio punto di vista, granitico, perché vi è la responsabilità diretta di un collaboratore che aveva terminato il contratto nel 15 di maggio, ma di fatto era presente lì in quella giornata, che ha dato uno schiaffo al quarto uomo, per cui le giustificazioni noi non le riusciamo a trovare e né le vogliamo trovare, perché per me è stata una sconfitta aver scelto quell'uomo nell'organico del Taranto. Mi preme sottolineare che invece sugli altri punti abbiamo manifestato una serie di nostri convincimenti giudiziari e legali che verranno trasferiti nella memoria conclusiva e verranno poi valutati al collegio di garanzia. Mi sento un tantino fiducioso più per quanto riguarda le giornate di squalifica, ma per il meno 2 la vedo particolarmente difficile, se non impossibile.
1: Anche perché sarebbe bello iniziare il campionato in quello stadio col pubblico che brama di entrare. Bella l'Italia, per carità, presidente, bella l'Under 21. Già, insomma, non vediamo l'ora di vedere di gustarci la cerimonia di apertura di chiusura, gli azzurrini contro il Kosovo. Ci sarà il sold out sicuramente, però lasciamelo dire. Entrare allo Iacovone per tifare il Taranto è tutta un'altra storia. Presidente, a proposito di fare il Taranto, poi c'è San Cesario che ti aspetta.
3: Il mercato, se c'è qualche indizio.
1: Ok, mercato, mi chiedono se sai qualcosa del mercato, presidente. Sai qualcosa? O dobbiamo chiamare Pagno?
0: Il mercato è ancora aperto. Il mister con lo staff tecnico stanno valutando ogni calciatore e l'amalgama della squadra. Siamo sempre aperti e con puntuale precisione interverremo nelle scelte come ben sapete io non entro né io né la mia famiglia in nessun modo, aspetteremo le loro relazioni, i loro appunti e lì trarremo le conclusioni. Certamente siamo aperti sia nell'entrata di ulteriori tasselli che eventualmente qualche giovane calciatore oppure qualche over che ritengono assolutamente non indispensabile la causa Taranto, cercheremo in tutti i modi di soddisfare l'esigenza relativamente all'uscita per poter rinforzare ancora di più il Taranto. Per ora è prematuro perché sono appena 5 giorni, sì. Facciamo un punto a metà di agosto e certamente i nostri tecnici hanno già definito gli eventuali ulteriori innesti, ma facciamo terminare il ritiro e lì trarremo le conclusioni.
1: Presidente, un tassello importante, parlavamo di tifo, parlavamo di stadio, lo mettiamo giorno 3 perché il 3 apre questa campagna abbonamenti presentata a Palazzo di Città, che è un punto di partenza, sì, fondamentale. Dove ci auguriamo, il DS Pagni voleva 5.000 abbonati, mi sembrano un po' tantini, ma magari 5.000 abbonati. Insomma, la campagna abbonamenti che viene incontro alle esigenze della piazza, del momento storico che vive Taranto, la possibilità di rateizzare l'importo, secondo me, a tasso zero è una cosa grandiosa. Io le chiedo, presidente, veniamo incontro ulteriormente alle famiglie che hanno 2-3 bambini e che vogliono venire allo stadio con i pacchetti family e quant'altro. So che siete molto attenti a questa realtà, insomma, però bisogna spingere tanto sulla campagna abbonamenti.
0: Allora, posso confermare che la campagna abbonamenti parte lunedì 3 agosto alle ore 17, certo, sia nei punti fisici che nei punti online. Certamente per quanto riguarda le agevolazioni verrà spiegato tutto in un messaggio che domani mattina verrà pubblicato sul sito della SS Taranto. C'è la volontà da parte nostra di venire incontro alle persone svantaggiate con ulteriori riduzioni, verrà tutto spiegato nel comunicato. Chi avrà la possibilità di avere queste agevolazioni farà una richiesta prima alla SS Taranto, che per quanto riguarda solo esclusivamente chi avrà diritto alle agevolazioni, verranno esaminati dai nostri tecnici e se in conformità alla nostra volontà di agevolare queste persone verranno autorizzate per l'acquisto con tariffe ridotte.
1: Perfetto, perfetto. Questa è la grande notizia, nel senso l'attenzione.
3: I bambini,
1: voi sapete bene,
0: i bambini,
1: avete la possibilità di entrare,
3: dobbiamo creare nuovi tifosi.
0: I bambini fino a 6 anni non pagano. I nuclei familiari avranno le agevolazioni in riduzione. Ma è tutto spiegato nel prossimo comunicato che uscirà domani mattina. Tutte le categorie svantaggiate che hanno avuto la nostra attenzione faranno una PEC con la documentazione allegata alla email che vi leggerete domani nel comunicato, e se i requisiti saranno rispettati avranno diritto alle riduzioni, così come promesso nella precedente comunicazione.
2: Complimenti.
1: Grazie, presidente, perfetto. Ci chiedono se è possibile consentire la riduzione anche agli invalidi al 50%. Questo poi ve ne farete carico voi, io ti faccio presente quello che ci scrivo, no, presidente?
0: Posso confermare che gli invalidi al 50% seguiranno la procedura che prima ho riferito e avranno diritto alle riduzioni.
1: Ci chiedono come ci stiamo organizzando per far sì che si possa salvaguardare lo stadio dalle

0: tifoserie avversarie, perché comunque c'è attenzione, è un gioiello, la città lo deve tenere bene, quindi ci chiedono massima attenzione anche in questo senso. Sappiamo che sarà predisposto un settore ospiti che farebbe invidia a tanti settori ospiti di serie A, con una recinzione, con una grata che divide i settori. Poi però, Presidente, io ho San Cesario, già l'hai conosciuto, ognuno ha i problemi suoi, lo sai, no? Ognuno ha i problemi suoi, la vita. Io ho San Cesario ospite, che è il nostro match analyst, che è una coscienza critica, che non so che stasera che si inventerà. Te lo faccio vedere, ti fa una domanda, vediamo che
1: Non
0: possiamo
1: penso che
0: fare.
1: uno abbia una coscienza critica a prescindere, penso che abbia da confrontarsi e abbia le sue idee. Ciò non
0: Boh.
1: significa che debbano essere per forza convergenti con le nostre oppure divergenti. Una
0: Vediamo.
1: persona ha un suo punto di vista, non penso che sia prevenuto per con delle critiche.
0: No,
1: E
0: no, no, Presidente, no.
1: mi
0: No.
1: auguro che possa apprezzare lo sforzo che la società, la famiglia Ladisa e l'organizzazione intera del gruppo Fila stia facendo per Taranto. E senza presunzione non penso che su questo aspetto possiamo ricevere critiche. Penso che
0: San Cesario.
1: dovremmo condividere solamente cose
0: Allora,
1: positive.
0: devo dire che innanzitutto buonasera Presidente, apprezzo la sua apertura mentale in questo senso. Sicuramente c'è l'impegno e ve lo riconosco. Io faccio una domanda che si basa su una delle dichiarazioni che hai fatto in Palazzo di Città riguardo allo stadio che deve essere anche una struttura sociale aperta 365 giorni all'anno e aperta anche a investimenti esterni. Ora, dato che il quartiere stesso, prima anche della struttura commissariale, è stato interessato da proposte che chiaramente non c'entrano nulla con voi e con la vostra professionalità, erano abbastanza fuori dal mondo, è chiaro che una frase del genere si aspetta, perlomeno da me, una spiegazione più ampia. Quindi, se ci può spiegare che cosa intende con uno stadio aperto a tutti, se può fare in modo che questo stadio non diventi una cosa che possa rischiare di essere peggiorativa della vita del quartiere Salinella e degli altri.
1: Io posso solamente affermare, senza smentita alcuna, che se dovesse essere confermato in una procedura di gara il partenariato che stiamo proponendo, ci saranno effetti positivi di PIL di crescita nel comune di Taranto, rivenendo dalla nostra proposta, perché ci sarà una serie di attività, una serie di eventi, una serie di attenzioni a quel quartiere da poter dare delle soddisfazioni economiche a tutti, sia in termini di risultato che in termini di prospettive di lavoro. Certamente è un investimento importante. Fa parte di un progetto. Ora, come tutti i progetti, non posso comunque avanzarli perché sono know-how aziendale. Voglio solamente affermare che l'attenzione è rivolta sia nella crescita del territorio che nella crescita negli aspetti lavorativi. Ci sarà come dire, un investimento importante della famiglia Ladisa su quel quartiere che potrà dare soddisfazioni assolutamente anche nella qualità della vita.
0: Grazie Presidente. San
1: Bene.
0: Cesario, è soddisfatto la risposta sia telegrafico, sì o no, perché dobbiamo liberare il Presidente?
1: Sì, speriamo che queste intenzioni si traducano anche in realtà.
0: Sì, lei è malfidato costantemente, San Cesario. Perfetto, grazie Presidente. Io ti leggo
1: Io
0: qualche commento. Perbacco, come no?
1: voglio rispondere al commentatore. Le intenzioni noi le abbiamo dimostrate dal primo giorno. Siamo stati presenti in un momento in cui a Taranto non si è presentato nessuno.
0: Sì.
1: Era una delle piazze più importanti della Puglia, dove ha avuto una manifestazione di interesse della famiglia Ladisa e di un pseudo-americano che al telefono, dopo la prima telefonata, è sparito.
0: No, ma questo lo
1: Voglio
0: ricordo benissimo,
1: solamente.
0: infatti
1: Chiedo
0: non era più Bonafede.
1: scusa, voglio terminare, non l'ho interrotta. Le intenzioni che sono propositive da parte sua, certamente se c'è la famiglia Ladisa, sono fatti, non ci saranno mai intenzioni. Nel momento in cui noi diremo che con i fatti non abbiamo mantenuto quello che abbiamo detto, noi non perdiamo il tempo perché siamo persone nel fare, non nel dire. Quello lo lasci fare ad altri organi e altre istituzioni. Noi siamo per la politica del fare. Noi non

0: perdiamo tempo. Il nostro è lavoro, business, come dire, è un messaggio chiaro. Noi il Taranto lo abbiamo scelto, potevamo farlo ovunque. Ci crediamo, ci siamo affezionati ai tarantini, ci abbiamo creduto dal primo giorno. Per noi Taranto è pelle, e così come il messaggio di abbonamento, per noi è fede, e quello non lo dimenticheremo mai.
1: E direi che non c'è migliore chiusa di questa, Presidente. Io non posso che ringraziarti di
2: Bene.
1: essere stato con noi. Grazie davvero, buon lavoro, ci vediamo presto a Taranto.
0: Grazie, arrivederci.
1: Ciao Presidente, grazie. Allora, soddisfatti tutti?
3: Cesario, crocifisso,
1: San Cesario.
3: capolista
1: Oh,
3: proprio.
1: guarda chi c'è là, guarda chi c'è. Che eleganza degli Santi in diretta da Chianciano Terme dal ritiro del Taranto. Fuori un top player e dentro una giovanissima promessa del giornalismo tarantino che si farà.
3: Come è rilassato? Alle terme sta
1: Sta
3: andando.
1: alle terme, sì, alle terme.
3: Come è rilassato? Guarda, è qua tutti a sudare, guarda, è lui
1: Degli
3: che.
1: Santi, buonasera.
3: Guarda, guarda.
2: Buonasera Dario, buonasera a tutti, saluto gli ospiti di studio che sono lì presenti, vedo Mimmo, vedo un po' tutti, quindi un abbraccio a tutti, stiamo
1: Sì. Dilla
2: soffrendo il caldo in una maniera clamorosa, permettetemi di dire questo,
1: noi.
2: oggi
1: Lui sa
2: pomeriggio
1: più
2: abbiamo
1: caldo,
2: toccato
1: Chianciano, non
2: 40
1: tanto,
2: gradi
1: io.
2: circa al campo, cioè, non, ma sono le temperature assurde che ci sono in questo periodo, guardate, veramente incredibile, stiamo soffrendo il caldo quest'anno in maniera importante, però vi dico la verità, qui dove sono seduto, vi faccio capire un po' la situazione. Sul
1: Sì, immagino
2: divano
1: un
2: e
1: condizionatore.
2: ho ovviamente il condizionatore
1: Eh
2: al fianco.
1: certo, quindi stai soffrendo
2: Avete
1: tanto, stai
2: capito?
1: soffrendo tanto. Ma dove sei? Sei
2: Sto
1: in
2: soffrendo.
1: albergo?
2: Sì, sono in albergo, sì.
1: Sì.
2: Diciamo che abbiamo fatto una specie di salotto letterario in maniera
1: Con chi? Voglio i
2: calcistica.
1: nomi, perché voglio sapere con chi hai
3: Ci si
1: fatto il
3: crede.
1: salotto
3: È un
1: letterario.
3: po' difficile.
1: Fuori nomi, fuori
3: Ci
1: nomi.
3: siamo sbilanciati.
2: Un po' di tutti,
1: No,
2: un po' di
1: fuori nomi,
2: tutti.
1: fuori nomi. Chi? Tu, Boccuni, avete fatto il salotto
2: Boccuni,
1: letterario?
2: Fornaro, un
1: Fornaro,
2: po' tutti, cioè, un po'
1: DS
2: tutti,
1: Bagni ha
2: qua abbiamo
1: fatto il
2: fatto un
1: salotto
2: salotto.
1: letterario pure? Pure il
2: Benedice,
1: DS
2: ha
1: Bagni.
2: voglia, cioè, si è confrontato apertamente, si è aperto da
1: Sì.
2: questo punto di vista, ha aperto un libro e
1: Sì,
2: quindi sappiamo che
1: raccontaci,
2: è anche
1: raccontaci. Degli
2: particolare.
1: Santi, la
3: No, che
1: capacità di
3: racconto, che se
1: sintesi
3: frega,
1: che
3: cioè.
1: non appartiene al nostro professor San Cesario. Lei che cosa c'ha da raccontarmi oggi? So che si è festeggiato qualcosa oggi, è vero?
2: Eh sì, perché la torta proprio in serata, nella cena di squadra di gruppo, è arrivata la torta per festeggiare la figlia appena nata, quindi il fiocco rosa per Milenko Scoric, e questo è stato un altro bel momento conviviale per tutti dopo quello di ieri mattina, e questa sicuramente è una bellissima notizia, una bellissima cosa anche da festeggiare insieme. Questo è sono delle cose che poi fanno gruppo.
1: Mi racconti come andrà la giornata oggi? Che aria si respira? Seduta tattica, lavoro dei ragazzi, mister Giuliato. Raccontaci tutto, Degli Santi. Nel frattempo mandiamo anche le immagini di oggi pomeriggio.
2: Come no, assolutamente no. È stata una giornata all'insegna sicuramente dalla parte mattutina, si è lavorato dal punto di vista aerobico e poi un po' di possesso, poi nella parte seconda, ecco, quindi nella seduta pomeridiana, come vedete nelle immagini, vediamo primi movimenti col possesso e non. Quindi i giocatori si sono messi già al lavoro per iniziare appunto a comprendere il credo calcistico di mister Alberto Giuliatto, tanto lavoro come vedete, tanto possesso e insomma, poi ovviamente siamo tornati qui in hotel, è stata una buona cena, si è mangiato il couscous, pensate un po', un buon couscous,
3: Ma io sono
2: e
3: tutto a
2: poi di
3: posto.
2: secondo c'è stato un po' di pesce, insomma, è piacevole, piacevole. Ovviamente la torta ci ha fatto gradire, dopo le lenticchie, permettetemi, di ieri sera, del mio compleanno, almeno ci siamo rifatti volentieri questa sera, ma abbiamo gradito notevolmente, qui già molto bene, sottolineiamo questo, il cibo toscano, devo dire, inizio a gradirlo con grande piacere,
1: Sì,
2: quindi
1: ma al di là delle
2: bazzicando un po'.
1: disquisizioni
3: Ma siamo a
1: personali che non
3: Maastricht, cioè,
2: ha,
3: ma dove
2: bazzicando
3: sta
2: un po'
3: questo?
2: il
3: Ma
2: villaggio
3: tutto a posto,
2: turistico.
3: cioè.
1: Fermi, fermi, fermo Degli Santi, fermo, fermo. Oggi mi hai parlato bene di incerti ieri, no? Mi hai detto che sembra un giocatore rinvigorito, in una posizione differente. Poi mi hai detto che c'è amalgama per quanto riguarda anche l'attacco con i tre che si stanno, come dire, limando uno sull'altro. Oggi invece hai intervistato Samuele Oltremarini, è vero? Sì.
2: In realtà nella giornata di ieri abbiamo invitato Samuele Oltremarini e abbiamo compreso effettivamente il motivo per cui è arrivato a

0: Taranto. E tra l'altro ci ha svelato una retroscena interessante, perché effettivamente con Giuliatto si è ritrovato dopo l'esperienza di maglie, però questa effettivamente è una sfida tante per la sua, che ha avuto sicuramente degli sì, adesso cerca la consacrazione a Taranto a tutti gli effetti. Ma abbiamo ascoltato anche lo stesso Tomas Catelli, che è stato molto entusiasta di accettare la sfida di Taranto. Allo stesso tempo abbiamo recuperato le dichiarazioni di Javi Morales, il centrale spagnolo, che è contento di ritrovare Antonio Guastamacchia. Pensate un po', lo ha definito addirittura il portafortuna, o meglio, Morales è il portafortuna di Guastamacchia. E in più ci aggiungiamo un'altra cosa: proprio Antonio Guastamacchia nella partitella di calcio tennis ha gridato in questa maniera importante, quasi come dire: ho trovato il colpo di fortuna, effettivamente è tornato con me. E chissà che possa essere effettivamente un dato positivo, un dettaglio positivo durante la stagione. I due insieme hanno portato un campionato a termine a Casarano, vincendo, dominando il girone H. Quindi anche questa poi, se ci pensiamo, è la dimostrazione di quanto il collettivo del Taranto sia fuori categoria al momento, perché veramente, come abbiamo detto già, ad ora di pranzo sono giocatori tutti che possono competere anche per il vertice di Serie D,
1: Ci guardiamo,
0: soprattutto per il vertice
1: Dellisanti,
0: di Serie D,
1: fermati
0: mi
1: un
0: verrebbe da
1: attimo.
0: dire.
1: Fermo, fermo là. Ci
0: Il dono della
1: guardiamo
0: sintesi non
1: oltre.
0: mi appartiene, tu lo sai benissimo.
1: Sì, dobbiamo migliorare, dobbiamo lavorare anche su questo, però Dellisanti, io poi ti farò vedere perché un utente ha scovato una somiglianza tra te e un personaggio televisivo, te lo faccio vedere dopo però. Prima voglio ascoltare l'intervista che hai realizzato ieri, no oggi, mai corretto, a Samuele Oltremarini. Quindi ce la guardiamo, l'ascoltiamo, poi più tardi sentiamo Avi Morales. L'intervista di Dellisanti a Oltremarini. Ci sta? No, ancora non possiamo. No, non c'è. Come non c'è? No, calma, mi dice
0: Ah, non c'è.
1: Candelli. No, dice Candelli che c'è, però lo diceva a Frusi, non a me.
2: No,
1: Quindi Frusi
2: calma,
1: ha
2: calma,
1: fatto.
2: sì, è fatta del gestaccio, Candelli.
0: Calma, Frusi
2: Calma,
0: no, però, calma,
1: sì.
0: Frusi no.
1: Dei gestacci addirittura. Quindi comunque un'intervista che tra
0: Oh,
1: poco
0: addirittura, mamma mia.
1: ascolteremo, intervista che ascolteremo a un attaccante che non parte con i galloni di
2: Difficile.
1: favorito e che si trova davanti diversi calciatori di spessore, Conte,
3: Eh
1: vero?
3: beh sì, non è facile cercare di rubare qualche minuto per poter giocare, però speriamo di vederlo in campo in modo efficace. La cosa che
2: Sì,
3: voglio dire,
2: stiamo
3: se mi
2: attrezzando.
3: posso permettere, è la bellezza di quelle immagini, quando vedo quel ritiro, a parte quelle belle magliette, a pensare un anno fa dove eravamo o dove non eravamo, non esistevamo. Quindi oggi vedere questo, sentir parlare il presidente di tutte queste cose che stanno organizzando, tutta questa organizzazione e questa struttura che ci sta per essere consegnata a breve, quindi voglio dire, siamo passati dal niente a cose bellissime, Dario.
1: Assolutamente sì. Non so se a questo punto abbiamo un'intervista Oltremarini, altrimenti andiamo avanti con le informazioni che ci sta fornendo il nostro Dellisanti direttamente da Chianciano Terme, perché domani che cosa è previsto? Doppia seduta anche domani, vero?
0: Sì, Dario, doppia seduta confermata anche per domani mattina e quindi, insomma, altri impegni per la squadra sia dal punto di vista atletico sia dal punto di vista della tattica, perché adesso si lavora su questi due fronti, si punta a migliorare il più possibile la forma fisica per arrivare al meglio ai primi appuntamenti stagionali, dove il Taranto sarà chiamato ovviamente a dare la conferma di essere la corazzata che punta a fare bene, che ha l'obbligo, per citare le frasi di Alberto Giuliatto, l'obbligo di vincere assolutamente, perché questa
2: Peppe,
0: squadra è costruita per vincere.
2: ti posso fare qualche domanda?
0: Come no, Mimmo, come no? Ti ascolto
2: Ok,
0: volentieri.
2: uno volevo sapere un attimino, tu che sei lì in presa diretta, insomma, hai questa fortuna, volevo capire un attimino che gruppo si stava creando, però senza fronzolo, cioè dici seriamente se veramente si sta creando un bel gruppo unito o se secondo te magari c'è anche forse un esubero di calciatori, magari qualcuno è un po' più in disparte perché crede che deve andare via. Magari qualcuno è più contento perché sa che è nuovo, qualcuno è contento che sa che rimane, cioè voglio capire un attimino gli umori anche un po' e collettivi e del gruppo. E poi una curiosità dal punto di vista tecnico, volevo sapere se Giuliatto ha iniziato a impostare qualche modulo tattico, insomma, se hai visto, se hai capito più o meno come potrebbe effettivamente giocare il Taranto il prossimo anno.
0: Allora, partiamo con ordine dalla prima curiosità. Sì, è un bel gruppo, si sta amalgamando col tempo e tra l'altro stasera ci sono stati diversi applausi tra di loro, quindi anche questo è un segnale decisamente positivo. Poi sul campo c'è rispetto, c'è la voglia di creare questo.

0: questo grande gruppo. Io ho sottolineato nei giorni scorsi nei collegamenti che questa squadra ha l'umiltà di voler imparare, di apprendere. Questo è un dettaglio che non dobbiamo assolutamente scartare, quindi questa è una squadra che sta lavorando con il prof Catanzano, con il suo staff tecnico, in maniera oculata, attenta, stanno valutando tutto e quindi al momento non c'è questa sensazione che possa esserci un titolare, possa esserci un esubero, possa esserci una riserva. Dobbiamo vedere col tempo come funziona la situazione, perché ne parlavamo ieri, la posizione di incerti già più avanzata è un segnale che dobbiamo cogliere decisamente positivo. Tra l'altro il ragazzo sta molto bene, quindi vuole dare tanto, e chissà che questa poi non possa essere l'occasione per lui per rilanciarsi, perché poi sappiamo che dopo un ritiro qualcosa può sempre cambiare. Quindi la società è al lavoro, il direttore sportivo Vanni è al lavoro, al mister Alberto Giuliato sta guardando con attenzione tutti i suoi under a disposizione. E poi, recuperando l'aneddoto dal punto di vista tattico, ci sono due moduli che sta provando attualmente, il 4-3-3 e il 4-3-1-2. Con Scoric in cabina di regia ha provato Soldani quest'oggi sulla mezzala sinistra, mezzala destra e quella che vi stavo dicendo prima con gli inserimenti di incerti. L'attacco tridente, tra molte virgolette, leggero, lo Savio, lo Iodice e Corvino. Tra l'altro li stiamo vedendo molto bene in queste prime battute di affinamento, diciamo, della squadra. Bene anche i centrali difensivi, come vi stavo già accennando, bene Potenza anche, che si sta mettendo in mostra, e poi anche i due portieri si stanno iniziando a conoscere, con il preparatore dei portieri Nicolas Bremek stanno iniziando a crescere anche di condizione, quindi guardiamo, osserviamo e cerchiamo poi di capire in questi giorni fino al 13 di agosto quello che sarà questo Taranto dal punto di vista dell'intensità e dal punto di vista del carattere, perché in queste categorie serve soprattutto il carattere. Bravo. Il carattere di una squadra che ha voglia di vincere, e questo deve dimostrare il Taranto in questa stagione, quella verve per azzannare le partite il prima possibile.
1: Bravo. Prima di Oltremarini, io vado a leggere qualche commento. Poi sono arrivate le convocazioni per i giochi del Mediterraneo. Non c'è Under 21, c'era stato detto, c'era stato garantito che ci sarebbe stato Under 21. Ci sono tanti Under 19 che hanno partecipato e credo vinto anche il campionato europeo, in una squadra comunque importante. Peccato, perché eravamo
2: però con il campionato iniziato, sai, era un po' difficile.
1: Però la garanzia c'era stata data, cioè sino a qualche settimana fa, la scorsa settimana, c'era la certezza che sarebbe stata la squadra di Baldini a rappresentare l'Italia. Qui evidentemente anche gli scossoni relativi alla nazionale maggiore hanno cambiato il programma. Vado a leggere qualche commento e poi Oltremarini. Si può sapere se ci saranno le dirette in casa e fuori? In caso contrario, dire al presidente che anche a pagamento saremo disposti, fuori sede siamo tanti. Allora Stefano, avantieri è stato pubblicato il bando dalla LND. Un bando molto particolare sul quale stiamo lavorando, perché anche quest'anno, come l'anno scorso, Studio 100 ha intenzione di partecipare all'asta per aggiudicarsi i diritti delle gare del Taranto in casa e fuori. E lo scorso anno, pur presentando un'offerta, non siamo risultati vincitori di quest'asta. E abbiamo poi avuto l'opportunità di trasmettere le partite dei playoff, purtroppo sfortunate, quando c'era la possibilità di acquistare senza esclusiva quelle gare. Lo abbiamo fatto per testimoniare la nostra vicinanza, il nostro rapporto saldo con Taranto e sentendoci senza presunzione la TV di Taranto. Abbiamo dato la possibilità a tanta gente anche lontana, con la nostra app, con il nostro canale YouTube, con i nostri social, di seguire il Taranto. Vorremmo poterlo fare anche quest'anno. Il bando lo stiamo vedendo, perché c'è qualcosa che non ci convince pienamente e stiamo cercando di analizzarlo con calma per capire se ci sono le possibilità di procedere e di inseguire il sogno di regalarvi su Studio 100 le dirette del Taranto. Ci sarà quest'asta e cercheremo di parteciparvi e di regalare a voi e a noi questo sogno. Saluti dall'Albania. Poi c'è Tony Pizzi Frusi che mi chiede: ma Gallitelli è parente del presidente? Siccome gli dà del tu, chiedo per un amico, quindi devo chiedere a Tony Pizzi.
2: Ma è una forma mentis giornalistica, insomma.
1: No, ma io devo chiedere a Tony Pizzi il permesso, signor Tony Pizzi, che rispetto, il permesso di dare del tu al presidente. Signor Tony Pizzi, se lo faccio, evidentemente posso permettermi di farlo. Andiamo avanti con col prossimo commento. Trattati da professionisti tipo Serie A, alcuni dei loro colleghi in eccellenza stanno facendo la stagione balneare.

0: prendere qualche euro in campo, mai più come lo scorso anno, giusto? Benvenuto Scano, dice Mastronuzzi. Le amichevoli saranno trasmesse in TV, ancora questo è da comprendere perché oggi sono venute fuori le prime indiscrezioni sulle amichevoli. Un abbraccio da Lecco, presidente, ci vada piano a Taranto, dove tutto diventa difficile, specie se c'è la politica di mezzo. Poi c'è gente che saluta San Cesare, dice: San Cesare, prendi in carta e porta a casa. Sorride San Cesario. È tutto uno standard elevato. L'unica macchia è la categoria in cui giocheremo. Poi c'è Rocco Rongo che chiede di rateizzare l'abbonamento e fare convenzioni come si faceva 30 anni fa con enti privati come Amat, Comune e via dicendo. Ragazzi, c'è la possibilità di rateizzare l'abbonamento. Convenzioni, il prezzo è quello. Si rateizza se c'è la possibilità di farlo e si aderisce a quelle che sono le agevolazioni in caso contrario. Bravo presidente, dice Carmen Mosca. Niki Olmo, sante parole presidente. Troviamo una sistemazione decente per la strada di Iacovone. Se ci sono novità per il museo, di questo dobbiamo parlarne con Carlo Esposito. Presidente, si può fare un abbonamento sospeso, ne avevamo già parlato e si può fare. Vi raccomando, per le dirette ci dicono. Salvatore Rizzi ci ha chiesto se il presidente è rimasto contento dello stadio. Ci pare che abbia annuito un attimino, quindi qualcosa di abbastanza piacevole. Ci saluta Piero da Siracusa e quindi poi altri commenti che abbiamo già letto relativa anche alla formazione che scenderà in campo durante i giochi del Mediterraneo. Mercato. Ah, poi c'è Cosimo Imperiale che dice: ce ne faremo carico noi relativamente agli spogliatoi. Bellissima quella risposta. Cioè, se lo volete fare, fatelo, altrimenti ce lo facciamo noi.
1: Sì,
0: Trusi, questa
1: no,
0: era.
1: è stata bella, infatti ti ho fatto anche un gesto, che è una cosa incredibile, che è difficile, anche non eravamo abituati a sentirle queste cose, quindi tanta roba ragazzi, che li vuoi dire a questi? Che li
0: No,
1: vuoi
0: che li
1: dire?
0: devo dire? Che li devo dire? Io non dico niente a nessuno.
2: Livello
0: E
2: altissimo.
0: livello altissimo, ce ne faremo carico noi, Presidente. Mai sentite queste cose alle latitudini della Città dei Due Mari? E noi che siamo abituati a Gentalli agli ultimi 35 anni, forza Presidente, realisticamente quanti abbonamenti si aspetta? Io chiedo scusa a Walter Giuliani, ma questa domanda non l'ho fatta. Torino Palese ci chiedeva se è possibile consentire la riduzione anche agli invadi del 50%, e
1: Sì,
0: l'abbiamo
1: direi
0: fatto, ed
1: che
0: è una cosa che
2: ma credo che ci sia un po' per tutti.
0: è in corso di definizione. Fabio Torio, presidente della LND Taranto, dice: Dario, buonasera. Finite le passerelle, i selfie. Ai politici iniziamo a chiedere del dopogiochi. Taranto merita rispetto. Il calcio e lo sport tarantino meritano rispetto. Non devono essere una vetrina per loro. Saluto e abbraccio personalmente Fabio Torio. E Mario Manfuso ci saluta e lo salutiamo anche noi. Spero non stia mangiando il brodo come consuetudine. Salvatore Stefanizzi dice: lo spogliatoio del Campo B spetta al comune intervenire. Abbiamo già chiarito questo punto. E poi si parla, insomma, che dice: Crescitiello si è palesemente, non io, Crescitiello quello vero, si è palesemente ispirato a un noto ex presidente del Consiglio e non solo. Frusi è il
1: Sì,
0: tuo riferimento,
1: assolutamente,
0: chiaramente riferimento a Silvio Berlusconi.
1: ma ci sta,
0: E comunque vi
1: i
0: risulta
1: gusti
0: che la
1: sono quelli.
0: cover dello stadio dopo i giochi avrà un ulteriore rivestimento sia per un fatto estetico che per renderla ancora più resistente? Sì, Giuseppe, abbiamo risposto a questa cosa leggendo anche il commento. Alessandro Monda, Delisanti è un personaggio. A proposito di personaggio, Candelli, abbiamo la similitudine che ci è stata proposta relativa a Dellisanti? Eccolo qua, Don Muro, Cristian De
1: Grande,
0: Sica.
1: sì.
0: A te questa fa piacere, no? Non lo sentiamo più, non lo sentiamo più.
1: Conosce il genere, penso, spero
2: Mi
1: che conosca il
2: sentite?
1: genere
0: Sì,
1: Dellisanti.
0: vai, Dellisanti, vai. Forte
3: Mi sentite? Mi sentite? Oh,
0: e
3: per me è un
0: chiaro,
3: mito,
0: forte e
3: cioè,
0: chiaro.
3: assolutamente, per me è un mito. Cioè,
0: Appunto.
3: senza
0: Quindi
3: se,
0: questa è la
3: senza mai,
0: similitudine.
3: onestamente, onore, onore, per
1: Il
3: carità.
1: cappello è quello, sì.
0: Il cappello è quello.
1: La parlata, cioè, ce
3: Il
1: l'ha,
3: cappello sì.
1: quindi diciamo la cadenza è diversa, ma c'è tanta
3: Io mi.
1: parlantina, quindi ci siamo, dai.
0: Ringraziamo Vincenzo Novellino che
3: Grazie.
0: ci ha fatto presente questa
1: Sempre
0: similitudine.
1: attento, Vincenzo,
0: Sempre
1: sempre
0: attento.
1: vigile.
0: Adesso è il momento che ho chiamato quattro volte, Samuele Oltremarini.
4: Terminata la seduta pomeridiana nel quarto giorno di ritiro della SS Taranto qui a Chianciano Terme, abbiamo il piacere di trovare ai nostri microfoni l'attaccante Samuele Oltremarini. Ben ritrovato tra noi, Samuele.
5: Grazie, per il
4: E
5: Tre
4: allora, Samuele,
3: collegamenti fatto in
4: partiamo
3: queste
4: da un
3: terze.
4: ritiro importante,
3: Terzo
4: questo
3: collegamento.
4: per te. Come sta andando? Come procede con la squadra?
5: Ah, molto bene, ritrovo la squadra, mi sto trovando subito bene, in campo stiamo lavorando
3: Sei
5: insieme
3: voluto fare
5: al
3: compagnia
5: mister, al
3: ieri?
5: prof, comunque stiamo facendo giorni interessanti, vediamo un po' come andrà, siamo ancora all'inizio, vediamo un po' come andranno questi giorni.
4: Ritrovi Mister Giuliatto dopo l'esperienza di maglie, importante per te ritrovare anche l'uomo che ti ha permesso anche di fare quei 18 gol che hanno pesato in un poco in eccellenza lo scorso anno.
5: Sì, è un piacere ovviamente ritrovare il mister in secondo, il prof, un po' tutto lo staff perché grazie a loro l'anno scorso comunque fortunatamente sono riuscito a fare quello che

0: Ho fatto, quindi, e anche grazie a loro che sono qui, quindi mi fa molto piacere ritrovarli.
1: Mi raccontavi un aneddoto a telecamere spente, perché Samuele ha avuto una carriera veramente interessante, settore giovanile del Lecce, poi l'esperienza vincente a Gallipoli, poi Galatina, a Maglie la rinascita, adesso una grande opportunità, una sfida per te Taranto.
0: Sì, scegliere Taranto ovviamente è una grande opportunità un po' per tutti, quindi da, come hai detto tu, da Gallipoli, da Lecce a Gallipoli, sono passato a Galatina, a Maglie, comunque piano piano questo è uno step importante della mia vita che ho voluto accettare personalmente e vediamo un po' quest'anno come andrà, mi aspetto il massimo, quindi non lo so.
1: Grazie Samuele, buon lavoro.
0: Grazie mille, grazie a te.
2: Allora, queste le parole dell'attaccante del Taranto, Samuele Oltremarini. A questo punto ci gustiamo anche l'altra intervista. Anzi, no, facciamo così, stacchiamo due minuti, andiamo in pubblicità e poi torniamo con Avi Morales. Restate con noi, non andate via, anche perché poi parleremo di box, un ragazzo che parteciperà ai Giochi del Mediterraneo, lo farò sedere accanto a Frusi.
3: No, me ne vado, no, di box. Io sai, con qualche problema con la box.
2: Con la box.
3: Con le botte.
2: Con le botte, vabbè, sì,
3: eviterei.
2: Ricordo adesso, pubblicità, torniamo subito.
4: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene, finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.
5: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
6: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Viss compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Viss, scelti per proteggere.
8: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesare confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno.

0: impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Parlavamo di stadi, parlavamo del Loftus Road, casa del QPR, parlavamo di Craven Cottage, casa del Fulham, il tempio del calcio inglese, ma Frusi ha detto ma lo Iacovone. È vero Frusi?
3: Sì, ho detto lo Iacovone. Io però Dario, posso mettermi un altro... Ci possiamo invertire i ruoli.
2: Vuole venire qua?
3: No, non vuole venire là.
2: Se vuole venire
3: in maniera metaforica, voglio, siccome tu... No, ti faccio io una domanda a te, però sai sempre quelle domande sentimentali, no?
2: Sì.
3: Tu, che lo hai visto crescere, hai avuto la fortuna, grazie al tuo lavoro, insomma, di vederlo crescere questo stadio. Le emozioni che provi quando man mano entravi in quello stadio. Io ci sono entrato solamente una volta con te, sempre per lavoro, e ho avuto una bella botta, però era ancora veramente un cantiere aperto. Ieri... Mi devi dire che emozioni hai avuto, cioè lascia perdere bello e brutto le emozioni che hai avuto e le sensazioni che pensi che proverai quando, per esempio, il 26 agosto suonerà l'inno di Mameli allo stadio.
2: Allora io parto da una considerazione. Quando entravo lo Iacovone e tutto intorno c'era la ditta che demoliva il vecchio Iacovone, mi sembrava già un parco giochi. Ho visto negli scorsi giorni il primo video che abbiamo realizzato in quella parecchio tempo fa, credo che fosse lo scorso anno, quindi 2025, fine 2025, in cui ancora non c'era quasi nulla di costruito. E se lo guardo adesso mi viene lo sdegno. Perché? Perché la bellezza del nuovo impianto è tale da farmi cancellare quello che ho visto. Io sono sempre stato uno dei sostenitori del radiamo al suolo il vecchio Iacovone, sempre, completamente. Ritengo che la cabala abbia influito tanto sulle sorti del Taranto. Sono uno di quelli che non ha mai visto la Serie B, lo dico e lo ripeto, e sono contento di avere uno stadio nuovo, completamente nuovo, che si chiamerà Iacovone e quant'altro. L'emozione più grossa è stata vedere il terreno di gioco, camminare sul terreno di gioco, per lavoro, sulla fascia che mi consentiva di camminare, guardarmi intorno, lo stadio è sensibilmente più piccolo, cioè il colpo d'occhio che ti dà è, ti rendi conto che è un po' più piccolo,
3: però, ragazzi, maniera,
4: un'imponenza sì, diversa,
2: però ragazzi il colpo d'occhio, l'impatto che ti danno quei colori, quella gittata e quella vicinanza delle tribune al rettangolo di gioco, cioè, 6 metri non so nulla, cioè ragazzi, 6 metri è essere nel campo. Io ho fatto i biglietti, lo dico a scanso di equivoci, per la mia famiglia, per la gara contro il Kosovo dell'Italia.
3: Che è il 26 agosto, insomma.
2: Che è il 26 agosto, abbiamo un annuncio da darvi per ciò che riguarda il 26 agosto e vi chiediamo di sintonizzarvi e di far sintonizzare i vostri amici più cari. Sì, assolutamente. E ho selezionato la tribuna ovest inferiore. Perché ho avuto modo di vedere il livello in cui si vede la partita e sembra di essere davvero, davvero nel campo. Quindi si vede benissimo da tutte i settori dello stadio. Ha un impatto importante anche vederlo dalla curva superiore, dall'anello superiore della curva. Ragazzi, è fantastico, un'emozione unica che di poche volte ho provato in vita mia. Parlavamo di Craven Cottage prima, che è uno stadio che ho visto personalmente, e tanti altri ancora, così come Frusi e Conte allo stesso modo, e anche San Cesario, che ce l'abbiamo là frizzato. Però San Cesario, l'emozione di vederlo dalla curva, tu che la vivrai dalla curva, ti assicuro che è bellissimo, stupendo.
5: Sì, e aggiungo che tra l'altro anch'io ci sarò con il Kosovo e in curva, perché ho fatto praticamente finire i biglietti della gradinata e mi sono accorto che c'erano ancora i biglietti in curva e sono andato a comprarlo. Vorrei aggiungere uno stadio alla lista di quelli che avete fatto, ed è uno che ho visto personalmente in uno dei viaggi organizzati dalla mia Academy, che è la Match Analysis Academy, in Albania, che è appunto lo stadio per ora della nazionale, quello di Tirana, da 20.000 posti. Io quando sono entrato, sapendo della situazione che c'era all'epoca ancora di costruzione dello stadio a Taranto, ho provato un senso di impotenza, perché c'è un'organizzazione dietro al calcio nazionale albanese e alle principali club albanesi che è molto superiore a quella italiana. Hai una visibilità che mi ricorda quella di queste immagini qui, e sono contento che siamo riusciti a fare una cosa del genere anche a Taranto.
3: Sì,
5: questa impotenza non la provo più, per esempio, perché
2: Tirana.
5: Sì, esatto, e questo
3: la Roma. La Roma,

0: conference.
1: Esatto, e c'hanno ancora tutto, diciamo, tutta l'impalcatura della Conference League, quindi è stato un momento molto particolare. Questa sensazione di essere più stretti l'ho provata sia in Albania, entrando sul campo, che sia al Parken di Copenaghen. È una sensazione che appunto anzi favorisce il tifo ed è una cosa che ribadisco da praticamente sempre, una cosa che finalmente potremmo vedere, e che ci meritiamo appunto noi tifosi.
0: Ecco, io voglio leggere qualche altro commento perché c'è Angelo Leone che saluto, abbraccio, Frusi, anche tu immagino che
2: Grande
0: saluti,
2: Angelo,
0: abbraccio Angelo
2: grande Angelo,
0: Leone,
2: salutone, un bacione.
0: saluto tutti e pongo un quesito sulla scritta tribuna, ci sono da sistemare i sedioli, ragazzi, sistemiamo i sediolini perché vanno, Angelo, questa ce l'ha particolarmente a cuore, c'è qualche sediolino bianco che andrà risistemato e sarà fatto, non se ne parla ma andrebbe migliorata, complimenti a Giuseppe, inviato grintoso e sorridente, un abbraccio a Peppe Candelli con cui abbiamo fatto insieme anni di diretta su Studio 100, poi c'è Nico Olmo che dice quest'anno niente accrediti, pagate il biglietto, pagate il biglietto. È una cosa che è messa particolarmente a cuore, è diventata stucchevole come cosa. Nico, io non so che lavoro fai e te lo dico come ho fatto prima, lo faccio alla stessa maniera, solo che questo è un argomento un po' più serio, se io do del tuo o meno al presidente. È un argomento un po' più serio perché io, se tu dovessi fare l'avvocato nella tua vita, io non credo che tu poi debba pagare l'accesso al tribunale per poter svolgere la tua professione. Noi per fare la nostra professione, abbiamo bisogno di accedere in questi impianti, non solo lì, ma in tanti altri impianti. Paghiamo una quota all'Ordine dei giornalisti annuale, facciamo dei corsi di aggiornamento su base triennale, quindi ci qualifichiamo e per fare il nostro lavoro abbiamo bisogno di accedere in quegli impianti e lo dobbiamo fare in maniera gratuita, a patto che si faccia davvero il lavoro, e su questo siamo pienamente d'accordo, cioè a patto che si vada negli stadi a lavorare davvero.
2: Credo che il riferimento sia quello comunque, sì.
0: Ok, perché c'è magari. Non tutti lo facciamo e su questo possiamo essere d'accordo, però se si lavora davvero è assurdo chiedere a me, a Frusi, all'Enti, che siamo tutti iscritti all'albo dei giornalisti, chiedere di pagare l'abbonamento, di pagare il biglietto per andare a lavorare. Io metto la benzina per raggiungere lo stadio, tu metti la benzina per raggiungere il tuo posto di lavoro, ma non paghi l'ingresso nel tuo posto di lavoro. Quindi se dobbiamo ragionare da adulti, ragioniamo da adulti. Poi se vogliamo fare polemica stucchevole, facciamo populismo, però non è questo il posto del populismo. E abbiamo da salutare Frusi, però si vede Avi Morales con noi. E
2: Sì,
0: poi puoi
2: no,
0: salutare. Ah, no, c'è un
2: a
0: annuncio
2: proposito di
0: importante.
2: Avi Morales, volevo dirti
0: Sì.
2: una cosa tecnica, che ho parlato con Antonio Obiettivo, che conosci bene, no?
0: Sì.
2: Che è il direttore sportivo del Casarano,
0: Ti salutiamo,
2: e
0: abbraccio
2: sì, ho
0: forte.
2: chiesto un po' di informazioni su questo giocatore, me l'ha confermato come un giocatore di altissimo profilo, che proprio con questa macchia si sposa bene, perché è un giocatore un po' meno tecnico, ma un difensore quasi all'antica, uno roccioso, e
0: Sì.
2: quindi mi ha fatto i complimenti per essere tifoso del Taranto, insomma, a seguire il Taranto, per l'acquisto che la squadra rossoblu ha fatto. Poi, Claudio,
0: Sì,
2: consentimi e chiedo in questo
0: andiamo al
2: momento
0: 26
2: al
0: agosto.
2: momento più
0: Andiamo ai
2: importante
0: Zagos.
2: della trasmissione.
0: Telecamera su Frusi per
2: Peppe,
0: piacere.
2: io non so se Peppe Candelli c'ha una musica adatta per dire questa cosa in anteprima
0: Importante,
2: mondiale,
0: è importante.
2: assolutamente.
0: Sì.
2: Perché non ce l'ha, vabbè, facciamola senza musica, non fa
0: Vuoi che
2: niente.
0: canto?
2: Se
0: Eviterei
2: vuoi
0: forse.
2: cantare una canzone d'amore, non lo so,
0: Cosa?
2: perché devo fare un appello alla mia cara
0: Sì.
2: signora, che io amo tanto, insomma. Quando ho visto che c'era il 21 agosto c'era l'inaugurazione del nuovo stadio per i giochi, cerimonia e quant'altro, ho fatto subito i biglietti portando anche lì allo stadio,
0: Sì,
2: insomma, contentissimo,
0: giusto.
2: lui tutta la famiglia, quindi andremo a vedere l'inaugurazione. Poi dopo qualche giorno è uscita la notizia che la prima partita della storia al
0: Sì.
2: nuovo stadio Erasmo Iacovone si sarebbe svolta il 26 agosto. Il 26 agosto chiaramente in orario serale alle
0: Ma che
2: 21.
0: problema c'è?
2: E che problema c'è? Che il 26 agosto è il nostro anniversario di matrimonio.
0: Bene.
2: Quindi io, caro amore mio, che cosa ho pensato, caro amore mio? Ho pensato di farti trascorrere il nostro anniversario di nozze nel posto più bello del mondo, in una data storica, che non è quella
0: Bello.
2: del nostro anniversario, ma è quella della prima partita ufficiale
0: Che non a
2: della nazionale
0: caso.
2: italiana, che poi
0: Certo.
2: sia, insomma, under 21, under 18, under
0: Poco
2: 15,
0: conta.
2: non ci interessa. Quindi, Noi il 26 agosto, amore, te lo dico, passeremo il nostro anniversario allo stadio a vedere Italia-Kosovo. So che sarai contentissima di questa cosa.
0: Non a Luca quale... Candela, come avveniva qualche anno fa, ma con i riflettori nuovi.
2: Quale posto migliore per festeggiare un anniversario di nozze? Quindi
0: bravo, Frusi, bravo, bravo.
2: Ho il coraggio di dirlo, apprezza questo, insomma.
0: Nell'etere, bravo Frusi.
2: Magari
0: bravo.
2: Poi vedremo se magari qualche conoscenza faremo mettere sul maxi schermo, insomma, bravo. Qualche video che possa raffigurare
3: la nostra d'amore.
0: La kiss cam.
2: Quale diciamo. Deve essere accettare lei di vedere.
3: Sì, speriamo insomma, continui.
2: No, ti ho fatto il biglietto
3: per questa storia.
0: Detto così va meglio.
3: Speriamo che continui questa storia.
2: Va bene.
0: Noi ringraziamo Frusi, lo cacciamo, lo defenestriamo, ci vediamo presto Frusi, vero?
2: Va bene, quando vuoi Dario, io sono sempre sul pezzo, grazie dell'invito. Sì, mi ero messo un po' più sportivo, poi insomma per l'occasione so che tu mi inviti insomma con piacere spesso e so che io ho dovuto purtroppo declinare, 2 settimane fa ero andato a Gallipoli a cena con mia moglie perché poi...

0: segue ritmi sostenuti, i carichi di lavoro aumentano, ma cresce anche l'intesa all'interno del gruppo, impegnato a costruire le basi della nuova stagione agli ordini di mister Alberto Giuliatto. Tra i protagonisti di questi primi giorni c'è il neodifensore Javi Morales, che racconta tutta la sua soddisfazione per l'approdo in rossoblù e le prime sensazioni vissute con la squadra.
1: La verità, sono molto contento di essere qua. Ogni giorno che passa mi rendo conto che la scelta che ho fatto è la più giusta. Vedo un gruppo top, un gruppo di gente molto, con molta fame, con idee molto chiare. Volevo un progetto così ambizioso e la verità sono molto contento.
0: Preparazione importante agli ordini del prof Catanzaro e il suo staff. Come ti stai trovando?
1: Bene, bene, la verità ci sta facendo lavorare, però siamo qua per ciò, quindi bene, bene. Il caldo un po' pesante, però siamo tutti bene.
0: Spazio anche a un simpatico aneddoto raccontato da Avi Morales, protagonista di un curioso siparietto con Guastamacchia.
2: Hai ritrovato un collega di reparto, Guastamacchia, con cui avete fatto le fortune a Casarano. Chissà che questa coppia poi non possa essere riconfermata qui a Taranto.
1: Sì, la verità è che la fortuna di Guastamacchia è che sono tornato io a stare assieme a lui. No, vabbè, c'è un bel rapporto con lui e ci siamo trovati molto bene l'anno a Casarano e speriamo di fare lo stesso.
3: Eccoci qua, non so se abbiamo ancora degli Santi, così lo salutiamo. Se n'è andato? Se n'è andato l'Elisanti, l'Elisanti è andato via,
0: no.
3: Quindi Conte San Cesare abbiamo Davide Fiore, eccolo qua dell'Elisanti, Allora, Morales, questa è la squadra che abbiamo presentato, adesso domani doppia seduta, insomma continua l'allenamento del Taranto, continua la marcia di avvicinamento, si parla di amichevoli?
0: Diciamo che ci sono le prime indiscrezioni, vediamo se riusciamo a confermarvele già domani, perché ci sono dei test che in questo momento sono in...
3: Si è bloccato
0: l'esame. Vedremo un attimino come verranno strutturati.
3: Si è bloccato l'Elisanti, va bene. Ecco, vediamo l'Elisanti di nuovo.
4: Si muove.
3: Vai, continua Peppe.
0: Io mi muovo, io vi sento. Dicevo, no, e al momento praticamente sono in fase di indiscrezione ancora queste amichevoli, quindi attendiamo comunicazioni ufficiali e poi procederemo con la diramazione a tutti gli effetti sui nostri canali, come sempre, perché stiamo seguendo davvero dettagliatamente questo ritiro in maniera precisa, attenta, sotto tutti i punti di vista.
3: Peppe, grazie mille, ci vediamo domani, solito appuntamento alle 14 col TG di Studio 100 per il nostro entrée, per il nostro antipasto, e poi ci vediamo alle 14.30 col TG Sportivo, che domani, grazie a Dio, non condurrò io, Peppe, quindi va bene così, nel senso sarò contento ogni tanto io di non farlo, e lo farà qualcun altro e siamo sicuri che andrà bene. Mi raccomando, Delisanti, sempre sul pezzo. Adesso che fa Delisanti, il nostro inviato, cosa fa a quest'ora? Alle 21.53. Leg, non ci sente più Delisanti. Ci sente?
0: Aspetta, ok, adesso vi sento, riesco a sentirvi forse adesso.
3: Mi senti adesso?
0: Perfetto, sì. Ah. Sì, adesso sì, ho sentito solamente l'ultima parte.
3: Che, va bene, che fa adesso?
0: Che fa? Si fa una in quel di Chianciano Terme.
3: Ecco,
5: i giocatori dove sono? Quindi sono a letto?
0: Sì, adesso sono in questo momento in fase di relax, e poi dritto a nanna in questo caso. Noi diciamo che ci prendiamo qualche minuto. Ci
3: grazie qualche Giuseppe, minuto buon
0: e
3: lavoro
0: poi
3: domani.
0: Ci facciamo una camminata.
3: A domani.
0: Ciao Dario, un saluto Giuseppe. A tutti, un abbraccio a Mimmo, a Salvatore. Ciao ciao.
3: Allora, chi ci abbiamo qua? L'abbiamo presentato qualche istante fa, non Conte, ci abbiamo San Cesario collegato, Conte che sta accanto e poi abbiamo un ragazzo, è vero Davide?
6: Buonasera a tutti, sono Davide Fiore. Ho 21 anni e pratico pugilato.
3: Ma fermi tutti, San Cesario, a differenza sua, questo qua, che sta qua seduto, tra qualche giorno salirà sul ring, sai per fa cosa? Per difendere i colori della nazionale italiana durante i giochi del Mediterraneo. Davide, è vero?
6: Esatto, sì, è intorno al 22 agosto.
3: Che fa? Dove si dia? San Giorgio?
6: Sì, San Giorgio Ionico.
3: Beh, insomma, emozionato. Parla in camera così lo racconti a loro.
6: Sono abbastanza emozionato, soprattutto perché ovviamente nella mia città ed è stato sempre uno dei miei sogni combattere in un evento così importante nella mia città.
3: Come avviene la convocazione? Cioè, ti hanno chiamato la mattina al telefono, che ti hanno detto?
6: No, allora, funziona che tu vieni scelto dalla squadra nazionale, ovviamente devi avere un po' di esperienza, infatti io sono

0: faccio parte della nazionale da quando avevo 13 anni.
1: Sì.
0: La nazionale sceglie e subito dopo vieni convocato per la competizione in cui dovrai combattere.
1: Io devo andare adesso, Davide, a recuperare la tua presentazione che mi hanno mandato. Conte, sei pronto? San
2: Sì,
1: Cesario, ascolti, San Cesario, si è in
2: tutte
1: linea.
2: orecchie.
1: Allora, nato il 2 maggio del 2005, chi è più giovane, lei, San Cesario o Fiore?
3: È più giovane Fiore.
1: È più giovane Fiore, ciononostante è già più avanti perché va ai Giochi del Mediterraneo, lui e io, lei e Conte no. Campione italiano 2018, 19, 20 e 22, quattro campionati europei, tre medaglie conquistate, medaglia d'argento ai campionati europei 2019 in Georgia, nazionale affrontate Moldavia, Azerbaigian, Bielorussia, sconfitta in finale per 3-2 con l'Inghilterra, la perfida Albione, caro il
0: Ci
1: mio.
0: siamo vendicati dopo.
1: Ci siamo vendicati dopo, sì, sicuramente ci siamo vendicati dopo. Medaglia di bronzo ai campionati europei Youth in Armenia 2023, nazioni affrontate Polonia e Israele, sconfitte con Georgia, quattro volte. Chi loro, quattro volte campione d'Europa?
0: Sì, l'avversario.
1: Giorgio, quattro volte campione d'Europa e vice campione del mondo, Giorgiano che diventerà campione d'Europa in seguito, quindi questa gliela possiamo concedere, cioè ha perso contro un top di gamma e gliela facciamo passare. Vincitore 2 al match Italia-Grecia, vincitore 2 al match Italia-Romania, medaglia d'argento torneo internazionale Dracula Open in Romania, e dov'è se non il Dracula Open, poteva essere solo in Romania, Davide. E che ci siamo persi. Nazioni affrontate 2 volte la Romania e poi l'Uzbekistan. Categoria Elite, senza casco, accessibile dopo i 19. Medaglia d'argento, quindi adesso praticamente,
0: Sì,
1: no? Da
0: dopo i
1: quanto?
0: 19 anni togli il caschetto e entri
1: Sì.
0: nel mondo dei grandi, tra virgolette.
1: Medaglia d'argento, campionati italiani assoluti, sconfitta dopo 40 secondi per ferita involontaria causata dall'avversario. Medaglia di bronzo, campionato europeo Under 23 in Ungheria 2025. Nazioni affrontate Scozia, Finlandia, sconfitta con l'Ucraina dopo un match alla pari. L'Ucraino diventerà campione europeo in seguito. Cioè, capito? Lui ci spiega, chi ci ha mandato questa cosa? Ci spiega, ho perso, però ho perso con quello che ha vinto. Quindi è vero, Davide, c'è la
0: Sì,
1: soddisfazione.
0: nei miei campionati europei ho sempre perso col campione europeo.
1: Sì, vincitore 2 al match contro Irlanda e Croazia, vincitore 2 al match con Croazia, Slovenia e Ungheria, vincitore 2 al match contro l'Ungheria, partecipazione World Cup 2026 al primo stage in Brasile, al secondo stage in Cina. La cosa bella è che poi mi hanno mandato pure per riassumere, dice se tu non ce la fai a riassumere, ti riassumiamo noi, 4 volte campione italiano, medaglia d'argento campione europei, 2 medaglie di bronzo ai campioni europei, partecipazione alla World Cup, primo stage in Brasile, secondo stage in Cina. San Cesario, lei che ha vinto nella sua vita?
3: Una medaglia di bronzo a 10 anni in una competizione, penso, provinciale annuale. Pensa tu.
1: È già superiore a me e Conte, quindi
2: In
1: lei che ha
2: due non la
1: vinto.
2: facciamo una medaglia.
1: Noi non facciamo una medaglia, noi non facciamo una medaglia, no, assolutamente, noi cercheremo di.
2: Complimenti.
1: Però, a proposito di medaglie,
3: Grazie.
1: adesso, insomma, il sogno, Fiore, è la medaglia ai Giochi del Mediterraneo, no?
0: Assolutamente. Il mio obiettivo è, spero che avvenga.
1: Sì,
2: In casa poi,
0: assolutamente.
2: eh?
0: È
2: In
0: certo.
2: casa è tutta un'altra soddisfazione.
1: Come è strutturato il torneo
0: Allora,
1: di
0: il
1: boxe?
0: torneo funziona a eliminazione diretta, quindi in base al numero dei partecipanti si fa un sorteggio e successivamente si capisce contro chi devi combattere. In questo caso si possono partire dai sedicesimi, dagli ottavi, dai quarti. In genere, nella mia categoria, che è una delle più trafficate, ovvero la 65 kg pesi welter, di solito si parte sempre dagli ottavi o dai sedicesimi di finale, quindi sono 4 match se parti dagli ottavi o 5 se parti dai sedicesimi.
1: Tu sai che noi verremo e ti tedieremo per entrare, insomma, dietro, fare immagini che non si possono fare. Lo faremo grazie a te, tu sarai il nostro cavallo di Troia in questa competizione. Quindi, Davide, ti dico solo una cosa: allontana la persona che mi ha detto, ma tu lo conosci, Davide, te lo presento. Quella persona là, che è Francesco Carpenzano, tienila lontana, ascolta, non lo far avvicinare troppo.
0: No, no, lo salutiamo, lo
1: Lo salutiamo
0: salutiamo.
1: Carpenzano, vabbè, salutiamo Carpenzano, va bene. A questo punto noi siamo praticamente in chiusura. Io devo ringraziare San Cesario. San Cesario, lei questa sera si è beccato televisivamente la prima scoppola della sua vita. Lei, io lo so che lei è mosso, no, me lo lasci dire perché ho qualche anno in più di lei, qualche capello in meno di lei, no. però qualche anno in più di lei ce l'ho e le dico che il presidente ha risposto in maniera piccata ad una sua domanda, ma non tanto alla domanda, perché la domanda ha ottenuto la risposta e credo che fosse quella corretta, la risposta giusta a una domanda lecita. La sua.

0: sua. La considerazione successiva va oltre la domanda, e so che probabilmente non era suo interesse, professore, ma andava nella considerazione di sì, voglio vedere se siete capaci di fare quello che state promettendo. E il suo è un errore di gioventù, perché ha un interlocutore che le garantisce che fino a questo momento ha detto A e ha fatto A, ha detto B e ha fatto B, ha detto C e ha fatto C. Quella considerazione stona, però questo fa curriculum e il ragazzo si farà e lei crescerà anche in questo, professore. L'importante è farlo con garbo, sì, sì, e senza preconcetto, come hai fatto tu.
1: Giusto una precisazione, è tipo la terza o quarta volta che, per quanto obbligato, ecco, da impegni aziendali, è molto vago nei termini e ripeto, è una domanda legittima. Ribadisco, è preoccupante che nel momento in cui, sapendo di tutti questi soldi pubblici e privati, per come dice la DISA, vengono investiti nella città, nel momento in cui si chiede e si spera appunto che le intenzioni positive, ho sempre detto che la DISA non è in buona fede, secondo me, nel momento in cui si chiede appunto e si spera che queste intenzioni si tramutino in fatti, innervosirsi così tanto è un fatto che mi preoccupa sinceramente.
0: No, ma non
1: però
0: c'è, non
1: questa
0: c'è
1: è una considerazione,
0: no,
1: che
0: so,
1: mi
0: io
1: tengo
0: lo, io non devo prendere le parti di nessuno, però ti ripeto, ho qualche anno in più e comunico, diciamo che con la comunicazione ci pago il mutuo, e questo è un dato di fatto. Dopo anni di tentativi adesso ci riesco a pagare il mutuo con la comunicazione. Il tuo primo passaggio presuppone quella risposta, e quella risposta che ti è stata fornita è stata: ok, noi faremo questo e lo faremo attraverso il nostro progetto, che è in sede di elaborazione, che è in sede di valutazione, e che, come ovvio, in sede aziendale non posso venire a svelarti qua, ma c'è il progetto e il progetto prevede quello che sto dicendo. La tua considerazione successiva sul vediamo se siete capaci di farlo è chiaro che può lasciare un attimino interdetto chi è abituato a mantenere sino a questo momento, laddove non dovesse essere più così saremmo i primi a dirlo, a mantenere quello che promette. Ma questo, ti ripeto, qua lo puoi fare, a Studio 100 lo puoi fare, perché noi siamo liberi e siamo liberi di porre le critiche e le domande senza che siano preconcettuali, senza che siano strumentali. L'hai fatto e il presidente ti ha risposto, non c'è nessun caso. Chiudiamo così, grazie San Cesario, ci vediamo venerdì prossimo, io ti ospito pure venerdì prossimo, sono così anche in presenza, sono così amante della libertà, come diceva qualcuno, che ti ospito pure venerdì prossimo, va bene?
1: Libero fischio in libera piazza, diceva
0: Bertini. Grazie San Cesario, come al solito.
1: Grazie
0: mille
1: a voi e ci vediamo a venerdì prossimo.
0: Bene, bene, grazie. Ovviamente Lisanti l'abbiamo salutato già prima. Grazie al nostro Davide Fiore. Davide, che si in bocca al lupo, che si dice?
2: Sì, grazie a tutti. Ci vediamo ai Giochi del Mediterraneo. Spero di vedervi tutti.
0: Tutti, erano parecchi stasera, non so se io sono stato a San Giorgio a vedere il palazzetto, bello, molto bello. Grazie a Salvatore Conte.
3: Grazie a voi e forza Taranto.
0: Ti sei divertito, Conte, anche stasera?
3: Abbastanza, diciamo che come al solito il ritmo di questa trasmissione si distingue.
0: Sì, è alto.
3: È alto, altissimo, altissimo.
0: Siamo qua da stamattina alle 7, io alle 6 e mezza, il dottor Candelli. E fatevi fare gli auguri a un grandissimo tifoso del Taranto che oggi festeggia il suo compleanno, Roberto Donatelli. Lo abbraccio forte davvero, perché grandissimo tifoso del Taranto, ma una persona speciale, una persona con la quale abbiamo condiviso adesso un percorso, un servizio, che è quello del memory all'Arturo Camerino. Lo abbraccio forte a lui e alla sua famiglia e forza Taranto. Grazie a coloro i quali hanno avuto la costanza e la pazienza di seguirci in quest'ora e mezza, ora e 35 quasi, di 100 Sport Weekend. L'appuntamento con l'informazione di Studio 100 torna domani alle 14 con il TG, ma restate incollati, perché come al solito vi forniamo tutte le news, tutte le novità, tutti i ritagli di notizia che arrivano dal nostro territorio attraverso la nostra pagina Facebook, attraverso la nostra pagina Instagram, attraverso la nostra app che è scaricabile direttamente sulle vostre TV. L'appuntamento quindi a domani alle 14, questa trasmissione andrà in replica domani nel pomeriggio. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di serata, ovviamente su Studio 100, e grazie soprattutto a Peppe Candelli.
4: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. 5 Motors. Otto Salus. Impresa Edile Cassalia. Dal 1975.
5: E77 SRL.
6: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo Sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.

0: Amico, questo è Studio 100.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Ventesimo posto.

0: dodicesimo posto.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: il super classificone, i dischi top della settimana. Il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Il decimo posto.

0: numero 7 di Studio 100.
1: Silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

0: Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie della sera. Apriamo ovviamente con l'ex Ilva, due tavoli in pochi giorni per decidere il futuro dello stabilimento siderurgico tarantino. Nel frattempo Jindal conferma la volontà di investire su tutto il polo siderurgico, mentre c'è paura, apprensione per quelli che sono gli sviluppi e le sorti delle ditte dell'appalto. Parliamo poi dell'incidente di Torre Colimena con un ragazzo 13enne statunitense che è stato investito sul marciapiede, le cui condizioni sono gravissime, attualmente è ricoverato in prognosi riservata al Santissima Annunziata. E poi Palazzo di Città con la Tari, l'aumento della Tari che si aggira mediamente intorno all'8% e le barricate dell'opposizione. Questo è molto altro nella nostra edizione della sera di 100 notizie.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi.
7: Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre.
8: Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
9: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
10: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
11: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
12: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
13: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
14: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
15: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

0: la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Due tavoli in due giorni sul futuro dell'ex Ilva. Jindal conferma l'interesse per l'intero stabilimento, mentre la crisi colpisce già l'indotto. Ferme Semat e Anmar, cresce l'allarme per migliaia di lavoratori. È gravissimo il 13enne travolto da un'auto mentre si trovava sul marciapiede con la famiglia. Il ragazzo residente a New York è in vacanza nel Salento, è ricoverato in rianimazione con prognosi riservata. Via libera al piano economico finanziario e alle nuove tariffe TARI, con un aumento medio dell'8%. In aula scontri e tensioni tra maggioranza e opposizione. E bentrovati con l'informazione di Studio 100. Apriamo questa nostra edizione di 100 notizie, come avete avuto modo di ascoltare dai nostri titoli, con l'ex Ilva continua a tenere banco la vicenda legata al siderurgico, con un doppio incontro convocato dal ministro Urso in vista del 5 e del 6 di agosto. Sul tavolo il futuro dello stabilimento ionico. Intanto il gruppo Jindal conferma l'interesse per rilevare l'intero stabilimento. Due giorni di confronto per decidere il futuro dell'ex Ilva. Il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso ha convocato per il 5 e il 6 agosto due riunioni dedicate allo stabilimento di Taranto, ai nuovi investimenti e alle ricadute sull'indotto. Il primo appuntamento sarà il tavolo Taranto. Governo, regione, enti locali, società pubbliche e associazioni imprenditoriali esamineranno i progetti presentati dai soggetti interessati a investire nell'area industriale. Al confronto parteciperanno anche i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria. Il giorno successivo toccherà alle imprese dell'indotto, chiamate a fare i conti con una crisi che rischia di travolgere l'intero sistema produttivo locale. Sul tavolo ci saranno le prospettive dello stabilimento, i livelli produttivi e le conseguenze economiche e occupazionali delle decisioni attese. Intanto Jindal rilancia in una lettera inviata ai commissari: il gruppo indiano conferma di voler chiudere rapidamente l'operazione, di essere ancora interessato all'intero complesso siderurgico nonostante il provvedimento della Corte d'Appello di Milano. I giudici hanno imposto lo stop all'aria a caldo entro 90 giorni, qualora nello stesso periodo non vengano rimossi l'amianto presente negli impianti e ridotte le emissioni. Jindal punta ad acquisire subito l'aria a freddo e a prendere inizialmente in locazione quella a caldo. Il gruppo conferma inoltre il progetto di un nuovo forno carbon free e non esclude in futuro la riaccensione degli impianti, assumendosene direttamente il rischio nel rispetto delle prescrizioni della magistratura. La partita dunque resta aperta, ma mentre governo e investitori definiscono progetti e condizioni, Taranto continua ad attendere risposte concrete su salute, ambiente, lavoro e futuro industriale. E continuiamo a parlare di ex Ilva, perché alla segreteria di FIM CISL vengono segnalate le prime problematiche relative agli sviluppi delle procedure che potrebbero vedere la chiusura dello stabilimento, lo spegnimento dello stabilimento entro 90 giorni. Segnalate grandi difficoltà per ciò che riguarda diverse aziende dell'indotto, in particolar modo il caso della Semat e di Anmar. Ce ne parla nel servizio Giovanna Calabrese.
2: La crisi dell'ex Ilva comincia a produrre le prime conseguenze concrete sull'appalto. La FIM CISL segnala la sospensione delle attività da parte di Semat e Anmar e teme che possa essere soltanto l'inizio di una nuova emergenza occupazionale per Taranto. Secondo il sindacato, le comunicazioni ricevute dai lavoratori parlerebbero di una fermata definitiva, una prospettiva che alimenta paura e incertezza dopo la decisione della Corte di Appello di Milano, che ha ordinato lo stop dell'aria a caldo entro 90 giorni in assenza della rimozione dell'amianto e della riduzione delle emissioni. Il rischio, avvertono il segretario nazionale Valerio Dalò e il segretario territoriale Biagio Prisciano, è un effetto domino sull'intero sistema metalmeccanico e dei servizi legati

0: allo stabilimento, una crisi che potrebbe coinvolgere direttamente e indirettamente fino a 20.000 lavoratori. Ma il nodo non è soltanto occupazionale, restano aperte le questioni della salute, dell'ambiente, della sicurezza degli impianti e del futuro industriale del territorio. Per la FIM la decarbonizzazione deve essere accelerata, ma senza fermate traumatiche capaci di scaricare ancora una volta tutti i costi sui lavoratori e sulla città. Il sindacato chiede quindi decisioni immediate, vendita a un soggetto industriale credibile, intervento dello Stato o una soluzione mista pubblica-privata. Servono inoltre strumenti di sostegno per l'indotto e investimenti capaci di accompagnare una vera riconversione. Il tempo però stringe. Senza una strategia chiara, le prime sospensioni rischiano di trasformarsi in un arresto generalizzato, con conseguenze economiche e sociali pesantissime per Taranto e per l'intera provincia.
1: E torneremo dopo a occuparci di ex Ilva. Adesso apriamo la nostra pagina di cronaca con una maxi operazione presso il mercato ittico di Taranto. Oltre 660 kg di pesce in pessimo stato di conservazione sono stati sequestrati, ma non solo. Diverse misure cautelari, due arresti in particolare, sono stati apportati dagli uomini dei carabinieri. Ascoltiamo il servizio. Maxi operazione ad alto impatto nel mercato ittico di Taranto. I carabinieri, il nucleo ispettorato del lavoro e la capitaneria di porto hanno eseguito controlli su commercio del pesce, sicurezza e occupazione, spaccio di droga. Il bilancio è di oltre 660 kg di prodotto ittico sequestrato e immediatamente distrutto perché conservato in condizioni ritenute incompatibili con il consumo umano. Un operatore è stato denunciato per distribuzione di alimenti in cattivo stato di conservazione, mentre sono state elevate sanzioni amministrative per 4.000 euro. Durante le verifiche e le perquisizioni sul territorio, i carabinieri, supportati anche dalle unità cinofile, hanno arrestato in flagranza due tarantini di 24 e 60 anni. Il più giovane avrebbe nascosto 41 dosi di cocaina tra gli abiti e all'interno di un borsone custodito in casa. Il 60enne commerciante avrebbe conservato altre 23 dosi in un furgone utilizzato come deposito di bibite. La droga già suddivisa e pronta per la vendita avrebbe potuto fruttare circa 6.000 euro. Per entrambi sono stati disposti gli arresti domiciliari. Irregolarità anche sul fronte lavoro: su 15 dipendenti controllati, uno è risultato completamente nero. Denunciati inoltre due amministratori unici di 54 e 73 anni per la mancata sottoposizione dei lavoratori alle visite mediche di idoneità. Le violazioni accertate dall'ispettorato hanno fatto scattare sanzioni per oltre 17.000 euro, un'operazione che ha colpito contemporaneamente commercio irregolare, lavoro nero, mancata sicurezza e spaccio di stupefacenti. E adesso, come ascoltato nelle nostre anticipazioni, ci spostiamo a Torre Colimena, dove un tredicenne è stato investito mentre transitava sul marciapiede. Si tratta di un ragazzo che era nel Salento in vacanza. Le sue condizioni sono decisamente grave, in questo momento si trova all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che la donna alla guida di una Peugeot abbia perso il controllo dell'automobile per poi finire sul marciapiede. Ascoltiamo il servizio.
2: È ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto il ragazzo di 13 anni investito ieri sera a Torre Colimena, Marina di Manduria. Il giovane residente a New York è in vacanza nel Salento con la famiglia, si trovava sul marciapiede insieme ai familiari quando è stato travolto da un'automobile. Secondo una prima ricostruzione, una Peugeot guidata da una donna sarebbe uscita improvvisamente dalla carreggiata, invadendo l'area pedonale e colpendo il tredicenne. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale di Taranto. Dopo gli accertamenti diagnostici, il ragazzo è stato sottoposto a un intervento chirurgico per le gravi lesioni riportate. La prognosi resta riservata. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della compagnia di Manduria, impegnati a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La conducente avrebbe riferito di aver perso il controllo dell'auto a causa di un presunto problema meccanico, una circostanza che dovrà ora essere verificata attraverso gli accertamenti sul veicolo.
1: E ieri nuova seduta del Consiglio Comunale, via libera al piano economico-finanziario e alle nuove tariffe della Tari, scattano aumenti in media dell'8%. Intanto tensione in aula tra maggioranza e opposizione. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
3: In arrivo una Tari più alta per tutti i tarantini. Il Consiglio Comunale nel pomeriggio di ieri ha approvato il piano economico finanziario 2026-2029 e le nuove tariffe della tassa sui rifiuti, con un aumento medio dell'8% per cittadini e attività.

0: Per le utenze domestiche cresce del 6,64% la quota fissa e del 13,5% quella variabile. Per le non domestiche l'incremento è del 6%. Dura critica da parte della minoranza che denuncia rincari a fronte di un servizio ritenuto carente. Il sindaco Bitetti parla invece di un aumento contenuto e in linea con il contesto nazionale. Passa anche un emendamento che non modifica il costo complessivo della Tari, ma redistribuisce il carico tra le categorie per renderlo più equo, tutelando soprattutto le famiglie numerose. L'approvazione non è stata esente da polemiche tra maggioranza e opposizione, ma anche da un vivace scambio di idee tra il consigliere del PD e proponente Luca Contrario e il dirigente Stefano Lanza, che aveva espresso parere negativo sull'emendamento. Via libera anche al regolamento per l'uso delle palestre scolastiche, vengono invece ritirati dal consigliere Tartaglia due emendamenti che riguardano la corsia prioritaria sull'uso delle strutture per le associazioni che si occupano anche di sport per le persone con disabilità e anche la possibilità di una convenzione tra scuole e società sportive che sollevi la prima dalla responsabilità sulle attrezzature lasciate nelle strutture. Approvata la variante urbanistica al piano regolatore generale per favorire interventi di ristrutturazione edilizia, anche con ampliamenti o demolizione e ricostruzione, destinati ad uso residenziale o già esistente. Resta infine aperta la questione politica interna alla maggioranza che continua a registrare tensioni. Gianni Tartaglia ufficializza le proprie dimissioni da presidente della quarta commissione servizi dopo il litigio con Bianca Bosniaku, che continua a rivestire un ruolo quantomeno singolare all'interno della compagine a sostegno di Bitetti, lasciando spesso l'aula consigliare al momento delle votazioni. Silenzio dal sindaco che non si è espresso sulla vicenda, mentre una domanda continua a restare senza risposta. Che fine ha fatto Gianni Azzaro?
1: E restiamo a Palazzo di Città, ci occupiamo di Chima perché la decisione dell'opposizione di rimandare il consiglio monotematico su Chima Ambiente scatena le polemiche dei sindacati. Will Trasporti attacca i consiglieri di minoranza e chiede di non rimandare al post giochi la questione. Il servizio è sempre di Maria Laura Paletta.
0: E polemica a Taranto dopo la richiesta di rinvio del Consiglio Comunale monotematico dedicato alla situazione economico-finanziaria e gestionale di Chima Ambiente a sollevare critiche la Will Trasporti Taranto, che definisce sconcertante la decisione dei consiglieri di opposizione di chiedere lo slittamento della seduta prevista per oggi. Secondo il sindacato, infatti, la motivazione legata all'attesa del nuovo amministratore unico della società partecipata non sarebbe sufficiente. Da anni, sostiene la Will Trasporti, la crisi di Chima Ambiente nota a molti consiglieri anche di lungo corso che ne hanno discusso nelle campagne elettorali. Oggi invece sembra essere venuta meno l'urgenza che aveva portato alla convocazione del Consiglio. Per la sigla sindacale il confronto avrebbe potuto fare chiarezza anche sul tema Tari dopo l'approvazione dell'ulteriore aumento della tariffa rifiuti. La Will Trasporti sostiene che dietro gli aumenti ci siano costi elevati legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, circa 35-36 milioni di euro per la raccolta affidata a Chima Ambiente e oltre 20 milioni per lo smaltimento in discarica, per un costo complessivo stimato di circa 56-57 milioni di euro l'anno. Nel mirino anche il modello di gestione dei rifiuti adottato dal Comune. Il sindacato infatti contesta una strategia ancora troppo dipendente dalle discariche e chiede scelte più incisive sul fronte del recupero dei materiali e dell'economia circolare. La politica, conclude Will Trasporti, avrebbe dovuto assumersi la responsabilità di spiegare ai cittadini perché la Tari aumenta e quali decisioni servono per cambiare un sistema ormai insostenibile. Non c'è più tempo da perdere, conclude il sindacato, lasciando intendere che dietro il rinvio del confronto possano esserci anche valutazioni politiche. Più che altro un clima di collaborazione istituzionale creatosi in vista dei giochi del Mediterraneo, che può però rallentare interventi considerati ormai non più rimandabili.
1: E adesso andiamo a Palazzo di Città, dove in collegamento per noi c'è Maria Laura Paletta. Dovrebbe essersi concluso da poco il Consiglio Comunale. Maria Laura, buongiorno.
2: Effettivamente si è appena conclusa la seduta del Consiglio Comunale, che è andata in sostituzione del monotematico di Chima Ambiente, ritirato appunto, come avete ascoltato, dall'opposizione. Noi abbiamo qui l'assessore all'urbanistica e mobilità Giovanni Patronelli, che adesso ci spiegherà quali provvedimenti sono stati approvati, se non sbaglio proprio all'unanimità, dalla massima assise cittadina che riguardano il nuovo ospedale San Cataldo. Di cosa si tratta?
3: Allora, il primo provvedimento afferisce alla realizzazione sulla provinciale 105, che sarà di collegamento e di studio in maniera totalmente

0: agevole in sicurezza per realizzando San Cataldo e prevederà internamente anche questo progetto la realizzazione di una passerella in modo tale che gli utenti, una volta scesi da BRT, che passerà anche da questa rotatoria in virtù della procedura negoziale approvata con la Regione Puglia di recente, prevederà quindi completamente la messa in sicurezza per l'accessibilità al San Cataldo. Quindi questa prima proposta di delibera di Consiglio Comunale approvata all'unanimità, quindi diamo atto della maturità su temi importanti da parte della totalità del Consiglio, prevede la realizzazione della rotatoria e con la manifestazione del pubblico interesse e dell'apposizione del vincolo per ordinare all'esproprio. La seconda invece deliberazione approvata afferisce invece alla realizzazione del polo didattico, in questo caso la massima assise si è espressa con l'apposizione solo con il pubblico interesse. Successivamente, penso fra 15 giorni, ci riuniremo nuovamente in consiglio per l'apposizione del vincolo per ordinare all'esproprio.
1: Per quanto riguarda invece BRT, ormai siamo in addirittura d'arrivo, quali sono i test che abbiamo potuto osservare sulla strada in questi giorni?
0: Allora, devo fare una precisazione, sono dei test pre-collaudo, praticamente noi abbiamo delocalizzato i bus che sono oggi ricoverati presso una struttura in Montegliasi al deposito delle BRT alle spalle del comando di polizia locale in via Acton. Sono stati effettuati dei test sia per la ricarica lenta sia per la ricarica flash ai capolinea e i test sono andati ovviamente bene come tutti quanti auspicavamo e si sta procedendo in maniera abbastanza veloce sulla realizzazione del progetto. Previsto sempre all'1 gennaio 2027 l'entrata in vigore del nuovo sistema di trasporto pubblico locale.
1: Perfetto, e allora qui da Palazzo di Città è tutto, vi restituiamo la linea.
2: Grazie a Maria Laura Paletta, noi invece restiamo a Palazzo di Città, ma facciamo un passo indietro e andiamo a ieri pomeriggio, quando durante la seduta del Consiglio Comunale si sono registrati momenti di tensione a causa della protesta degli operatori del verde pubblico.
1: Momenti di forte tensione nel pomeriggio di ieri davanti a Palazzo di Città, dove i lavoratori del servizio di manutenzione del verde sono tornati a manifestare mentre era in corso il Consiglio Comunale. Al centro della protesta è il timore di perdere il posto di lavoro con l'affidamento del nuovo appalto. Secondo i lavoratori, infatti, le risorse economiche stanziate non sarebbero sufficienti a garantire il mantenimento di tutti gli occupati, nonostante la presenza della cosiddetta clausola sociale. Una delegazione sindacale composta da Stefano Sibilla del Sindacato Generale di Classe e Salvatore Stasi della Cobas Lavoro Privato ha incontrato l'assessore all'ambiente Fulvia Gravame e il dirigente De Roma nel tentativo di ottenere rassicurazioni. Al termine del confronto però tra i lavoratori prevalgono ancora preoccupazione e amarezza. Nessuna risposta ritenuta decisiva è arrivata sul destino dei posti di lavoro e sul futuro delle decine di famiglie che attendono certezze.
3: Cosa vogliamo noi? Chiediamo questa cosa, che venga sul capitolato messo le due postille. Uno, l'avanzamento di soldi nella gara in sé, no? Che persegue possono avere l'avanzamento dei soldi. Due, il comune, è chiaro che non c'è un decreto, non c'è una legge, ma il comune si deve prendere la responsabilità del guaio che ha fatto di tenere i 96 lavoratori e chiediamo che qualsiasi azienda prenderà patto cittadino, i 96 non si toccheranno.
4: Conto che il numero dei lavoratori è raddoppiato, come fai a fare una gara con gli stessi soldi? È una follia, ci sarà una macelleria sociale, anche perché sappiamo tutti, loro dicono no, la clausola sociale ti garantisce, non è vero, perché negli appalti viene scritto la clausola sociale a patto e condizione secondo le esigenze tecniche organizzative delle aziende.
2: Dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano, i genitori tarantini si sono riuniti questa mattina a Piazzale Bestat per celebrare quella che sembra essere, in qualche modo, una sorta di vittoria. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
5: Libera! Tanti Davide contro Golia è l'immagine che racconta una battaglia lunga anni, culminata con la decisione della Corte d'Appello di Milano di ordinare la sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo dell'ex Ilva entro 90 giorni dall'ultima comunicazione del provvedimento. Di questa

0: Sentenza hanno discusso questa mattina in Piazzale Bestat i genitori tarantini.
1: Ci aspettiamo che il decreto, visto che è immediatamente esecutivo, venga eseguito, semplicemente nei 90 giorni che servono esclusivamente per lo spegnimento degli impianti. Quindi io prego gli organi di informazione di non affidarsi a quello che passano i sindacalisti e i politici che dicono in 90 giorni non possiamo togliere l'amianto. No, i 90 giorni sono il tempo tecnico per spegnere in sicurezza gli impianti a caldo.
0: Nel corso dell'incontro i genitori hanno ribadito di non essere contro gli operai, ma di chiedere che la tutela della salute e il diritto a un lavoro sicuro procedano insieme.
1: Siamo a fianco degli operai. E vorremmo che gli operai fossero al fianco dei cittadini.
2: Ora dobbiamo stare anche vicino agli operai, perché noi non siamo mai stati contro gli operai, anzi abbiamo lottato anche per loro, perché tutti sanno che quell'azienda fa morire sia dentro che fuori i perimetri.
0: I giudici hanno disposto lo stop degli impianti, subordinando la ripartenza alla completa bonifica dell'amianto e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili entro i limiti di legge.
3: Viene stabilito un principio fondamentale: non si può più continuare a produrre ignorando le esigenze immediate della salute, non quelle differite nel tempo, ma quelle immediate. La Corte d'Appello ha rafforzato la tutela stabilita dal giudice di primo grado perché ha posto il suo provvedimento su un altro sostegno, quello dell'amianto. Quindi le polveri sottili e l'amianto, il pericolo della loro diffusione e quindi il pericolo per la salute dei tarantini è diventato ormai un binomio inscalfibile.
4: Adesso torniamo in provincia, andiamo a Grottaglie, parliamo di aeroporto, dell'aeroporto Arlotta, riportare i voli attraverso gli oneri di servizio pubblico, questo al centro di un tavolo che vede la regione Puglia nel tentativo di provare a coinvolgere il governo nel mettere le ali allo scalo tarantino. L'aeroporto di Grottaglie torna al centro dell'agenda della Regione Puglia, non più soltanto come piattaforma industriale e cargo, ma come possibile scalo aperto ai voli di linea attraverso gli oneri di servizio pubblico. Si tratta dello strumento previsto dalla normativa europea che consente allo Stato di finanziare attraverso gare pubbliche compensazioni alle compagnie aeree i collegamenti ritenuti essenziali per garantire la continuità territoriale. Il tema è stato affrontato nel corso di un vertice riservato in presidenza tra il capo di gabinetto del governatore Antonio De Caro, Davide Pellegrino, il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, Stefano Paleari, tra i maggiori esperti italiani di trasporto aereo ed ex commissario straordinario di Alitalia. Il confronto è partito dallo studio commissionato da Aeroporti di Puglia, lo stesso Paleari, chiamato a verificare le condizioni di accessibilità dei territori serviti dagli scali di Foggia, Taranto e Brindisi e l'esistenza dei presupposti tecnici e giuridici per chiedere al governo l'attivazione degli oneri di servizio pubblico. L'analisi non considera soltanto la distanza geografica, ma anche le difficoltà di accesso ai servizi di trasporto, incrociando rete stradale, ferroviaria e aeroportuale con indicatori economici e sociali. Il quadro evidenzia criticità soprattutto per Taranto e Foggia. Il Gino Lisa dispone già di collegamenti in continuità territoriale, mentre Grottaglie continua a essere utilizzato prevalentemente per attività industriali, cargo e di ricerca, senza voli passeggeri stabili. Nessuna decisione è stata ancora assunta, ma le parti hanno concordato nuovi approfondimenti. Qualora si raggiungesse un'intesa con i territori, la Regione potrebbe utilizzare lo studio come base tecnica per chiedere al governo l'attivazione degli oneri di servizio pubblico e riportare, dopo anni di assenza, i voli civili a Grottaglie. Adesso parliamo di giochi del Mediterraneo. Irma Testa e Filippo Tortu saranno i portabandiera della nazionale italiana, del Team Italia, durante la cerimonia di inaugurazione del prossimo agosto. Monta però la polemica sui social per la mancata scelta nella direzione della nuotatrice tarantina Benedetta Pilato. Saranno Irma Testa e Filippo Tortu gli alfieri dell'Italia alla cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. I due campioni porteranno il tricolore allo stadio Erasmo Jacopo nel prossimo 21 agosto, guidando la sfilata della delegazione azzurra. Irma Testa è stata la prima pugile italiana a partecipare a un'Olimpiade, la prima a conquistare una medaglia ai Giochi con il bronzo di Tokyo. Nel 2023 si è laureata campionessa mondiale nei 57 kg, arricchendo un palmarès che comprende anche due titoli europei. Filippo Tortu è invece il primo italiano ad aver corso i 100 metri sotto i 10 secondi. È stato tra i protagonisti dello storico oro olimpico della staffetta 4% a Tokyo, dell'argento mondiale di Budapest e del successo europeo ottenuto a Roma nel 2024. Secondo il CONI, l'Italia Team sarà composto da circa 500 atleti impegnati in tutte le discipline del programma. La composizione ufficiale della squadra azzurra sarà pubblicata quest'oggi sul sito dedicato ai Giochi del Mediterraneo. Sui social, però, la scelta ha già acceso il dibattito per l'assenza della tarantina Benedetta Pilato tra i portabandiera. Sulla nuotatrice pesa il precedente disciplinare del 2025. Dopo il patteggiamento davanti alla giustizia sportiva per i fatti di Singapore, la Pilato ha scontato 90 giorni di sospensione. Non è stato però chiarito ufficialmente se quella vicenda abbia inciso o meno sulla decisione del CONI. E adesso parliamo di baseball, perché questa mattina sull'impianto polivalente del quartiere Paolo VI c'è stata una visita importante, quella del presidente della Federazione Mondiale Baseball, Riccardo Fraccari, che ha tastato con i propri piedi lo stato dell'arte dei lavori.
5: Questa mattina al campo polivalente di Paolo VI la visita del presidente della Federazione Mondiale Baseball, Riccardo Fraccari. L'occasione è stata propizia per visitare la struttura finanziata con 3 milioni e mezzo di fondi PNRR per il primo campo sportivo in Italia, terzo in Europa, che unisce le discipline di baseball, football americano e rugby. Una struttura che mostra grande attenzione all'accessibilità attraverso rampe, elevatori elettrici e postazioni dedicate alle persone con disabilità anche all'interno di bagni e spogliatoi. In un secondo momento si procederà con il completamento di alcuni lavori, tra cui l'installazione dei corpi luminosi per le torri faro, che ne permetterebbe l'uso anche in orario serale, elemento non trascurabile soprattutto in questo periodo dell'anno, ma anche la realizzazione dei parcheggi che serviranno il campo e una copertura per la tribuna. L'amministrazione comunale ha dichiarato di aver già reperito i fondi per il completamento dell'illuminazione della struttura, che costituirà quindi il primo step verso il perfezionamento del campo. Un vero e proprio gioiello che sarebbe già stato attenzionato da compagini sportive a livello nazionale e non, attirate dall'unicità della struttura e dal clima mite della città. Insomma, un passo in avanti verso quel turismo sportivo su cui Taranto vuole puntare sempre più concretamente.
6: Questo campo certamente è il punto d'inizio per lo sviluppo non solamente del baseball locale, ma può essere un punto di riferimento per il sud. Quindi per la società è vitale avere una struttura nella quale portare gli atleti a giocare. So che la società locale, ripeto, io non sono in Italia, però so che si sta operando moltissimo anche con il Baseball 5, introducendolo in molte scuole, quindi diciamo che ci sono tutti i presupposti per uno sviluppo forte del baseball.
5: Momento emozionante quello della consegna della targa, un punto d'arrivo ma anche d'inizio per le vostre società sportive.
7: Sì, ricevere una targa ad honorem dalla Federazione Mondiale Baseball, neanche nei miei migliori sogni avrei potuto pensarlo. Veramente faccio fatica a trovare le parole adatte per descrivere questo momento, ma soprattutto la soddisfazione per la città di Taranto di questo impianto che la comunità sportiva del baseball lo aspettava da 50 anni, proprio esatti, perché la prima partita ufficiale è stata giocata nel 1976, 2026 sono 50 anni esatti, io non ero neanche nato. Il campo è omologato per tutte e tre le federazioni, per tutti gli eventi, quindi noi siamo i primi in Italia, questo lo possiamo tranquillamente dire. E in Europa siamo i terzi, dopo Barcellona e Rotterdam. Quindi la città di Taranto deve essere orgogliosa.
4: E adesso dallo sport passiamo allo spettacolo, alla musica, perché si è aperta ieri la seconda edizione del Fiorino Future Festival nella cornice del Parco Due Mari di San Giorgio. Ieri si sono esibiti due rapper napoletani, Frezza e Dipinto. Questa sera prosegue con altri due nomi, 22 Simba e Nerissima Serpe. Poi sabato tocca agli Stadio. È partita come previsto con un bagno di folla la seconda edizione del Fiorino Future Festival ospitata al Parco Due Mari di San Giorgio Ionico. La manifestazione a ingresso gratuito propone musica, spettacolo e aree dedicate al gusto con stand enogastronomici attenti anche alle esigenze gluten free. Spazio inoltre alle famiglie e ai più piccoli con iniziative pensate per coinvolgere pubblici di tutte le età. Ad aprire la prima serata il DJ set di Marco Guacci e Claudia

0: A Cesaroni, DJ di Telenorba, sul palco sono poi saliti due giovani protagonisti della scena rap napoletana. Il primo è stato Frezza, classe 2004, seguito da Dipinto, rapper nato nel 2000, che ha chiuso la serata con la sua esibizione. Il programma prosegue questa sera con due nomi molto attesi, 22 Simba e Nerissima Serpe, pronti a richiamare al Parco Due Mari il pubblico più giovane. Sabato invece sarà il turno degli stadio, guidati dalla voce di Gaetano Curreri.
1: È passato un anno e ci ritroviamo, perché ormai è diventata una tradizione di vedersi di tanto in tanto. Claudia Cesaroni, Marco Guaccica, ragazzi, che è sempre bellissimo rivedervi sul palco e fuori dal palco in modalità relax.
2: Rilassata. Oggi siamo in modalità rilassata, ma solo perché siamo appena scesi dal palco, quindi abbiamo fatto questo pieno di energia bellissima qui a Taranto.
3: Sempre bellissimo tornare qui al Fiorino Future, è bellissimo ritrovarti.
1: Grazie.
3: Ed è una grande emozione incontrare queste nuove generazioni che si avvicinano alla musica, e ogni anno è una scoperta, no? Perché cambiano un po' le mode, cambiano i generi, e riuscire a intercettare il gusto dei ragazzi delle nuovissime generazioni, perché qui ci saranno sicuramente dai 13 ai 30, 40, è una sfida, e credo che questa sera, insomma, abbiamo fatto il meglio che potevamo e mi sembra che sia andata bene.
1: Ma infatti io vi sentivo da lontano e mi dicevo: ma guarda,
4: le conoscevi?
1: No, le conoscevo, le conosco tutte. Però dicevo: guarda questi ragazzi come sono sul pezzo, meravigliosi.
4: Sì,
1: anche perché non è facile stare con un pubblico così giovane.
2: È cambiato il modo di fruire la musica, è cambiata proprio la musica, è cambiato il mondo, tutto è molto veloce. Quindi una cosa accomuna però anche le nuovissime generazioni, al di là dei gusti musicali, di quello che cambia, è la voglia di stare insieme e di divertirsi in occasioni come queste. Quindi quando poi tutte le cose si uniscono come le tesserine del puzzle, allora diventa un mix esplosivo come quello di stasera.
1: Allora, li ritroviamo anche domani.
0: E adesso da San Giorgio ci spostiamo giusto di qualche chilometro, andiamo a Chianciano Terme, dove c'è il nostro Giuseppe Degli Santi in collegamento. Degli Santi, buon pomeriggio, ci siamo visti questa mattina intorno alle 8, ci ritroviamo alle 14, voglio sapere se hai pranzato, se stai bene, poi ci rivediamo tra pochissimo nel TG dello Sport.
5: Devo dire la verità, ho pranzato, sì, ho pranzato e poi ci siamo spostati giusto di qualche chilometro effettivamente da San Giorgio a Chianciano, e alla fine sono giusto 3-4 chilometri, una passeggiatina a piedi siamo sempre qui, alla fine. Comunque, al di là di tutto, sì, tutto bene, procede bene, spedito, c'è tanto caldo, c'è un bel sole quest'oggi anche in hotel, quindi ci fa piacere che questo aspetto venga sottolineato. Naturalmente il Taranto al momento si sta riposando, perché ovviamente ci sarà la seduta pomeridiana, non vi svegliamo altro, perché nel TG Sport naturalmente ci saranno tutti gli aggiornamenti e qualche chicca dal punto di vista tattico.
0: Ormai Degli Santi ha imparato anche come bisogna lanciare, come bisogna creare hype sulla notizia, quindi grazie Giuseppe, ci rivediamo tra pochissimo. Io ringrazio allo stesso modo voi che siete stati in nostra compagnia in questo TG. L'appuntamento ovviamente alle prossime edizioni di 100 Notizie. Grazie e buon proseguo di giornata ovviamente su Studio 100.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia.

Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Benvenuti, bentrovati con l'informazione sportiva di Studio 100, 100 Sport. Come al solito partiamo in questo nostro approfondimento in quelle che sono le tematiche che riguardano lo sport dell'arco ionico. Particolare attenzione ovviamente al Taranto Calcio che si trova in ritiro a Chianciano Terme. Non perdiamo tempo e ci colleghiamo subito col nostro inviato sul posto, Giuseppe Degli Santi. Come anticipato prima, Giuseppe, giornata, quinto giorno di lavoro per il Taranto Calcio, giornata che vede una doppia seduta come ormai consuetudine, ancora indicazioni sul punto di vista tecnico ma anche tattico.
1: Assolutamente sì, ridiamo il buon pomeriggio direttamente qui da Chianciano Hotel, o meglio Chianciano Terme presso l'Atlantico Hotel Palace, e quindi siamo qua sostanzialmente. Vi raccontiamo quello che sta accadendo, perché stamattina si è svolta una bella seduta intensa dal punto di vista del lavoro aerobico e poi della gestione del pallone, che è fondamentale come ben sapete anche per dare la possibilità ai giocatori di iniziare davvero a praticare le prime idee del tecnico Giuliatto. Abbiamo visto, come vi stavo già anticipando, un po' dal punto di vista tattico, il credo calcistico di mister Alberto Giuliatto, proprio il 4-3-3 iniziale, visto anche nella partitella di ieri pomeriggio contro un 4-3-1-2 che si era messo a spec quasi in un certo senso. Quindi l'idea di Skoric come regista, ancora incerti come mezzala destra, un po' più avanzata come già vi anticipavamo nella giornata di ieri, e poi sulla mezzala di sinistra abbiamo visto l'idea di Paolo Antonio, ma occhio perché ovviamente sono delle fasi di gioco da prendere con le pinze al momento, perché sappiamo bene come nel ritiro poi le cose possono cambiare. Bene anche gli under, Guastamacchia, Morales molto bene, tra l'altro a breve avremo proprio il servizio su Javi Morales, il centrale spagnolo tra l'altro ha scherzato proprio nel rapporto che ha con Antonio Guastamacchia, i due insieme hanno fatto molto bene a Casarano, sono state proprio le fortune della roccaforte casaranese, quindi si ritrovano insieme nella esperienza tarantina. Che dire, Dario, sicuramente c'è più amalgama rispetto a prima, la squadra inizia a conoscersi sempre di più, lavorano gradualmente con lo staff del tecnico, con Carlo Catanzano che li sta mettendo a dura prova, insomma, perché c'è anche da considerare un altro aspetto, e c'è il discorso delle temperature che non stanno affatto aiutando, e quindi diciamo che siamo giunti oramai sui 35-36 gradi, poco fa, ma proprio poco fa è arrivato giusto un po' di venticello, però sappiamo che dura pochissimo, quindi dobbiamo riabituarci tra poche ore, ore 16, tra l'altro riprenderanno i ragazzi con la seduta pomeridiana, nuova partitella, nuovi step da fare appunto per arrivare poi agli impegni ufficiali più carichi che mai, però inevitabilmente il caldo sta influendo notevolmente, i ragazzi iniziano a percepire già tanta stanchezza.
0: E allora a questo punto, Giuseppe, noi ci guardiamo assieme il servizio che hai preparato e che porta la tua firma relativo alle ultime ore, come si vive il ritiro in casa Taranto, e poi torniamo per le ultimissime.
2: Quinto giorno di ritiro per la SS Taranto a Chianciano Terme, dove la preparazione prossima

0: segue ritmi sostenuti, i carichi di lavoro aumentano, ma cresce anche l'intesa all'interno del gruppo, impegnato a costruire le basi della nuova stagione agli ordini di mister Alberto Giuliatto. Tra i protagonisti di questi primi giorni c'è il neodifensore Javi Morales, che racconta tutta la sua soddisfazione per l'approdo in rossoblù e le prime sensazioni vissute con la squadra.
1: La verità, sono molto contento di essere qua. Ogni giorno che passa mi rendo conto che la scelta che ho fatto è la più giusta. Vedo un gruppo top, un gruppo di gente molto, con molta fame, con idee molto chiare. Volevo un progetto così ambizioso e la verità sono molto contento.
0: Preparazione importante agli ordini del prof Catanzaro e il suo staff, come ti stai trovando?
1: Bene, bene, la verità ci sta facendo lavorare, però siamo qua per ciò, quindi bene, bene. Il caldo un po' pesante, però siamo tutti bene.
0: Spazio anche a un simpatico aneddoto raccontato da Avi Morales, protagonista di un curioso siparietto con Guastamacchia.
2: Hai ritrovato un collega di reparto, Guastamacchia, con cui avete fatto le fortune a Casarano. Chissà che questa coppia poi non possa essere riconfermata qui a Taranto.
1: Sì, la verità è che la fortuna di Guastamacchia è che sono tornato io a stare assieme a lui. No, vabbè, c'è un bel rapporto con lui e ci siamo trovati molto bene l'anno a Casarano e speriamo di fare lo stesso.
3: Giuseppe, insomma, emerge già una certa complicità, un certo modo di fare gruppo, anche se è vero che Guastamacchia e Avi Morales già si conoscevano, come hai sottolineato nell'intervista, però sicuramente, se questo è lo spirito, sta nascendo un Taranto importante, non solo sotto il punto di vista sportivo, perché esatto, insomma, le qualità di questa squadra sicuramente a bocce ferme sono innegabili, poi il campo come al solito dirà la sua, ma anche sotto il punto di vista del gruppo, e sappiamo quanto il gruppo sia fondamentale per vincere ogni genere di campionato, dalla A sino all'eccellenza, sino a scendere.
0: Guarda Dario, il gruppo sappiamo benissimo quanto è importante poi durante poi il percorso della stagione. È una squadra che sicuramente sa, è consapevole della sua forza, della propria forza, però ha bisogno di una guida, e quella guida si chiama al momento Alberto Giuliatto e il suo staff, naturalmente, che stanno seguendo perfettamente tutte le linee, stanno iniziando naturalmente un lavoro importante. C'è da plasmare questa squadra per renderla ovviamente una corazzata vera e propria del prossimo campionato, al di là, ripeto, sempre della questione legata a eccellenza o Serie D, però questa è una squadra che può competere su entrambi i fronti, quindi questa sarà una rosa che dovrà assolutamente emergere il prima possibile, lo farà sicuramente dai primi test, dalle prime amichevoli, quindi ci sarà da capire un po' come sarà disposta in campo, perché ovviamente abbiamo bisogno di più intensità da questo punto di vista, di più sguardi, ecco, al riguardo, però attendiamo naturalmente quello che accadrà nel pomeriggio e poi già da domani potremo dare ulteriori informazioni. Squadra che continua a seguire questa dieta ferrea, una dieta che oramai va avanti da 5 giorni, siamo giunti oramai a un buon punto della settimana, domani è sabato, ok, il sabato sera solitamente si è esce in estate, si sta bene, però alla fine siamo al lavoro e quindi dobbiamo, diciamo, seguire le linee guida anche noi giornalisti, quindi proseguiamo con questo lavoro, vediamo un attimino cosa ci dirà il campo in queste ore.
3: Due info di servizio: la prima è che con Giuseppe De Lisanti ci vediamo questa sera in Cento Sport Weekend per le ultime da Chianciano Terme. La seconda è che assieme a Giuseppe De Lisanti, un gradino un po' più su però rispetto a De Lisanti, ci sarà ospite questa sera anche il presidente Sebastiano Ladisa, che sarà in collegamento con Cento Sport e col quale faremo il punto su diverse situazioni. Questione stadio, perché ieri abbiamo incontrato il presidente Sebastiano e il suo fratello Vito all'interno dell'area hospitality dello stadio Iacovone, ci abbiamo parlato di diverse cose, non ultime anche quella possibilità di essere insomma riammessi o ammessi al campionato di Serie D. Commenteremo con lui anche le parole del ministro Abodi, al quale noi di Studio 100 abbiamo chiesto se fosse ancora aperta la partita relativa all'ammissione. Certo, non è stata la risposta che avremmo voluto, ma la porta resta leggermente aperta secondo me. Quindi faremo il punto su questo. Ospite De Lisanti, se non vi basta De Lisanti, ovviamente ci sarà il presidente Sebastiano Ladisa. Ultima comunicazione e poi ti lascio andare: ieri è stato il compleanno, sì, di questo qua, di Giuseppe De Lisanti, e quindi non posso che farti gli auguri anche in diretta. Auguri Giuseppe, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, grazie Dario, grazie di cuore. Un abbraccio a voi, buon proseguimento.
3: A stasera degli Santi. Noi proseguiamo con la nostra pagina sportiva, parliamo di basket 3 contro 3 in ottica Giochi del Mediterraneo. Ovviamente le gare si svolgeranno all'interno del parco della Villa Peripato con la nuova struttura che è già stata presentata e consegnata alla città da parte della struttura commissariale. L'abbiamo visto negli scorsi giorni, sono arrivate le convocazioni, guardiamo il servizio.
4: Diramate le convocazioni delle nazionali italiane di basket 3 contro 3 under 23 che parteciperanno ai 20esimi giochi del Mediterraneo di Taranto. Le squadre maschile e femminile si raduneranno il 27 agosto nella capitale prima del trasferimento in Puglia. Gli atleti alloggeranno nel Villaggio Italia allestito all'interno della base navale della Marina Militare di Taranto. Le gare si disputeranno dal 29 agosto al 1 settembre nella cornice dei giardini della Villa Peripato di Taranto. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale dei Giochi del Mediterraneo. Tra gli azzurri convocati figurano Matteo Corniati, Matteo Gherardini, Francesco Gravaghi, Tiandé Villistio, mentre a disposizione ci saranno Aleia, Ivan Mobio e Tommaso Paolo Vecchiola. La squadra femminile sarà invece composta da Giorgia Amatori, Ilaria Bernardi, Loredana Takugong e Nancy Gessan. A disposizione Josefin Di Fine e Martina Tau. A guidare la delegazione sarà Margaret Gonnella, Claudio Negri invece sarà il tecnico della nazionale maschile, mentre Agostino Riglio allenerà le azzurre.
3: Adesso parliamo di futsal, la New Taranto calcia 5, piazza un altro colpo e ritrova il pivot Ike che torna in riva allo Ionio dopo aver salutato Taranto a gennaio, a metà della scorsa stagione. Guardiamo il servizio.
4: La New Taranto riabbraccia Carlos Enrique Ribeiro, il pivot brasiliano classe 1985, conosciuto da tutti come Ike, torna a vestire la maglia rosso-blu dopo la parentesi della scorsa stagione conclusa a dicembre con il trasferimento in Serie A al Capurso. Giocatore di grande esperienza e carisma, Ike porta con sé un curriculum di assoluto livello. In Spagna ha giocato nella Liga con Burela, Umilia e El Pozzo Murcia prima di trasferirsi e proseguire la sua carriera in Italia. Nel nostro paese ha indossato le maglie di Luparense, Bergamo, Canosa, Città di Melilla, la Sverona, distinguendosi sempre per qualità tecnica, leadership e capacità realizzativa. Il ritorno di Ike rappresenta quindi un rinforzo importante per la prima squadra della New Taranto, che potrà contare su un elemento di esperienza e affidabilità. Per il brasiliano è previsto anche un ruolo all'interno dello staff tecnico del settore giovanile, dove metterà le proprie competenze a disposizione dei giovani talenti rosso-blu. Un doppio incarico che rafforza ulteriormente il legame tra Ike e il club tarantino.
3: E questo era il nostro ultimo servizio, tra pochissimo il conto alla rovescia targato Angelo Di Leo e poi vi ricordo l'appuntamento con 100 Sport Weekend alle 20:30, vi ho già anticipato due degli ospiti, uno Giuseppe Degli Santi in collegamento da Chianciano Terme, l'altro sarà il presidente del Taranto, Sebastiano Ladisa. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.

0: Oh, magnifico. A voi.
1: Grazie.
2: Quello deve essere un grande artista. Beh, ora dobbiamo tornare all'albergo. Bisogna fare i bagagli. Il vapore parte a mezzanotte.
0: Ma io non parto.
2: Non parti?
0: Io riflettuto bene. Sento che qui farò molta fortuna. E non tornerò più in America.
2: Come non vuoi tornare? Ma porteremo il nostro lavoro al mercato del pesce.
0: E non se... preoccuparti. Ci sono anche qui mercati di pesce. Gatto?
1: Comandate, signore.
0: Un altro bicchiere di latte con due paglie nuove.

0: di la verità. Tu mi nascondi qualche cosa di importante. Oh, la scatola è il mio cuore. Il contenuto è dolce, dolce come l'amore che io sento per te. Olio.
1: Anche poeta, non ti senti commossa?
2: Oh, oh, i canini!
1: Ma chi è?
0: È il forestiere della camera 4.
1: Ah.
0: I suoi amici sono molto gentili e lui, come vedete, è anche generoso.

0: Signor Harvey?
1: Salvamotte.
0: Vi ringrazio per la fotografia.
1: Vi è piaciuta?
0: E per i bellissimi fiori.
1: Oh, grazie. È poca causa.
0: E per i deliziosissimi dolci.
1: Allora, se mi assicurate che non vi sono dispiaciuti, ve ne manderò degli altri.
2: Oh.
3: Perché così allegro?
1: Telio, sei tu tenore un segreto?
3: Certo.
1: Sono innamorato.
3: È una cosa grave? E di chi?
1: Della più bella creatura del mondo. Di Giorgetta, la figlia dell'albergo.
3: Vorrei dire dell'albergatore. Certo, è una bella ragazza.
1: E se...
3: un bel pezzo di...
1: Ti proibisco di parlare così. E la donna che io sposerò, guarda, questa solitaria l'ho comprata per lei.
3: Oh, mettigli un paraluce. Mi acceca. E dimmi, quando sposerei?
1: Ma lei ancora non lo sa.
3: E che cosa aspetti a dirglielo? Io non perderei tempo.
1: È quello che farò subito. Ora faremo toilette e poi scenderò a fare la mia proposta.
3: Questo è parlare. Avanti, ci sarà da divertirsi. Allora, presto, mangerei i miei confetti.

0: farti porre seri a quello che fai.
1: Così non batto più la testa. Hai visto?
0: Spostati verso la finestra dove puoi stare in piedi.

0: Perché non vai alla finestra?
1: Queste sono cose che non ti riguardano.
2: Che cos'è questo carnevale? Che significa questa allegria, eh? Parla.
3: Guarda questo. Non è buffo, vero?
4: Certo, è buffo, sì. Ma sarà bene, Giorgetta, che tu gli dica che sei sposata con un tipo che non tollera troppo gli scherzi.
3: No, papà, non sarà necessario.
4: No,
3: poi è troppo buco perché lo prende sul serio.
4: No, certo, sicuro, sì, sì.
2: Ma voi cosa fate qui? C'è tutto da fare all'albergo. Via, via, via, via, via, via. Andiamo.
5: Francesco! Francesco!
6: Ah, che piacere rivederti.
5: Dopo tanto tempo, ma perché non ci hai avvertiti del tuo ritorno?
6: Ho voluto fare una sorpresa a Giorgetta. Ah, dov'è?
5: Aspetta, aspetta. Giorgetta! Giorgetta!
3: Che vuoi, papà? Francesco! Oh, Francesco!
6: Cara Giorgetta, da troppo tempo ho aspettato questo momento.
3: Oh, caro Francesco, sono stata tanto in pensiero per te così lontano.
6: Sì, è terribilmente triste la mia vita laggiù. Ma ho una buona notizia da darti. Ho ottenuto che tu possa seguirmi al Marocco.
3: Oh, che gioia! Sono così contenta. Oh, questa è la felicità. Ma tu avrai fame. Aspetta, ora provvedo.
7: Ora me ne metto qualcosa di fresco.
8: Buona idea. Bisogna mettersi in forma. Sicuro.
7: Buttala dietro le spalle.

0: servirvi?
1: Una bottiglia di vino generoso e tre bicchieri.
0: Tre bicchieri?
1: Sì, so che voi ci tenete compagnia. Sai, sono così felice che sento qualche cosa.
2: Sì, che ti succede?
1: Sono nervoso, capirai. È la prima volta nella mia vita che mi sposo.
3: Mario, questo è il momento.
2: Coraggio, perché no?
3: Dichiarati. Di uomo. Di che hai paura?
2: No, non ho paura.
3: Capisco. E parlerò io per te allora. Ti farò vedere come si fa.
0: Sentite, il mio amico si sente male. Vi sentite male?
3: Sì, sente un gran vuoto.
0: Un gran vuoto?
3: Un terribile vuoto.
0: Oh, ho capito! No, non è un vuoto di stomaco, è il suo cuore che è vuoto senza voi. Vuole sposarvi. È vero, Olio? Avanti, parla tu. Su.
4: Voi volete sposarvi?
1: Sì. Sarebbe una grande fortuna.
4: Oh, ma volete scherzare?
0: Non ha mai parlato così seriamente. Vero, Olio?
1: Ma certo. E questa ve lo dovrebbe dire anche le mie frecce.
4: Davvero è molto gentile quello che mi dite. Ma non potrà mai essere.
1: Oh, non posso sperare che un giorno Giorgetta...
3: Avanti, insisti, Olio.
1: Amate qualche altro?
4: È così. Mi spiace, credete. E scusatemi.
3: Bene, e che ho fatto? È inutile piangerci sopra. Anzi, è meglio che andiamo a prendere aria, eh? Andiamo, Olio.
1: Io rimango.
3: Non vuoi uscire con me, giù?
1: Ho bisogno di solami. Resto solo.

0: Non tardare, caro.
1: No, ma è assolutamente necessario che vada a rapporto al comando.
0: E torni subito?
1: Più presto che posso.
2: Cerca di calmarci. Il tempo ti farà dimenticare.
1: Io sento un grande vuoto nella mia vita. Sento che tutto mi manca, che tutto è finito senza speranza. Mi manca la sostanza. Mi manca la tenerezza.
2: Perché non provi una bella vita?

0: bistecca tenera. È piena di sostanza, ti riempirebbe il vuoto.
1: Tu non capisci niente. Dammi sali da fiutare.
0: Oh. Espira forte.
2: Lascia
0: andare.
2: Oh, Dio la mia.
1: Un po' d'acqua sulla testa. Non così.
0: Ecco, va bene così?
1: Bagna con acqua.
0: Ci serve ancora qualche cosa?
1: Sì, levati da tono.
0: Sei un ingrato, dopo tutto quello che ho fatto per te. Ti ho consigliato per il tuo bene, ti ho sovvito con le mie mani. E adesso per una delusione d'amore, dove se al mondo non ci fossero altre ragazze che meritano di essere sposate. Se io fossi ridotto come te, andrei a buttarmi nel fiume.
1: Telio, tu hai avuto una buona idea.
0: Quale?
1: Voglio seguire il tuo buon consiglio.
0: Bene.
1: Andrò a buttarmi nel fiume.
0: Oh, piano, un momento. Io dicevo perché serve, perché...
1: Questo non è il momento di scalzare.
0: Lo so, ma è bene rifletterci sopra. Ti sei mai affogato prima d'ora?
1: Ho pensato su. Dal momento che Giorgetta non mi vuole sposare, la mia vita in questa terra è inutile.
0: Oh, tu esageri.
1: Tu non hai mai trovato un grande amore. E non potrai mai capire cosa sia una grande delusione. E alle grandi delusioni occorrono grandi sacrifici.
0: E va bene, se lo dici tu allora...

0: Allora, buon viaggio.
1: Addio, Taylor.
0: Addio.
1: E dove vai?
0: Ormai la mia missione è finita. Ma che vuoi?
1: Conterò fino a tre e ci butteremo insieme.
0: Ma perché devo buttarmi anch'io? Non sono mica innamorato.
1: Bell'amico che sei, che mi lasci solo nell'ultimo viaggio dopo tutto quello che ho fatto per te. Ma che bella amicizia la tua se non ti senti capace di affrontare il più piccolo sacrificio e ti rendi conto che dopo la mia morte tu rimarresti solo, che non ci sarò più io a difenderti e a proteggerti sempre. Potresti vivere senza di me.
0: Non ci avevo pensato. Non credevo di darti un dispiacere. Ma ora sono pronto a seguirti.
1: Lo so, Stelia. Non hai colpa se sei stupido. Sei solo senza testa, come al solito. Ora prendi questa.

0: qua che fai questa calce? Sei pronta?
1: Addio, Alio.
0: Addio, Telia. Uno, due.
1: Alio, ti ricordo ora una cosa. Ascolta.

0: Un giorno tu mi dicesti che una volta morti tutti noi ritorniamo sulla terra sotto altre forme, come un uccello, un cane, un cavallo, eccetera.
1: Sì, si coda, la reincarnazione.
0: Ecco, come tu dici. Ora che stiamo per andarcene, sotto quale forma vorresti ritornare?
1: Oh, non ci ho mai pensato. I cavalli mi piacciono. E credo che sarei un ottimo cavallo.
0: Ah?
1: E tu cosa vorresti diventare?
0: Io vorrei tornare quello che sono. Sono sempre andato d'accordo con me stesso.
1: Vedi? Se ritornerei ad essere quello che sei, procuro di tornare meno stupido di questo momento. Sei pronto?
0: Addio, Owl.
1: Addio. Uno. Due.
0: Olio, mi viene un'altra idea. L'acqua sarà abbastanza profonda. Si potrebbe battere la testa, vero? E poi...
1: A questa non ci avevo pensato.

0: Oh, qualche pesciolino. Senti, dobbiamo andare via di qui. C'è un uomo che ci guarda, là.
1: Ho capito il tuo gioco, tu ci occhi di Toby, è una bestia. Sono venuto per buttarmi nel fiume e ci butteremo. Finiscila di fare il buffone e io mi butterò da solo.
2: Non lasciarmi, Olio.
1: Vuoi seguirmi? Sta bene.
2: Addio, Olio.
1: Bestia. Uno. Due.
3: Scusate, signori miei, non vorrei disturbare.
0: Noi dobbiamo a negoci.
3: Padronissimi di fare il vostro comodo, ma è certo che commettete una sciocchezza.
0: Cercate di farglielo capire voi, tutto perché è innamorato di una ragazza. Non è stupido questo?
3: Le donne non meritano tanto.
0: Lo credo.
1: No, parlerete così solo se la conoscete come io la conosco.
3: Sì, sì, capisco benissimo, ma ci sono tanti pesci nel mare.
0: Ma non è mica innamorata di un pesce, è una ragazza.
3: È un modo di dire, amico mio.
0: Oh.
3: Ah, io vi comprendo, ma ci sono molte cose nella vita che la rendono degna di essere vissuta.
0: La pasta asciutta, io.
3: La vita è cosa troppo preziosa per sacrificarla a una donna che certo non è degna di voi.
0: Però le sente.
1: Essa è degna di me, ma c'è un altro uomo tra me e lei. Un uomo che vorrei incontrare faccia a faccia e vi do le mie parole che sapei fantomodo.
0: Sicuro.
3: Bene. Non voglio contrariarvi, ma se volete ascoltarmi vi insegnerò il modo di dimenticare.
1: Come si può dimenticare?
3: Arruolandovi nella legione straniera.
0: E perché?
3: Per dimenticare.
0: Senti, non è una brutta idea. È meglio che buttarsi lì col pericolo di buscarsi una polmonite.
1: Ci ho ripensato. Grazie, signore, del consiglio.
3: Ne sono lieto. Buona fortuna e addio.
1: Addio.
0: Addio. Ottima idea. Non dobbiamo fare altro
1: che... Che saltava nell'acqua il più petto. Chi mi assicura che nella regione straniera potrò dimenticare? E venti, sei pronto? Uno.
0: Ancora un momento, Olio. Ehi, signore. Se ci arruoleremo nella legione straniera, garantite che dimenticherà.
3: Vi assicuro che sarà questione di pochi giorni.
0: Ora sei convinto,
1: sì,
0: vero?
1: Sì.
0: Cominceremo una nuova vita. Questo intanto non serve più.
1: No,

0: present her. Order.
1: Take command, Captain.
2: Lieutenant, close order drill for the first platoon.
3: Post.
4: Sì, lo so, ma non ci tengo. La foto l'ho solo, sino a quando avrò dimenticato. Tu lo sai.
5: The castle.
4: Cieco sinit? Sinit.
6: Accompagnatemi! Spada! Avanti! Cieco sinit! Sinit! Please!

0: Peña del Paso, las brigas, compañía.
1: Permesso.
2: Ciao, guarda chi si vede. Ehi, Olio, guarda.
1: Oh, che bella sorpresa. Ma come piccolo il mondo. Come vedete, eccoci qui.
2: Sì, però tutto è come prima, vero, Olio?
3: Presentateli al comandante.
4: Sì, sì.
1: Allora, ci divertiamo.
2: Sì, arrivederci.
1: Ciao. Ma guarda che bella sorpresa.
2: È vero.
1: Ehi. Dove andiamo a mangiare?
3: Silenzio!
1: Addio!
2: Ciao.

0: Buongiorno.
1: Attenzione a quanto vi comunico. Sveglia alle 5, 10 minuti di tempo per vestirvi ed essere pronti per l'ispezione. Ispezione fino alle 7, 10 minuti per la colazione. Istruzione fino all'1 e marcia fino alle 4.
2: E quando si mangia?
1: Il rancio si consuma in marcia. Poi ispezione fino alle 6. 15 minuti per il pasto, poi servizio di cucina fino alle 10. Servizio di ronda fino alle 11 e poi a letto. Ho detto.
2: Se abbiamo tutti questi impegni, come farai a dimenticare? Glielo devi dire, subito.
0: Quanto ci date per tutto questo lavoro?
1: Avrete un franco al giorno.
2: Potremmo risparmiare,
0: Quante fai monete americane?
1: Ah, volete dire in dollari? Bene, equivale a 3 centesimi di dollaro al giorno e può variare col corso del cambio.
2: E quanto prendiamo di straordinario?
0: Bello mio, se credete che io voglio fare tutto questo lavoro per 3 centesimi di dollaro al giorno, vi siete sbagliati. So che io filo.
1: Ah, è così, eh?
0: Sì.
2: Già, e questo vale anche per me. Se ci volete, noi non si lavora per meno di 5 scudi al giorno. Dico bene?
0: Ha, ha, ha, ha, ha. Sì.

così lavorate. Lavora, poltrone!

0: La vuoi finire di amare giovani la vita già così amata?
1: La colpa non è mia. Se tu non ti innamoravi di Giorgetta, noi non saremmo qui a fare la valle.
0: Finiscila di parlarmi di quella donna. Io sono qui per dimenticare. Quando sto per dimenticare, tu me la ricordi sempre. Ecco un altro giorno perduto.
1: Perché ti manca la forza di volontà. Prova a schiacciarla dal tuo pensiero con la suggestione.
0: Ma come dimenticare con la suggestione?
1: Eppure ti assicuro che lo saprei fare. Basta volere.
2: Chiuderei bene gli occhi e poi penserei intensamente a nulla. Così dimenticherei tutto.
3: Lo sai che sei proprio intelligente?
1: Te ne accorgi solo adesso?
2: Perché non vuoi provare?
3: Sì, sì.
1: Non pensare a nulla.
0: Non penso.
1: Certo, non è facile dimenticare una donna come quella, con quei capelli, quegli occhi, e che bei denti, e quelle labbra. Comprendo. Mi pare di vederla.
0: Che donna. Che donna. Dimmi, te fai apposta? Come posso concentrarmi a non pensare se tu continui a parlarmene? Perché non stai zitto? Lasciami solo! Sparisci!

0: Hey, Paulio.
1: Se non lo smetti ti picco subito con le tette nella tinozza. La smetti, stupido.
2: Questa cosa fa un seguito.

0: Ehi, lumache! Spicciatevi che il cuoco vi aspetta in cucina per pulire tutta questa verdura che è sul camion.
1: Vuoi ripetere?
0: Hai capito.
1: Ti pare giusto? Dopo tutto questo lavoro,
2: Sento che in questo momento sono un altro

0: komen. Osserva. Un miracolo è venuto.
1: Quale?
0: Ho completamente dimenticato.
1: Tu hai dimenticato Giorgetta?
0: E chi è Giorgetta?
1: Magnifico! Allora terminiamo di lavare e torniamo in casa.
0: Terminiamo niente, noi ce ne andremo di qui.
1: Questo è parlare da uomo. Ce ne andiamo.
2: Li ho trovati che dormivano e quando li ho invitati a riprendere il lavoro mi hanno sbattuti i panni sulla faccia.
3: Ah, è così, eh? Ebbene, insegnerò loro cos'è la disciplina sotto i miei ordini.
1: Addio. Sono proprio felice di andarmene.
0: Anch'io. Hai preso tutto?
1: Mm-hmm.
0: Andiamo da quel vettivo del comandante a dirgli che questo servizio non fa per noi, che non siamo attivi alla fase tutt'ora.
1: Avere il coraggio di darci 3 centesimi al giorno.
0: Sì. Ecco, sinistra. Sinistra.
4: Provateli e metteteli subito in prigione.
5: Signor sì.

0: Ti parlo che mi vengo ad aspettare io.
1: Non c'è nessuno.
0: Pare.
1: E se cance?
0: Devo dirgli quello che
1: penso.
0: Andiamo
1: a cercarlo.
0: Cercarlo, gli scriverò un biglietto.
1: Lasciagli solo il biglietto da visita. Con sopra i saluti. E anche il ciapo per lui.

0: E dopo l'etta la mette nella pipa e se la fuma.
1: E se non fumasse la pipa?
0: Bene, ne faccio un po' quello che vuole.
1: Giusto, ne faccia pure quello che vuole.

0: cosa gli hai scritto, Olio?
1: Tante belle parole. E mi spiace, non sapevo scrivere la parola vergingetorige.
0: E perché proprio vergingetorige?
1: Oh, che bella!

0: E ora affrettiamoci a partire per l'Europa.
1: Non vedo l'ora di essere via di qui. Dite, un cammello fa portare i bagagli?
2: Là fuori della porta.
1: Grazie.
0: Addio.
3: Nessuno deve uscire da nessuna porta, per nessun motivo.
4: Signor sì.
1: Andiamo.

0: Non capisco come stanno in aria.
1: Non mi interessa, preferisco stare in terra.
0: Anch'io. La terra è molto più sicura, affrettiamoci. È meglio.
2: Francesco!
3: Giorgetta, finalmente.
2: Ah, finalmente, vero? Sono così felice d'essere con te. E tu, caro?
3: Ogni giorno mi pareva un anno, cara. Ah. Vado a prendere la macchina e torno subito. Aspettami.
1: Oh. Scusate, sapete indicarvi la strada?
2: Oh, signor Hardy!
1: Giorgetta, siete venuta a raggiungermi. Finalmente siamo riuniti.
0: Olio, ricordati che l'hai dimenticata.
1: Stupido, come vuoi che abbia dimenticato le mie Giorgetta?
2: Oh, signor Hardy!
1: Ho capito. Telio, desideriamo le stazioni. Vattene, via, su.
0: Olio!
1: Via. No.
2: Oh!
1: Giorgetta!
2: Oh! Oh!
1: Sono felice, ancora.
2: Ma signor Hardy, cosa vi prende?
4: Ehi!
1: Che educazione è questa?
4: L'educazione te la darò io, quella è mia moglie.
1: Allora, filete.
4: Vostra moglie?
1: Sì.
4: E ora pagherete caro il vostro...
2: Fermo, Francesco, non lo ammazzare, lui non sapeva...
4: Capisco, cara, ma ora lasciami solo con costui. Ascoltate, Ganimede, ficcatevelo bene in zucca. Ricordatevi che quella è mia moglie. E se io vi trovo anche solo una volta a farle la ronda intorno, vi faccio legare a un palo e spolpare vivo dagli avvoltoi e poi metto il vostro scheletro a imbiancare al solleone del deserto. Avete capito?
1: Sì.
0: Ehi, dice! Non abbiate preoccupazioni per noi. Noi si parte subito. È vero, Ollie?
1: Noi ce ne andiamo!
4: Dentro!
0: E chi parla?
4: Dentro!
1: Oh, che dentro? Noi siamo bene fuori. Non avete ricevuto il biglietto?
4: Sì, l'ho ricevuto e con quel biglietto avete firmato la vostra sentenza di morte. E adesso vi arresto per diserzione. Avanti, in prigione!
0: Ma io...
4: Chiudeteli bene e fateli sorvegliare da una buona guardia.
5: Signor sì! Avanti! Marsh!
2: Perché devo morire io?
5: Alt! Due disertori!
6: Tagliavate la corda, eh? Avanti, ora ci penso io. Avanti, entra! E cammina, hai capito? Vai dentro!
1: E no, signore!
6: I ribelli anche? Avanti, dentro! Ma guarda! E non finisce così, sta certo! Che gente! Ma guarda un po' cosa si deve vedere.
0: Perché è così cattivo?
6: Ah, io sono cattivo. E voi? Oddio! Entro!
0: Ehi, signore!
6: Guarda te!
0: Dimenticate le chiavi. Guardate.
1: E quando impari ad essere meno stupido?
0: Io?

0: risultata intera la colpa, saranno fucilati all'alba.
1: Ancora non riesco a capire. Perché fucilarci all'alba?
2: Speriamo che sia nuvolo domattina. Senti, Ollie.
1: Parla.
2: Vuoi proprio rinascere cavallo?
1: Non me ne importa anche se non ritorna affatto.

0: Di, dove andiamo?
1: Questa galleria ci porta all'esterno, così saremo certamente liberi.
0: È il permesso di libera uscita?
1: Eventi! Vuole anche il permesso.
0: Potevamo richiederlo, eravamo più tranquilli.
1: Sei buffo, ma non ho voglia di ridere. Eventi!
0: In che modi?
1: Che modo? Hai visto cosa hai fatto? Adesso ci tocca scavare per uscire. Bisogna ritornare in cielo per prendere il necessario.
0: Io non ci rigioco.
1: Brigati su, questa è l'unica nota salvezza.
0: E perché devo ritornare solo io? Sempre io. Io. Metti sempre sotto di te.
2: Oh.

0: Consegnate i prigionieri.
1: Subito. Avanti, alzatevi, coraggio! Su, tocca a voi!

0: Comandante, i prigionieri sono evasi.
1: Come? I prigionieri sono evasi? Dovete trovarli!
0: Signor sì.
1: I due condannati sono fuggiti e bisogna trovarli. Mobilitate tutto il corpo e portateli qui, vivi o morti.
2: È ora di far colazione.
3: Che mangi, la tiara?
2: Dicevo così solo per dire, se non scappavamo, avevamo il rancio.
3: Sì, avremmo avuto fucilate nella schiena.
2: Jay, non ci pensavo.
4: So, finisci, la sei già troppo bella.
2: Certo.
4: Io lo sai, temo sempre che tu qui debba annoiarti.
2: Oh, caro.
4: Oh, tu vai in cantina e porta una bottiglia di quel vino speciale.
5: Signor sì.
6: Oh, Francesco, vuoi farmi il piacere di non tormentarmi?
4: Ma io volevo aiutarti.
6: E ti lasciarmi fare la mia toeletta in pace,
4: va
6: via.
4: Bene. Oh.

0: Dove credi che siamo?
1: Ciò che in qualche locale lontano dal porto. Ciò che di orizzontarmi.
0: Come faccio a orizzontarmi?
1: C'è una porta. Non battere!
0: Sono educato io!

0: Giorgetta?
1: Posso entrare?

Non era proprio il momento di stanno a tiove. Una donna tova, pezzo! Alziamola! Pezzo, mi chiamo d'acqua, subito!

0: Permesso.
1: Come? Che pezzo?
2: Preparatevi a morire.
0: Dici a te, sai?
1: Tu pensa alla tua pelle, io alla mia.

I due condannati sono evasi. Siete tutti mobilitati per trovarli. Ispezionate che tutte le porte siano ben chiuse e sorvegliate. Chiunque li troverà avrà 2 mesi di licenza. Andate!

0: ايه؟
1: جوزك
0: تليفون عند عاطي.
1: هناك ما فتش مطيئة.

0: I tell you, torpedoes and a quiz. No, mi vedi, non riconosci il tuo vecchio compagno?
1: Olio, sei proprio tu.
0: E come, ne dubiti?
1: Oh, sei tornato.
2: Di non...

0: Accidenti, che gambe!
1: Vuoi venire anche a me?
2: Di mezz'ora alla fine della lezione.
3: Si vede che l'orologio non funziona.
2: È la vostra testa che non funziona.
3: Prego, signor direttore, il mio motto è coscienza e serietà.
2: Coscienza e serietà.
4: Oh, tu chi è? Sono 6 mesi e sempre puntuale, eh?
0: No, prego. Oggi sono in ritardo di 5 minuti.
5: Buongiorno. Il resto è per voi. Bella giornata, eh?
6: Proprio bella.
5: Se non disturbo, gentile signora, vorrei pregarvi di consegnare questo sintetico orizzando omaggio floreale personalmente alla signorina...
6: Alla signorina Laura, ho capito, va bene. Va
5: 1000 bene. Grazie, 2000 grazie, magari 3. Io non ci tengo, sono 2 spiglie. Credete che la signora Laura pensa a me qualche volta?
4: Lo pensa che a voi.
5: Veramente? Tenete. Ma cos'è questo trapassare di casse contro casse, valigia, valigiotti?
4: Non so.
5: E credete che uscirà la signora Laura oggi?
4: Certo che uscirà, ma non ora. Ha degli invitati.
7: Questa riproduzione dell'uomo scimmia è stata da noi eseguita sui dati fornitici dal compianto professor Berti, padre della signorina Laura qui presente. Porteremo con noi questa riproduzione per i necessari confronti somatici. Ehi, voi! È stato calcolato che con la forza delle sue braccia egli può sollevare un peso superiore 3 volte quello del suo corpo, pari esattamente a 7 volte quello del corpo umano. Come massa muscolare e come statura egli supera così nettamente il prototipo dell'uomo di Neanderthal. La sua agilità e la sua ferocia rendono così difficilissima, per non dire impossibile, la cattura.
4: Professore, in che modo contate dunque di affrontarlo?
7: Ah, credete a me, so il fatto mio. L'uomo belva non ci sfuggirà.
8: E come farete?
4: Ditecelo, professore.
7: Forse che la tecnica non mette oggi al servizio della scienza armi nuove, possibilità infinite.
4: A che cosa alludete?
7: Al cinematografo.
4: Comprendo, ne fisserete l'immagine se non riuscirete a catturarlo.
7: Appunto.
4: Scusate, professore, è vero che la signorina Berti farà parte della vostra spedizione?
7: Verissimo. La signorina Laura Berti, degna figlia del compianto ed illustre antropologo, sarà per me una graziosa collaboratrice.
4: Un'ultima domanda. Si è parlato di un premio di 3 o 4 milioni.
7: 5 milioni.
4: Ah, sì, un premio di 5 milioni istituito generosamente da un mecenate.
7: Il marchese di Montalto, infatti.
4: E sarà attribuito allo scienziato che porterà a termine l'opera del grande maestro.
7: Esatto.

0: Se penso all'avventura alla quale andiamo incontro, mi sembra di sognare.
1: Certo che l'avventura ha dei lati, per così dire, pericolosi, ma tranquillizzatevi. Tanto io quanto la signora Palozzi veglieremo su di voi. E la volontà dell'unica figlia del mio grande maestro sarà esaudita. Porteremo l'estremo omaggio della scienza sul luogo che vide il sacrificio dell'illustre Lorenzo Berni.
2: Dobbiamo riuscire, professore. Sento che riusciremo.
1: Certamente. E poi sono state prese tutte le precauzioni necessarie. È vero, dottor Palozzi? La nostra salute è nelle vostre mani. Che c'è?
3: È un piccolo reumatismo.
4: Divina, celestiale, paradisiaca, radiomarellica.
5: Ma non vedete che ve la soffiano sotto gli occhi? Con la timidezza non si vincono le donne. E seguitela, andiamo.
4: Sì, hai ragione, questa è la volta che mi butto.
5: Per carità, mani vuote no, eh. E io conosco le donne, ci vuole un bel mazzo di fiori.
4: Sicuro, i fiori, i soliti fiori, presto. Non vado a spese. Un momento! Presto? Posso. Grazie.
5: E auguri,
4: Vuoi dire che uno si rovina per una donna? I fiori, eccoli, eccoli, eccoli.
2: Grazie.
6: Il mio collaboratore. Signori,

0: mi sembra un sogno. Pensare quanto ho dovuto lottare perché questa spedizione si realizzasse.
1: Siete stata fortunata. Avete trovato in me l'uomo che vi occorreva. Signorina Laura, sotto questa mia apparenza rude si nasconde un cuore, per così dire, un cuore che...
2: Scusate.
1: Che volete?
2: Mi avete fatto chiamare.
1: Ah sì, un tè? Preparateci il tè.

0: Laura, avete compreso il linguaggio dei miei fiori che adornano la vostra cabina?
1: Ma sì, certo.
0: Ecco, vedete, voi mi trovereste un appoggio sicuro, un baluardo contro le avversità della vita, un ponte verso il vostro avvenire, e oserei dire un ponte... Ma Laura, voi non mi ascoltate.
1: Ma sì, parlavate di ponti.
2: Ci voleva un sorso di cognac.
3: Sì, chiamano un sorso. Dimmi un po' piuttosto, come ti trovi qui?
2: Male.
3: No, voglio sapere chi è che ti ha fatto entrare.
2: L'amore.
3: L'amore? Non sarei mica per caso innamorato della moglie del professore.
2: Sciò, per carità, il mio amore è un angelo, un tesoro, una fanciulla coi capelli azzurri e con gli occhi d'oro.
3: La signorina Laura?
2: Sì, sì, ed essa. Ed essa.
3: Ed essa.
2: È proprio ed essa, di la verità. Ho saputo scegliere.
3: Sì, non dico di no, ma il guaio è che ha saputo scegliere anche il principale, il professor Smith. Capirai, le fa una corte spietata. Oh,
2: ma allora io voglio suicidarmi, senz'altro.
3: Accidenti, come sei innamorato.
2: Lasciatemi qui dentro, io voglio morire. Io voglio morire congelato. Sì. Anzi, prima che finisca questo viaggetto... Le voglio porgere l'estremo saluto.
3: Sentiamolo viaggetto, se tutto va bene durerà un anno.
2: Un anno? Ma questo non è una gita? Voi non siete dei gitani?
3: Ma che gitani, questa è una spedizione. Non lo sai che il professore Smith fa le spedizioni?
2: Ma allora spedizioniere?
3: Ma va all'inferno.
2: Ma che ci penso, in un anno io potrei anche parlarne.
3: Già, ma se ti pesca il capitano, passi un brutto quarto d'ora.
2: Ma tu mi aiuterai, vero?
3: Io?
2: Non sei mai stato innamorato?
3: Per carità, non tocchiamo certi tasti.
2: E allora se hai un cuore, magari mezzo cuore, mi devi aiutare. Altrimenti. Dai, fammi la cortesia. Tu che sei più pratico, tu che sei allenato, suicidami.
3: Come io dovrei?
2: Sì, decapitarmi.
3: Senti, non insistere, sarà per un'altra volta.
2: No, avanti, su, decapitami.
3: Va bene, ti aiuterò.
2: Mi aiuterai? Oh, adesso che mi ricordo, noi non ci siamo ancora presentati.
3: Ah, è vero, agli attivo, fuoco della spedizione Smith.
2: Molto bene. Sciù che su. E io, Totò, professore di danze classiche.
4: È il mio aiutante, sapete, per la spedizione.
5: Di che scuola sei?
2: Danze classiche, veramente no, io volevo dire.
5: Voglio dire, sei di scuola francese?
2: Mais oui, naturalement.
5: Allora sei stato a Parigi a lavorare col grande Scoffier?
2: Sì, Scoffier.
5: Che uomo quello, di genio.
2: No, no, di fanteria.
3: Ah, sì.
4: Questa è roba riservata, sai, ha uno stomaco delicatissimo.
2: E te lo lavori tu.
5: A te. Oh. Non ne vuoi?
4: No, basta.
5: E tira via, tanto paga la società di ricerche geografiche. E allora, evviva la geografia!
6: Evviva la geografia!
4: Finché va così va bene, ma quando saremo laggiù?
5: Ah, che andrà benone, te lo garantisco io.
6: Quando penso alla mia ragazzetta, io mi domando perché mi sono messo in questa avventura. Quasi quasi, al primo scalo, io me la squaglio.
5: Senti, ci provi, io ti... Il signor del prato!
7: Ragazzi, adunata!
4: Evviva la società geografica!
5: Non facciamo aspettare il signor professore!

0: tecnica moderna.
1: Permettete? È una crema alla Valiera, è stato un pensiero del capocuoco. È stato un Omero, dice che gli abbiamo rovinato lo stomaco.
2: Ma chi me lo ha fatto?
3: Finalmente sei qui, eh? Sei qui! Hai visto in che stato hai ridotto i miei uomini?
4: Ci hai rovinato lo stomaco.
5: Perdonate, signor professore.
3: Perdonarti, lo sai bene che il mio stomaco ha bisogno di cure particolari. E tu invece...
6: Capita.
3: Ti faccio la pelle io. Vedrà. Se a quanto il tuo aiutante lo faccio a pezzi. Imbroglione.
6: La tecnica moderna.
3: E tu ci avevi creduto. Ma se lo piglio lo faccio arrosto, parola d'onore.
6: La scuola francese.

0: fuori, un altro po' e l'accoppi.
1: Tecnica moderna.
0: Che disgrazia sarebbe stata. Pensa, avresti ucciso un grande scienziato. Ma chi? Il professore Smith. L'uomo scimmia. Che uomo scimmia? Non hai capito niente. Lui sta studiando l'aparatomia dell'uomo sintetico, le cellule umanitarie. Hai capito? E adesso lasciami la mia cuccetta.
2: Come? Mi espelli? E se mi trovano? Penso non potrei più avvicinare l'aula. Preferisco ammazzarmi. Preferisco ammazzarmi. Lasciami. Mi vuoi ammazzare?
0: No, ma non fare pazzia. Ti aiuterò io. Ti aiuterò io.
1: No, ti aiuterò io. Tecnica moderna, vero? Senti la mia tecnica adesso.
0: No, lascialo, lascialo, lascialo!
1: No, quando l'avrò strozzato!
3: Vai a chiamare il nostro uomo.
0: Vai, lasciami, lasciami!
4: L'aiuto avvelenatore.
3: Signor cuoco! Signor cuoco, dimenticavo la vostra scarpa.
5: Chi siete? Ditemi il vostro nome.
3: Eh già, io se lo dico voi, rimango senza.
5: Ah, un viaggiatore clandestino. Nostro uomo, occupatevi di questo individuo. Applicheremo con la massima rigidità l'articolo 385 del codice marittimo, paragrafo terzo. Via.
3: Paragrafo terzo, no. Ah, pietà, indulgenza, ah. Indulgenza.
6: Però quest'articolo 385 funziona.
7: Questa è la legge. Il clandestino va nutrito, ricoverato in cabina e poi...
6: Poi sbarcato al porto d'imbarco.
3: Me lo sono imparato a memoria. Non si sa mai.
6: Ma vi sentite male?
7: È un capogiro.
6: Oh, e vi capita spesso?
7: Appena metto piede su una nave.
6: E voi perché fate il medico di bordo?
7: È quello che mi domando anch'io. Ah. Ci mancava anche questa spedizione. Accidenti all'uomo scimmia.
6: L'uomo scimmia? Ma perché lo conoscete?
7: Ma chi?
6: Pronto?
7: Pronto?
6: Chi è che parla?
7: Sono io, l'uomo scimmia. Il dottore.
6: Ci deve essere un contatto. Io dicevo il coso, l'uomo veloce, quell'uomo che viene dalla...
7: Ma teorie, teorie. Gli uomini deriverebbero dalla scimmia.
6: Anche io.
7: Che siete, forse raccomandato? Anche voi siete fissato con questa faccenda dell'uomo scimmia.
6: A me Agatino mi ha spiegato tutto.
7: E che cosa vi ha detto?
6: Mi ha detto che la scimmia non è proprio una bestia del regno animale, ma bensì una metamorfosi vulcanica dell'umanità integerrima. La paratomia dell'uomo sintetico è una sintesi delle cellule umanitarie che, a prescindere dalla corpulenza anatomica maschile, escludendo ben intesa la parte addominale delle mucosologiche, abbiamo il nervo simpatico che soffre da antipatia e simpatia, così che, calcolando la distanza epidermica fra l'uomo e il gorilla, assistiamo al caso specifico della vostra perfetta rassomiglianza con lo scimpanzé. È chiaro? Ma voi vi sentite male?
7: Sì, sono un povero dottore malato.
8: Il clandestino è quell'individuo che era nella cassa al momento dell'imbarco, ti ricordi? All'aria di una spia.
9: Forse avete ragione. Che dobbiamo fare?
8: Ti do un'ora di tempo per sbarazzarmi di lui, capito? Un'ora di tempo.
9: Tra 60 minuti quell'uomo non esisterà più. Potete contare sul mio orologio. Spacca il minuto. 33?
7: Ma perché dovrei dire 33?
9: Ma come, passate tutta la vostra vita a far dire 33 alle persone e poi vi meravigliate se uno ve lo fa dire a voi? Ah, 33.
7: 33.
9: 43.
7: 43.
9: 53.
7: 53.
9: 73.
7: 73.
9: Tombola.
7: Tombola.
9: Dico tombola, ci siamo. Vi manca un R. Siete affetto da aerofagia cronica.
7: Aerofagia?
9: Oh già.
7: Questa malattia non la conosco.
9: Purtroppo tante malattie non si conoscono. Eppure ci sono. Su, voltatevi.
7: Mi spoglio?
9: No, no. Fa male qua?
7: No.
9: Fermo? Fermo?
7: Ma c'è aria.
4: E va bene, un po' d'aria fa bene.
10: Scioccaccio.
9: A voi. Dunque, non vi agitate. State calmo. E tornerò a visitarvi presto. Anzi, prestissimo. Mi raccomando, soprattutto IR. IR. Ciao, collega.

0: Che cosa volete? Che fate qui?
1: Non vi spaventate. Io non sono che un'ombra, una larva, un fantasma gentile, un passante, un Romeo di passaggio, anzi, di sottopassaggio. Un innamorato errante, un grido solo, e voi vedete quest'uomo che vi sta dinanzi folle per avervi potuto turbare, percuotersi con autopercorse. E sparire nel buio, per sempre, sì.
0: Ma insomma, si può sapere chi siete? Che cosa volete?
1: Chi lo sa? Non lo so. Comunque, non vi adombrare. Forse voglio morire vicino a voi, così, senza un lamento, in una notte d'aprile. Il bambino, con le suole di gomma. Sì, e il cuore. Oh, il...
2: Signorina Verdi, il professor Smith vi desidera nel salone.
0: Va bene.
1: A prescindere. Pensate a me, prima e dopo il passo.

0: Dicevo dunque di essermi accorto che voi siete una fanciulla moderna. Già. I fiori appartengono al romanticume passato. Voi invece preferite il nuovo, l'imprevisto, l'avventura.
1: Dovreste cercare di essere più chiara. E dirmi piuttosto chi era quello sconosciuto che si è permesso di entrare nella mia cabina.
0: Quello sconosciuto non mi importunerà mai più. Te ne do la mia parola.
2: Allora, lo vogliamo fare o no, questo 3-7? Peccato che siamo in tre soltanto a saperlo giocare.
0: Non preoccupatevi, Pietro. Lo giocheremo col morto.

0: Avanti.
1: Permesso? Disturbo?
0: Prego.
1: Dormito bene?
0: Sì, grazie.
1: Sognato?
0: No, non sogno quasi mai.
1: Io invece sogno sempre.

0: Eppure queste carte geografiche sono tutte sbagliate.
1: No, è impossibile.
0: Come no? L'ho constatato io. Per esempio, vedete, qui c'è il mare.
1: Lo so, ebbene?
0: Ci sono queste parole, oceano indiano.
1: Naturalmente.
0: Ebbene, non ci credereste. Sono 10 giorni che io guardo il mare e queste parole non ci sono. Eppure sono belle grandi, eh?
2: Buongiorno, signorina Laura.
1: Buongiorno, professore.
2: Vi consiglio di diffidare di quell'individuo, è un delinquente della peggiore specie.
1: Possibile.
3: Che c'è?
0: Scusate, ho dimenticato qualcosa. E non mi ricordo che cosa ho dimenticato. E già, se l'ho dimenticato.
3: Giovanotto, se voi avete ancora l'ardire, se avete ancora il coraggio di rimettere il piede qui dentro, io vi butto a mare! Via!
0: Ah, sì!
1: Professore, ho trovato la carta che cercavamo.
2: Ah, sì?
1: Ecco il dettaglio del fiume.
2: Infatti è molto importante e ci sarà molto utile. Ancora voi. Ma se vi ho detto che vi butto
0: a mare, e perciò mi sono adeguato.
3: Ma che altro volete?
0: Scusatemi, ho ridimenticato qualche cosa.
3: Ma voi non fate altro che dimenticare.
0: E per forza? Viaggio per dimenticare. Non avessi dimenticato, dici tu, non hai dimenticato e dimentichi. Viceversa, io non voglio dimenticare e sto dimenticando quello che ho dimenticato. È chiaro?
3: Andate via.
0: Sì, signore.

0: c'è?
1: Oddio, qui, nella cabina. Il professore si sente male.
0: Oh, fantastico.
1: Aiuto, nella cabina del professore. La cabina della signora Laura. Professore, si sente male. Sì. Ah, dottore, correte subito alla signora Laura. Il professore è morto.
2: Io sono medico, non faccio mica l'impresario di pompa funebre.
1: Sì, lo so, ma non è ancora morto. Oddio, siamo lì, sta per esalare. Dottore!
3: Ha esalato.

0: noi dobbiamo fare qualche cosa.
1: Naturalmente, le casse! Bisogna salvarle! Cioè,

0: Articolo 385, comma terzo. Clandestino che turba la navigazione con simulazione d'incendio è sottoposto all'articolo 486, comma 18.
1: Comma 18?
2: Comma 18.

0: Comma 18.
1: Comma 18.
2: In prigione. Io sono un professore, capisci? Io non sono come te. La mia presenza è qui. Figlio mio, cosa vuoi? Una lunghissima storia d'amore. Già, tu sei troppo piccolo per poter capire certe cose, ma sappi che quello che ho fatto, l'ho fatto per amore. Solo per amore. Io sono un professore! Voglio uscire!
0: Che c'è?
3: Il prigioniero è eccitato da fare spavento, ci vorrebbe un beverone calmante.
0: Ah, sì, Lascia fare a me.

0: professore. Noi siamo pronte. Che ve ne pare dei nostri costumi?
1: Molto bene.
2: Allora possiamo metterci subito in marcia.
1: No, mi dispiace, ma voi non potete venire.
0: Perché? Come lavorano ora con noi?
1: No, e neanche voi, signora.
0: Oh, è terribile.
1: I miei uomini hanno esplorato la foresta per un vasto raggio.
0: Ebbene?
1: Essa non è soltanto popolata di belve e rettili. Vi sono anche due tribù ferocissime che sono sempre in guerra tra di loro. I pochi bianchi che hanno potuto avvicinarle le hanno denominate le tribù dei belli e dei brutti per i loro opposti caratteri fisici. Insomma, tutto questo impone la massima prudenza. Con permesso.
2: Professore. Professore, dimenticate che la mia partecipazione è stata la condizione assoluta per il finanziamento del viaggio.
1: La vostra partecipazione, ma non la vostra vita. Poi vi avverto che mi sono sempre fatto ubbidire e non sarà certo una donna, per quanto bella come voi, che possa impormi la sua volontà. Io non posso e non debbo esporvi a certi rischi.

0: Di agilità, Giacomino! Ma che razza di scimmia!
1: Ah, ma non va così, ferma, ferma, aspetta!
2: Ah, ma è da questa mattina che sto ripetendo la scena, sono stanco!
1: Ma che stanco è stanco! Sai che il documento cinematografico deve essere perfetto! Ripeteremo la scena tante volte finché non sarà ottimo! Vieni, vieni! Devi passare di qui! E mi raccomando, appena uscito, dirigiti verso il pendio dove sono i meccanismi delle belve. Eh? E ricordati di mettere il piede sulle foglie segnate per fare azionare il serpente. Capito? Oh, pronti?
3: Sì!
1: Andiamo. Pietro, mi raccomando, il bramito.

0: sono morto.
1: Alzati!
0: È inutile, sai, che fai finta di essere un uomo. Tanto lo so che sei una belva.
1: Alzati!
0: Che? A me non mi freghi.
1: Ah, sei tu, eh? Adesso t'arrangio io.
0: Chi si vede? Mi avete salvato la pelle.
2: Ma cosa fai qui? Mi hai rovinato la scena, pezzo di imbecille.
0: Che pezzo di imbecille? Mi manca qualche pezzo, forse? Il leone con le rotelle.
1: Vi insegnerò io a rovinare il lavoro degli altri.
0: Ah, birichino dello scimmiottino.
2: Perché sei venuto qui? C'è divieto di transito?
3: Ci spiava mentre giravamo la scena del leone.
0: Sì, ho visto il leone. Magnifico, come è fatto bene. Questi fabbricanti di giocattoli le studiano tutte.
2: Proprio così. Le studiano tutte. Amico, con me non attacca.
0: Lo so. Con te non attacca perché non sei il suo tipo.
2: Ma di chi parli?
0: Di lei. Tu volevi.
2: Cacciatelo nella grotta e non lasciatelo fuggire.
0: Io!
4: La grotta no! La grotta no!
3: Lascia fare a me, proverò io il modo
2: di non farlo più parlare.

0: Agatino!
1: Aiuto! Aiuto!
0: Mi riconosci? O mi hai preso per un vero ippopotamo?
1: Ah, sei tu! Che paura!
0: Di la verità, mi hai riconosciuto dalla voce, eh?
1: Sì.
0: Aiutami a togliermi la testa!
1: Sì.
2: Chi ha gridato?
1: Ah, io.
0: Chi è? Avanti.
3: È lei.
2: Ma che cos'è questo?
1: Non riesco a togliere la testa.
2: Ma se è così semplice.
1: Ah, è vero. Grazie.
2: Voi.
1: Voi.

0: Cioè io, lui, sì, dico...
1: Sì, ho capito, con permesso.
0: Non so, voi siete tanta... Se sapeste quando sono felice di avervi ritrovata, siete così e così, mi spiego?
2: Non troppo.
0: Ma insomma avete dei pensieri così delicati, di giocattoli?
2: Quali giocattoli?
0: Quanta modestia, ma io lo so che...

0: Ne siete proprio sicuro?
1: Sicurissimo. Ci sono leopardi, serpenti. Però gli ippopotami sono tutti smontabili.
0: E tutti questi giocattoli, dove li avete visti?
1: Nella grotta.
0: Nella grotta?
1: Sì, sì, nella foresta.
0: Comincio a comprendere molte cose. Questa notte fuggiamo insieme.
1: Noi due?
0: Sì.
1: Insieme?
0: Sì, è necessario.
1: Ma dico, io e voi?
0: Ma certo.
1: Voi e me?
0: Certo. Vado a prepararmi, tenetevi pronto.
1: Insieme, con gioia.
2: Che c'è?
1: Si scappa, si fugge. Presto, preparami un sacco.
2: Chi è che scappa, che fugge?
1: Io, con lei.
2: Ah, la rapisci? È un ratto?
1: No, è lei che mi ratta, capisci?
2: È lei che lo ratta.
1: Te l'avevo detto, al cuore non si comanda. È innamorata cotta.
0: Sono ieri.
1: Squiglie.

0: tetto. Voglio sentire se piove.
1: Altro che tuono, questi sono ruggiti.
0: Di leoni? Ah, giocattoli.
2: È Pietro, il tecnico delle belve che imita i ruggiti.
0: Beh, ora sarete più tranquilla, eh?
1: Su, non fate pazzie, salite anche voi.
0: Vi faccio vedere io come si smontano i giocattoli.
1: Ma per l'amor di Dio, sbrigatevi, questi sono ruggiti veri.
0: Quisquiglie. Fanno un paio di pedate a ondate successive, farò passare io la voglia a quelli dell'accampamento di mettervi paura! La corda!
1: Su, presto, salite! Tenetevi bene la corda! Non mi credevo così abile, è stata la paura, eh?
0: No, quale paura? Vocabolario non esiste questo aggettivo sintetico.
1: Per carità, non lasciate la corda! Leone, scatta! Leone, scatta!
0: Almeno che non si tratti di un errore di stampa. Tutti sono leoni ottimisti. Ma ora ci penso io. Aspettate.

0: Buongiorno signorina.
1: Buongiorno.
0: Dormito bene?
1: Benissimo, grazie. E voi?
0: Oh, io ho dormicchiato.
1: E i leoni?
0: No, dove sono?
1: Ma no, vi stavo chiedendo che fine hanno fatto i leoni.
0: Facevate allusione a quei mammiferoni di ieri sera? Ho pensato che svegliandovi e vedendoli ancora qui vi sareste spaventata ed allora io, sciò. Dimenticavo. A proposito, ho colto delle rose per voi.
1: Oh, grazie. Che rose curiose.
0: Surrogato.
1: Però mi piacciono anche questi.
0: Sì, ma è che ogni fiore ha il suo linguaggio linguistico ed è appunto attraverso questo suo linguaggiare che il cuore si esprime con la eco del suo linguaggio.

0: enigmistico. È chiaro?
1: Abbiamo seguito le tracce, ma inutilmente. Siamo penetrati nel cuore della foresta. Temo sia perduta ogni speranza. Non siate così nervoso, professore.
2: Se quei due cretini riportano a casa la pelle, c'è da aver paura.
1: No, niente da temere, qua la foresta non perdona nessuno, specie agli imbecilli. Noi torneremo con dei documenti formidabili.
3: E con i 5 milioni, noi, professore, faremo...
4: Oh. Ah. Se avessimo una pianta topografica, tutto sarebbe più facile.
5: Io ce l'ho una pianta topografica.
4: Allora siamo a posto.
5: Siamo a posto.
4: Consultiamola.
5: Quello che cerco è il mio forte.
6: Dunque, sempre dritto, poi a destra, poi a sinistra, c'è una salita. Fatta la salita, ci troviamo in Piazza del Duomo.
4: E tutto questo lo vedete sulla vostra pianta?
6: Sì, signora.
4: Ma se questa è la pianta di Milano?
6: Lo so, ma sempre piante. Oh.
4: Come faremo ad orientarci?
6: Orientarci. Orientarci. Ma sei il mio forte. Ci orienteremo con la bussola.
4: Ma voi avete la bussola?
6: Non l'ho, ma fra poco l'avremo. Sì, ho frequentato le scuole serali di orientamento. Guardate, praticità. Nord. Sud.

0: Avete trovato la strada? Che cosa vedete?
1: Vedo il mare! Il mare! Avete capito? Vedo il mare!

0: Eccomi!
1: Dottor!
0: Signorina Laura!
1: Dottor!
2: Ah, tu!

0: Lo spirito maligno ti ha condotto nella nostra terra.
1: Ma se io non lo conosco nemmeno. Mi dici perché hai quelle corna fuori ordinanza?
0: Sono il segno della mia dignità.
1: Ah sì? Ah, qui è segno di dignità.
0: Perché dunque lo spirito dell'allegria è entrato in te?
1: Non niente, pensavo una cosa così.
0: Vieni, dal grande capo.